Eccoci con una nuova puntata di Note a Margine. Noi siamo Radio Techetè e io sono Elisabetta Malantrucco. E questo è un programma che racconta storie di musica attraverso eventi, manifestazioni, ricordi, dischi e libri. E di dischi e libri parleremo oggi con il professor Alessandro Portelli, già docente di letteratura americana all'Università La Sapienza di Roma. Portelli è presidente del Circolo Gianni Bosio e uno dei massimi esponenti internazionali di storia orale. Da lui ci faremo raccontare una pubblicazione molto particolare, edita da Squilibri. Parliamo di We Shall Not Be Moved, Voci e musiche degli Stati Uniti, 1969-2018, un volume con 4 CD allegati in cui Portelli racconta in prima persona 50 anni di musica raccolta sul campo e tra le genti di un'America meno conosciuta. Spaziando da New York alla California, dal Kentucky all'Oklahoma, si va dalle voci dei manifestanti contro Nixon nel 1969 fino a quelle dei ragazzi di oggi che scendono in piazza contro l'uso indiscriminato delle armi. Si passa dai minatori sciopero in Virginia agli studenti nativi americani che rivendicano terra e scuola in Colorado. I CD sono divisi per temi. Il primo raccoglie canzoni di resistenza e rivendicazioni sindacali. Il secondo raccoglie canzoni blues e ballate. Il terzo è dedicato al gospel bianco e nero. Infine, l'ultimo è tutto dedicato all'America della contestazione. Si tratta di una riedizione arricchita di uno storico disco del Sole sui movimenti degli anni 60, curato dallo stesso Alessandro Portelli assieme a Ferdinando Pellegrini. Era il 1969. Una raccolta straordinaria, quindi, che raccoglie anche voci famosi come quella di Barbara Dane e poi generi musicali diversi, blues, country, bluegrass, gospel, registrazioni di qualità variabile perché arrivano da contesti diversi, dalla strada alle chiese e perché sono stati raccolti da mezzi di registrazioni differenti. La linea di base, comunque, è sempre quella della resistenza. Non ci sposteremo. We shall not be moved.

0: Buonasera, ciao.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere ospite di Note a Margine. Noi stiamo presentando questo bel volume con questi 4 CD che mi sembra siano il lavoro di una vita.
1: Beh, o almeno della parte più lunga di una vita, perché cominciano le registrazioni nel 69 e finiscono nel 2018. Quindi
0: forse continueranno pure, le continuerai a fare.
1: Continuano a farsi, insomma, anche da altre parti, ma non vado mai da nessuna parte senza un registratore a portata di mano.
0: La cosa interessante, prima di chiederti come mai a un certo punto della tua vita, molto giovane, hai deciso io voglio fare questo, cioè voglio raccogliere testimonianze orali, voglio raccogliere voci. Da che cosa è nata questa passione, no? Perché è una...
1: Ma diciamo che intanto nasce da una passione americana adolescenziale anni 50, la scoperta del rock and roll, eccetera. Quindi poi la fortuna di andare un anno con una borsa di studio negli Stati Uniti, dell'American Field Service, e lì scoprire il movimento dei diritti civili, la canzone politica, Pete Seeger. E poi insomma il Kingston Trio, che sono molto discutibili ma anche molto rispettabili, e quindi scoprire la canzone popolare lì, al punto che poi nel corso del tempo, diciamo, mi innamoro di Woody Guthrie, finì per farci sopra la tesi di laurea, ecco, queste cose. Poi a un certo momento, anni 60, ti vengono in mente due cose. Uno, ma non sarà che queste cose esistono anche in Italia? E due, non sarà che queste cose hanno un po' a che fare con i rapporti sociali, con la storia, con i rapporti fra le classi, eccetera. E mentre da una parte, appunto, venivo scoprendo una storia di conflitto sociale durissimo negli Stati Uniti, di cui nessuno ci aveva mai raccontato niente. E la sera in cui la mia amica Barbara Dane mi canta dopo cena "I hate the capitalist system", odio il sistema capitalistico, io cado dal pero, insomma, sostanzialmente. Questo però è una delle ragioni per cui poi ho passato 30 anni a fare storia orale proprio nel luogo da dove veniva quella canzone. Contemporaneamente, appunto, anni 60, uno si pone queste domande e entro in contatto quasi casualmente con il Nuovo Canzone Italiano, con Gianni Bosio, con l'Istituto De Martino, che precisamente lavorava su questo. Per cui a un certo momento, verso il... compie 50 anni esattamente adesso, perché il 16 di dicembre del 1969, con un registratore in tasca e in spalla, entro in un'osteria di Rocca di Papa e registro il primo nastro della raccolta della musica popolare di Roma e del Lazio, un nastro da cui tra l'altro ancora escono canzoni che vengono usate dai gruppi di revival, da Giovanna Marini, da Sara Modigliani, eccetera. E fra l'altro fu molto divertente, perché 16 dicembre 69 significa 4 giorni dopo Piazza Fontana. E questa borsetta, questa borsa nera che conteneva il registratore, tu entri in un'osteria prima di convincerli che non era una bomba. Insomma,
0: mamma mia, veramente che mondo, ecco. che mondo lontano, esatto dove siamo ora in realtà. Ecco. Allora, l'altra cosa che mi ha molto stupito di questo libro è che è scritto, non mi ha stupito in sé, ma mi ha stupito nel senso che è veramente una lettura gradevole, è scritto veramente molto bene, la dote della scrittura c'è tutta, e quindi questo, oltre che un racconto di una certa America, un'America che conosciamo poco, poi ci ritorniamo su questo, ma è anche appunto tanto autobiografico e tanta storia personale di Alessandro Portelli.
1: Ma questo perché, direi, intanto ti ringrazio di quello che hai detto, ma
0: la verità.
1: Questo perché il lavoro di ricerca sul campo, che sia storia orale, che sia musica, è sempre un lavoro di incontro. Cioè, tu non hai a che fare con dei fogli di carta come in archivio, che peraltro è una cosa affascinante e mi piace assai, hai a che fare con delle persone. E quindi è sempre un'esperienza, ed è un'esperienza che ti cambia. Tu da un incontro del genere esci sempre in qualche modo trasformato, perché hai avuto un dialogo con un'altra realtà, con altre esperienze. Quindi poi, diciamo, la forma del libro nasce semplicemente dal fatto che il libro è pensato come accompagnamento del CD. E quindi per ogni brano c'è la storia di come è stato registrato, e poi ci sono dei materiali documentari di informazione. Perché ogni brano è un momento della mia vita, insomma, in qualche modo. E questo è un po' anche parte della grande esperienza, di almeno tutto un filone dell'antropologia italiana, da De Martino, che accompagna questi grandi studi, eccetera, con poi le sue note di viaggio, Alan Lomax, eccetera. Cioè, in qualche modo se fai queste cose non stai raccogliendo documentazione, stai ascoltando persone.
0: E quindi interagendo, no?
1: E quindi interagendo, certo. Perché loro ascoltano te, cercano di capire chi sei, e questo naturalmente lo devi far capire.
0: Peraltro, in un passaggio del libro tu sostieni che stai commentando un'intervista specifica e dici: è importante, noi siamo in radio, quindi questa è una cosa che a noi radiofonici interessa molto, che spesso l'importanza di queste interviste, di queste testimonianze, non è tanto in quello che viene detto, ma nel modo in cui lo si dice, cioè sul tono della voce, sul modo in cui certe storie vengono raccontate, nel modo più che la storia in sé.
1: Diciamo che nell'espressione storia orale, io che non ho una formazione di storico e mi sono addestrato in letteratura, mi interessa.
0: Però hai fatto uno dei libri di storia più importanti per Roma, per la storia di Roma più recente, sto parlando ovviamente del libro sulle fosse ardeatine.
1: Sì, ma anche quello ha a che fare sul modo come vengono raccontate le storie, certo. O come non vengono raccontate. Ecco, qui l'esempio dell'intervista che citavi. Questa signora afroamericana, la fatica che fa per pronunciare la parola schiavi, esatto, è segno di un rapporto ancora molto molto sofferente con questa memoria, con un rapporto che non è né di rivendicazione, abbiamo lottato eccetera, e nemmeno di quanto abbiamo sofferto, ma in qualche misura un rapporto di quasi di vergogna in una società impregnata di calvinismo, che dice: ma com'è stato possibile che ci siamo fatti trattare così, no? Ed è interessante perché lei in questo stesso contesto mi dice: guarda che i bianchi a me non hanno, personalmente non mi hanno mai fatto niente, dice lei, ma siccome sei bianco non mi fido di te.
0: Non mi fido di te.
1: Che è bellissimo, perché passa 2 ore della sua vita a spiegarmi, a raccontarmi la sua vita, cioè da cui esce fuori di perché non ti può fidare di me, ma perché il giorno che il colore della pelle diventa questione di vita o di morte, il colore della pelle, l'essere ebreo, l'essere rom, diventa questione di vita o di morte.
0: Come fai a fidarti?
1: Ma non è tanto, non è solo come fa lei a fidarsi, ma come faccio io a fidarmi di me? Questo è il tipo di sfida.
0: È vero, è vero.
2: My grandma, she was a daughter of the slaves. Her parents were slaves. And they used to sit around and tell things, you know, that happened when they were children and what their parents said. And I tell you what that would do for you. Although you might not have done a thing in this world to me, but because you're white, of what my parents said, it's put something in my heart, you know. I don't trust you, you know. And so, for being misused individually by a white person, I've never been. But I've seen conditions of others, you know, but blacks as a whole. So I was raised, my grandmother always told us, I don't care what nobody say, I don't care how good they look, how good they talk, you're gonna always be black. There's gonna always be a line. So you stay on your side, let them stay on theirs. Now my great grandmother, I was a kid, she taught us that all of our lives.

0: Ne parlavamo prima fuori onda, ma è invece uno dei punti centrali secondo me di questo libro, del fatto che la mia grande sorpresa nell'affrontarlo è che ho un'idea degli Stati Uniti come di un posto dove esistono dei grandissimi conflitti, appunto la questione dei diritti civili degli afroamericani, ma anche tutta la questione dei nativi americani, ci sono grandissime dei Black Power. Noi conosciamo tutto questo attraverso film, telefilm, musica, narrazione borghese, mi verrebbe da dire, ma in effetti nel paese capitalista per eccellenza per forza deve esistere una classe proletaria, non può non esistere, eppure non ce n'è praticamente testimonianza. Io non pensavo che ci fosse mai stata lotta di classe negli Stati Uniti, o meglio, proprio non è stato mai un pensiero che ho formulato, non mi è mai venuto in mente, mi viene in mente per l'Inghilterra, l'Irlanda, ma proprio degli Stati Uniti. E invece scopro nel 2019 che non solo c'era, ma forse è stata anche perdente, quindi anche più forte.
1: Beh, è stata intanto appunto questa è la stessa sorpresa che provo io, che provai io sentendo Barbara che mi cantava sì, ma perché diciamo la versione che ci arrivava negli della storia degli Stati Uniti, che era una versione che è promossa anche da tanta storiografia, era promossa almeno, è che la classe operaia negli Stati Uniti è ricca e benestante, integrata, perché riceve le briciole dell'imperialismo. Devo dire che non è che lo scopro io, cioè c'erano persone che hanno lavorato meglio di me su questo, Bruno Cartosio, Peppino Ortoleva, no? Che già cominciavano a segnalare questa dimensione. Fra l'altro legando anche il rapporto fra lotte per i diritti civili afroamericane e rapporti di classe. Naturalmente, diciamo, io questa cosa la scopro anche un pochino prima, perché un mio amico che torna nel 64 da New York mi porta in regalo un disco di Cisco Houston, che era un collaboratore di Woody Guthrie, in cui c'era una canzone che io poi scopro essere una canzone intitolata Pie in the Sky, la torta in cielo, scritta nel 1910, quindi una delle fonti anche per Rodari, che finisce con lavoratori di tutto il mondo unitevi, e io dico in America, negli Stati Uniti. Poi viene a scoprire naturalmente che gli Industrial Workers of the World sono stati un movimento sindacale libertario, sindacalismo anarchico che ha caratterizzato gli Stati Uniti per tutti i primi 20 anni del Novecento e che non è ancora scomparso del tutto. Quindi diciamo scopri una lunga storia. Questa lunga storia, gli anni 50, gli anni 60 sono anni anche di estrema mobilitazione sindacale operaia, e temo che questo non riguardi più solo gli Stati Uniti. Quello che viene meno è la rappresentanza politica, che non c'è mai stata, e quindi questo significa da un lato l'isolamento di questa storia, di queste battaglie eccetera. Fra l'altro una delle cose che mi incuriosivano rispetto a Harlan County è che negli anni 30 alla testa di quello sciopero per un certo periodo ci sono i comunisti in America. Siamo impazziti, no? Perché ci sono i comunisti? Perché nessun altro li rappresenta. La scelta anche molto cosciente del Partito Democratico negli Stati Uniti all'inizio degli anni 70 di lasciar perdere i sindacati lascia questa combattività operaia che ancora c'è. La traccia 1 del disco 1 è registrata durante uno sciopero memorabile, no? La lascia non solo senza rappresentanza politica, ma anche senza un'elaborazione culturale, col risultato che la rabbia poi a Harlan County hanno votato per Trump, no?
0: Okay,
1: e forse avrebbero votato per Sanders, no?
0: Certamente, ma, e non per Hillary,
1: perché diciamo questo centro democratico concentrato che ha fatto delle belle cose sul piano dei diritti umani, dei diritti che so io, antiomofobia, sì, queste cose qua, però non solo ha ignorato, ma ha considerato quasi nemici e avversari queste persone. E questo, diciamo, ha prodotto e produce

0: Però in tutto questo, questa rivendicazione, questa lotta, questo non spostarsi, no? Questa resistenza, no? Perché poi alla fine questo è un libro e sono canti di resistenza in un modo o nell'altro. Poi ovviamente poi ne parliamo un attimo di come è diviso, eccetera. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di canti di resistenza. Comunque è continuato, è comunque stata una battaglia, soprattutto penso ai minatori, molto, molto forte, molto sentita. E io sono molto affascinata dal fatto che questo tipo di lotta venga così rappresentata dal canto. Perché mi viene in mente, faccio questo esempio in italiano, cioè i canti popolari italiani sono molto spesso legati a questioni di lavoro, no? Sono canti di lavoro, poi ci sono canti borghesi, cioè. Qui mi sembra che le due cose in qualche maniera si invece vivano proprio a fianco. Ci sono canzoni che potremmo definire d'autore e canzoni invece nate spontaneamente veramente dentro la miniera, dico così,
1: sì,
0: adesso per
1: sostanzialmente,
0: sono
1: o almeno lì intorno.
0: Ma
1: anche in Italia diciamo che c'è una tradizione proprio di intreccio, penso canti come le otto ore che è legato al lavoro in risaia o altro, che rivendica faremo come la Russia, faremo come la Cina, insomma in epoca in cui ci si poteva ancora un po' credere o illudere, e c'è un autentico canto popolare di tradizione orale trasmesso, si chiama Bandiera Rossa.
0: Bandiera Rossa, certo.
1: Contemporaneamente abbiamo molta canzone di protesta, canzone politica di autore, grande figura come quella di Pietro Gori, avvocato e militante anarchico. Da lui abbiamo Dio Lugano Bella, abbiamo Stornelli d'Esilio, eccetera. Quindi anche in Italia questa storia c'è ed è stata raccontata molto bene dal Nuovo Canzoniere Italiano, da Gianni Bosio, da Giovanna Marini e così via. Negli Stati Uniti, ecco, quello che manca proprio è lo scatto politico. Per questo che mi colpiva le canzoni di Harlan County, perché quello è un momento in cui invece alcune figure di avanguardia del movimento di base hanno questo scatto politico di dire ma qui forse c'entra il sistema capitalistico. Negli Stati Uniti hanno un vantaggio rispetto a noi, che è quello di essere una cultura fortemente musicale.
0: Ecco.
1: Negli Stati Uniti si canta in chiesa, il mio disco preferito alla fine è quello dei canti religiosi.
0: No? Gospel bianco e gospel nero.
1: Esatto, e negli Stati Uniti si canta in chiesa, negli Stati Uniti c'è molta istruzione musicale nelle scuole. Voglio dire, a fine Settecento giravano nei posti più isolati della frontiera maestri di canto che inventavano dei modi per far cantare la gente che ancora si usano, il Sacred Harp da cui comincia il terzo disco, e questa costruzione intrecciata di tradizione appunto che veniva dall'innodia dell'Inghilterra e tradizione che viene dall'Africa, crea questa cultura dello spiritual, del gospel, che ha questa grande capacità di farti cantare tutti insieme e anche di farti reinventare nel tempo stesso del canto la canzone, cioè We shall not be moved, che è una frase della Bibbia.
0: Infatti te lo stavo proprio per chiedere, stavo proprio dicendo questo. Quindi loro non hanno questa difficoltà comunque ad unire le due.
1: Beh, il fatto è che da noi in chiesa si canta poco e male.
0: Sì.
1: Ecco, lì invece proprio il sindacato e i movimenti collettivi utilizzano la forma dei canti inventati in chiesa per fare la stessa cosa, per cantare insieme, anche perché diciamo il rapporto tra chiese e movimenti sindacali è molto complicato dato il pluralismo religioso che c'è, e i canti, lo spiritual dell'ottocentesco contro la schiavitù viene riciclato facilmente nei diritti civili. Ma voglio dire, uno spiritual che io per la prima volta devo dire l'ho sentito in chiesa, non l'avevo mai sentito cantare in chiesa, che è I shall not be moved, che è sulla fermezza della fede, diventa nei movimenti sindacali, diciamo in diversi modi, nel movimento tra i minatori e i missioni 30, fra i braccianti in Arkansas, diventa We shall not be moved. E come I'll overcome someday, che è una canzone, uno spiritual che veniva cantato dagli operai della Reynolds, dove si fabbricavano le sigarette Camel negli anni 40, diventa We shall overcome, no? Perché quello che è plurale non è tanto il soggetto che nel cristianesimo è sempre l'individuo, quanto il modo di parlarne, che è parlarne e cantarne insieme, no? E quindi queste forme tradizionali che si imparano da bambini, poi appunto a scuola si canta e si suona, in chiesa si canta e si suona. La cosa importante è che nel nostro sistema educativo, secondo me, non si pone abbastanza attenzione al saper fare, si pone attenzione al conoscere l'informazione, al sapere, eccetera, ma il saper fare, che è fondamentale nell'insegnamento della musica, non è una delle cose su cui abbiamo storicamente puntato. Gli Stati Uniti, che in cui il sistema educativo ha dei difetti tragici, no? È molto peggio che il nostro, se vogliamo,
0: sì,
1: tuttavia questo elemento del saper fare è presente.
0: Beh, forse proprio perché hanno una storia anche religiosa, culturale,
1: infatti,
0: molto diversa, il calvinismo.
1: Infatti.

0: Dunque, questo progetto, no, che sono 4 CD commentati da questo libro, diciamolo che insomma un libro che è edito da Squilibri, all'interno del quale comunque questo fa parte di una collana specifica del Gianni Bosio,
1: del Circolo Gianni Bosio.
0: Circolo di Roma, Gianni, sì. Bosio, di cui potremmo anche dire due parole, perché insomma è importante, no? Tu sei il presidente, il Circolo Gianni Bosio fa un lavoro molto grande
1: da 50 anni appunto di musica popolare, storia orale, di insegnamento musicale, non soltanto appunto di documentazione, ma anche di rimettere in circolo e far conoscere questo materiale. Questa collana di libri serve proprio a questo, questo sterminato patrimonio che sta nel nostro archivio non rimanga chiuso nell'archivio,
0: perché questo è quello che poi è anche la missione della nostra radio, di non lasciare le cose dentro l'archivio a marcire, esatto. Ma a farle rivivere in qualche maniera, anche a reinterpretarle dopo tanto tempo, no? E appunto sono 4 CD, sono divise, diciamo, il primo CD è sicuramente un CD dedicato appunto a canti di resistenza, potremmo dire, sul lavoro ovviamente.
1: Beh, non soltanto, perché ci sono anche, per dire, i canti del movimento femminista, ci sono un paio di cose sui movimenti di liberazione LBCD.
0: È vero. E poi c'è il secondo, che invece diciamo è quello che si occupa più delle tematiche più musicali, appunto, c'è blues, bluegrass. Come sono stati divisi questi? Come hai scelto di dividerli? È venuto naturale?
1: Diciamo che, sì.
0: Perché certi temi comunque ritornano, sempre, no? Ovviamente.
1: Sicuramente, per dire, appunto, poi il terzo a gospel, il quarto è la riedizione di un vecchio disco
0: dei Dischi del Sole,
1: che avevo fatto nel 69, arricchito e aggiornato. L'idea però è che certe cose sono trasversali. We Shall Not Be Moved, in forme diverse, e in tutti e quattro.
0: E infatti non a caso il titolo di tutto quanto il progetto, insomma, ma non a caso. Se volessimo appunto indicare, ovviamente, a parte We Shall Not Be Moved, che chiaramente sarà molto rappresentata anche in questa puntata di Nota a Margine, se volessimo indicare 4 canti che sono in questo lavoro che possono essere più rappresentativi del tutto.
1: Ma intanto, appunto, diciamo uno per facciata, no?
0: Sì, uno per facciata.
1: Beh, nel primo CD userei proprio la prima sigla, sì. La prima cosa, che è una canzone che io conoscevo da Kingston Trio, che viene dagli anni 30, dalla Carter Family, reinventata nel corso di uno sciopero di minatori, registrata in casa di minatori in sciopero. Nel secondo, c'è quel blues di Mabel Hillary, che è indimenticabile. Nel terzo c'è il secondo brano, che è registrato in questa chiesa fondamentalista, perché poi questi sono i famosi fondamentalisti americani, no? Sì. Di cui abbiamo tanta paura, in cui invece sentite che da lì dentro nasce il rock and roll. E forse del quarto, saltando un po' le registrazioni originali, io prenderei proprio la ultima registrazione fatta, che è i ragazzi in piazza, ragazzi di 15-16 anni, a protestare contro le stragi causate nelle scuole dall'indiscriminato uso delle armi, che è un immenso problema negli Stati Uniti, quali tra l'altro neanche dicono proibiamole, dicono almeno regolamentiamole, no? E questo era nell'anniversario della strage di Columbine, c'era stato poco tempo prima un altro massacro a Parkland, e la cosa che lì mi colpì è la combinazione fra, insomma, questi sono ragazzini, coscienza e ironia, e la capacità di andare sul palco, parlare 3 minuti e ognuno dire qualcosa di specifico, senza, e poi alla fine il fatto che anche loro ricorrono alla musica, e che la canzone finale che loro cantano, non è We Shall Not Be Moved, forse neanche sanno che esiste We Shall Not Be Moved, ma è una canzone che dice: voi continuate a buttarci giù e noi continuiamo a rialzarci, che è un altro modo di dire We Shall Not Be Moved.
0: La stessa cosa, certo.

0: Beh, però questo è anche interessante, perché appunto gli americani sono un popolo particolare, noi ne abbiamo fin troppa testimonianza, abbiamo più testimonianza forse della loro storia, ormai quasi quasi, io lo dico sempre, se uno si confronta semplicemente con tutto quello che ci hanno raccontato in tutti questi anni, c'è gente che secondo me pensa che noi la guerra l'abbiamo vinta e sì, eravamo a fianco degli americani, sì, perché questo è il nostro problema.
1: E che le bombe a Piazza Fontana hanno messo le brigate rosse,
0: esatto. Però loro hanno sempre la capacità di non mediare, cioè di dire le cose quale che siano, brutte o belle, conservatori o piuttosto progressisti, loro le dicono chiare.
1: Beh, questo c'è una lettera.
0: Beh, nel paese di Machiavelli è chiaro che un po' questa
1: per
0: cosa
1: loro è... Machiavelli è il diavolo,
0: è il
1: davvero.
0: Diavolo davvero, certo.
1: Diciamo che c'è una, cioè, tanto c'è una grande storia letteraria su, sì, questo. Uno delle volte se lo scorda che Moby Dick è una storia di lavoratori.
0: I lavoratori, certo.
1: E lo dice proprio all'inizio, lo dice molto bene in Moby Dick, dice: questa sarà una storia di naufraghi, marinai, non mi ricordo il terzo, che io investirò del manto regale della tragedia, perché questo manto in una democrazia ce l'hanno i lavoratori.
0: Certo.
1: Questo è Moby Dick, non è sia Carlo Marx, insomma,
0: sì,
1: e fino a furore, eccetera. Ma anche il cinema, ogni tanto delle cose escono. Norman Ray, ma c'è un film straordinario, peraltro fuori Hollywood, boicottato in tutti i modi, che è Il sale della terra, che è dei anni 50 in pieno maccartismo, ed è una storia straordinaria di uno sciopero. C'è, per esempio, ha preso il premio Oscar Harlan County USA, che è questo grande documentario che documenta esattamente lo stesso posto e le stesse persone con cui ho lavorato io. Insomma, gli danno il premio Oscar. Quindi non è che non ci sia, è che in qualche modo è un po' filtrata. C'è un Bruce Springsteen che continua a parlare dei lavoratori e ne parla in termini anche politicamente, non ideologici, ma politicamente chiari, no? Quindi c'è una presenza di queste cose. Il problema è che
0: potremmo dire non massiccia, però, perché non arriva meno.
1: Diciamo che Bruce Springsteen un po' di...
0: Bruce Springsteen,
1: sì,
0: vabbè,
1: però il problema eccezione. È che è come viene filtrato nella, certo, nostra percezione, no? Anche Born in the USA, no? Che passa, che è una canzone patriottica, una canzone però che ti dice: siccome sono nato negli Stati Uniti, io mi aspetto di avere certi diritti che mi sono stati promessi. E com'è che invece mi hanno sbattuto a ammazzare i gialli in Vietnam, sì, e adesso non c'ho lavoro?
0: Sì, esatto.
1: Come la mettiamo? No? Questo, sì, è il Born in the USA.
0: È vero, è vero. Questo è forse siamo noi che siamo abituati a magari a pensare a certe cose in un altro modo, quindi noi leghiamo il patriottismo a cose differenti e quindi quando, sì, lo vediamo lì non riusciamo, certo, a fare
1: certo che è la cosa con cui abbiamo difficoltà anche in America Latina, insomma,
0: sì,
1: che patriottismo non è necessariamente nazionalismo.
0: No, assolutamente no, però è chiaro,
1: però
0: che
1: negli Stati Uniti lo è ecco, negli Stati Uniti la storia dello sciopero di Harlan, che è l'asse di tutta la mia vicenda, anno 31, ma prima ancora c'è un momento nella storia degli Stati Uniti, 1921, a Blair Mountain, vicino West Virginia, c'è uno scontro armato. 10.000 minatori armati, organizzati militarmente da ex ufficiali dell'esercito italiano reduci dalla prima guerra mondiale,
0: ecco,
1: si scontrano con l'esercito privato delle compagnie minerarie, che li bombardano dagli aerei, e nel momento dello scontro arriva l'aeronautica militare americana, che non fa in tempo a bombardarli perché è già finito. La cosa affascinante è che questi tre eserciti hanno la stessa bandiera.
0: Sì,
1: cioè non,
0: sì,
1: è che gli operai avevano la bandiera rossa, gli operai avevano la bandiera americana, i padroni avevano la bandiera americana e naturalmente l'aeronautica militare, perché il conflitto, e questo ancora fino a Springsteen, è a chi appartiene sto paese. Woody Guthrie, This Land Is Your Land, no?
0: Certo.
1: Che Pete Seeger e Bruce Springsteen cantano in occasione dell'elezione di Barack Obama, cioè di chi è sta bandiera. Che cosa c'è scritto veramente dentro la Bibbia? Di chi è questo paese? Cioè, il patriottismo di un Woody Guthrie, di un Bruce Springsteen, è un patriottismo conflittuale. Springsteen lo dice, un patriottismo arrabbiato.
0: Arrabbiato.
1: No? E quindi non è necessariamente cultura di consenso. è terreno di conflitto, a differenza di una lunga storia italiana dove invece la bandiera rossa, eccetera, certo, no? Il tricolore contro la bandiera rossa.
0: Noi siamo passati attraverso il fascismo, quindi è chiaro che ci sono.
1: Sei inquinata.
0: Che la cosa è inquinata, ma che prima magari era differente.
1: Sì, ma anche con una storia in cui lo Stato non sempre ha permesso.
0: No,
1: negli Stati Uniti c'è invece appunto una storia in cui l'ideologia ufficiale è la libertà. No? Non è che te la sei dovuta conquistare, dopodiché quello che succede è: ma scusa, se l'ideologia ufficiale di questo paese è la libertà, com'è che non sono libero? Quando adesso ci allarghiamo, ma quando esce la dichiarazione di indipendenza, certe verità non hanno bisogno di essere dimostrate, tutti gli uomini sono creati uguali con certi diritti inalienabili. Thomas Jefferson, che aveva vergato queste memorabili parole ed era il secondo proprietario di schiavi più ricco d'America, e ci soffriva, va detto, riceve una lettera da Benjamin Banneker, che è un architetto afroamericano che aveva tra l'altro progettato Washington, che dice, ma anche lettere da gente che è appunto ex schiavi, che gli scrivono: abbiamo saputo che siamo tutti creati, quando è che si comincia?
0: Esatto, ragione.
1: No? E questa storia,
0: e troppo hanno dovuto aspettare,
1: e non ancora continua. Black Lives Matter, no? Cioè, sì, dobbiamo ancora dirlo che le vite dei neri contano qualcosa, no? Questo.
0: E tra l'altro non soltanto negli Stati Uniti,
1: non soltanto negli Stati Uniti,
0: le cronache di questi giorni dimostrano,
1: ma siamo sempre più simili a quel paese, in bene e soprattutto nelle cose più problematiche.
0: Grazie,
1: moltissime grazie.
0: Grazie.

0: Non cederemo, non ci sposteremo. Come un albero piantato sulla riva del fiume, non ci sposteremo. We shall not be moved. Voci e musiche degli Stati Uniti. 1969-2018, Alessandro Portelli, Squilibri Editore. Un volume 4 CD con le testimonianze orali raccolte durante tutta una vita. Abbiamo ascoltato We Shall Not Be Moved. Lui era Harold Dutton, voce e banjo, Tommy Mead, chitarra. Registrazione del 27 dicembre del 1989, Castlewood, Dickinson County, Virginia. A seguire l'intervista a Julia Cowens, registrata a Lexington, Kentucky, 28 settembre 1983. E subito dopo, I Got a Letter This Morning. Lei era Mabel Hillary, accompagnata alla chitarra da Barbara Dane. La registrazione è stata effettuata alla Chiesa Metodista Washington Square, New York, il 28 gennaio del 1969. E ancora di nuovo Harold Dutton e Tommy Mead che interpretano Worried Man. Il giorno è sempre il 27 dicembre del 1989. A seguire, A Little Will Turning in My Heart. Qui ci troviamo il 20 ottobre del 2008 alla chiesa pentecostale di Cranks, ad Harlan County, Kentucky. La sesta traccia che vi proponiamo è tratta da una registrazione della manifestazione studentesca contro la violenza delle armi, seguita da Shine, a Washington Square di New York. È il 20 aprile 2018. In sottofondo, naturalmente, ancora We Shall Not Be Moved, e questa è la versione di Barbara Dane. Però non potevamo che cambiare sigla oggi, abbandonare per una volta la nostra amatissima Prima Cosa Bella e sostituirla con lui, con il boss. E così ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao!
1: Abbiamo trasmesso Note a Margine, non solo libri, di Elisabetta Malantrucco.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Sta per concludersi il nostro speciale su Mario Scaccia, attore eclettico e visionario che in tutta la sua lunga carriera si è diviso tra teatro, cinema, televisione e radio, alternando queste varie forme espressive grazie a una duttilità interpretativa e a una padronanza dei mezzi mimici e gestuali che gli permettevano di passare dal registro comico a quello drammatico con grande maestria. Oggi e domani vi faremo ascoltare Il Ridicolo, una commedia di Paolo Ferrari, scrittore, docente e politico nato a Modena nel 1822 e morto nel 1889 a Milano. La commedia è stata realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI per Radio 2 nel 1957, con Scaccia tra gli attori protagonisti. Buon ascolto.
2: Il Ridicolo. Tre atti e cinque quadri di Paolo Ferrari. Compagnia di Prosa di Roma della Radio Televisione Italiana, con Elsa Merlini, Mario Colli, Carlo D'Angelo, Ubaldo Lai, Mario Scaccia. Personaggi ed interpreti: il marchese Raimondo Braganza, Angelo Calabrese, il marchese Federico, suo figlio, Ubaldo Lai, il conte Giorgio Metzburg, Carlo D'Angelo, il maggiore Campelli, Mario Colli, il barone Corbenti, Mario Scaccia, il conte Leonardo, Franco Giacobini, Geppino, Paolo Fratini, Germano, vecchio servo, Gustavo Conforti, Luigi, cameriere, Roberto Bertea, un cameriere d'albergo a Roma, Mario Molfesi, un cameriere d'albergo a Milano, Raffaele Meloni, un cameriere di Vittoria, Sergio Bargone, Madamigella Emma Lafarga, Elsa Merlini, la Marchesa Lorenza, vedova, nuora di Raimondo, Gemma Griarotti, la Contessa Vittoria, Giusi Raspani Dandolo, Donna Agata, Ione Morino, Gilda, cameriera di Vittoria, Maria Teresa Rovere. Regia di Nino Meloni. A Roma, nella sala di lettura di un albergo. Siamo nell'anno 1879.
3: Oh, guten Morgen, mein Herr.
4: Buongiorno, signor Conte. Appunto pensavo a chiedere a lei una cosa che mi preme. Ma prima, Ferto, io non parlo tedesco che in Germania. All'estero parlo la lingua che trovo, siamo a Roma, parlo italiano.
5: Saprà tutte le lingue.
4: Non importa sapere una lingua per parlarla. Un piccolo dizionario, molta ostinazione.
5: Qualche lezione di un buon professore.
4: Lezione tutto il giorno, e molti professori.
5: Le costeranno cari?
4: No, dico, la ringrazio molto. Stringo la mano e sono contentissimi.
5: Molto ingenui quei suoi professori.
4: Ecco, lo fanno, come si dice in italiano, freundlich.
5: Amichevolmente. Vede, non può sbagliare. La desinenza tedesca lich equivale al nostro mente. Per fare gli avverbi è regola quasi costante.
4: Ecco, ella è uno dei miei professori. La ringrazio molto.
5: Oh, ora capisco.
4: Dunque, pensava di chiederle una cosa che mi preme.
5: Un'altra lezione d'italiano?
4: No. Notizie intorno a certi signori che sono in questo albergo.
5: Volentieri, se li conosco.
4: Sono di Milano come lei.
6: Oh, conte Leonardo.
5: Oh, contessa Vittoria. A Roma? Sola?
6: Una vedova, caro signor conte, è una viaggiatrice che era in vagone con un viaggiatore. Il viaggiatore è disceso a metà strada, ecco sola la viaggiatrice.
5: Perdoni un momento.
4: Fortunato incontro.
5: Fortunato sì, ma non come pare che il signor conte supponga.
4: Non suppongo nulla. Ho detto fortunato incontro semplicemente.
5: Mi era sembrato che immaginassi.
4: Ho detto fortunato incontro semplicemente.
5: Dunque scusi, ora sono da lei.
4: Prego.
5: E così, signora contessa? Che prodigio.
6: Sono fuggita da Napoli.
5: L'eruzione del Vesuvio, forse?
6: Che vuole? Fra noi vulcani non ci possiamo soffrire.
5: Io invece adoro i vulcani. I vulcani vedovi, specialmente.
6: Quel signore là, non è il conte Metzburg?
5: Sì, il misterioso parente di non so quale principe di Germania. Lo conosce?
6: Mi fu presentato a Firenze. Conte Metzburg?
4: Mille perdoni. Madama, mi faceva l'onore di chiamarmi o mi sono incannato?
6: Ah, bravo! Mi ha dimenticata.
4: Mille perdoni. ebbi forse l'onore...
3: A Firenze?
6: E noti che poco dopo la presentazione mi disse che gli avevo fatto un'impressione dolcissima.
4: Fu per questo che la dimenticai. Mi pare logico. Io incontro una donna, ricevo un'impressione dolcissima. Bene, io te può considerare allora il tuo lato di questo quesito. Rifedrò quella donna? No. Il ricordo della dolcezza provata non mi darebbe più pace. Dunque, obblio per evitare un danno. La rifedrò? Sì, il ricordo mi preferirebbe di provare una seconda dolcezza. Dunque, obblio per procurarmi un piacere. L'avrei provata una volta sola, la provo due volte.
6: E l'indomani, da capo il dilemma, da capo l'oblio?
4: Preparo la terza dolcezza. Ah, ne fale la spesa.
6: Quel Kopf.
4: Io non parlo tedesco che in Germania.
6: Bene, in italiano, bel tipo.
4: Tipo?
5: Originale, equivale al quel Kopf.
4: La ringrazio molto.
3: Oh, la seconda.
4: Ecco due di quei signori forestieri di cui volevo chiederle.
3: Oh, sono loro intimo, torno subito. Marchesa Lorenza, Marchese Raimondo.
6: Signor Conte.
0: Caro Leonardo, già che vi trovo, scusate, avete veduto mio figlio?
3: No, c'è dei guai?
0: Temo. Sentite, voi siete l'unico vero amico di mio figlio. Vorrei pregarvi che mi faceste una confidenza.
3: Signor Marchese, se ella mi crede vero amico di suo figlio, è inutile che me ne chieda i segreti.
0: Ma non prendete la cosa in epico, al vostro solito. Credete che vi voglia interrogare a danno di mio figlio?
3: Oh, già, ha ragione, scusi. Dica pure.
0: Da che siamo a Roma, mio figlio mi dà molto da pensare. Ieri andò a Frascati dicendo che tornerebbe la sera, poi... non tornò.
5: Noti che glielo dissi. Se resta Madamigella la Farga a vedere Frascati al chiaro di luna, ci resterai anche tu.
0: Dunque andò proprio con lei.
3: Già.
0: E con lei rimase.
6: Che brutte cose.
5: Io credo che non si tratti di un capriccio.
0: Emma la Farga non è donna da capricci.
6: Una cantante deve essere una virtuosa.
0: La madre di questa Emma era una gran dama. Era in lontano anche un po' mia parente.
6: Una gran dama che sposa un cantante in seconde nozze. Il cantante che sposò doveva essere salito altissimo.
3: Si figuri, tenore sfogato, do di petto.
6: E la figlia?
3: Anche più su, re, chiave di soprano.
0: Non mi fate perdere la pazienza. Si tratta di agire e non di fare assalti di spirito.
6: Io stavo incerta di riconoscerli.
0: Cara signora contessa,
6: è un anno quasi che non ci si vede. Sempre vedova, spero.
7: Ma, e tu pure?
6: Oh, si domanda?
7: Oh già, giurasti al tuo povero marito, al tuo signor suocero, alla tua piccina di restare vedova.
6: E mantengo e manterrò il giuramento.
3: Non le costa nessun sacrificio, sa? Le donne che passano a seconde nozze le ripugnano.
6: Mi sembra una tal confessione di materialismo.
3: Se mai si decidesse a fare questa confessione, contessa, venga da me. Avrà la mia soluzione.
6: Oh, fa troppa paura la penitenza.
3: Oh, eccomi a lei, conte. Dunque, il voleva sapere di quei signori?
4: Perdono, credeva il signor Conte loro concittadino soltanto. Invece ella loro intimo. Mi faccia il piacere di avere per non avvenuta la mia curiosità.
3: Signor Conte, se la sua era una curiosità innocente, la mia intimità con quei signori non può essere di ostacolo. Io non credo il signor Conte capace di curiosità indiscreta. E molto meno credo che si sarebbe rivolta a un gentiluomo per una tale curiosità, eh? E poi quei signori non offrono appiglio a curiosità indiscrete. Il vecchio è niente meno che il marchese Raimondo di Braganza di Milano, antichissima nobiltà, senatore del regno. Viaggia col figlio il marchese Federico, scienziato, archeologo, e con la marchesa Lorenza, sua nuora, vedova del primo figlio del senatore. Dama severa e tutte persone rispettabili. E la vede che può manifestare la sua curiosità senza pericolo di nessuna indiscrezione.
4: Mi faccia piacere di avere per non avvenuta la mia curiosità. Buongiorno.
3: Vedi un po'.
6: Che cos'ha, Leonardo?
3: Che cos'ho? Hanno mai veduto dei tulipani veri che per la loro stranezza si dice che paiono finti? Bene, quel signore è uno di questi tulipani. Si chiama Conte Metzburg, con un altro cognome di 15 consonanti e una vocale che non si pronuncia. Parente di un granduca di Germania, dicono frutto di matrimonio morganatico, molto morganatico e pochissimo matrimonio.
6: Insomma.
3: Perdono. Mi aveva detto che desiderava notizie sul conto loro. Poi, visto che sono loro intimo, non ha più voluto chiedere nulla e mi ha piantato lì con la mia curiosità.
6: Non vedo il motivo della sua curiosità. Sarà un originale. Non franca la spesa di occuparsene tanto, vero confessore?
8: Caro signor Maggiore Campelli, terminiamo. Puoi l'accusarmi di aver incoraggiato la sua passione?
9: No, madamigella, no.
8: La mia condotta sa che sia stata mai tale da farle concepire speranze di altro genere?
9: No, no, anzi, il contrario.
8: Sono una cantante, ecco tutto. Una cantante, sia pur celebre, la si può compromettere senza scrupoli, diamine. Una cantante prima o poi si lascia commuovere. Orbene, se è l'esser cantante che le alimenta il coraggio, questo motivo non c'è più. Lascio il teatro.
9: Oh, vi era un'altra parola che avrebbe potuto dirmi e che mi avrebbe risparmiato le insensataggini che commetto, compresa quest'ultima, di correrle dietro da Vienna a Roma.
8: Dirle che amo un altro?
9: Gliel'ho chiesto tante volte, sin dal primo giorno a Parigi.
8: Allora non amavo nessuno. Ma la parola che non poteva dirle la cantante gliela può dire oggi la figlia della Marchesa de Rovere. Amo.
10: Marchese, la Lafarga è là?
11: Sì, è lei.
12: Lei, ma siamo amiche. Arrivederci, contessa.
11: Cara contessa.
12: Ci rivediamo senz'altro, contessa.
9: Insomma, non ho che a farle una domanda.
8: Il nome dell'uomo che amo?
9: No, non me lo dica. Preferisco scoprirlo da me ed essere libero di fare quello che crederò. Volevo chiederle, e a quando le nozze?
8: Entro un mese.
9: Mille auguri.
8: Addio, Campelli.
12: Oh, cara Vittoria!
13: Cara Emma!
14: Campelli!
9: Oh, Braganza!
14: A Roma!
9: Sì, arrivo e riparto.
14: No, resta almeno un giorno. Ci sono delle novità, ho tante cose da dirti.
9: Vada, se restassi, dovrei chiederti un favore.
14: Beh, eccomi qua.
9: Farmi da padrino.
14: Ti batti.
9: Se resto è probabile.
14: Ma con chi?
9: Non lo so, con un imbecille.
14: E il motivo?
9: In caso te lo dirò.
14: Ah, allora, non oso trattenerti, che peccato. Vieni almeno a Milano.
9: Non è impossibile, perché andrò presto a Torino. Intanto, addio.
14: Addio.
5: Federico, bada, tuo padre è in una grandissima pena.
14: Perché non tornai ieri sera?
5: Sapeva che tu eri con qualcuno.
15: Te l'avevo detto io, Frascati, al chiaro di luna.
14: Ah, sì, se tu la sapessi tutta. Dove sarà il babbo?
5: Sarà andato di sopra. Andiamola a trovare.
8: Oh, no. È inutile che tu me lo neghi. Il marchese e sua nuora sono usciti per farmi uno sgarbo. Capisco anche perché. Perché sono stata a Frascati.
16: Ah, allora capisco anch'io. Il marchese Raimondo aspettava con impazienza suo figlio da Frascati. Eravate andati insieme?
8: Oh, non insieme.
16: Ah, vedo. Vi siete trovati là per caso? Sono combinazioni che succedono. Però, allora vi siete rassegnati almeno a fare insieme colazione?
8: Neppure questo insieme.
16: Bene. Vi siete trovati per caso alla medesima tavola?
8: Ma era la tavola rotonda, 50 posate.
16: E tu eri il numero uno e lui il 50. Agli antipodi. E poi, cosa avete fatto? Non insieme, ma tutti e due?
8: Una passeggiata di 4 ore. 4 ore di cielo. Poi ecco l'ora di pranzo. Eccoci assisi alla tavola rotonda.
16: Numero 1.
8: E numero 50. Poi ecco finito il pranzo. Eccoci a passeggiare un poco sino alle 8. Poi eccoci di ritorno.
16: Scusa, ma dalle 8 della sera alle 11 del giorno dopo, per solito, c'è di mezzo quel tempo fra il tramonto e l'aurora, che si vedono le stelle. Tutto tace. Gli animali vanno al riposo.
8: E che c'entrano le 11 di stamane?
16: Non sei tornata poco fa?
8: No, io sono tornata ieri sera alle 8:30.
16: Ma se Federico è tornato alle 11?
8: E non siamo mica tornati insieme.
16: Non avete fatto proprio niente insieme.
8: Abbiamo passeggiato e parlato. Una conversazione incantevole. Confidenze di pensieri e di sogni. Lì a Frascati nessuno si voltava come a Pietroburgo, a Vienna, a guardarmi ed a segnarmi il vicino bisbigliando il mio nome. Che delizia, come respiravo. M'ero dimenticata d'essere una rarità. Mi sentivo una forestiera come le altre, anonima, oscura. Mi pareva di aver ripresa l'abitudine di arrossire se qualcuno mi avesse fissata. Ecco la vita. Il mio castello in aria comincia a mettere base sulla terra.
16: Tutte le volte che ti trovo sei occupata a comporre un romanzo. 5 anni fa la morte di tuo padre era il romanzo della giovinetta con la vecchia madre nella solitudine e nel silenzio. Romanzo che comprendo e rispetto altamente. Poi, secondo romanzo, il romanzo di una grande artista. L'arte, la grande livellatrice degli uomini col sentimento. Con una modulazione drammatica, confondere tutti i partiti, non solo i bive.
8: Quanto romanzo della solitudine, non parliamone. La morte della mia povera mamma lo interruppe. Il romanzo dell'artista l'ho provato. Sì, allori, brillanti, deliri. Ebbene, non ho mai potuto vincere la ripugnanza delle presentazioni sul palcoscenico. Quando il buttafuori batte il mio camerino e mi dice tocca a lei, mi pare che gridi alla berlina. E addio arte. Non ho che questa idea. Io debbo andare là, davanti a una folla d'uomini che con loro cannocchiali aspettano di anatomizzare tutte le particolarità della mia toletta, che può variare dal décolleté provocante di una traviata al travestimento in abito maschile tutto attillato. L'impresario vuole utilizzare sul pubblico gli effetti ottici delle mie tolette. Se i versi sono malfatti, se la musica è brutta, si vede almeno che è bella e ben fatta la prima donna. In principio perdetti la stima del pubblico. Poi cominciavo a perdere di me stessa. Allora ho detto basta.
11: E quindi terzo romanzo. Il romanzo della vita domestica. Il romanzo della dama.
8: Precisamente. E voglio cominciarlo subito. Che adesso possa ancora entrare nel santuario della famiglia senza portare me con un solo rimorso. Neppure un solo pensiero che lo profani. Che possa mai farmi abbassare la fronte davanti a mio marito e davanti ai miei figli. E lo giuro, sai. E ho veduto principi, banchieri, poeti, ambasciatori, deliranti per me. Un principe cambiò un ministero credendo conquistarmi. Un ambasciatore prese un congedo che produsse un ribasso di 95 centesimi. Non v'è un solo uomo che possa vantarsi di avermi baciata la mano. Già non ho mai amato. E se vuoi, questo m'ha guastata l'anima. Qualche cosa bisogna fare. Amare non volevo, dunque ho disprezzato tutto e tutti. È una vergine beffarda, scettica e artista. Ha qualche cosa dell'incontro.

0: Il marchese senatore, il padre, come la intenderà?
1: Federico gliene parlerà dentr'oggi e li si tiene sicuro del consenso.
0: Io invece ho i miei dubbi. Don Raimondo ha certe idee.
1: Aristocratiche?
0: Aristocratiche non direi.
1: Finanziarie?
0: Neppure. Sono idee severe, fiere, puritane.
1: Cerchi in tutta la mia vita. Non temo nessun puritanismo.
0: Sai, è un mio timore, forse mi inganno.
1: Ad ogni modo, Federico ha 28 anni.
0: Vorresti sposarlo contro la volontà del padre?
1: La legge lo ammette.
0: Basta. E speriamo che il vecchio marchese farà anche lui la vecchia commedia. Atto primo, impossibile. Atto secondo, si vedrà. Atto terzo, sposatevi e siate felici.
1: E come saremo felici? Ho già il mio programma. Il primo salone di Milano sarà il mio. Tutte le illustrazioni, tutte le notabilità, arte, dottrina, spirito, anche un po' di politica. Vedi, io libera dagli amori, ho sempre avuto molto tempo da leggere, da coltivarmi. E in confidenza so il conto mio. Ma prima di tutto so com'è noiosa una letterata. E dissimulo la mia letteratura. E parlo di mode, di trine, di cappellini, di balli. Con le persone colte sollevo la conversazione. Ma con garbo, con modestia, come un dilettante che entra in un quartetto di professori.
0: Ah, io respiro già l'atmosfera del tuo salone. Gentilezza, distinzione, spirito colto ed elegante.
1: Sì, così governerò il mio regno.
0: La regina si guardi dai frementi dell'amore.
1: Oh, non voglio che un fremente solo, mio marito.
0: Fremente e consorte. Bel caso.
1: Zitto, guarda là.
0: Federico con suo padre.
1: Potessi sentirne una parola da trarne un pronostico.
0: Vengono qui. Ritiriamoci nella loggia. Entrando non possono vederci.
1: Sì. Senti qui come batte.
0: Oh, mio Dio, ma sei pazza. Calmati, per carità.
1: Mi par di morire.
2: Dunque, hai capito? Impossibile.
1: Oh, mio Dio.
0: E via, atto primo.
2: Assolutamente impossibile. E ti avverto che si parte stasera. E ho dato ordine che si faccia anche il tuo bagaglio. Che vuol dire, non rispondi? Intenderesti forse di non partire con me?
3: Mi hai mai sentito invocare il diritto dei miei 28 anni?
2: Tanto però me li rammenti.
3: Non per offenderti, babbo, ma perché tu mi scusi se ti prego di discutere almeno tranquillamente la cosa.
2: Oh, tempo perduto.
3: Hai eccezioni sull'onestà di Madamigella Emma?
2: So, anzi, che una delle stranezze della sua celebrità è una severa costumatezza.
3: Pure esigerei che tu facessi scrupolose indagini. Con tante relazioni che hai dappertutto ti sarebbe facile. E giuro che se solo un'ombra risultasse a carico della sua virtù, ritirerei subito la mia domanda.
2: Avanti pure.
3: A circa 600.000 lire.
2: Non fu questione di dote.
3: La madre era della più cospicua nobiltà.
2: Non fu questione della nobiltà della madre.
3: Ma il padre, eccoci agli ostacoli, fu un cantante, ostacolo primo. Emma stessa è una cantante, ostacolo secondo. Non è così?
2: Avanti pure.
3: Noi siamo i marchesi di Braganza, nobiltà feudale. Una cantante nel nostro castello, che scandalo! Ma la sua vita fu irreprensibile. Oh, non conta nulla. È una cantante. Qualche avventura galante non guasterebbe nulla se invece fosse la figlia del signor principe o del signor conte. Il blasone rende perdonabili le galanterie. La virtù non rende perdonabile l'arte. Babbo, una mano sulla tua intemerata coscienza. Non ti paiono idee che hanno fatto il loro tempo?
2: Perfettamente d'accordo. Solamente non sono le mie. Proponimi un'artigiana onesta, figlia di onesti artigiani, e ben venga nel nostro castello.
3: Ma una cantante? No. È proprio il pregiudizio che metteva al bando gli istrioni.
2: Non hai ancora capito che non è questione di cantante per me. Il genere che rifiuto è questo. La fanciulla che possiede, bensì intatto, il doppio tesoro dell'onestà e della buona reputazione, ma ne ha perduta l'unica salvaguardia, che non è mica né l'orgoglio né l'educazione, sai. Storie, casseforti senza serratura. Il ladro non ha che darsi la pena di far girare sui gangheri lo sportello. Ci vuole altro per custodire quel doppio tesoro, perché il ladro è un istinto divino, divino anche quando è ladro, e si chiama l'amore. E per tenere in rispetto questo divino istinto ce ne vuole un altro.
3: Ah, e qual è?
2: Oh, è quello di cui ci curiamo sì poco che tu non capisci ancora quale sia. E quando lo capirai farai un'altra risata. È l'istinto misterioso per cui la fanciulla diventa rossa in faccia all'uomo. Che sciocchezza, eh? Ridi, ridi. Poi rispondi. Perché diventa rossa?
3: Oh, la naturale verecondia.
2: Bravo. E che cos'è la verecondia?
3: Ah, mistero.
2: Bravo, mistero. Come l'amore. Ed eccoti l'altro divino istinto. Ecco la serratura da...

0: Caio, la Verecondia. Ah, figliuolo mio, da retta a un vecchio. Sposa una fanciulla che diventa rossa solo che un uomo le guardi una mano senza guanto e vivi tranquillo che tu sarai buon marito. Ma una fanciulla che ha perduto il divino istinto della rossire, no. Sia poi una duchessa che l'ha perduto vedendo la madre che ha mancato i suoi doveri di sposa, sia la figlia di un banchiere che l'ha perduto vedendo il padre mantenere le ballerine, sia la cantante che l'ha perduto offrendo la sua bellezza spettacolo al pubblico, è tutt'uno. E seduzioni trovano già spianata la via. Nella migliore ipotesi, perché voglio ammettere la perfetta onestà di Madame G. della Farga, ebbene, marito irreprensibile di moglie onesta, la tua pace e il tuo onore saranno costantemente minacciati o dai sospetti della tua gelosia o dalle insinuazioni dell'altrui maldicenza. Diamine, lo scrigno non ha serratura, la presunzione del furto è già preparata. E io, unico custode responsabile dell'onore della mia casa, sin qui senza macchia, non sarò così pazzo da mettere anch'io il mio tesoro in uno scrigno aperto. Impossibile.
1: E se tuo figlio avesse giurato su questo onore?
0: Tu hai giurato alla La Farga di sposarla?
1: Sì.
0: Giurato sull'onore?
1: Sì.
0: Oh mio Dio.
1: Che devo fare?
0: Mantenere.
1: Oh, grazie. Grazie,
0: no,
1: papà.
0: Non ringraziarmi. E invece, da retta. Tu sposerai dunque Madame Gella La Farga. Io l'accoglierò in casa mia come una figlia. Bada, facciamo tutte e due una cosa gravissima. Parliamoci aperto fin d'ora. Quella così fatta disgrazia nel matrimonio.
1: Oh, babbo, tu puoi pensare.
0: Hai già commesso la prima e più grave imprudenza. Hai lasciato al caso cieco il Dio la cura della scelta, la quale fu degna della sua cecità.
1: Babbo, ritirami piuttosto il tuo consenso.
0: Vuoi tu ritirare il tuo onore dall'impegno contratto?
1: No.
0: Allora?
1: Allora, disperare.
0: No, no, non esagerare. Lo so, il 90% delle mogli infedeli non rappresentano che 90 mariti che lo meritano, ma la metà di costoro non se lo meritano che per una sola corbelleria, la scelta imprudente. È il tuo caso. Rimedio? Compensare col maggior senno di poi la corbelleria di prima. È difficile. Ma c'è un certo salutare terrore, una certa spada di Damocle che accresce l'ingegno e agevola l'impresa.
1: Una spada di Damocle?
0: Sì, una spada sulla cui lama sta scritta una sola parola. Quella parolaccia che esprime il marito della moglie infedele. È la questione del giorno. Deve uccidere, deve perdonare. Intanto la legge gli offre un lavacro uscendo dal quale lui non sa più dove andarsi a lavare. La società invece non gli concede nulla. Lo colpisce con una pena terribile che lo raggiunge. Lo investe senza che ne sappia nulla perché nulla si muta intorno a lui. Nessuno gli leva il saluto. Oh, tutt'altro, poveretto. Gli amici gli stringono la mano. Povero diavolo, e perché no? È sempre ben visto al suo club. È accettato padrino in un duello. È invitato a un tiro al piccione. A un comitato di corse. Ma i saluti, le strette di mano hanno una impercettibile aria sardonica, una leggerissima tinta bernesca, massime quando è di passo a braccio del suo migliore amico. L'infelice si sente in un'atmosfera malsana, ma non ci bada, non pensa a rendersi conto del suo malessere. Sarà il caldo, sarà l'umido. No, è l'itterizia che le viene fuori, è il ridicolo. C'è un segreto nella sua casa che da un'alcova si insinuò nell'anticamera, discese in portineria, scappò nella strada e adesso un'intera città se lo sussurra all'orecchio. Un'intera città si mette d'accordo di non trarre l'infelice dalla sua comica buona fede, di frapporsi sempre scherzando, canzonandolo fra lui e i due felici complici di quel segreto di Pulcinella. Solamente è Pulcinella l'unico che non lo sa.
1: Ah, qui mi ribello. Via. Se il marito sarà stato un libertino, un buffone, sta bene. Ma se sua moglie avrà avuto in lui gioventù, amore, difesa, esempio di dignità, i buffoni sono quelli che ridono di lui. Un uomo di carattere non ha paura del ridicolo.
0: È come se tu dicessi un uomo di carattere non ha paura dell'itterizia.
1: Così dunque per il marito innocente il ridicolo. E per la moglie, per l'amante?
0: Non dubitare, c'è dell'itterizia per tutti. Ma te l'avevo detto. tempo perduto. Vedo là nella loggia Madame Gella La Farga. Va, parlale, conducila qui e presentamelo.
1: Caro, idee vecchiotte, ma babbo Angelo. E siamo intesi, occuparmi del ridicolo? No.
0: Ho capito, me ne occuperò io. Credeva di aver finito di stare in sentinella alla casa. Pazienza, torniamo al nostro posto.
2: Pagate il conto e una vettura subito.
3: Sì, signore.
0: Dunque volete proprio partire?
2: E subito.
0: Per dove?
2: Quasi quasi per l'altro mondo.
0: Oh, e che vuol dire?
2: Ma, fatalità, sapete, una di quelle maledette cotte che non hanno scusa se non nelle doti del fatale oggetto. Bellezza, virtù, genio.
0: Genio?
2: Artistico.
0: È un artista?
2: Una grande artista. La conobbi a Parigi, l'ho seguita.
4: E una vettura subito.
3: Sì, signore.
0: Dunque volete proprio partire?
2: E subito.
0: Per dove?
2: Quasi quasi per l'altro mondo.
0: Oh, e che vuol dire?
2: Ma, fatalità, sapete, una di quelle maledette cotte che non hanno scusa se non nelle doti del fatale oggetto. Bellezza, virtù, genio.
0: Genio?
2: Artistico.
0: È un artista?
2: Una grande artista. La conobbi a Parigi, l'ho seguita a Vienna, poi a Roma.
0: Madame Gella La Farga?
2: Proprio lei.
0: Povero me. E vi ha corrisposto?
2: Mai, mai.
0: Vi ha lusingato?
2: Ho detto virtù in persona. Non sospettate di quella donna o ci guastiamo.
0: Respiro.
3: La vettura è pronta.
2: L'ho veduta un momento e mi ha detto che ama, che si marita. Voleva dirmi con chi gliel'ho impedito. Perché vedete, se costui, se questo imbecille...
0: Sentite, se non volete mancare la corsa, non avete tempo da perdere.
2: Sì, avete ragione. Addio. Tra qualche mese devo venire a stabilirmi a Torino.
0: Allora ci vedremo, Verrò a trovarvi, addio.
5: Dunque, tutto combinato, Marchese?
0: Sì, sì, vi dirò poi. Lasciate che mi congedi dal nostro Campelli.
5: Parti proprio, peccato. Parti con quest'altra corsa.
0: Non può.
2: Perdo il treno internazionale.
5: C'è il diretto subito dopo.
0: Ah, no, che omnibus.
5: Diceva perché così vecchio amico come gli è di Federico.
0: No, no, no, sarebbe un egoismo, non lo tratteniamo.
5: Creda che Campelli stesso...
0: Vi dico che bisogna rispettare i motivi della sua partenza.
2: Che è una fuga.
0: No, non pensateci e fate presto.
2: Eccola là.
5: Chi è?
2: Il motivo della mia fuga. Bellezza, virtù e genio.
5: La La Farga, giusto Dio.
0: Voi perdete la corsa.
5: Sì, sì, sì, vedo anch'io l'egoismo. Non perdete la corsa, un bacio, il cappello. E addio.
2: Grazie.
0: Ma a che cappello mi hai dato?
5: Oh, il mio, in distrazione.
2: Addio.
0: È partito.
5: Andò.
0: Badate, il maggiore Campelli ignora tutto. Ad una mia parola che riparve un dubbio sulla virtù della La Farga, per vostra regola, quasi quasi mi insolentiva.
5: Fece benissimo, bravo.
0: Ma, Leonardo...
5: Oh, scusi, voleva dire che vuole, non ho più testa.
0: Non è una ragione per avere due cappelli.
5: Oh, oh, sì, già.
6: 3 anni dopo, a Milano, nel salotto della contessa Vittoria.
7: Ha sentito, signora contessa, di questa notte?
8: Cos'è stato?
7: Nel Palazzo Braganza, i ladri.
8: Di nuovo, nel museo del Marchese Federico.
7: Pare di sì.
8: È la marchesa Emma che licenziò il suo cameriere Luigi, sospettando l'autore dell'altro furto.
7: Doveva licenziarlo senza dargli 15 giorni. Quel Luigi è un furfante, vede?
8: Glielo dissi anch'io ad Emma, ma essa mi rispose: ha 3 bambini, non ho voluto rovinarlo.
7: Stanotte è stato ritrovato sulla scala che mette al museo.
8: Luigi?
7: Luigi.
8: E da chi?
7: Ma qui poi c'è del buio. Vuol vedere quel che ne dice il giornale Il Pettegolo?
8: Ho detto 1000 volte che non voglio per casa questo giornalaccio. Dov'è che parla di questa storia?
7: Lì sotto a quel titolo, museo o alcova.
8: Bassi anch'io ad Emma, ma essa mi rispose: ha 3 bambini, non ho voluto rovinarlo.
7: Stanotte è stato ritrovato sulla scala che mette al museo.
8: Luigi?
7: Luigi.
8: E da chi?
7: Ma qui poi c'è del buio. Vuol vedere quel che ne dice il giornale Il Pettegolo?
8: Ho detto 1000 volte che non voglio per casa questo giornalaccio. Dov'è che parla di questa storia?
7: Lì sotto a quel titolo, museo o alcova.
8: Basta il titolo. Qualcuna delle solite infamie che non si possono leggere. Ignoti ladri penetrarono la scorsa notte nel palazzo B.
7: Braganza.
8: Ma c'è del buio. Erano 2 ladri o un ladro solo? Si voleva derubare lo scienziato nel suo museo o il marito nella sua alcova? Si trattava di un ladro archeologo o di un ladro galante? Pare che si trattasse di tutte e due. L'archeologo sarebbe un servitore, il galante risponderebbe alle iniziali CGM. Vedremo. Bricconate. E dunque? Dunque hai capito. Vado sino in galleria Vittorio Emanuele a fare alcune spese, ma per l'ora delle visite sono a casa.
7: Sì, signora.
9: Per la signora contessa, è un signore che è di là.
8: La carrozza è pronta?
9: Sì, signora contessa.
8: Oh,
3: Il conto

0: Temezburg, a Milano.
1: Avrei cosa di qualche premura da dire alla signora contessa. Riguarda una rispettabile casa milanese di sua conoscenza, la casa dei marchesi Braganza. Che cosa può essere?
2: È un tedesco. Scommetterei che è il conte di Metzburg.
0: Quello di stanotte in casa Braganza?
3: La padrona!
1: Fate entrare, Eva pure, Gilda. Questo Metzburg, prima sul lago di Como in incognito, poi a Milano. E Lemma, prima sul lago, poi a Milano anche lei. Che la cantante dopo un anno e mezzo di marchesato rifacesse capolino. Si parlava anche del conte Leonardo.
4: Mille perdoni. La signora contessa staffa per uscire e non riceve che dopo le tre, ma ho osato forzare la consegna.
1: Avrei rinunziato in ogni modo ad uscire per il piacere di rivederla.
4: La ringrazio molto.
1: La seconda dolcezza a Roma non pare che fosse di quelle che la dimentica.
4: Profai la terza ieri sera al concerto della Scala, fettendola nel suo pacchetto.
1: E da quando a Milano?
4: Da pochi giorni.
1: Ella è sul lago?
4: Sono sul lago, ho preso una villa, ma mi annoio, non conosco nessuno.
1: Ho letto nei giornali del suo matrimonio combinato dal suo granduca. Perché non va in Germania presso la sua fidanzata?
4: Parto fra pochi giorni.
1: E a Milano ha conoscenze?
4: Una sola, che ritrovai ieri sera preziosissima.
1: Amabile sempre.
4: Rarissime volte. Avendo questa sola conoscenza, ecco perché ho dovuto importunarla.
1: Sono contentissima di esserle utile.
4: La ringrazio molto.
1: Dunque mi dica.
4: È una cosa molto spiacevole. Ieri sera alla Scala ho trovato altri due tedeschi, due miei compagni di università e alla guerra di Francia.
1: A proposito, so che parlo con un eroe.
4: Ho fatto il mio dovere. Dunque, ho trovato questi due miei amici, il barone Owen Grafenstein e il capitano Franz di Berlin-Kingenhausen. Siamo andati alla pirreria assieme, poi abbiamo stabilito di girare Milano tutta la notte. Era una bellissima luna, cielo stellato e faceva fresco. Abbiamo girato più di 3 ore. Eravamo davanti all'Arco del Sempione quanto l'orologio del castello suonava le 3:30. Noi guardavamo i cavalli di bronzo inargentati dalla luna. Stupendo moltissimo.
1: Dove diamine vuol riuscire con la sua lirica?
4: Siamo rientrati. Alle 4:30 eravamo all'albergo Cavour. Alle 5 io dormiva.
1: Ecco una notte molto poetica.
4: Immagini la mia meraviglia stamani.
1: Di che?
4: A mezzodì mi introducono il signor Corpenti, il mio console a Milano. È un ricco banchiere, un rispettabile gentiluomo.
1: Ah, mio buon amico.
4: Egli mi chiede un colloquio e mi mostra un rapporto della Regia Questura al signor prefetto che mi riguardava. Intofini dove pretende quel rapporto che io fossi alle 3:30.
1: Ma... E l'ha detto sotto l'Arco del Sempione.
4: Quel rapporto, invece, dice che io ero non so quale palazzo di un signor marchese Braganza per non so quale scala al buio. Dove un Luigi Cameriere, quello che fa il rapporto, era in acquato per scoprire non so che ladro. E mi ha creduto il ladro e mi ha preso per il collo. E lì combattimento. Ma allora, seguita il rapporto, si fece luce improvvisamente. Sull'uscio del suo appartamento apparve la signora marchesa di Braganza, seguita dal suo solito cane di Terra Nuova. Essa ha gridato, è sempre il rapporto, che ci fermassimo o ella affentava il cane. Allora io mi sarei presentato e avrei detto che ero entrato dal cancello aperto del giardino per vedere una cavalcata di signori, una comitiva da caccia che stava per uscire.
1: Infatti stamani c'è stata una caccia al cervo nel parco Braganza.
4: Avrei poi soggiunto che m'ero perduto a guardare il giardino, per cui m'ero trovato rinchiuso dentro, per cui ero in quella scala cercando chi mi mettesse fuori.
1: Bella presenza di spirito a improvvisare tante bugie.
4: Ma non erano bugie.
1: Scusi, che cosa ne sa il signor conte?
4: Che cosa ne sa la signora contessa?
1: Ho supposto che fossero bugie.
4: Ho supposto che non fossero.
1: E com'è finita?
4: Dice il rapporto che la signora marchesa Emma ha ordinato al serfo di lasciarmi uscire senza molestarmi. Il serfo obbedì. Ma nella strada sarei stato riconosciuto da 2 guardie.
1: Oh, è un rapporto che non ha senso comune.
4: Appunto così.
1: Dice che la scala era buia.
4: Già.
1: Se c'era così bella luna, la scala coi suoi finestroni non poteva essere buia.
4: Perdono, è lo scalone che ha i suoi finestroni.
1: Lo dice il rapporto?
4: No, Lo dice il mio console.
1: Ah, naturalmente, ella non ha avuto che da chiamare i suoi due amici tedeschi per attestare.
4: Ma nel momento non ci ho pensato.
1: Ah già, la sorpresa. Nulla di più verosimile.
4: Io ho negato e il signor console non ha chiesto di più. Ma dopo ho pensato agli amici e sono pronti a testimoniare.
1: Diamine, due amici. E ora veniamo a me. In che cosa posso giovarle?
4: Io sarei tolentissimo che i signori Pracanza potessero credere che io era nelle loro scale e pregherei la signora contessa di prevenirli che non ero io e che ho testimoni che non ero io.
1: Ben volentieri. E la conosce la marchesa Emma?
4: Non ebbi mai l'onore d'esserle presentato.
1: Ma la conosce?
4: L'ho sentita cantare a Berlino 2 anni fa.
1: Era al lago anche lei?
4: Sarà benissimo.
1: Era in villa con sua cognata la marchesa Lorenza, la vedova.
4: Non conosco questa signora.
1: Lorenza è sempre sul lago. Emma tornò da 15 giorni.
4: Sarà benissimo.
1: E sa cosa farò? Monto in carrozza e vado... E la conosce la marchesa Emma?
4: Non ebbi mai l'onore d'esserle presentato.
1: Ma la conosce?
4: L'ho sentita cantare a Berlino 2 anni fa.
1: Era al lago anche lei?
4: Sarà benissimo.
1: Era in villa con sua cognata la marchesa Lorenza, la vedova.
4: Non conosco questa signora.
1: Lorenza è sempre sul lago. Emma tornò da 15 giorni.
4: Sarà benissimo.
1: E sa cosa farò? Monto in carrozza e vado da lei.
4: La ringrazio molto.
3: Permetti.
1: Cos'è?
3: C'è qui in carrozza la signora marchesa Emma Braganza. Oh. E dimanda se la signora contessa riceve.
1: Senza dubbio. E non esco più.
3: Ho inteso. Fasticci.
1: E vuole essere presentato?
4: L'occasione di un equivoco così spiacevole mi parebbe di cattivo augurio. Ho fatto il mio dovere per mezzo del più gentile interprete. Ad ogni modo, Alberco Cavour, sempre a suoi ordini. Signora contessa, la ringrazio molto.
5: Signora.
1: Che occhiata. Ora quest'altra. Dunque, buongiorno, marchesa.
6: Buongiorno, come va?
1: Bene, e tu?
6: Meravigliosamente.
1: Oh, che ironia.
6: Non badarvi, sono nervosa.
1: Conosci quel signore?
6: Ma mi pare.
1: E il conte Metzburg?
6: Ah, sì? Credo di averlo incontrato in qualche luogo.
1: Credo anch'io che tu l'abbia incontrato in qualche luogo.
6: Pare che tu sottolinei le parole.
1: No. Ripeto le parole di Metzburg.
6: E gli ha detto?
1: Che t'ha incontrata a Berlino 2 anni fa.
6: Ah, sì, sì. Ora mi sovvengo, era a corte una sera.
1: Io stavo per venire da te.
6: Oh.
1: Ho una missione da compiere con te.
6: Da parte di chi?
1: Da parte di Metzburg.
6: Intorno a che?
1: Indovina. Niente meno che intorno all'avergli tu salvata la vita questa notte.
6: Come? All'impudenza?
1: Aspetta. E tu vuoi farmi capire? Fortuna che io non capisco. Egli non conosce la storia di questa notte che per relazioni di altri. Alle 3:30 non era lui.
6: Ah.
1: Capirai che alle 3:30 era sotto l'arco del Sempione e guardava i cavalli di bronzo inargentati dalla luna. Figurati.
6: Pare che tu canzoni.
1: No. Anzi, parliamo sul serio. Il tuo cameriere Luigi ha fatto rapporto alla questura e stamani è stato da Metzburg il barone Corbenti, suo console, a chiedergli spiegazioni confidenzialissime da parte della prefettura. Metzburg ha negato e i due tedeschi suoi amici affermeranno di essere stati con lui dalla 00:30 alle 4:30, rientrando poi insieme all'albergo. Dunque, se si venisse anche da te...
6: È già venuto qualcuno.
1: Oh, e chi?
6: Un altissimo funzionario governativo.
1: E tu?
6: Ho detto che era uno sconosciuto, ma che mi parve una persona a modo, che la sua spiegazione del cancello aperto mi parve verosimile e che non voglio altre scene.
1: E il funzionario?
6: Sai, è un gentiluomo perfetto. Ha detto che gli bastava la mia parola. Mi ha chiesto se mia cognata Lorenza era a Milano. Ho mandato a vedere, ma ero sicurissima che non c'era. Infatti ci risposero che era sempre al lago.
1: Allora?
6: Allora quel signore, pieno di cortesia, ha avuto la bontà di dirmi che stessi pure tranquilla, che tutto svelava una vendetta di servitore, ma che ad ogni modo stimava prudente abbuiare la cosa. Era un riguardo troppo dovuto ad una donna come me e ad un uomo rispettabile come Federico e da mio suocero senatore, del quale personalmente amico. Aveva fatto pratiche presso i giornali e mi garantiva l'assoluto silenzio delle cronache cittadine. Solo il pettegolo aveva voluto parlarne. Ma fortunatamente il numero d'oggi conteneva un eccitamento all'insurrezione e quindi ne avevo tenuto il sequestro. D'altra parte non sarà difficile vigilare perché Federico non sappia le parole del pettegolo. Ah, cara Vittoria, cosa ti pare di tutto ciò?
1: Oh, mio Dio!
6: Che ti pare di quel tale mio terzo romanzo, quello della Grandama?
1: È certo che non rispondi al tuo programma di Roma.
6: Oh, Il mio programma non l'ho neanche potuto tentare.

0: circondarmi di persone insigni, d'uomini illustri, io no. No, era mettermi in un'evidenza irritante. Purtroppo c'ero stata tanto in evidenza come cantante. Non poteva farmi perdonare che a patto di una vita ritiratissima, oscura. Mio suocero non era di questo avviso, ma Federico sì, e non me l'impose, che è troppo garbato, e poi mi adora. E mi chiese questo sacrificio, e Dio figurati se non fui beata di appagarlo. Lo amo tanto. Oh, già già, hai ragione. Dovevo dire lo amavo tanto. Vedi che il mio cinismo è all'altezza dei miei scandali.
1: Ma mi pare che tu ti senta male.
0: No, è cosa passeggera.
1: Ma come mai ti è venuto in capo ad uscire sulla scala?
0: È chiaro. Per impedire una scena di sangue che mi avrebbe perduta. Per salvare il mio amante. Lo dirò io prima che lo dicano gli altri.
1: Emma.
0: È un ragionamento indiscutibile. Mi sono trovata a non essere più nulla. Non più artista. E non abbastanza marchesa. E allora...
1: Capisco.
0: E allora mi sono consacrata alla mia nipotina, la figlia di Lorenza, che è qui in un educandato e di cui Lorenza non ha sempre tempo di occuparsi. Vado a trovarla tutti i giorni. Le voglio bene. Io non ho figlioli. E sei quasi come se non avesse sua madre. Quarto romanzo, Vittoria. Il romanzo della zia. Interrotto a quanto pare da un quinto, nel quale mi si vede compromessa da un lacchè e da un giornalista e protetta dalla prefettura, dalla questura, in alleanza con le cronache cittadine dei pubblici folli.
2: Permette?
1: Cos'è?
2: Ho veduto la carrozza della signora Marchesa Lorenza e dentro c'è la signora Marchesa.
0: Oh.
1: Non era sul lago?
0: Sarà arrivata certo con la corsa dell'una e mezzo.
2: Non sono ancora le tre. Comanda di non riceverla.
1: Che aria di mistero vi permettete?
2: Perdoni, credevo che in questo momento...
1: In questo momento siete una sciocca. Ricevo la marchesa, ricevo tutti, andate.
2: Perdoni, pasticci.
0: Povera Gilda, mi offriva l'alleanza anche dall'anticamera.
1: Cara Lorenza, ben arrivata.
3: Sono arrivata con la corsa dell'una e mezza. E come va, Em?
0: Bene, tu?
3: Bene. Sono qui per una conferenza con alcune dame. Si vorrebbe approfittare dell'esposizione per fare qualche cosa per i lattanti. Vedremo. Intanto mi sono ricordata che oggi era il tuo giorno di visite e siccome riparto subito, sono passata a stringerti la mano.
1: Grazie, cara. E riparti subito?
3: Sì, devo arrivare sino a Varese, dove è la nostra presidentessa.
1: Sempre affaccendata in opere buone.
3: Occupo la mia vedovanza.
1: Comincerebbe a pesarti?
3: Ah, non dico questo. Ma si deve sempre diffidare di sé, anche sentendosi sicuri. E io sempre sola. Avevo trascinato Meco al lago questa incorreggibile pensierosa. Contavo di passare con lei della musica. Ma sì, in capo a 20 giorni Emma non poté più resistere al desiderio di Milano. E chi c'è mai a Milano?
0: C'è mio marito, che è solo.
3: Oh, non è solo. Il conte Leonardo, il suo fido acate, è sempre con lui, anche quando non sei a Milano.
0: Ti pregherei di stare in guardia contro certe tue distrazioni.
3: Hai ragione, ti chiedo scusa, ma è stata proprio una distrazione. Conosco i pettegolezzi che hanno reso così delicato per te questo argomento del conte Leonardo. E ne parlavano anche l'altra sera. Oh, questi benedetti mariti, Vittoria mia, pare che facciano apposta a provocare le maldicenze.
1: Almeno noi vedove non abbiamo mariti che ci compromettano.
0: Non state meglio però. Una vedova, tutto il mondo si crede in diritto di sorvegliarla. Se essa vuole avere dei misteri, bisogna che ricorra a mille astuzie. E qualche volta si compromette ugualmente.
3: Bene. Ah, senti un'altra cosa. A che ora posso andare per vedere mia figlia?
0: Oggi è martedì, puoi andare.
3: Guarda, Vittoria, che la mia visita è anche una visita di affari.
2: E dunque dicevi, Emma?
0: Al martedì, l'ora di parlatorio
1: è... Voglio i miei conti. I conti della sottoscrizione per gli orfani.
3: E quella dei due ombrellini che mi hai mandato.
1: I conti della sottoscrizione, li ho di là pronti.
3: Bene.
4: Il signor conte Leonardo.
5: Giunone, Minerva e Venere, entra paride.
3: Vuoi che vediamo questi conti?
1: E come vuoi, vuoi venire con me?
3: Certo, sì.
1: E scusate, passiamo un momento di là. Ti rincresce di restare qui en tête à tête col conte? Come mia rappresentante?
0: Per un momento.
1: Il conte Leonardo, spero, vorrà rassegnarsi alla nostra assenza.
5: Ma si figuri, con tutto il piacere.
1: Ringrazialo tu del complimento.
5: Se sapessero dove ho la testa. Marchesa, ero stato da lei. Ho sperato trovarla qui e avere un momento per parlarle. La fortuna mi è propizia. Non c'è un momento da perdere.
0: Oh, cos'è stato?
5: Luigi ha parlato. Il giornale, il pettegolo ha parlato. Marchesa, ella è perduta.
0: La frase non può essere più teatrale.
5: La cosa urge, Marchesa.
0: E non vi lascia tempo di essere urbano?
5: Spero che mi lasci quello di salvarla.
0: Oh, salvarmi, voi?
5: Ma non mi tratti con questo sprezzo, non lo merito. Se ebbi la disgrazia di concepire una passione colpevole per lei, se ebbi il torto di sperare che potesse non esserle sgradita, può valermi in qualche scusa la necessità in cui sono di vederla tutti i giorni, più volte al giorno, per non far dispiacere a suo marito, che è il mio migliore amico, e al quale non posso e non debbo farmi sospettare indegno della cieca fiducia che ha in me. Ella mi punì fieramente e mi punisce di continuo con le lodi che mi prodiga in faccia a Federico e che io debbo accettare sapendo di non meritarle. Ma non le serbo rancore, non sono cattivo io in fondo. E glielo giuro, io non sono più l'amante respinto. Non sono che il migliore amico di suo marito e voglio salvare lei e lui.
0: Insomma, Furio Camillo che corre a salvare l'ingrata Roma dalla gallica invasione.
5: Non gallica, germanica.
0: Basta, signor Conte.
5: No, perdono, mille volte perdono. Sono uno sciocco, ha ragione, lo sento anch'io. E l'idea di essere uno sciocco agli occhi suoi è tale idea che mi farei saltare le cervella.
0: Sapete cosa siete? Siete una fantasia malata. In un incidente della vita voi ci pescate una scena drammatica, un finale d'atto. Invece il vero, per solito, scorre liscio, insignificante. Adesso il tema del vostro dramma è questo. Io tentai di sedurre la moglie del mio migliore amico, fui respinto e punito, dunque devo provare rimorso, dispetto e amore. Bel contrasto di affetti. Cosa si potrebbe fare? Un piccolo eroismo. Salvo la donna, così per rimorso mi riabilito, per dispetto mi vendico, per l'amore mi rendo interessante. Niente affatto. Scendete nel vero. Ed ecco come stanno le cose. Voi faceste una sciocchezza, io vi diedi una lezione, affare finito. Solamente non vi mischiate dei fatti miei e seguitate a vivere.
5: Non si tratta del mio dramma, si tratta di quello che sta per scoppiare sul povero amico mio.
0: E se foste riuscito voi a preparargli questo dramma?
5: Mi farai saltare le cervella.
0: Ma voi vi fate saltare le cervella a tutti i momenti?
5: Mi schernisca pure, ma le scongiuro, lasci che mi adoperi, conceda questo conforto al mio continuo rimorso. Se sapesse com'è straziante. Quando mi ci fermo su quel pensiero, le giuro che mi farei...
0: Ah.
5: Oh, lasci che me ne liberi, fosse pure esponendo la mia vita per la vita di Federico. Un vero uomo d'onore che io tentai di tradire. Le giuro che le dico proprio quello che ho nel cuore.
0: Leonardo.
5: Dio mio. Emma. Emma. Che cosa mai volete dirmi?
0: Ma io non voglio dirle nulla, signor Conte. Non volevo che ringraziare il migliore amico di mio marito. Lo saluto e lo prego di salutare quelle signore che non posso aspettare più. Buongiorno.
5: Le signore sono qui.
0: Oh, venite, che così vi saluto prima di andarmene.
3: Oh, che cera strana al conte Leonardo.
0: E la cera che prende quando ha detto qualche motto felice.
1: Oh. Ha detto qualche motto felice.
5: Mi fa senso anche a me.
0: Ha detto che ci sono molti che quando non riescono a sedurre una donna se ne consolano intenerendosi dell'onore del marito. È una sentenza profonda. C'è del vero.
1: Sì, sì, bravo, molto giusto. Bravo.
0: Addio, signor Leonardo. Addio. Del resto, Lorenza, l'ora è dalle 4 alle 4 e mezzo.
3: Ma non ricordo.
0: Tua figlia.
3: Ah, sì, grazie.
0: Addio.
3: Com'è curiosina stamane mia cognata.
5: È vero, anch'io non l'ho trovata del suo solito spirito.
3: È tutto dire.
5: Perché, signora contessa?
3: Andiamo, non faccia l'ingenuo.
4: Il signor barone Corbenti. Contessa. A Milano, marchese?
3: Sì, da un'ora.
5: Caro barone.
1: Ci racconti qualcosa, barone? So che ella avrebbe molto da raccontare nella sua qualità di console.
4: Ma oggi non si parla che di una cosa sola e se ne fa un chiasso. Tutti ne sono indignati.
6: La signora Marchesa Alfrati.
1: Oh, oh, prego, Marchesa. Prego.
5: Ti sei divertito, Geppino, l'altro ieri al ballo dei fanciulli?
1: Immensamente. Almeno potevo far saltare delle ragazze che non erano le mie sorelle. Allora c'è poesia.
7: Sentano che sproposito.
1: Nonna, se sei tu che mi hai insegnato, mi dicesti che badassi bene di non preferire le signorine di casa mia, che preferissi sempre quelle di casa altrui se volevo che i miei amici mi contraccambiassero.
7: Caro, caro.
1: Guarda là, Geppino, c'è una bomboniera. Distribuisci un po' di dolci. Prendine prima per te, si intende.
8: Io no. C'è delle sigarette, prenderò una di quelle.
3: Il signor barone mi diceva che non si parla stamani che di una cosa.
4: Già, un altro scandalo del caro pettegolo. Riguarda un certo palazzo B.
3: Ma ho sentito qualcosa da Madame Chalon, dove sono stata per certe toilette. Ma sono arrivata da un'ora e non so.
8: Sì, anch'io ho sentito di non so che ladri stanotte in un certo palazzo.
4: Una vera bricconata.
8: Pare, dicono, che non fossero ladri.
1: Che cosa vuole che fosse?
8: Ma i giornali di stamane hanno voluto malignare tutti quanti.
4: Oh, le domando perdono, ma posso assicurarle che nessun giornale ne ha parlato né ne parlerà.
8: Io le dico che ne hanno parlato.
4: Scusi, ma non ne ha parlato che il pettegolo?
5: Per fare uno di quei soliti scandali per cui nessuno lo legge più.
8: Mi pare che qualcuno lo legga ancora.
4: Quanto a me non potevo dispensarmene. C'è di mezzo un tedesco che mi fu raccomandato dal suo granduca. Io sono il suo console a Milano. E trovando il pettegolo dal mio barbiere, l'ho letto.
5: Io l'ho letto perché, essendo stata sequestrata tutta l'edizione al club, tutti ne avevano una copia.
1: E donna Agata?
8: Io non l'ho letto. Ma raccontata la storia alla moglie di un impiegato di prefettura che m'era accanto in San Francesco alla funzione del triduo.
3: Oh, Marchesa, che conoscenza! La moglie di un impiegato!
8: Nella casa di Dio, nella preghiera, siamo tutti uguali.
5: Mi pare però che non pregassero.
8: Quando si tratta di certi palazzi, lei farà bene a tacere.
5: Perché, Marchesa?
8: Sono anche troppo note le sue tenerezze.
5: Per chi, Marchesa?
8: Per i suoi migliori amici.
9: Oh, nonna, ti ricordi del furto nel Museo Braganza?
8: Perché?
9: Senti un po', museo o alcova?
8: Il pettegolo.
4: Il pettegolo?
9: Sì, il pettegolo era qui.
1: Come mai era
9: sì,
1: qui?
9: Sì, è vero. L'ho levato dalle mani della cameriera e gettato nel cesto. Ignoti ladri penetrarono...
1: Dai, Geppino, dammi quel foglio.
9: Si voleva derubare lo scienziato nel museo o il marito nella sua alcova?
8: Insomma, Geppino.
9: Nonna, cosa vuol dire derubare il marito?
8: Non son cose per la vostra età.
5: Quando sarai più grande?
9: Si trattava di un ladro archeologo.
8: Signorino, le dico di finirla e di obbedire.
9: Ah, se mi dai del signore.
8: Oh. Cara Marchesa Lorenza, sono così mortificata.
3: Io non so di che cosa ella sia mortificata.
4: Sentano, qui mi pare che ci intendiamo tutti benissimo. Io prego tutti di seppellire questa faccenda, è cosa un po' seria. C'è un rapporto alla prefettura, non c'è nulla di vero, ben inteso.
1: Metzburg ha due amici pronti a testimoniare che state con loro tutta la notte.
8: Bravo, si vede che è un galantuomo.
4: Lo credo, se sapessero chi è. Fatto sta che ho avuto mille brighe, ho dovuto telegrafare. Sarebbe una cosa gravissima se la voce arrivasse nel palazzo B, che non so quale sia.
6: Il signor Marchese Braganza.
9: Oh.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Scrittrice, giornalista, critica cinematografica, saggista, Natalia Aspesi, a Damasco su Radio 3 nel 2006 a raccontare 5 libri e 5 autori. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto della seconda trasmissione in compagnia di Natalia Aspesi per Damasco 50.

0: Damasco con Natalia Aspesi.
1: Sono Natalia Aspesi, siamo a Damasco. Ieri vi ho parlato di uno dei tanti libri femministi usciti in Italia negli anni 70. Oggi facciamo veramente un grande salto, non solo temporale, perché torniamo indietro alla fine Settecento, ma anche perché questo libro di cui parleremo questo pomeriggio è il racconto, secondo me, meraviglioso di quanto può essere perfida, intelligente, capace di trappole e di inganni la donna. Il libro è intitolato Le relazioni pericolose, è stato pubblicato in Francia nel 1882, il suo autore si chiama Pierre-Ambroise François Choderlos de Laclos ed era uno scrittore ma un militare, infatti questo è stato il suo unico libro compiuto. Un libro che ha fatto ai suoi tempi un grandissimo scandalo che è proseguito nell'Ottocento, tanto che è stato pubblicato, ripubblicato, proprio soltanto alla fine del XIX secolo. Questo libro, Relazioni pericolose, se non l'avete letto, è probabile che abbiate visto uno dei tanti film ispirati al libro. Uno addirittura risale al 59 e lo ha diretto Roger Vadim, che fu uno dei mariti di Brigitte Bardot. Aveva due attori un tempo celebri in Francia, Gérard Philippe e Jean Moreau. 10 anni dopo ne fece un'altra edizione, però quello del 59 però era ambientato ai giorni nostri. Poi quasi contemporaneamente nell'88 e nell'89 sono usciti due film secondo me bellissimi che, se non avete visto, cercate di rivedere in televisione o in video DVD. Uno intitolato sempre Le relazioni pericolose con Glenn Close e John Malkovich e l'altro Valmont, con due attori allora giovanissimi, Annette Bening e Colin Firth. Perché a me è tanto piaciuto e continua a piacermi questo libro? Non è assolutamente legato alla mia vita, diciamo che è stato un piacere letterario ad avvicinarmi e a rendermi così, così interessante questo libro. Forse se c'è una cosa che in qualche modo mi ha particolarmente divertito è che racconta un intreccio amoroso basato esclusivamente sulla crudeltà reciproca, sul desiderio di far del male agli altri, su questi personaggi raffinatissimi, giovani, belli e crudeli. Il libro viene considerato oggi il romanzo epistolare più bello che esista. Ne sono stati scritti tanti romanzi epistolari, ma questo è ritenuto un'opera perfetta. Quello che è interessante è che Choderlos de Laclos descrive un mondo che lui conosceva benissimo, quello dell'aristocrazia futile, impegnata solo a divertirsi, quella che pochi anni dopo, il libro è del 1782, pochi anni dopo fu distrutto dalla Rivoluzione francese, rivoluzione a cui lui partecipò al servizio del duca di Orléans, cugino del re, ma che però stava dalla parte dei rivoluzionari fino a che anche lui non fu ghigliottinato.
2: Madame de Volanges sposa la figlia. È ancora un segreto, ma me lo ha confidato ieri. E chi credete abbia scelto per genero? Il conte di Gercourt. Chi mai avrebbe detto che sarei diventata cugina di Gercourt? Sono furibonda. Ebbene, non indovinate ancora? Oh, come siete tardo. Gli avete dunque perdonato l'avventura con la moglie dell'intendente? E io non ho ben più ragioni per lamentarmi di lui, mostro che non siete altro? ma io non mi agito e la speranza di vendicarmi rasserena il mio cuore. Sarete stato infastidito anche voi, come me del resto, centinaia di volte dall'importanza che Gercourt attribuisce alla donna che lo sposerà e dalla sciocca presunzione che gli fa credere che lui eviterà un inevitabile destino. Conoscete le sue ridicole idee sull'educazione dei collegi e il suo pregiudizio ancor più ridicolo a favore della riservatezza delle bionde. Infatti sarei pronta a scommettere che, malgrado i 60.000 franchi di rendita della piccola Volanges, non avrebbe mai fatto questo matrimonio se lei fosse stata bruna o non fosse stata in collegio. Facciamogli allora vedere che non è che un imbecille. Lo sarà senz'altro un giorno, non è questo che mi preoccupa, ma divertente sarebbe che cominciasse da lì. Come ce la spasseremmo l'indomani sentendolo vantarsi, perché si vanterà. E se mai riuscirete a svezzare la ragazzina, dovremo essere ben sfortunati se Gercourt non diventerà, come tanti, la favola di Parigi. Tra l'altro, l'eroina di questo nuovo romanzo merita tutte le vostre attenzioni. È adorabile, ha solo 15 anni ed è un bottoncino di rosa. Un po' goffa, in verità, ma niente affatto smorfiosa. Ma questo a voi uomini non fa paura. Inoltre ha un certo modo languido di guardare che promette davvero molto. Aggiungete che sono io a raccomandarvela. Non avete che da ringraziarmi e obbedire.
3: Questo libro, Relazioni pericolose, l'ho letto negli anni Ottanta più o meno. Posso dire che mi piacque tantissimo, proprio in parte per la perfezione letteraria, in parte proprio per la crudeltà che contiene. È una serie di lettere, come ho detto, che una marchesa di Merteuil, che è una donna bellissima, una donna celebre, una donna ritenuta molto per bene, scrive a un suo ex amante, il visconte di Valmont. Sono lettere piene di grazia e piene di cattiveria, perché questa donna vuole che questo suo ex amante l'aiuti a vendicarsi di un uomo che lei ama in quel momento e che invece ha deciso di sposare una fanciulla, prima di tutto perché è stata allevata in collegio, quindi è perfetta nei modi, e poi perché è certo che sia vergine. Allora questa marchesa incarica il suo amico visconte di far sì che questo suo ex amante venga beffato trovando questa sua lieve fanciulla non più vergine. È ovvio che il visconte di Valmont è un libertino, tutte le donne riesce a conquistarle e ad abbandonarle, riesce anche a conquistare la fanciulla, la quale però è una fanciulla furbissima, non è così sciocca come loro pensano, e infatti si serve del visconte per imparare le arti d'amore, le arti del sesso, e in realtà invece è innamorata di un ragazzo che a sua volta l'ama. Insomma, è una roba è una storia molto complicata, però assolutamente appassionante, perché è come se fosse, diciamo, un beautiful di altissimo livello colto e letterario. E poi leggendola si capisce poi perché c'è stata la rivoluzione, perché questo mondo era un mondo che non si occupava di nulla se non del proprio piacere, un po' purtroppo come in un certo senso in alcune classi sta accadendo anche adesso.
2: Vi ricordate che tutta Parigi si meravigliava che tre donne, tutte e tre molto belle, dotate degli stessi pregi e tutte e tre in diritto di accampare le stesse pretese, restassero intimamente legate tra loro dal giorno del loro ingresso in società? Dapprima si attribuì il motivo di questa intimità alla loro estrema timidezza, ma ben presto, sebbene circondate da una numerosa corte di ammiratori, di cui si divideva gli omaggi, e rese consapevoli del loro valore dalle premure e attenzioni di cui erano oggetto, si vide che la loro amicizia diventava sempre più intima. Si sarebbe detto che il trionfo dell'una fosse quello delle altre due. Si sperava almeno che l'amore avrebbe suscitato qualche rivalità. I nostri belli imbusti si disputavano l'onore di essere il pomo della discordia. Io stesso mi sarei messo in lizza se in quello stesso periodo, salita all'onore della cronaca, la contessa di... non mi avesse impedito di esserle infedele prima di aver ottenuto il favore cui aspiravo. Intanto le nostre tre bellezze, durante lo stesso carnevale, fecero la loro scelta, quasi si fossero messe d'accordo. L'episodio, lungi dal suscitare le tempeste che tutti si ripromettevano, non fece che rendere la loro amicizia più interessante col fascino delle confidenze. Alla schiera dei pretendenti sfortunati si aggiunse quella delle donne gelose e quella scandalosa intimità fu sottoposta alla pubblica censura. Alcuni sostenevano che in questa compagnia degli inseparabili, così ormai venivano chiamati, la regola fondamentale fosse la comunione dei beni e nemmeno l'amore sfuggisse a questa legge. Altri assicuravano che i tre amanti, se non avevano rivali maschi, avevano però rivali femmine. Si arrivò perfino a dire che erano stati scelti solo per decenza, ma avevano un titolo senza alcuna funzione. Quelle voci, vere o false che fossero, non ottennero però l'effetto sperato.

0: Damasco con Natalia Aspesi.
1: Sono Natalia Aspesi, ci siamo lasciati ieri sempre qui a Damasco con il libro Relazioni pericolose. Oggi facciamo un salto temporale sia rispetto a quando il libro è stato scritto che anche per quello che riguarda la mia vita. Io devo dire che ho letto moltissimo in tutta la mia vita, saltando da una cosa all'altra e, diciamo, diventando grande, entrando anche in quelli che vengono chiamati gli anni azzurri, cioè in età avanzata, devo dire che i libri non influenzano più la vita. Io non ho più cercato di formarmi attraverso i libri. Cerco quindi quasi sempre dei libri che, lo dico proprio anche se è una parola che mi è antipatica, che mi divertano, cioè libri che mi insegnano qualcosa. Divertire non vuol dire far ridere, divertire secondo me vuol dire interessare molto, aprire finestre e porte su mondi che non si conoscono. Io devo dire prima di tutto che non sono una persona credente, non lo sono mai stato, per il futuro non lo so, può darsi. Però sono sempre stata molto molto interessata alla religione, quindi ho cercato di leggere libri che parlano della religione ebraica, della religione cattolica o protestante e ovviamente ultimamente anche dell'Islam, perché sono anni che ormai l'Islam, nel bene e nel male, è entrato nella nostra vita. E io soprattutto l'ho conosciuto attraverso il cinema iraniano, che secondo me è uno dei più belli al mondo, con i film di Kiarostami, i film del padre e figlia Mahlabaf, Panahi, che è un giovane regista molto impegnato, e tutti questi registi e altri più giovani che non sto a nominare si sono quasi sempre riferiti alla donna. Perché? Perché nell'Islam la donna è ancora oggi una persona di secondo rango, una persona con pochissimi diritti. Tutto questo a me interessa molto, riferito anche a quella che è stata la condizione della donna in Occidente sino a non tantissimo tempo fa. Nel 2004 è uscito un libro che mi ha subito incuriosito molto per due ragioni. La prima, che appunto veniva dall'Islam, da un paese islamico, l'Iran, ed era scritto da una donna che si chiama Azar Nafisi. La seconda, per il titolo, che è Leggere Lolita a Teheran. Essendo Lolita di Nabokov, per me uno dei libri più belli che abbia mai letto. Lolita, come certamente molti sanno, è diventata film. Nel cinema Lolita ha avuto due versioni, una nel 62 di Kubrick con James Mason, una nel 97 di Adrian Lin con l'indimenticabile ovviamente Jeremy Irons. Come certamente saprete, perché Lolita è diventato poi un termine per definire un adolescente molto attraente, un pochino, diciamo, anche sporcacciona, il romanzo di Nabokov racconta di un uomo maturo, un professore, che ha una folgorazione vedendo una ragazzina di 12 anni che prende il sole e se ne innamora pazzamente. La vuole a tutti i costi e arriva per questo a sposarne la madre vedova, e poi quando per un incidente questa mamma, che lui considera una moglie noiosissima, muore in un incidente, corre a riprendere Lolita, che è in un campus per ragazzi, non le rivela che la madre è morta e comincia con lei un giro e naturalmente la violenta, la usa fino a quando gli viene portata via da un commediografo dall'aria molto losca, che nel primo film era interpretato da Peter Sellers, nel secondo da Frank Langella, Humbert Humbert, il protagonista, scrive in prima persona questo libro dal carcere in cui aspetta di essere processato per aver ucciso questo suo rivale. Ecco, mi incuriosiva ovviamente quando è uscito questo libro che veniva dalla penna di una donna iraniana, cercare di capire come era arrivato a Teheran questo romanzo così occidentale.

0: e realizzare un sogno. Chiesi alle 7 migliori studentesse che avevo di venire a casa mia il giovedì mattina per parlare di letteratura. Erano tutte ragazze, dato che, per quanto si trattasse di innocui romanzi, insegnare a una classe mista in casa propria sarebbe stato troppo rischioso. Fra gli studenti maschi, Nima fu l'unico a rivendicare con ostinazione i propri diritti. Così acconsentì a passargli il materiale che assegnavo e di tanto in tanto a vederci da me per parlare dei libri che stavamo leggendo. Spesso mi divertivo a ponzecchiare le mie studentesse e, citando gli anni fulgenti di Miss Brodie, di Muriel Spark, domandavo: «Chi di voi mi tradirà?» Essendo pessimista per natura, ero certa che almeno una mi si sarebbe rivoltata contro. Nasreen una volta mi rispose con malizia: «Ma sia stata proprio lei a dirci che alla fine siamo sempre noi a tradire noi stessi, a diventare il Giuda del nostro stesso Cristo». Manna, invece, mi fece notare che io non ero affatto Miss Brodie e loro, loro erano quello che erano. Mi rammentò inoltre una delle mie raccomandazioni: non sminuire mai, in nessuna circostanza, un'opera letteraria, cercando di trasformarla in una copia della vita reale. Ciò che cerchiamo nella letteratura non è la realtà, ma un'epifania della verità. Eppure credo che se dovessi disobbedire ai miei stessi ammonimenti e indicare il romanzo che meglio di ogni altro riflette la nostra vita nella Repubblica Islamica dell'Iran, non sceglierei gli anni fulgenti di Miss Brodie e nemmeno 1984. Semmai invito a una decapitazione di Nabokov oppure, meglio ancora, Lolita.
1: Secondo me questo libro dà una visione di che cosa può essere in un paese oppresso la forza della letteratura, che consente la fantasia, quella forma di libertà astratta che nel paese stesso assolutamente non si conosce. Ecco, noi sappiamo benissimo che nella società islamica, soprattutto oggi, la donna è molto oppressa. Che senso aveva avuto per le giovani studentesse che si riunivano attorno alla signora Nafisi, che era la loro professoressa di letteratura inglese, questa figura di persecutore, di maschio, che approfittava dell'innocenza di questa ragazza, a cui, secondo la Nafisi, non secondo le discussioni che abbiamo avuto qui in Occidente sul libro, lei rappresentava la vittima totale, colei a cui non era permessa la minima libertà, non poteva fuggire, non poteva essere sola, non poteva fare nulla perché è totalmente posseduta da questo uomo adulto, maturo, che approfittava non solo della sua estrema giovinezza, ma anche della sua totale solitudine, perché Lolita era sola. Sola come si sentono le giovani donne che nei paesi islamici, in questo caso in Iran, erano costrette, qui si svolge tra gli anni 70 e 80 il libro, erano costrette a rinunciare totalmente alla loro libertà, compresa quella di mettersi il rossetto o di mettersi un paio di calze colorate.
0: Col procedere del racconto, la lista delle querimonie si allunga. Humbert prende a chiamare Lolita disgustosa e adorabile sgualdrinella e parla delle sue oscene gambe bianche. Ma scopriamo ben presto il motivo delle sue proteste. La ragazza gli si siede infatti in grembo con le dita nel naso, assorta nella lettura dei fumetti di un quotidiano, indifferente alla mia estasi come a un oggetto su cui si fosse seduta per sbaglio: una scarpa, una bambola, il manico di una racchetta. Ovviamente tutti gli assassini e gli oppressori si lamentano delle loro vittime, quasi mai però con la stessa eloquenza di Humbert. Ma come innamorato non è neppure tenero. Il minimo tentativo della ragazza di ottenere un po' di indipendenza lo manda su tutte le furie. Le mollai un tremendo malrovescio che schioccò sul suo piccolo zigomo ardente e sodo. E poi il rimorso, la cocente dolcezza dell'espiazione singhiozzante, dell'amore che si prosterna, l'inanità della riconciliazione sensuale. Nella notte di velluto, al motel Mirana,

0: Mirana. Baciai le piante giallastre dei suoi piedi dalle dita lunghe, mi immolai, ma non servì al nulla. Eravamo entrambi condannati e presto sarei entrato in un nuovo ciclo di persecuzione. Non c'è nulla di più commovente dell'assoluta impotenza di Lolita. La mattina, dopo il loro primo doloroso per lei, con tutte le sue arie da donna fatta, ed estatico per lui rapporto sessuale, Lou chiede qualche spicciola a Humbert per telefonare alla madre. «Perché non posso chiamare mia madre se voglio?»
1: «Perché?» risponde Humbert.
0: «Tua madre è morta». Quella sera, nel nuovo albergo, i due prendono camere separate, ma nel mezzo della notte lei venne singhiozzando nella mia e ci riconciliammo con grande dolcezza. Vedete, non c'era altro posto al mondo dove potesse andare. E questo, naturalmente, è proprio il nocciolo della questione. Lei non ha altro posto dove andare. Per 2 anni, in tristi motel, lungo statali deserti, a casa o perfino a scuola, lui la costringe ad assecondarlo e a concederglisi. Le impedisce di frequentare i suoi coetanei, controlla che non prenda appuntamenti con qualche ragazzo, la riduce al silenzio spaventandola, la corrompe con promesse di denaro in cambio di prestazioni e poi, ottenuto ciò che vuole, non le dà niente. Prima che il lettore metta un giudizio su Humbert o sul nostro censore cieco, devo ricordargli che a un certo punto Humbert rivolge al proprio pubblico una frase: «Lettore, Bruder», che rimanda esplicitamente a un celeberrimo verso dei Fiori del Male di Baudelaire: «Hypocrite lecteur, mon sensible, mon frère».
2: Uno dei capitoli che mi piacciono di più è quando la scrittrice Nafisi descrive cosa avveniva quando le 7 studentesse che lei accoglieva in casa per poter parlare di qualcosa di cui all'università non si poteva più parlare, cioè della letteratura occidentale, appunto, di Lolita. È molto bello la descrizione che lei fa di queste giovani ragazze che arrivano completamente avvolte nel velo nero che copre anche le mani, che copre le scarpe, che copre il viso lasciando libero solo gli occhi, e che, arrivati a casa, buttano via questo straccio nero e appaiono in tutta la loro giovinezza, scuotono i capelli, mettono le mani nelle ciocche per renderli più gonfi e, insomma, riacquistano il loro aspetto di giovani donne molto graziose, avide di sapere, avide di poter discutere e parlare di sé, ma anche del libro che stavano leggendo. E bisogna anche dire che quello che a me ha colpito nel libro e che mi ha affascinato e mi ha fatto capire molte cose è che sotto ogni dittatura, comunque, lo spirito è sempre molto forte, il desiderio di liberarsi dall'oppressione non si spegne mai. Questo mi ricorda, diciamo, io ero molto piccola quando scoppiò la guerra, la seconda guerra naturalmente, non la prima, la seconda guerra, e avevamo in casa il fascismo. Mi ricorda i discorsi di mia madre che si ribellava a certe imposizioni come mettere la divisa fascista o andare alle adunate. Insomma, anche noi abbiamo conosciuto un potere che regolava pesantemente la nostra vita, non solo femminile. È interessante il libro perché racconta le limitazioni assurde a cui le donne, io dico erano, perché dico quello che lei racconta degli anni Ottanta. Oggi forse è peggio, forse è meglio, non lo so. Comunque, per esempio, le ragazze venivano punite se correvano. Le ragazze che andavano all'università, magari erano in ritardo, correvano sulle scale dell'università, e correre era assolutamente considerato una colpa, un reato, e venivano punite. Veniva considerato un reato, o viene considerato, non lo so, ridere nei corridoi della scuola, e per questo venivano punite. Se parlavano a un ragazzo, guai, era un delitto. Per dire l'ossessione antibellezza e antifemminile di quel periodo o di adesso, forse magari adesso diventerà anche peggio.
1: Dovete sapere che nemmeno l'Ayatollah era un novellino nelle faccende di sesso, continuò Nasrin. Ho tradotto la sua opera somma, Principi di politica, filosofia, società e religione, e ci ho trovato diversi spunti interessanti. Ma se è già stata tradotta, ribatté Manna. È vero, riprese Nasrin. Ne sono state tradotte alcune parti, ma da quando le ambasciate all'estero hanno scoperto che sul libro circolava una serie di barzellette che la gente lo leggeva non come testo edificante, ma per farsi due risate, le traduzioni sono diventate quasi introvabili. E a ogni buon conto ho fatto un lavoro rigoroso, con tutte le note, i riferimenti incrociati alle opere di altri personaggi importanti. Lo sapevate che tra i rimedi consigliati per placare il desiderio maschile c'è il sesso con gli animali? E qui sorge un problema non da poco, il sesso con i polli. Ad esempio ci si può chiedere se un uomo che ha fatto sesso con un pollo lo possa poi mangiare. Ma niente paura, il nostro leader ha pronta per noi la risposta. No, né lui né i parenti più stretti possono mangiare la carne di quel pollo. Semmai possono farlo i vicini, sempre che vivano ad almeno due porte di distanza. Mio padre preferisce che passi il tempo su testi del genere, piuttosto che su Jane Austen o Nabokov, concluse con aria maliziosa. Non fummo per niente sorprese dalle dotte allusioni di Nasrin all'opera dell'Ayatollah Khomeini. Si tratta di un testo famoso tratto dalla sua dissertazione. Chiunque aspiri alla carica di Ayatollah è tenuto a presentare una dissertazione in cui si affrontano i quesiti dottrinali più diffusi tra i discepoli. Molti altri prima di lui avevano scritto cose quasi identiche. Il fatto sconcertante è che questi testi venissero presi sul serio dalle persone che ci governavano e avevano nelle loro mani il destino nostro e quello del paese. Tutti i giorni alla televisione e alla radio si presentava qualche paladino della morale, della cultura, a discutere con la massima serietà argomenti del genere.
2: Mi sono chiesta se Nabokov con la sua Lolita in qualche modo ha inventato una figura di femminilità oppressa dai desideri maschili, o come dicono le studentesse di Teheran, che sono completamente dalla parte di Lolita, mentre qui in Occidente spesso si è visto Lolita come anche una figura capace di sedurre e di voler sedurre. Mi sono chiesta se oggi Lolita esiste ancora. Io direi che Lolita non c'è più, perché Lolita era costretta da un uomo a dipendere da lui completamente. Oggi le ragazzine sanno esattamente il loro valore, perché glielo dice continuamente la pubblicità, perché hanno magari madri che le portano a lezioni di canto, di ballo, perché hanno il mito della velina o comunque della televisione. Quindi oggi le ragazzine, più che essere attraenti per un uomo, sono attraenti perché già fanno un calcolo professionale. Non dicono a 12-13 anni non ammiccano a un uomo per piacere a lui, magari ammiccano per usare quell'uomo per farsi strada. Sembra strano dire questo di bambine, ma oggi le adolescenti sanno esattamente il loro valore e sanno un'altra cosa molto drammatica, che il loro valore in questo senso dura poco. Se torniamo al libro della signora Nafisi, c'è una parte che ci illumina completamente su cosa è stata la rivoluzione comunista. A un certo momento la Nafisi si ritrova in un caffè con un amico, seduti allo stesso tavolo, e arriva il cameriere che le dice: signora, cambi tavolo perché stanno per arrivare dei guardiani della religione, e se questa persona non è suo padre o non è suo fratello o non è suo marito, finite in prigione. E naturalmente vivere in una città come Teheran da parte di una persona come Azar Nafisi, che aveva studiato in America, che non poteva più insegnare una materia che era ormai stata eliminata come la letteratura anglosassone, che era stata abituata alla libertà e ora doveva uscire anche lei tutta imbacuccata di nero. Ovviamente a un certo punto non ne poté più e decise di ritornare in America con il nuovo marito e i figli, pur capendo che era drammatico lasciare il suo paese e queste ragazze che dipendevano per la cultura da lei, però insomma anche lei doveva vivere. E quindi nel giugno del 97 lei lasciò Teheran, andò ancora negli Stati Uniti e tuttora insegna letteratura inglese alla Hopkins University. Il libro lei lo ha finito di scrivere nel 2003 e scrive che le cose nel 2003 erano cambiate per quello che riguardava le donne. Portavano dei veli colorati, si erano accorciate le gonne, camminavano a testa alta, cosa che negli anni 80 era proibita. Le donne dovevano sempre guardare per terra. Addirittura dice possono camminare assieme a degli uomini in strada che non siano parenti stretti. Questo lei lo ha scritto nel 2003, anche aggiungendo che comunque politicamente gli arresti e le condanne a morte continuavano. Ma io credo che oggi le cose forse sono nuovamente peggiorate. Mi piacerebbe poter parlare con questa donna fantastica che comunque è venuta in Italia nel 2004, è stata al Festival di Mantova della letteratura. Però anche queste ragazze che lei con dolore aveva lasciato a Teheran, a poco sono tutte emigrate, chi clandestinamente anche, perché non riusciva ad avere il passaporto in Inghilterra, chi in America, e l'ultima che lei ricorda abbia lasciato Teheran era anche la sola sposata che il marito aveva lasciato portandosi via la loro bambina, perché il diritto coranico consente al marito, sia al padre, di tenere i propri figli senza neanche più farli vedere alla madre, e anche lei è riuscita a scappare e vive in California.
1: Entrati nel caffè, i guardiani della rivoluzione passarono in rassegna i tavoli. Qualche avventura era riuscita ad andarsene in tempo, altri non furono così fortunati. Dentro, oltre a me e al mago, era rimasta una famiglia di 4 persone, più 2 donne sulla cinquantina e 3 ragazzi. Quando mi portarono il pacchetto con i dolci, mi alzai, diedi una mancia esagerata al cameriere, feci cadere il mio pacco di libri, aspettai che il cameriere mi portasse un sacchetto di plastica e me ne andai, senza degnare il mio mago di uno sguardo. In taxi mi sentivo confusa, arrabbiata e anche un po' pentita. Me ne vado, dissi rivolta a me stessa. Non ce la faccio più. Ogni volta che succedeva un fatto del genere, in tanti reagivamo pensando alla fuga, a qualche posto dove la vita quotidiana non fosse un campo di battaglia. Ma negli ultimi tempi, l'idea di abbandonare l'Iran era diventata qualcosa di più che un semplice meccanismo di difesa, e a poco gli incidenti come quello avevano cominciato a far sentire il loro peso. Tra gli amici e i colleghi qualcuno aveva tentato di adeguarsi alla situazione. Dentro di noi siamo contro il regime, mi aveva confidato una di loro. Ma cos'altro possiamo fare se non obbedire? Dovrei forse finire in prigione e perdere il lavoro per 2 ciocche di capelli. Una volta la signora Rezvan mi aveva detto: ormai dovremmo esserci abituate, queste ragazze sono un po' viziate, hanno troppe pretese. Guardi la Somalia o l'Afghanistan, in confronto a loro viviamo come regine. Io non ci riesco ad abituarmi, aveva dichiarato Manna in aula, e non potevo certo fargliene una colpa. Eravamo infelici. Confrontavamo la nostra situazione con tutto ciò che avremmo potuto essere e avere, e il fatto che milioni di persone fossero ancora più infelici di noi non era di grande consolazione.
2: Sono Natalia Aspesi e questa è la penultima volta che ci sentiamo. Vi ho parlato di leggere Lolita Teheran e domani invece vi parlerò del libro che ho appena finito di leggere e che mi ha colpito moltissimo. Lo ritengo uno dei più bei libri scritti ultimamente, anche se molto drammatico, ed è un libro scritto da uno scrittore di origine giapponese ma ormai inglese da molti anni, che si chiama Kazuo Ishiguro, e il titolo è Non lasciarmi.
3: Damasco con Natalia Aspesi.
2: agli Aspisi, ci troviamo per l'ultima volta a Damasco. Mi auguro che non vi siate stufati del mio parlare un po' vago. Quest'ultima volta vi voglio parlare di un libro che mi ha fatto molto soffrire. Ho appena finito di leggerlo e non so neanche perché l'ho scelto, nel senso che è molto bello. Però, ripeto, io cerco nella lettura di solito una rassicurazione, un piacere, qualcosa che mi faccia addormentare serenamente. Questo mi ha sconvolto. Comunque, il libro è intitolato Non lasciarmi, in italiano. In inglese il titolo è quello di una canzone degli anni 70 o 60, non mi ricordo, ed è Never Let Me Go. L'autore è nato in Giappone, ma bambino è andato in Inghilterra. Si chiama Kazuo Ishiguro. È anche l'autore di un romanzo che ha avuto moltissimo successo e che è anche diventato un film molto bello. Il titolo è Quel che resta del giorno e il film di James Ivory e con Anthony Hopkins e la Thompson, Emma Thompson. Vi spiego perché questo libro mi ha molto colpito. Forse non farà lo stesso effetto a una persona giovane. Io purtroppo giovane non sono, anzi, secondo gli altri sono vecchia. Io la parola vecchia non me la voglio riferire, ma comunque è la realtà. Ma prima vi devo spiegare il racconto perché poi mi ha addolorato proprio in quanto non più giovane, diciamo, per essere io stessa cortese con me stessa. Perché racconta di persone che hanno un destino segnato, come del resto abbiamo tutti, che è la morte. Però per loro è qualcosa di molto più vicino e assolutamente inevitabile, cui però loro sono assolutamente adattati, cioè senza nessuna ribellione. Allora però devo dirvi di cosa si tratta. La protagonista che racconta questa storia è una giovane donna di 31 anni che fa un non specificato lavoro di assistente. Il suo lavoro è quello di assistente. Non ci spiega bene di che cosa si tratti e comincia a raccontare della sua vita di bambina e poi di adolescente in un collegio che è come i college inglesi di cui sentiamo parlare o di cui abbiamo letto o visto film che ne raccontano. Cioè un posto dove i giovani vengono istruiti, vivono con dei tutori, cioè degli insegnanti, ma la differenza che c'è tra questo college e gli altri è che questi ragazzi sono diversi. Sono diversi dai loro insegnanti, sono diversi dalla gente che vive fuori, quello che loro chiamano là fuori. Un mondo che loro non è che non ci possono andare, ci vanno, ma è un mondo che non ha niente a che fare con loro. Essere diversi oggi vuol dire tante cose. Sono diverse le persone che hanno un difetto fisico, sono diversi le persone di colore, sono diversi gli immigrati, sono diversi i poveri, sono diversi i vecchi. La diversità di questi bambini, poi adolescenti, poi giovani e poi basta, perché oltre non vanno, lo scopriamo a poco, riga per riga. Questi ragazzi sono dei cloni, sono semplicemente dei cloni di qualcun altro.
4: Mi chiamo Katie H. Ho 31 anni e da più di 11 sono un assistente. Sembra un periodo piuttosto lungo, lo so, ma a dire il vero, loro vogliono che continui per altri 8 mesi, fino alla fine di dicembre. A quel punto saranno trascorsi quasi esattamente 12 anni. Adesso mi rendo conto che il fatto che io sia rimasta per tutto questo tempo non significa necessariamente che loro abbiano grande stima di me. Ci sono ottime assistenti a cui è stato chiesto di abbandonare dopo appena 2 o 3 anni. E poi me ne viene in mente almeno una che ha operato per oltre 14, malgrado fosse un'assoluta nullità. Quindi non ho nessuna intenzione di darmi delle arie.
1: Ma so per certo che sono soddisfatti del mio lavoro, tanto quanto nell'insieme lo sono io. I miei donatori hanno sempre reagito meglio del previsto. I loro tempi di recupero sono stati alquanto straordinari e quasi nessuno è stato catalogato come soggetto problematico, almeno prima della quarta donazione. Sì, è vero. Forse adesso mi sto davvero dando delle arie. Ma per me significa molto essere in grado di svolgere bene il mio lavoro, specialmente quando si tratta di mantenere calmi i miei donatori. Ho sviluppato una sorta di istinto nei loro confronti. So quando è il momento di essere presente e confortarli, quando lasciarli soli con se stessi. So quando ascoltarli, qualunque cosa abbiano da dire, e quando, con un'alzata di spalle, dirgli che è arrivata l'ora di darci un taglio. Comunque sia, non voglio prendermi tutti i meriti. Conosco altri assistenti in servizio in questo periodo che sono altrettanto brave e non ricevono neanche la metà dei riconoscimenti che ricevo io. Se fossi una di loro, capirei un certo risentimento nei miei confronti, il monolocale in affitto, l'auto e soprattutto il fatto di poter scegliere di chi prendermi cura. Inoltre sono una studentessa di Ashlam che per alcuni è da solo motivo sufficiente per mandarli su tutte le furie. Katie H, dicono, sceglie chi vuole e sceglie sempre quelli come lei, quelli di Ashlam o qualcuno che proviene da qualche altro posto privilegiato. Non c'è da stupirsi che il suo stato di servizio sia ottimo. L'ho sentito ripetere talmente tante volte che dovete averlo sentito dire anche voi, e forse in tutto questo c'è qualcosa di vero. Ma io non sono certamente la prima a cui viene concesso di scegliere e dubito di essere l'ultima. E comunque ho fatto anch'io la mia parte prendendomi cura di donatori cresciuti in ogni dove. Tenetelo a mente. Quando smetterò di fare questo lavoro saranno passati 12 anni ed è soltanto negli ultimi 6 mesi che mi hanno permesso di scegliere.
2: Tornando ai cloni, devo subito dire che non si tratta di un romanzo di fantascienza. Addirittura non si capisce bene quanto si svolge, ma è più probabile che si svolga tra gli anni 80 e 90, cioè quasi al passato. Non è assolutamente un libro contro la scienza. L'idea è venuta a Ishiguro quando in Inghilterra è stata clonata la famosa pecora Dolly, e non pone alcuna domanda di tipo morale. A poco però noi nel libro sentiamo delle parole che non ci vengono spiegate. Per esempio, chi è l'assistente? Chi sono le persone che hanno deciso della loro vita, di questi giovani che studiano, che migliorano, che scrivono poesie, che sono esattamente come gli altri, eppure non sono gli altri? Perché si dice a un certo momento che loro sono dei donatori, che gli aspetta un avvenire? Non andranno mai all'estero, gli dicono, non saranno mai attori, non faranno il benzinaio, sono dei donatori. Dei donatori di che? Sono dei donatori di organi, cioè queste persone sono state clonate, cosa che la scienza più o meno sta già facendo, perché subiscano delle operazioni, donino alle persone che ne hanno bisogno i loro organi sino alla loro estinzione. Non parlano mai di morte, dicono sempre finire il ciclo, che è qualcosa che in un certo senso richiama le religioni orientali, che ritengono la vita un ciclo che inizia con la nascita e si conclude con la morte. Ma questo modo di parlare, cioè di non pronunciare mai la parola morte, come se la morte fosse qualcosa che riguarda l'umano, non il clone, rende, secondo me, il loro modo di pensare ancora più drammatico. Allora, abbiamo 3 personaggi. Katie, che è il cosiddetto io narrante, la sua amica del cuore, Ruth, e un loro coetaneo che si chiama Tommy, che sarà l'innamorato di Ruth e poi diventerà già in corso di donazione, alla sua terza donazione diventerà anche l'amante, perché questi ragazzi fanno l'amore, di Cathy, che l'ha amato tutta la vita.
4: Forse è meglio che vi parli un po' dei baratti che si tenevano ad Iceland. 4 volte all'anno, in primavera, estate, autunno e inverno, organizzavamo una grande mostra e compravendita di tutti gli oggetti che avevamo creato negli ultimi 3 mesi prima dell'ultima fiera. Dipinti, disegni, ceramiche, ogni genere di sculture ideate con ciò che era la mania del momento, lattine sfondate, magari, o tappi di bottiglia incollati sul cartone. Per ognuna di queste cose si veniva pagati con dei buoni. Erano i tutori a decidere quanti assegnarne per ogni singolo capolavoro. Poi, il giorno del baratto, ognuno si recava con i propri buoni e acquistava quello che desiderava. La regola era che si potevano comprare soltanto lavori fatti dagli studenti del proprio anno, ma questo garantiva comunque un'ampia scelta, dal momento che la maggior parte di noi era in grado di produrre moltissimo in 3 mesi. A ripensarci adesso, capisco perché i baratti fossero così importanti per noi. Prima di tutto era l'unico modo, oltre al grande incanto, l'incanto era un'altra cosa su cui tornerò in seguito, per costruirsi una propria personale collezione. Se per esempio si volevano decorare i muri accanto al letto, o se si desiderava qualcosa da mettere in cartella ed esporre in bella vista sul banco di classe in classe, allora quella dei baratti era l'occasione più adatta. Adesso capisco anche quanto i baratti ci influenzassero più in profondità. Se ci riflettete bene, dipendere l'uno dall'altra per produrre ciò che poi sarebbe andato a far parte del proprio personale tesoro era destinato a influire sui rapporti personali. L'esempio di Tommy era illuminante. La maggior parte delle volte, la considerazione in cui ognuno di noi veniva tenuto ad Ashlam, quanto si veniva apprezzati e rispettati, era determinato dal proprio livello di creatività. Qualche anno fa, Ruth e io ci ritrovavamo spesso a ricordare questi particolari quando mi prendevo cura di lei al centro di riabilitazione di Dover.
2: Sono Natalia Aspesi, sono ormai alla fine di questo libro, che è il quinto di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Mi dispiace lasciarvi, insomma, in un certo senso, mi riferisco anche al titolo Non lasciarmi in questo caso. Alla fine c'è una specie di rivelazione, e la rivelazione è che negli anni passati, probabilmente negli anni 70, quando Cathy e i suoi amici frequentavano questo collegio, ci fu un tempo che una parte degli umani decise che era ingiusto trattare male questi cloni, che bisognava in fondo dargli qualcosa di più. Per questo nacque questo Aylsham, l'unico con altri 2 collegi in cui, adesso lo vengono a sapere Cathy e gli altri, in cui loro erano trattati come quasi degli umani, mentre in tutti gli altri posti dove venivano accampati i cloni erano trattati malissimo, come persone di scarto. Veniamo anche a sapere appunto che ci fu un movimento che voleva in qualche modo salvarli, ma questo movimento ovviamente viene sconfitto sia politicamente che socialmente, perché il problema è giusto che i cloni vengano salvati o è giusto salvare gli umani, che invece non sopravviverebbero senza una donazione di un rene, di un polmone, di un occhio, di un osso, del cuore. Mi spiace lasciarvi con una nota di malinconia. D'altra parte, questo è forse il romanzo più bello che ho letto negli ultimi anni, e anche se mi ha fatto soffrire, desidero che partecipate alla bellezza di questa lettura. Grazie, vi saluto, verrò sostituita da persona più brava di me, e comunque grazie per avermi ascoltato.
5: E finisce qui il racconto di Natalia Aspesi. Da Milano ci spostiamo a Torino per l'appuntamento con la prossima ospite di Damasco 50, che sarà la scrittrice Paola Mastrocola. A presto!

0: Rai Radio Techete.
1: A spasso con la scienza.

0: buon pomeriggio agli ascoltatori. Oggi le oche di Lorenz veramente a spasso con la scienza, infatti Silvi Quaglio non è qui in studio con me, ma è a Lione. Silvi?
1: Buongiorno ascoltatori, grazie per averci chiamato qui. Siamo a BioVision, che è una sorta di summit internazionale fra le grandi aziende, i grandi ricercatori e il mondo delle agenzie dell'ONU e della politica sul futuro delle biotecnologie.
0: Ho capito, ma tu hai degli ospiti di qua?
1: Allora, io ho già un ospite qua, ma volevo dire che questa mattina ovviamente è intervenuto il Presidente della Repubblica Francese e si è schierato contro l'idea delle clonazioni terapeutiche, e cioè ha rilanciato la controversia bioetica come titola Le Monde, che come sapete esce al pomeriggio ed è uscito in questo momento. E l'altro grande intervento molto atteso è stato quello di Francis Collins, l'uomo che ha capeggiato il progetto Genoma Umano, quello finanziato da denaro pubblico, il quale ha cercato di mettere dei limiti alla ricerca e soprattutto ai miglioramenti genetici della specie umana, dicendo: adesso sì, sappiamo il genoma, ma questo non spiegherà mai l'amore, il libero arbitrio. E tra l'altro una coppia ricca che volesse avere un figlio musicista e credesse di ottenerlo con l'ingegneria genetica rischia di trovarsi, come tutti, dopo 15 anni con un adolescente imbronciato che vuole solo giocare a calcio. Quindi siamo ancora molto lontani, insomma, di aver in realtà mappato l'individuo umano. Questi erano alcuni degli interventi. Ovviamente ci sono un'enorme quantità di... ci sono in questo momento 4 tavole rotonde, diciamo 4 conferenze separate. Speriamo di avere un altro ospite durante la pausa per il caffè che gentilmente BioVision ha organizzato all'ora in cui noi andiamo in onda. Il mio primo ospite però è l'organizzatore e il presidente di BioVision, Philippe Desmarescaux, che ha un doppio dottorato, in realtà un ingegnere chimico, è un chimico e anche un fisico, e ha una serie di responsabilità, diciamo, nella scienza, sia dentro un'azienda privata che si chiama Ron Poulenc, sia invece nella comunicazione e l'informazione scientifica per Lione e tutta la regione sud della Francia. E adesso io credo che sia venuto il momento di dirgli l'organizzazione di cui è presidente si chiama BioVision, è lui che ha questa formazione non biologica. Qual è la sua visione per le biotecnologie? Monsieur Marescaux, però abbiamo un telefono solo, quindi glielo passo.
0: Bene.
1: Glielo passo perché credo che ci sia forse un piccolo problema con i telefoni.
0: Ci scusiamo con gli ascoltatori per questi piccoli problemi tecnici, ma spero che capiranno l'urgenza anche di parlare di...
1: Allora, io passo il telefono al signor Marescaux e poi ogni tanto glielo riprendo e glielo traduco.
0: Perfetto.
1: Che è la vostra visione?
2: Eh bien, dans ma visione il y a d'abord un objectif. Un objectif qui veut trouver, contribuer au développement des sciences du vivant en s'assurant qu'elles le font au bénéfice de l'homme, de son environnement, de la société tout entière, en prenant en compte des considérations éthiques fortes.
1: Il primo obiettivo che ho, quello di BioVision, è quello di sviluppare le scienze della vita, a condizione però che prendano in conto i bisogni tutto quello che bisogna fare per aiutare l'uomo, però che abbiano una forte libertà di ricerca.
2: C'est dans cet esprit que le forum BioVision a été organisé, avec la volonté de rassembler trois grandes composantes qui doivent trouver le consensus en matière de développement des biotechnologies. La composante scientifique, la composante industrielle, la composante société dans toute sa diversité, responsable politique, responsable de grandes administrations comme la communauté européenne, responsable d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales.
1: Allora, come forse qualcuno che sa il francese ha già capito, è in questo spirito che è stato creato BioVision per organizzare la comunicazione e per cercare di trovare un consenso per quanto riguarda il possibile sviluppo delle biotecnologie, radunando a questo forum di BioVision i tre grandi attori, tanto gli scienziati, l'industria e la società nelle sue diverse componenti, per esempio la società politica, l'amministrazione come può essere l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali non governative e governative.
2: Alors ma vision personnelle, c'est qu'il y a d'énormes opportunités derrière et elles seront encore plus importantes dans 5 ans, dans 10 ans, parce que nous sommes en développement exponentiel des connaissances. Mais il y a d'énormes risques aussi si on y prend garde et il y a une nécessité impérative d'impliquer le grand public, le citoyen, tous les citoyens. Parce que si nous voulons vraiment que ces technologies apportent le meilleur, il faut que tout le monde en soit conscient et il faut que nous prenions la vie de tout le monde pour éviter le pire.
1: Forse anche questo qualcuno non ha capito, credo che ci siano quindi, questa è la mia visione personale, diceva Philippe de Marescot, che ricordiamo è il presidente di questa conferenza, che ci sono enorme opportunità che stanno per presentarsi, soprattutto fra 5 e 10 anni cresceranno ancora per via dello sviluppo esponenziale della conoscenza. Tuttavia, allo stesso tempo si intravedono enormi rischi e quindi è un imperativo coinvolgere il grande pubblico, la cittadinanza, ma proprio i cittadini tutti, se vogliamo che le biotecnologie ci servano al meglio. Scusa, hai una domanda?
0: No, direi che per il momento saluterei Marescot.
1: Allora, aspetta, chiedo al mio ospite si vous voulez ajouter quelque chose, un attimo solo.
2: Oui, le slogan que nous avons retenu pour BioVision, c'est partageons nos visions sur la vie, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer, mais avec la volonté en plus de déboucher sur un début de consensus, en progrès. Et c'est là la spécificité du forum, c'est que nous terminerons en proposant des conclusions, quitte à ce que dans ces conclusions, il y ait des points de désaccord nettement exprimés et nettement explicités.
1: Il nostro slogan appunto è condividere con tutti questa nostra visione sulla vita, dove però invitando tutti a esprimersi e a cercare di trovare un consenso. Concluderemo con delle proposte dove probabilmente ci saranno però delle posizioni divergenti, ma benissimo, perché è su queste che finalmente si potrà discutere. Philippe de Marescot, je vous remercie énormément, grazie al presidente di BioVision per essere venuto qua e vi ripasso la linea.
0: Bene, ci sentiamo tra pochissimo.
1: A poco.
0: Grazie.

0: Il presidente Philippe Marescot parlava di coinvolgere tutti, di cercare di trovare un consenso, ma forse per coinvolgere tutti bisogna mettere tutti in condizioni di sapere, di conoscere, perché probabilmente per partecipare a questo dibattito bisogna essere a conoscenza di alcune cose. E per questo noi ne parliamo con Anna Meldolesi. Buongiorno Anna Meldolesi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le biotecnologie sono sostanzialmente degli strumenti come forbici, ago, filo, che ci permettono di intervenire sugli organismi viventi per modificarli in un modo mirato, per dare loro delle caratteristiche precise. Anna Meldolesi si è occupata per molto tempo di biotecnologia, ancora se ne occupa e scrive forse per una delle riviste più importanti in questo settore, che è Nature Biotechnology. A Anna Meldolesi volevamo chiedere: che cos'è un organismo geneticamente modificato?
1: Allora, ma in genere con questa espressione si intende un organismo, cioè un batterio, una pianta o un animale, nel cui DNA sono stati inseriti uno o più geni strani. Cioè geni che derivano da organismi di specie diverse, per esempio si può inserire in un batterio un gene umano per fargli produrre un farmaco, oppure si può inserire in una varietà agricola un gene batterico per renderla resistente agli insetti, diciamo.
0: Ho capito.
1: In realtà però diciamo anche che gli specialisti, quando gli viene rivolta questa domanda, si divertono a notare che l'espressione organismi geneticamente modificati dovrebbe avere un significato più ampio di questo, nel senso che tutti gli organismi con cui abbiamo a che fare sono geneticamente modificati in un senso o nell'altro. Diciamo le piante, le varietà agricole che noi compriamo normalmente non sono state modificate con l'ingegneria genetica, ma attraverso secoli, millenni di incroci.
0: Infatti, se non sbaglio, si può parlare di biotecnologie tradizionali e nuova era biotecnologica.
1: Sì, certo, bisognerebbe anche sottolineare che c'è una forte continuità tra le due cose, non c'è quel salto che invece viene percepito.
0: Entriamo un po' più nei particolari, magari.
1: Non lo so, forse la cosa migliore è iniziare a fare degli esempi concreti.
0: Esatto.
1: I campi di applicazione delle biotecnologie sono moltissimi, in campo medico le biotecnologie sono degli strumenti molto molto preziosi. Diciamo che per esempio negli Stati Uniti ormai ci sono decine di farmaci biotecnologici approvati dalla Food and Drug Administration.
0: Che è l'ente che approva i farmaci, che fa il controllo sulla sicurezza dei farmaci.
1: Esatto. E hanno portato innovazioni fondamentali. Per esempio, fino al 1980 i diabetici dovevano usare insulina di maiale o insulina bovina, che poteva dare problemi di allergie, oppure chi aveva bisogno dell'ormone della crescita assumeva ormoni estratti dalle ghiandole pituitarie di cadavere. Ora queste sostanze sono prodotte da batteri geneticamente modificati e questo consente di avere dei farmaci che sono più sicuri, sono disponibili in grandi quantità e a costi molto inferiori. Poi naturalmente ci terrei a sottolineare che la suddivisione delle biotecnologie a seconda dei campi di applicazione può dare luogo a qualche fraintendimento.
0: Facciamo un passo indietro. Perché dici diversi campi di applicazione? Perché ci sono quindi possibilità di utilizzare queste biotecnologie in tanti ambiti.
1: Sì, senz'altro. Oltre al campo medico, naturalmente c'è il campo agroalimentare oppure il campo ecologico. In campo agroalimentare si vanno a modificare delle varietà agricole in maniera tale da fargli assumere caratteristiche più vantaggiose, per esempio per aumentare le rese e quindi fare in modo di ottenere la stessa quantità di raccolto su superfici inferiori, e questo è molto importante per la preservazione degli habitat naturali. Oppure le varietà agricole possono essere modificate per esempio per essere arricchite di micronutrienti, vitamine o minerali, oppure possono essere modificate per resistere in ambienti estremi, per vivere in suoli acidi oppure a temperature molto elevate. In campo ecologico c'è tutto il settore della bioremediation e quindi ci sono batteri modificati per metabolizzare le sostanze tossiche presenti nelle aree contaminate. Quindi le applicazioni sono davvero tantissime, il potenziale di biotecnologia è enorme e si tratta di tecnologie quindi trasversali che possono trovare applicazioni in ambiti diversissimi.
0: Certo, e ogni ambito dà problemi diversi e dà speranze diverse, potenzialità diverse.
1: Sì, senz'altro, però vale la pena di notare che diciamo, i problemi, i rischi sono diciamo, estremamente sopravvalutati, hanno diciamo, un impatto sull'opinione pubblica che spesso travalica diciamo, i problemi effettivi. Diciamo, vorrei cogliere l'occasione che questa distinzione tra biotecnologie buone e biotecnologie cattive che qualcuno fa è una definizione totalmente arbitraria, nel senso che, come lei diceva molto bene, le biotecnologie sono strumenti, quindi bisognerebbe evitare di utilizzare suddivisioni molto rigide tra campi di applicazione buoni e cattivi, invece concentrarci sui singoli prodotti e valutare i rischi e i vantaggi di ogni singolo prodotto.
0: Esattamente questo che è un po' l'indirizzo della scienza, cioè quello di valutare caso per caso.
1: Sì, senz'altro, anche sugli OGM in campo agricolo, che sono quelli che purtroppo sono diciamo, più nell'occhio del ciclone, è assolutamente sbagliato diciamo, fare generalizzazioni. I rischi che spesso vengono indicati per le varietà modificate diciamo, nel settore agricolo sono spesso rischi presenti anche nell'agricoltura convenzionale, questo troppo spesso si dimentica. Diciamo che ogni valutazione del rischio dovrebbe essere fatta in un contesto generale. Per cui i rischi e i benefici dovrebbero essere soppesati però in confronto ai rischi e benefici dell'agricoltura convenzionale e quindi insomma, si dovrebbero fare scelte ragionate che non poggino soltanto diciamo, su quelle che sono delle reazioni istintive, emotive.
0: Certo, mi sembra che Silvi è pronta con il suo secondo ospite, che tra l'altro ci viene proprio nel discorso che stiamo facendo, perché è proprio un caso particolare. Silvi?
2: Sì, io spero che Anna Meldolesi rimanga in ascolto perché abbiamo ospite una persona famosissima, il professor Ingo Potricus dell'Istituto per le Scienze dei Vegetali. Oh signora, aspetta un attimo che ho un problema di telefono, ma adesso lo risolviamo. Se mi mettete un piccolo stacco, riusciamo a fare
0: Benissimo,
2: tutto.
0: ci scusiamo con gli ascoltatori, con Anna chiediamo un attimo di pazienza.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Un attimo solo, eh? Sta suonando. Ecco, allora ti passo il professor Ingo Potricus.
2: Allo?
1: Allo?
0: Eccoci qua. Allora, probabilmente gli ascoltatori hanno sentito parlare di una pianta straordinaria, la prima pianta transgenica che è stata

0: un gene di un'altra pianta che gli permette di esprimere al riso dei carotenoidi, insomma quella cosa un po' colorata della carota, che se la mangiamo, la carota, ma anche il riso, permette al nostro corpo di assimilare la vitamina A. E questa pianta è stata fatta sotto la guida del professor Ingo Potricus, che l'ha fatta insieme a un team di ricercatori che, se voi guardate i nomi, sembra Benetton, c'è gente di tutto il mondo, ma soprattutto del sud-est asiatico, di tanti paesi del sud-est asiatico. E cosa è successo? Che questo è stato fatto per il terzo mondo, per i contadini, scrive il professor Potricus, più poveri, i piccoli contadini più poveri. Eppure, scusi professore, ma lei questo riso dorato lo ha brevettato?
1: Well, we virtually had to patent our golden rice, because if we would not have patented it, maybe others would have patented the idea and then we could not have done what we wanted to do.
0: Beh, un po' ci siamo stati costretti a depositare il brevetto del nostro riso dorato, perché se non l'avessimo brevettato noi, qualcuno avrebbe potuto rifare lo stesso lavoro e depositare a sua volta il brevetto.
1: We wanted to give this rice free of charge and limitations to poor farmers in developing countries.
0: Volevamo regalare questo riso proprio libero, senza nessun limite, ai contadini poveri nei paesi più poveri.
1: And for this reason we needed legal rights to do so, and to have the legal rights we had to patent it.
0: E per poterlo fare avevamo bisogno di avere i diritti legali di regalarlo, e per ottenere questi diritti legali abbiamo dovuto fare un brevetto. E chi è proprietario del brevetto? Who owns the patent?
1: There are two to whom this patent belongs. That's my partner, Dr. Peter Bayer from the University in Freiburg in Germany.
0: Allora, sono due proprietari, e uno è il mio socio, il dottor Peter Bayer dell'Università di Friburgo nel Breisgau in Germania, e io stesso.
1: But because we realized that we two private persons could not do this humanitarian project, we needed help by a powerful partner, and this powerful partner we found in a company.
0: Però eravamo due persone un po' ingenue, non sapevamo come riuscire a lanciare questo grande progetto umanitario, regalare il riso dorato, da soli, e abbiamo dovuto trovarci un partner, e la cosa più straordinaria è che l'abbiamo trovato in una società privata.
1: And the agreement we have reached is the following: we give the rights for commercial exploitation to the company, and the company in return helps us to fulfill the humanitarian project.
0: Allora, noi abbiamo il patto è questo: con la società abbiamo, la società si è appropriato, diciamo, del diritto di sfruttare commercialmente il riso. In compenso ci permette a noi, ci finanzia a noi, perché noi possiamo distribuire in maniera umanitaria, come aiuto umanitario, il nostro riso.
1: Of course it is important to define humanitarian purpose, and this was very difficult.
0: Però bisogna definire che cos'è uno scopo umanitario, ed è stato difficile.
1: We found a very simple solution. We agreed that every profit below $10,000 from this golden rice per year is humanitarian, and every profit above $10,000 is commercial.
0: Allora, abbiamo fatto un accordo molto semplice. Chiunque con questo riso non fa più di $10,000 all'anno di profit o sales?
1: Sales.
0: Ah, di vendite, ecco. Non riesce a vendere per questo riso dorato per più di $10,000, allora è considerato come uno che deve riceverlo a scopo umanitario. Sopra i $10,000 è per il profitto ed è commerciale.
1: This is a very generous definition of a subsistence farmer, because normally subsistence farmers may have $500 or $1,000.
0: Quindi abbiamo trovato una definizione molto generosa dell'agricoltore di sussistenza, no? Che coltiva proprio per sfamare sé e la sua famiglia, perché generalmente uno così, se riesce a tirar fuori $500 all'anno dal suo riso, è fortunato.
1: We were very interested in a very high limit, because we not only wanted that this rice helps to prevent

0: prevent vitamin A deficiency. But we also wanted that this rice helps to develop local commerce, to contribute to poverty alleviation.
1: Ecco, noi abbiamo messo diciamo un limite piuttosto alto, un tetto piuttosto alto per i nostri contadini poveri da aiutare, perché non volevamo che il riso servisse soltanto a alleviare la deficienza, la vitaminosi, insomma la difficoltà, come si chiama? Tu lo sai meglio di me, aiutami Silvia Baglioni.
2: Il deficit di vitamina A.
1: Esatto, a rimediare a questo deficit. Volevamo anche aiutare a sollevare fuori, al di sopra della soglia di povertà, i contadini più disperati del terzo mondo.
0: We also think it might be a very good example for future developments, because it shows that one can find a viable compromise between commercial and humanitarian interests.
1: Infatti potrebbe servire da modello per altri sviluppi di questo tipo, perché il nostro accordo mostra che è possibile ottenere, raggiungere un compromesso diciamo fra gli interessi, gli scopi umanitari e gli interessi commerciali.
2: Noi ringraziamo tantissimo il professor
1: professor Ingo Potricus dell'Istituto per le Scienze delle Piante svizzero a Zurigo. Grazie per questo lunghissimo lavoro e per avere con la sua squadra di tutti i colori della Benetton, fra cui c'è anche Paola Lucca, che salutiamo anche se non è qui, ma
2: bene,
1: forse ci ascolta.
2: Silvi, noi ti lasciamo lì.
1: Sì, sì, io torno in questa straordinaria baraonda e torno dappertutto a riferire,
2: allora noi...
1: a mettere il naso dell'oca, il becco dell'oca dappertutto per riferirvi domani.
2: Domani ci sentiamo, ringraziamo tantissimo Silvi e i suoi ospiti.

0: Anna Meldolesi.
1: Sì, ecco.
0: È stata un'emozione per te parlare con un uomo così famoso del tuo campo?
1: Io ho avuto già occasione di parlare con Potricus per posta elettronica, devo dire la verità, perché il suo progetto è veramente straordinario, è il risultato di 10 anni di lavoro intensissimo fatto da un team di ricercatori, come avete fatto notare, che appunto comprende molti ricercatori dell'Istituto di Ricerca di Miglioramento del Riso delle Filippine, quindi diciamo è anche la dimostrazione che i prodotti delle biotecnologie agricole non sono solo le sementi della Monsanto o di qualche multinazionale, insomma, ma diciamo indicano una strada diciamo che ha anche delle istanze etiche molto forti, insomma.
0: Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo e tu dammi una risposta a bruciapelo.
1: Sì.
0: Ma di queste persone allora ci si può fidare? Ma ci si può fidare di tutti?
1: Ma naturalmente voglio dire, c'è chi lavora sulle biotecnologie agricole per business e c'è chi ci lavora anche per altre ragioni. Però diciamo dal punto di vista dei rischi ecologici o per i consumatori, bisogna sempre sottolineare che tutti questi prodotti, prima di arrivare a una fase di commercializzazione, subiscono test rigorosissimi di allergenicità, tossicità, studi di impatto ambientale, quindi i prodotti che arrivano sul mercato sono sicuri.
0: Bene, noi anche di questo parleremo domani, infatti. Ringraziamo Anna Meldolesi per averci dedicato un po' del suo pomeriggio.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci presto.
1: Arrivederci.

E domani, oltre che di biotecnologie, parleremo anche di energia. Energia pulita, energia buona, la storia dell'energia. Ma se siete interessati all'argomento, vi ricordo che a Roma c'è la seconda esposizione dei veicoli ad energia alternativa, che potete visitare al Palazzo dei Congressi. E poi c'è questa curiosità che se vi piacciono questi tipi di veicoli potete anche provarli il 10 e l'11 febbraio. E sempre a proposito di energia, domani, quindi venerdì 9 febbraio alle ore 16, presso l'Aula Magna dell'Ateneo di Roma, La Sapienza, in piazzale Aldo Moro 5, il professor Carlo Rubbia, presidente dell'Enea, terrà una conferenza aperta a tutti dal titolo Quale energia per il domani? Salutiamo e ringraziamo Philippe de Marescot, il professor Potricus e Alberto Fognini e Massimo Bozzoni che ci hanno mandato in onda, e passiamo la linea a Roma. A domani.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo, di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Buongiorno, oggi parte lo speciale in quattro puntate dedicato a Guido Ceronetti, che in radio è intervenuto svariate volte, sia per parlare del proprio lavoro come per esempio regista teatrale nel teatro dei sensibili da lui fondato, oppure anche come autore, anche attore, lettore delle interviste impossibili, di alcune interviste impossibili. Tra l'altro nelle interviste impossibili Ceronetti aveva lavorato con attori importanti, con Carmelo Bene per esempio e Mario Scarcia. Oggi potete ascoltare la prima puntata di questo speciale dedicato a Ceronetti, in cui vi proponiamo due interviste impossibili, entrambe interpretate da Carmelo Bene, Attila e Jack lo Squartatore. Nella seconda puntata potrete invece ascoltare Ceronetti che dialoga con Alberto Sinigaglia nel programma Italiani Avvenire di Radio 3 nel 97. Nella terza puntata troviamo l'intervento di Ceronetti nella trasmissione Aladino del 2004, sempre di Radio 3, e l'intervista impossibile a George Stephenson con Mario Scarcia e la regia di Sandro Sequi, che è stato praticamente il regista di tutte le interviste impossibili create, inventate da Guido Ceronetti. La quarta e ultima puntata è invece composta ancora da due interviste impossibili, quella ai Lumière e a Pellegrino Artusi, con Mario Scarcia, Bianchini e lo stesso Ceronetti come attore. Buon ascolto.

0: Informiamo i nostri ascoltatori che l'esercito Unno, con alla testa il Tanjù, o re Attila, detto familiarmente flagello di Dio, dopo aver conquistato con terrificante impeto di cavalleria le città di Aquileia, Treviso, Verona, Mantova, Brescia, Bergamo, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza, Reggio, Modena, si trova attualmente concentrato intorno a Governolo, alla confluenza del Mincio col Po. La situazione è seguita attentamente da Roma, dove prevale un cauto ottimismo. Un nostro inviato speciale ha ottenuto dall'imperatore Unno il permesso di un'intervista esclusiva nella sua tenda, che vi trasmetteremo integralmente.
1: Bevete, baroni! Dopo una buona bevuta e un buon sonno, probabilmente partiremo alla volta di Roma. Se non partiremo, ricominceremo a bere. Ma non vorrei fare aspettare troppo la capitale del mondo. Fino a quando dovrà tremare al pensiero di Attila e trepidare insieme dal desiderio di applaudirlo? A che punto sono i preparativi?
2: Molto avanti, mio generale.
1: Ci sono sufficienti scorte di carne equina frollita?
2: Enormi scorte, Attila.
1: Fate attenzione alle casalinghe indigene. Il culto della fettina di vitello in Italia è tale che più nessun cavallo è al sicuro. La caccia alla carne equina è veemente e spacciata. Non lasciate mai solo uno dei vostri cavalli. Vigilate sempre sulle provviste.
3: Sire, è arrivato l'inviato speciale dei Romani. Lo faccio entrare?
1: Che entri! Berrà un bicchiere con noi. Vieni, Romano, e non tenere offesa. Gli Unni sono gente ospitale. Prendi una coppa e bevi. Tu bevi poco.
4: Infatti.
5: Ti piace il cavallo crudo?
4: Non saprei, sarebbe nuovo per me.
1: Prova. Una coscia di cavallo per il Romano.
5: O preferiresti il collo con tutta la criniera del nobile animale?
4: Veramente ho già mangiato. Mi sono fermato in una piccola trattoria demolita dove era rimasta qualche pentola intatta.
1: Voi romani siete di piccolo stomaco.
4: Non sono romano.
1: No? È vero, parli latino come un barbaro.
4: Faccio quello che posso.
1: Qual è la tua lingua madre?
4: Il torinese, mio sire, quello del centro storico che si parlava prima del calabrese. Adesso è una lingua morta, ma a Roma si capisce, parlo latino. Se non parli latino, la gente fa finta di non aver sentito.
1: Appartieni al Senato?
4: Oh, no, no.
1: Sei un principe della Chiesa?
4: No.
1: Sei un poeta laureato?
4: La laurea ce l'ho, come tutti.
1: La laurea è molto importante, molto.
4: C'è chi sostiene il contrario, che la laurea conta poco, che si prende senza sforzo, che non serve poi a niente.
1: Tra gli Unni le lauree sono molto rare, neppure io ce l'ho. Da noi conserva tutto il suo prestigio. Se sei un laureato, sii il benvenuto. Baroni, abbiamo qui un laureato. Ti chiamerò dottore o professore, se preferisci.
4: Chiamami comandante. Ho sempre desiderato essere chiamato così.
1: Sai comandare?
4: No.
1: Sai servire?
4: Nemmeno.
1: Che cosa fa uno che non sa né comandare né servire?
4: Ma vive ai margini, se ne infischia.
1: Non posso chiamarti comandante se non comandi niente. Ti do un battaglione dei miei cavalieri leggeri. Potresti essere un buon capitano. Hai la faccia di chi ama i cavalli.
4: Amo i cavalli, ma per il battaglione vorrei rifletterci. Intanto, vogliamo cominciare l'intervista?
1: Fa pure. Quanti cavalli occorrono?
4: Nessuno. È un gioco nel quale io faccio domande e tu, se vuoi, rispondi.
1: Bene. Uscite tutti! Devo parlare col Romano da solo.
4: L'Italia ti piace?
1: Così, così.
4: Mi stupisci. Tutti gli stranieri intervistati rispondono sempre che l'Italia li entusiasma, che sono felicissimi, che ci torneranno appena possibile.
1: Dicono le stesse cose quando sono in Portogallo, nel Congo, nell'Antartide. Gli stranieri sono sempre entusiasti. Ma il re Attila non è il solito ospite straniero. E l'incremento turistico non è la mia principale cura.
4: Nelle città dove sei entrato, che cosa ti ha colpito di più?
1: Un ferro da stiro. Lanciato da mano ignota, fortunatamente un po' maldestra, mi ha preso a una spalla.
4: Com'è finita?
5: Ho fatto demolire la casa senza farne prima uscire gli abitanti. Dopo tutto è andato bene. Mi hanno portato il pane e il sale.
4: Dicono che hai ridotto città fiorenti a mucchi di rovine.
5: Fiorenti, poi. Io di fiori non ne ho veduti. Saranno state fiorenti all'epoca di Saturno, non certo oggi. Erano diventate piuttosto brutte e ogni giorno peggioravano, certi fiumi ridotti a cloache, estensioni tristissime di brutture, cimiteri di macchine, pochi alberi moribondi, rumori spaventosi, anche nel cielo un fumo nero che copriva tutto. Neanche più un cavallo per le strade. La gente respirava male, commetteva cattive azioni, piena di rabbia e di stanchezza. In quelle prigioni di metallo e di cemento, specialmente a Milano, quando mi raccontarono come si viveva a Milano, decisi di non perdere un minuto. Adesso Piazza del Duomo è una tranquilla isola equina. Ci sono cavalli dappertutto nella nuova Milano. La Rinascente vende soprattutto zoccoli, avena, speroni e gualdrappe. Attila, calunniosamente detto il flagello di Dio, porta la salute, l'aria pura, la pace. Dillo ai tuoi romani. Anche per loro Attila è l'unica soluzione possibile.
4: Allora ecco la mia domanda principale. Sei veramente deciso a conquistare Roma?
5: Ai miei baroni dico sempre di essere pronto a marciare su Roma. In realtà sono morso dall'indecisione. Contro di me si è mosso l'esercito di Aezio, che mi sta aspettando ai valichi dell'Appennino. Aezio è un ottimo generale. Finché rimango al nord non lo temo, perché in pianura sono il più forte, ma sui valichi non è la stessa cosa. I soldati di Aezio sono eccellenti guerriglieri. Molti di loro facevano la guerriglia urbana in varie città del mondo. Aezio li ha reclutati e messi in riga, rendendo alle città la calma e facendo pensoso Attila. Roma, insomma, potrebbe costarmi cara. Anche l'armamento di Aezio non è trascurabile. Mazze ferrate modello 91, ottime lance Enfield inglesi, frecce avvelenate di antiparassitari e diserbanti, già largamente collaudati in agricoltura. Raggio della morte. Questa però è un'arma a doppio taglio. Posso cavarmela facendo viaggiare con me un imponente numero di ostaggi. Aezio non oserà, per distruggere Attila, disintegrare in un colpo 5.000 milanesi, 2.000 bergamaschi, 5.000 bresciani e gardesani, 200 veronesi. La tattica degli ostaggi è quasi sempre infallibile. L'avversario è paralizzato, purché abbia viscere di padre. Certo, non è molto leale. Inoltre gli ostaggi sono scomodi e sporchi e bisogna spartire con loro grandi pezzi di cavallo, perché un ostaggio nutrito male perde valore, lo rivogliono col suo peso di prima e qualche volta barano. Era 100 kg e adesso 85, come mai? Ma neanche il raggio della morte è un'arma onesta. Aezio preferisce la furberia all'onore, è un vero latino.
4: Ti trattengono solo considerazioni d'ordine militare?
5: No. Una presa di Roma conferisce prestigio, ma una volta lì temo gli assalti della noia. Governalo è un posto molto più piacevole e divertente. Tutte le sere abbiamo il circo equestre, due volte alla settimana le regate sul Po. Quando voglio ravioli alla mantovana, a Roma, a parte i cavalli dei Dioscuri e il cavallo di Marco Aurelio e una solenne barba. Le mie spie mi hanno parlato di via Veneto, sconfortante. Un cavallo morto e più brioso. A mezzanotte cercheresti inutilmente un pugno di biada. Prenderai Roma unicamente per dare ai romani qualche piccola emozione. Il piacere di prosternarsi davanti ad Attila dopo averne pensato e detto male, di camminare per strade rigenerate dal cavallo, l'orgoglio di dare vita a una popolazione mista piena di bellezza e di forza, parlante latino e unno, di avere per festa nazionale il giorno in cui il loro buon padre Attila avrà abbeverato il suo cavallo nella fontana di Trevi. Prenderei Roma solo per fare assaggiare ai romani un po' di vera civiltà!
4: Sono ottime ragioni filantropiche.
5: E per quelle dovrei mettere a repentaglio il mio esercito. Strategicamente Roma non mi interessa. Prenderei piuttosto Torino, da cui ricevo messaggi per incitarmi a voltarmi verso Roma. Da Torino la cavalleria Unna, passando sotto la galleria del Frejus, arriverebbe facilmente nelle pianure galliche. Parigi. Quella è una città. Torino diventerebbe la capitale del cavallo. Potrebbe produrne tra mirafiori e oltrestura centinaia di migliaia all'anno, come dice quel bardo locale. E questa l'ora antica torinese, l'ora di Attila. Idioti! L'ora delle pignole! Raderei al suolo l'antica birreria Boringieri.
6: Oh, già fatto!
5: Spingendomi sempre più verso occidente, Torino sarebbe la capitale ideale del mio regno. Credi che il re Carlo Alberto porrà forte resistenza sul Ticino?
6: I piemontesi sul Ticino sono imbattibili.
5: Ma dici perché sei dei loro?
6: Ma non hai pensato a tornare indietro invece di andare sempre avanti? Il tuo impero è già enorme, Ungheria, Transilvania, Boemia, Germania. Se torni indietro rinunciando a Roma, l'imperatore Valentiniano ti dà in sposa la principessa Onoria e ti paga un riscatto di molti miliardi di lire. Sono stato incaricato di dirtelo.
5: Miliardi? Che cosa me ne faccio? La vita è rincarata dappertutto. Le monete hanno perso potere d'acquisto. Con un miliardo di lire posso pagarmi 2 o 3 giorni di vacanza in un alberghetto modesto delle Alpi svizzere, insieme a pochissimi cavalli e la principessa Onoria, che, abituata alla corte di Roma, è una donna che costa cara. Vorrei qualcos'altro.
6: Case? Terreni? Ottimi investimenti?
5: L'Unna ride delle case e dei terreni! Non se ne fa niente dei beni immobili! Adio tutti gli stabili! Disprezzo i sedentari! La gente senza cavallo mi ripugna! Puoi tenertene le tue case! Finché non arrivi io a demolirle!
6: Se ami il movimento, l'imperatore potrebbe regalarti un magnifico ottovolante, un rotor, un toboga, le montagne russe.
5: Vedo che mi prendete per un barbaro. Mi viene voglia di fargliela pagare al tuo imperatore. Affronterò Ezio sull'Appennino e piomberò su Roma come un falco.
6: Posso annunciarlo come una decisione sicura? Non cambierà idea? Pensaci.
5: Se voglio cambiare idea, chi può impedirmelo? Annuncia quel che ti pare. Attila resterà sempre imprevedibile. Lo aspettano a Roma e lui è già sul Danubio. Il Danubio lo saluta e lui sta fracassando la biglietteria della stazione Termini, da cui partiranno fiumi di cavalli!
2: Attila, l'esercito è pronto. Aspettiamo il tuo segnale per partire. Qual è la strada per Roma?
5: Un momento! Alla fine dell'intervista vi dirò se prenderemo Roma o se ci batteremo con gli Albertini sul Ticino. L'incertezza rende la cosa più appassionante. Hai ancora domande da farmi?
6: Consulto un attimo i miei appunti. Ecco, vita privata, gusti, abitudini. Potresti dirmi qualcosa?

0: figli da mantenere, per fortuna restano a casa e io sono sempre al campo. Anche per questo viaggio molto. E poi ho 18 sorelle, tutte in età maritale. Questo problema mi angoscia. Vorrei sposarle tutte nell'area del MEC. Ma hanno poca dote e sono piuttosto brutte, secondo la filosofia occidentale. Hanno in compenso denti eccezionalmente sani, straordinariamente irrobustiti e sviluppati dall'uso e dall'abuso di carne cruda. Le loro trecce sono di un biondo pozzanghera, annodate con fil di ferro lunghe come le gambe di un vichingo. Ai vostri bardi piacciono poco, sono corrotti, vogliono capelli torturati dai coiffeur, lucidi di lacche. Come potrei fare? Mi aiuti ad accasarle, romano? Attila te ne sarebbe grato. Ti regalerei un cavallo, un lago, una steppa.
1: Scorriamo gli annunci matrimoniali. Eccone uno interessante. Impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura, conoscerebbe scopo matrimonio principessa Unna, anche antropofaga, purché amante casa, musica, giardino.
0: Un impiegato è un principe?
1: Qualche volta, non sempre. Ma è la posizione sicura che conta. Essere in pianta stabile, avere la mutua, la tredicesima, la pensione, la trattenuta fiscale.
0: Il guaio è che nessuna delle mie sorelle ama la casa, la musica, il giardino. Sono delle vagabonde prive di qualsiasi finezza. La vista di un violino le fa sghignazzare. Se vedono un giardino calpestano le aiuole e strappano tutti i fiori. Povero impiegato Bruno, non riuscirò mai, mai a maritarle nel MEC. Nessuno le vuole.
1: Nei nostri costumi di solito si ricorre facilmente alla bugia. Rispondi come ti dico. Principessa Unna, esclusivamente fuggivora, amantissima casa, musica, giardino, pittura, poesia, profonda conoscenza lingue classiche, laureata a Oxford, bella voce, capelli biondissimi, e smaniosa unirsi in matrimonio con lei, impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura. L'impiegato impazzirà di gioia e a te non resteranno che 17 sorelle da accasare.
0: Un re degli Unni non è un impostore! L'impiegato Bruno resterà celibe, ma non sarà mai ingannato da Attila. Ho deciso. Prenderò Roma e obbligherò qualche principe romano a sposare le mie sorelle, pena la decollazione in Campidoglio. Lo faccio, come voi dite, per giustificare tutto, per la mia famiglia, Trombo!
2: Qui Radio Attilana. Informiamo i nostri ascoltatori che da questa notte Attila è padrone di Roma. Proseguono come sempre incontri e trattative. La popolazione dà incessantemente prova di civismo.
3: Fatto. Roma è presa. Il generale nemico è tempestivamente destituito mentre si preparava a contrattaccare. Succede sempre così, i nemici buoni te li sottraggono prima dello scontro. Ho già ricevuto in mezzo alle fragranti rovine del Campidoglio e della città universitaria le insegne di commendatore, un premio di poesia e la laurea honoris causa in diritto romano, che in verità mi è molto meno familiare dei pidocchi della mia barba. Ho anche emesso per farli contenti il mio sigillo sui trattati che rinsaldano i tradizionali legami di amicizia tra il popolo unno e il popolo latino. Ci sarà un grande sviluppo di rapporti culturali, commerciali e coniugali. Ho risparmiato l'eur perché in quel maestoso palazzo dei congressi, in quell'imponente palazzo della civiltà romana, farò scuderia e modello per i miei cavalli. Volevano farmi dormire al Milton, ho preferito farmi invece una tenda sul Palatino, dove tutto è di bel taglio cesareo e l'aria almeno non è condizionata. Stasera

Andrò all'opera. Hanno organizzato uno spettacolo in mio onore. Mangerò e berrò nel palco reale. In queste cose sono imbattibili. Lo spettacolo è intitolato Attila. L'autore è un romano di nome Verdi. Ne ha già organizzato uno per il re babilonese Nabucodonosor, quando prese anche lui Roma. Sono impaziente. Presto!

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con Attila. Attila era Carmelo Bene. Regia di Sandro Sequi.

0: Ah, Jack lo squartatore. Un brutto anno bisestile questo 1888. Delitti a catena nell'East End. Dal 30 agosto al 9 novembre, 5 donne. E tutte facevano lo stesso triste mestiere. Alcolizzate, denutrite, malate delle peggiori malattie. Sui 40 anni, meno una, l'ultima, di 25. Mary Jane Kelly, la vittima, diciamo, più maltrattata. Tutte vivevano nel più malfamato quartiere di Londra, Spitalfield, nella zona di Whitechapel. Miseria, degradazione, lo popolano veri relitti umani. L'assassino odia quelle disgraziate per sue ragioni particolari. Adesso dicono che sia scomparso. Scotland Yard, che non è mai riuscita a prenderlo, ha rallentato la vigilanza, tolto le ronde. Avrà qualche buon motivo per farlo. Dicono che Jack si è buttato nel Tamigi. Tuttavia è strano.
1: Jack ha scritto alla polizia, ai giornali, voi al Times. Avete ricevuto qualche sua lettera?
0: A queste lettere, tutte firmate da Jack e scritte con disgustoso inchiostro rosso, sono state inviate personalmente a me, al direttore del Times. Come vede, sono parecchie. C'è in giro una notevole quantità di queste lettere, molto richieste da collezionisti morbosi. Se fossero tutte dell'assassino, non avrebbe potuto compiere un solo delitto, occupato com'era a scrivere e a imbucare lettere da tutta l'Inghilterra. Una è arrivata addirittura dalla Costa Azzurra. Ma lo stile di Jack si riconosce da un suo rozzo talento per l'umorismo nero, piuttosto sviluppato. A modo suo è un gentleman, perché quando promette è puntuale nel mantenere. Ha il puntiglio di un Phileas Fogg. Purtroppo si tratta di promesse terribili.
1: I sospetti?
0: Sono state fatte 100 ipotesi. Jack può essere chiunque. Un medico, un lord, un membro del Parlamento, un parente, Dio ci guardi, della corona. Un uomo di legge, un filantropo, un pazzo, un melomane, un celibe, un padre di famiglia, un suddito britannico, uno straniero, speriamo, uno studente, uno scaricatore, un macellaio, un filatelico, un profugo politico, un letterato. In un solo letterato ci sono molti Jack.
1: Il direttore di un giornale?
0: Lo escludo categoricamente, li conosco tutti, benissimo. I direttori dei giornali sono un'odorifera corbeglie di probità.
1: È nel probo che si annida a volte l'orrendo. Lei stesso dice che chiunque può essere Jack.
0: È vero, ma bisogna fare eccezione per tutti i direttori di giornali inglesi e specialmente londinesi. Sul continente potranno esserci tra loro degli assassini, non lo escludo, non certo qui, tra noi. E poi nessun direttore di giornale inglese farebbe mai uso, neppure per un macabro scherzo di inchiostro rosso. Che orrore! Non cerchi Jack nei nostri uffici, caro collega. Abbiamo un culto fanatico per l'inchiostro nero. Non ammettiamo neppure il viola.
1: Signor direttore, grazie. Questa notte andrò un poco in giro per Londra. Se avrò la fortuna di incontrare Jack, cercherò di raccogliere qualche sua dichiarazione, di farlo parlare della sua vita sentimentale, familiare. Il servizio la interessa.
0: Abbiamo già sguinzagliato i nostri migliori redattori per questo. Presto o tardi, anche se morto, parleranno con Jack. Offra pure il risultato della sua operosità al Resto della Berlinga o al Corriere Porediese. Le faccio i miei migliori auguri. Arrivederci.

0: Questo quartiere supera ogni immaginazione. Mai visto niente di così vischioso, di così pauroso e triste, anche perché viaggio poco. Mi stupisco del mio coraggio. Cammino tranquillamente per Spital Fields, nella nebbia e nel fumo. Forse sto solo sognando. Pochissimi lampioni a gas, luce fioca, enorme sporcizia, odori insopportabili. Laggiù deve esserci un pub aperto. Chissà che clienti. Svolto l'angolo. Non riesco a leggere dove sono. Ah, Dorset Street. Una delle strade più malfamate del mondo. Il posto ideale per essere ammazzati. Inciampo in un cadavere. È soltanto ubriaco.
1: Ehi! Buonasera, signore!
0: Buonasera. Ma perché vai in giro a quest'ora di notte per questo infernale quartiere? E se io fossi Jack lo squartatore, faresti la fine delle altre?
1: No, tu non puoi essere Jack, amico.
0: Come puoi esserne sicura?
1: Perché Jack... sono io.
0: Sei un travestito?
1: No, sono veramente quello che sembro. Vieni più vicino, proprio sotto il lampione. Guardami, sono o non sono una donna?
0: Direi piuttosto che lo sei stata, come il becchino dice di Ofelia quando gli prepara la fossa. Faccia devastata dal vaiuolo, un occhio guercio, tatuaggi sul collo, un labbro spaccato da cui cola il gin. Disgraziata! Il gin è peggio del vaiuolo.
1: Ho capito. Sei dell'esercito della salvezza o ti mando il reverendo Barnett. Vattene, non ti parlo più.
0: Per carità, non scacciarmi, sono solo un curioso. Stavo cercando Jack per farmi raccontare un po' della sua vita.
1: Sono io, Jack, caro. Vuoi che cominci dall'infanzia? Mi chiamo Lucy Nevermore. La mia famiglia era la più perbene di tutta Londra. A 8 anni sono stata messa in uno dei migliori collegi d'Inghilterra. Suonavo Schubert e le marce di tutti i reggimenti della regina. Ma ho sofferto molto per mancanza di affetto. Moltissimo!
0: Oh, basta! Un criminale come Jack con un'infanzia così banale. Non me la raccontare. Mi guasti il sogno.
1: Vuoi sapere perché mi sono messa a uccidere quelle donne?
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Per realizzare me stessa. Ero diventata un'accesa femminista e pensavo esclusivamente a questa realizzazione. Bisogna ubbidire ciecamente i propri istinti. Questa è la vera morale.
0: Come giusto.
1: Ah, bravo, vedo che sei d'accordo. Ma quali erano i miei veri istinti? Scrivere sui giornali, fare della politica. Uno studioso di economia mi ha illuminata. Il tuo istinto profondo, cara Lucy, è di far fuori delle donne. Va e realizza finalmente te stessa. Restava la scelta delle vittime. Ho pensato che era meglio sceglierle di bassissima condizione, tra i rifiuti umani degli stand, dove le donne sono assolutamente irrecuperabili per gli ideali femministi, donne nate per una schiavitù senza limiti all'uomo padrone, donne vergognosamente irrealizzate, occupate soltanto a scendere scalini uno dopo l'altro, sempre più giù.
0: Tu però sembri una di loro.
1: Oh, hai detto bene, sembro. Ho dovuto mescolarmi a loro, vivere come loro per guadagnarmene la fiducia. Sono persone semplici, di me si fidano completamente. Col mio diploma di levatrice e di infermiera ho reso a tutte non pochi servizi e mal pagati. Ah, erano molto contente della loro vecchia amica Lucy. Scrivendo che Jack è esperto di anatomia, i giornali hanno azzeccato. Non pretendo di essere un grande anatomista, ma i miei piccoli lavori provano che non sono digiuna. Ho frequentato i teatri anatomici per anni, seguito lezioni magistrali. Tutto dà il suo frutto al suo tempo, come dice la Bibbia autorizzata. Quando venne uccisa il 7 agosto scorso, molto scorrettamente, la mia povera amica Martha Tabram, capii che non dovevo perdere più tempo perché qualcuno stava cercando di precedermi. Così scelsi la mia prima vittima, Polly Nichols, una mia cliente che non voleva saperne di firmare una petizione al Parlamento per la concessione del voto alle donne. Diceva di non saper fare la sua firma e quando gli parlavo dell'emancipazione si metteva a sghignazzare e beveva. Bevevo anch'io. Il mattino del 30 agosto l'hanno trovata in Bucks Row, vicino alla stazione della metropolitana. Così è nata la prodigiosa favola di Jack. Da quel giorno Londra non parla d'altro.
0: E adesso, dopo 5 vittime, hai deciso di ritirarti?
1: Mi ritengo soddisfatta. Potrei fare ancora qualche colpetto per sbalordire i poliziotti, ma sarebbe puro circo. Vorrei invece aprire una clinica moderna, attrezzatissima nei servizi chirurgici, reparto gratis per i poveri, aperta alle donne laureate in medicina, in una bella foresta, vicino a un laghetto con cigni, fornitissima biblioteca, cucina internazionale, cure elettriche. Ah, un vero paradiso! Ma non dire che il direttore della clinica è Jack. La gente ha dei pregiudizi.

0: Sono stato fortunato. Il racconto di quella brava donna è credibilissimo. Conosce i particolari. Il movente è sostanzioso. Come sempre, l'assassino è sempre il meno sospettabile. Nonostante il suo aspetto spaventoso, si sente in lei la persona colta. Del resto, i suoi sono esemplari crimini da intellettuale. Un fiacre. Si ferma. Qualcuno scende. Oh, guarda! Quella è proprio l'immagine che il popolo si è fatta di Jack. Cappello a tuba, pellegrina nera, borsa nera nella mano, una certa corpulenza, baffetti, aspetto di distinzione. Signore! Signore!
1: Prego.
0: Scusi, non potrebbe vestirsi in un altro modo? Lei è Jack come se lo figura la stolta superstizione popolare. Dunque, non è Jack, ma potrebbe avere dei fastidi, rischiare almeno un piccolo linciaggio, a girare così simile a Jack per il quartiere dei suoi delitti.
1: Non si preoccupi, sono George Manganel del Daily Express. Ho la tessera della stampa e giro sicuro. Lei è Jack lo squartatore?
0: Potrei effettivamente esserlo, dal momento che non somiglio a nessuna delle immagini che se ne sono fatte Scotland Yard, i giornali e la gente.
1: Magnifico, cercavo proprio l'antimmagine di Jack. Per favore, si lasci intervistare.
0: Caro Manganel, non ho detto di essere Jack, ho detto solo di non somigliargli. Anzi, ti faccio una rivelazione, non sono Jack.
1: E allora perché stringi il manico di un coltello?
0: Il manico non è ancora il coltello. Poco fa ho trovato in un mucchio di rifiuti interessanti questo bel manico di coltello comune. L'ho preso per la mia collezione di manichi e lo impugno per farmi coraggio. La lama forse l'avrà persa Jack in un altro mucchio di rifiuti. Perché non la cerchiamo insieme? Ma tu, Manganel, che cos'hai in quella borsa nera? Bisturi di vario calibro, per caso?
1: Rideresti se te lo dicessi.
0: Ti prego, dimmelo, ho proprio voglia di ridere.
1: Ho veramente dei bisturi, 7 o 9.
0: Vuoi proprio giocare fino in fondo, non essere Jack?
1: E non basta, ho anche una boccetta di inchiostro rosso, proprio quello che è servito a Jack per scrivere alla polizia e ai giornali le sue lettere spiritose. Servirai Jack ulteriori e poi guarda che cosa tiro fuori dalla mia tuba, una bella ciocca di riccioli.
0: Oh, soffri di alopecia.
1: Sono capelli di Annie Chapman, la seconda vittima, quella del numero 29 di Henry Street, detta Dark Annie. Non far finta di non riconoscerli. Se tu collezioni manici, io tengo molto ai capelli e ai gemelli in genere delle povere vittime. La mia casa nel West End ne ricurgita, devi vederla. O anche un Hogarth. E adesso raccontami come e perché sei diventato un famoso assassino.
0: Non prendi qualche nota?
1: Ho una memoria di ferro.
0: Dirti la verità, ho come un buco in testa. Ricordo benissimo cose lontane, insignificanti. I miei delitti non li ricordo.
1: Caratteristico vuoto di memoria dei grandi criminali. Cerca di fare uno sforzo. Pensa intensamente. Io sono Jack. Avanti. Non vuoi che io scriva su di te un pezzo sfolgorante?
0: Se io fossi veramente Jack, non avrei altra ambizione. Ma ho qualche dubbio su questa sconcertante identità che mi hai appioppato. È strano. Nei tuoi articoli sull'Express tu sei stato fra i primi a sostenere che Jack ha la tuba, la pellegrina nera, i guanti e la borsa, e che la gente ha ragione ad immaginarselo così. E tu sei qui davanti a me, incarnazione di quel mito e del tuo stesso paradosso.
1: Non è una bella trovata, eh? Ho stornato i sospetti da te che puoi girare indisturbato e ammazzare liberamente le sventurate troppo fiduciose.
0: Mi hai convinto. Devo essere proprio Jack.
1: Allora sforzati a ricordare. Prima di tutto hai avuto un padre autoritario, una madre farfalla, una sorella morta in povere. Hai motivi particolari per odiare le donne di questo sciagurato quartiere.
0: Genitori equilibrati, una sorella puberissima, maritata in Svizzera, simpatia cavalleresca per le donne cadute in basso.
1: Benissimo, non mi aspettavo di meno da un Jack.
0: Quando vengo a Londra invito sempre una mezza dozzina di sventurate in un ristorante lussuosissimo e gli faccio ordinare una cena principesca. Mangiano, bevono, sono felici. Poi una magnifica carrozza le riaccompagna, cariche di regalini ai loro squallidi dormitori. Le prego a volte di essermi compagne per una serata all'opera o alla commedia o a corte. Ne ho presentate parecchie alla regina Vittoria. Ho la vocazione del benefattore.
1: Questo è già il 1000%.
0: Ti è caduta una catenella.
1: Grazie. Era di Catherine Eddowes. La povera tua vittima di Mitre Square, non la riconosci? Adesso è mia. Un altro pezzo della mia collezione. È una catenella da pochi soldi, ma non la darei per 1 milione di sterline.
0: Tu fai proprio di tutto per sviarmi. Non potrei mai sospettarti, sei troppo indiziabile.
1: E avrei anche un motivo importante per odiare le donne di Spitefield. Da una di loro ho avuto un figlio che ha un solo scopo nella vita: somigliare quanto più può a sua madre, perfino nella denutrizione. Cosa parla un gergo da taverna? Vorrei ucciderle tutte. Sarebbe un'opera di giustizia.
0: Nessuno è meno Jack di te.
1: Aspetta, poiché ho qui l'inchiostro rosso, scrivo un bigliettino a quelli di Scotland Yard. Cari Segugi, farò presto un altro lavoretto. Volete scommettere che non riuscirete a prendermi neanche questa volta? Jack, per favore mi imbuchi tu la lettera alla stazione di Aldgate. Io ho da fare.
0: Sono contento di poterti fare un favore. Dammi la lettera.
1: Attento, Jack. Se ti trovano con quella lettera addosso, sei nei guai.
0: Scrivi altri 3 o 4 bigliettini, uno più autentico dell'altro, e crederanno a uno scherzo. Li porterò io stesso al posto di polizia in Commercial Road.
1: Zitto. C'è qualcuno?
0: Se vuoi posso descrivertelo. Un signore in pellegrina nera, tuba, guanti, borsa piena di ferri chirurgici.

0: Qualcuno laggiù si è buttato nel Tamigi. Sarà stato Jack. Non sarebbe il primo Jack che si butta. Ogni 2 o 3 giorni ne ripescano uno. Diventa sempre più difficile trovare il vero Jack. Dio mio! Una forma bianca sta attraversando il Tamigi a piedi e viene verso il molo. È una donna. È vestita miserabilmente, ma non è troppo patita di aspetto. Capelli lunghi fino alla vita. Ecco, è arrivata a riva e sale i gradini del molo. La riconosco. È Mary Jane Kelly, detta Black Mary, la giovane vittima del 9 novembre. Nasconde con pudore sotto la sciarpa sfilacciata una brutta ferita.
1: Che delizia passare il Tamigi a piedi senza neppure sfiorare l'acqua sporchissima. Anche questo è un dono del mio amico Jack.
0: Ah, eravate amici tu e Jack.
1: Ah, lo siamo diventati la notte stessa in cui ha fatto di me la sua quinta vittima. Nella mia stanza al numero 13 di Miller's Court, Jack era molto gentile e anche un po' bambino. Il suo bisogno di tenerezza lo rendeva quasi irresistibile. Voleva essere chiamato Pollicino. Io non sospettavo chi fosse, ma non somigliava a nessun altro, neanche nell'abito. Oh, altro che tuba e pellegrina e borsa nera. Oh, che modi da signore. Si divertiva molto ad ascoltare le mie canzoni irlandesi. Chi è passato di là tra mezzanotte e le 4 mi avrà sentito ridere e cantare. Ah, da molti anni non ridevo e non cantavo così. Abbiamo passato insieme ore deliziose. Prima che facesse giorno mi ha spiegato chi era e i motivi personalissimi e molto originali che lo spingevano a uccidermi. Desiderava farlo, questa volta, col pieno consenso della vittima. E mi pregava vivamente di non disturbare con grida inopportune il sonno già così difficile dei vicini. Tu non puoi immaginare la sua dolcezza, la sua cura di ogni particolare. Pareva che mettesse in scena Shakespeare. Non ho potuto dirgli di no. Capisci il fascino dell'uomo maturo? Maturo, ma ancora molto giovanile. Gli avrei dato 35 anni. Diceva però di averne 42. Forse non era vero. Poteva essere anche più giovane di quello che sembrasse. Maneggiava il coltello con l'eleganza di un principe. Ah, chi è stato educato benissimo, si vede da come taglia un pezzo di pollo. Sapeva dire le poesie. Una intitolata La carica dei 600, di un certo Tennyson. Ah, mi ha mandata in estasi. Usava un profumo for men veramente squisito. Ne avessi visto che fazzoletti. Beh, peccato che avvicinandosi l'alba lui avesse così fretta. E gli ho detto: fa pure quello che vuoi, ma non è possibile rimandare a domani. Ha risposto di no, che voleva fare il colpo in occasione della festa per l'insediamento del Lord Mayor e che la notte seguente sarebbe partito da Portsmouth per un viaggio in India. E promise al suo ritorno di venire a portare fiori sulla mia tomba. E spero che non dimentichi la sua promessa.
0: Allora tu hai amato Jack.
1: Puoi dire che lo amerò sempre. Gli sono anche molto grata per avermi liberata dall'orribile vita che facevo al Ten Bell e in altre schifose taverne, sempre in cerca di soldi per pagarmi la triste baracca dove dormivo. Me ne ha liberata dal Signore, senza farmi minimamente soffrire. Ho seguito il bellissimo funerale che mi hanno fatto. Tra la folla degli amici e dei poliziotti in borghese non c'era. Ai funerali delle altre era stato, aveva anche pianto, così mi ha detto. Ma credi che sia proprio in viaggio per l'India? Qualcuno deve averlo fatto sapere a Scotland Yard perché hanno smesso di dargli la caccia. Lo cercano ancora soltanto quelli dei giornali. Gente odiosa che non capisce niente.
2: Oh, è vero.
1: Oh, scrivono solo bugie, lo chiamano il mostro, la belva, l'orco, l'astuto criminale, il re del crimine, il diabolico assassino e altre porcherie del genere. Ma che cosa ne sanno loro? Di me dicono la povera, la sciagurata, la peccatrice irredenta, la giovinezza stroncata nel fiore. Ma quale fiore? L'angelo caduto? Ah, se sapessero la verità. Come tutto è più complicato, più strano, più difficile, più storto. Oh, Jack, come tu sei meglio di tutti loro. Tu solo mi hai capita.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con Jack lo Squartatore. Lucy Nevermore e Mary erano Adriana Asti, Jack lo Squartatore Carmelo Bene, il direttore Maurizio Gueli. Regia di Sandro Sequi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 23esima puntata.

0: Scusami se ti ho fatto venire qui.
1: Non vedo come questo posto sia più sicuro di altri.
0: Qui ci sono la marina, la finanza, la polizia, i carabinieri. E poi tanta gente comune. Marittimi, scaricatori, gente di ogni paese. Un posto come questo sarebbe il meno adatto.
1: Speriamo che tu abbia ragione. Ma continuo a pensare che a casa mia saremmo stati più al sicuro.
0: In qualsiasi posto, la mia vita oramai ha ben poco valore.
1: Non mi sembra una buona ragione per mettere a repentaglio anche la mia.
0: Con il rapimento di Magda, hanno voluto colpirmi in ciò che ho di più caro.
1: Ma tu sei certo di questo rapimento?
0: Ho riconosciuto la sua voce. E insieme con lei c'era qualcuno con un forte accento tedesco. La tengono prigioniera da qualche parte. Lei ha cercato di tranquillizzarmi. Mi ha detto di non fare nulla, di non parlare con nessuno.
1: Ma forse loro credono che tu sappia molto di più di quanto non sai effettivamente.
0: Ma io so molto di più. Per questo vogliono farmi tacere. Il lavoro che ho svolto nei servizi mi ha fatto conoscere molte cose. Mi ha fatto scoprire legami inquietanti tra l'organizzazione criminale e gente che lavorava nel mio stesso settore. Colleghi infedeli. Capisci ora la gravità della situazione?
1: Capisco. Tu hai scoperto dei legami tra i boss del traffico internazionale di armi e di materiali nucleari e funzionari dei servizi.
0: E fino ad ora sono riusciti ad insabbiare tutto.
1: Ma tu hai mandato degli esposti ai superiori. Avrebbero potuto eliminarti più facilmente in quel momento.
0: Allora ho avanzato dei semplici sospetti, dubbi, ma non avevo sufficienti prove.
1: Hai detto non avevo? Significa che ora le hai.
0: È proprio questo che volevo dirti. Credo di essere arrivato a scoprire il collegamento preciso.
1: Lo credi o ne sei sicuro?
0: Ne sono sicuro. E loro lo hanno saputo. Ecco la ragione del rapimento di Magda. È l'ultimo tentativo per farmi tacere.
1: Hai delle prove concrete?
0: Adesso sì.
1: E anche Magda le ha?
0: Magda è solo informata. Non ha nulla in mano.
1: Quindi lei è al sicuro. Se la fanno parlare, e se è vero quanto tu dici su quel collegamento, lei non potrà che rivelare cose che loro sanno benissimo. E poi la ragazza è nelle loro mani, e quindi al sicuro, per paradosso. Il pericolo sei tu. Hai completa fiducia in quella ragazza.
0: Come di me stesso. Non farebbe mai il doppio gioco con me. Lei stessa mi ha più volte esortato a lasciare tutto, a partire, scomparire dalla circolazione.
1: E credo che abbia ragione. Tu dovresti andare a parlare con un magistrato, esporre tutto, fornire tutte le prove che hai e poi sparire.
0: E Magda sarebbe uccisa.
1: Non lo credo affatto. Io ritengo che l'organizzazione criminale stia attraversando un momento di difficoltà. L'eliminazione di Magda peggiorerebbe la loro situazione, senza risolvere nessuno dei loro problemi. Se sei solo tu ad avere quelle prove, avrebbero cercato di eliminare te, anzi... soprattutto eliminare i documenti e le prove materiali che hai raccolto. Io ti consiglio di andare subito a parlare con il procuratore antimafia di Brindisi. È una persona che conosco bene, di assoluta onestà e rigore. E credo che voglia dare un impulso decisivo a tutte le inchieste che riguardano questo settore del traffico clandestino. Forse la prova che tu puoi fornire è quella che può sbloccare tutte le altre indagini.
0: Chi è il sostituto procuratore di Brindisi?
1: Si chiama Susanna Lippi, è molto in gamba. Baci al più presto, senza dirlo a nessuno. Se vuoi, posso farle avvertire della tua visita.
0: Forse è meglio. No, forse no. Non so.
1: Consegnale tutto il materiale di prova. E poi non ti far trovare per un bel po' di tempo.
0: Penso che seguirò il tuo consiglio. Ricordi quando abbiamo parlato la prima volta a Salso Maggiore, ti dissi di quel grande feudo, il Parco dei Messapi? La vecchia proprietà del barone Rizzo Beltrami.
1: Certo che lo ricordo.
0: Beh, quella è una delle piste che mi ha portato a scoprire l'anello di contatto tra il racket internazionale del traffico e la sua copertura all'interno dei servizi.
1: Posso dirti che l'ho sospettato fin dall'inizio, senza una ragione precisa, ma solo per una specie di intuito, avvalorato successivamente da un episodio preciso.
0: E quale?
1: La misteriosa scomparsa di quel marinaio dalla nave Azimuth. Una nave poi colata a picco nel Tirreno e che pare trasportasse scorie tossiche e chissà che altro.
0: Si è trattato certamente di un autoaffondamento. L'Azimuth faceva parte della flotta di cui si serve il traffico, la All Stars.
1: La conferma l'ho avuta quando ho saputo che quel marinaio, Nicola Cataldi, era in realtà il figlio naturale del barone Rizzo Beltrami.
0: Allora era vero. Era una voce che girava dalle mie parti. Complimenti, sei stato molto bravo.
1: Si può dire che siamo arrivati allo stesso nodo partendo da due estremità opposte. E il punto d'incontro è quel grande feudo, quartier generale dei trafficanti.
0: Ma che per usarlo avevano bisogno di coperture fortissime.
1: E l'uomo dei servizi che tu sei riuscito a individuare aveva proprio questo compito.
0: Ma non era il solo.
1: Quindi c'è sicuramente qualche altro.
0: Anche se a lui non sono ancora riuscito ad arrivare. Deve essere certamente un intoccabile.
1: Magari un alto magistrato.
0: O qualcuno inserito ad un livello politico molto alto.
1: Le due cose non sono in contrasto. Ho parlato recentemente con una persona che mi ha confidato dei segreti molto interessanti. Provo a dirti un nome? Vediamo cosa mi risponde. L'ingegner Ferrari.
0: È lui l'uomo dei servizi? Ma come hai fatto ad arrivare all'ingegner Ferrari? Non mi dirai che è un semplice intuito?
1: Non solo. Adesso ti racconto una storia interessante. Devi sapere che alcuni...

0: Allora, come ti trovi qui?
1: Sai, mi sto ambientando. I colleghi sono in gamba. Il lavoro è moltissimo e le inchieste sono tutte roventi.
0: E con la scorta come va?
1: Sono dei bravissimi ragazzi. Ecco, vedi, due sono seduti a quel tavolo. Ma per ora non ci sono stati molti problemi. Ce ne saranno più avanti, quando cominceranno a venire fuori i buboni più scottanti.
0: Hai già buoni elementi in mano?
1: Sì. L'operazione terra pulita è servita soprattutto a scompigliare le fila del traffico. Non solo dei rifiuti, ma di qualcosa di ben più consistente. Armi e materiale nucleare.
0: Giulio aveva ragione, quindi.
1: Te ne ha già parlato lui? Come c'è arrivato?
0: Ma poi ti spiego. Adesso raccontami.
1: Sono partita dalle indagini su un motoscafo esploso qualche tempo fa lungo la costa pugliese. Ho parlato con un maresciallo dell'aeronautica. Ha detto alla stazione di rilevamento radar quello che tu mi avevi consigliato di contattare.
0: Sì.
1: Lui aveva fatto un esposto molto preciso e da lì sono partite le mie indagini. L'intuizione che ho avuto è quella di seguire la scia dei soldi piuttosto che quella dell'uranio.
0: Ottima, ottima scelta.
1: In alcune banche salentine, da qualche tempo, si sono registrate cospicue rimesse in valuta straniera, specialmente irachena e libanese. Un perno dell'organizzazione è certamente in Albania, la prima tappa. Anche laggiù, un paio di banche, controllate da affaristi medio orientali, tengono in caldo il denaro da riciclare prima di farlo arrivare qui in Puglia, attraverso il traffico degli emigranti clandestini.
0: Ah, i traghettatori dei motoscafi.
1: Poi questo fiume di denaro finisce una parte nelle banche salentine, con rimesse operate da imprenditori insospettabili. Un'altra parte nelle casse di personaggi legati alla malavita organizzata, quella stessa che ha subito un colpo dall'operazione che hai condotto tu.
0: Insomma, c'è un'organizzazione internazionale che acquista uranio proveniente dai paesi dell'est, con il denaro tramutato in valuta pregiata qui, in Puglia.
1: Esatto. Perché il denaro portato dai traghettatori diventa valuta pregiata in altre banche, sempre pugliesi, con il favore di alcune grandi imprese.
0: Ma il materiale radioattivo, le armi e tutto il resto passano da una sponda all'altra grazie ai buchi delle frontiere albanesi.
1: E da un paio d'anni anche dalla parte jugoslava, a causa della guerra.
0: Ma qui devono avere anche un posto sicuro, una specie di deposito clandestino prima di essere smistate nei paesi acquirenti.
1: Infatti, il maresciallo Terzi mi ha parlato di alcuni tratti di costa, praticamente deserti, pieni di grotte e caverne naturali, molto ampie, che potrebbero essere dei veri e propri magazzini di materiali bellici.
0: Pensi di ordinare delle perquisizioni?
1: Voglio prima mettere a fuoco l'organigramma del racket. Altrimenti vinciamo una battaglia, ma rischiamo di perdere la guerra. Sto raccogliendo tutto il materiale investigativo e sto ricostruendo i percorsi, dalle trattative per l'acquisto alla consegna della merce. Ho ricevuto la richiesta di un colloquio da parte di un ex agente dei servizi, un certo Vincenzo Ranieri, che pare abbia elementi importanti da comunicare. Sarà qui a giorni.
0: Bene, bene. Ti ricordi che te ne avevo accennato? Sono contento che abbia preso lui l'iniziativa.
1: Senti, ma adesso dimmi di te. Come stai? Ti senti solo?
0: Ah, certo che mi sento solo. Spero che questo periodo passi molto presto.
1: Verrei tanto volentieri io a Torino, ma in questo momento è impossibile. Senti, ora smettiamo di parlare di lavoro e decidiamo di fare qualcosa di divertente stasera.
0: D'accordo.
2: Mi scusi, dottoressa Lippi, ma se avete finito di mangiare, consiglierei di andare. Abbiamo ricevuto una comunicazione che non mi piace. Magari c'è qualche malintenzionato che ci vuole fare un'improvvisata.
1: Va bene, andiamo allora. Vedi, qualunque programma è blindato.

0: Aloha, Magda. Ha preso un bel po' di sole.
1: Ah, la giornata è stupenda. Mi sento molto meglio. Avevo proprio bisogno di qualche giorno di vacanza.
0: Mi pare che il suo amico ha bevuto la storia del rapimento.
1: Non mi stupisce. È un uomo molto provato, pieno di ossessioni. Non ha più alcuna lucidità.
0: Invece io penso che potrebbe darci ancora del filo da torcere. Qualche colpo di coda pericoloso.
1: No, non credo, Mr. Klaus. Vincenzo è una persona irriconoscibile da quella che ho incontrato a Mosca anni fa. Allora era brillante, intuitivo, molto determinato. È per questo che l'organizzazione mi aveva affidato il compito di stargli accanto e di sorvegliarlo.
0: In questo lei è stata bravissima. È riuscita a diventare insostituibile per lui. E ha goduto della sua più totale fiducia.
1: Posso dire che ho anche imparato molte cose da lui. È stato un periodo molto utile e istruttivo.
0: E spesso anche piacevole.
1: Ah, non posso e non voglio negarlo. Ci sono stati dei momenti molto belli e intensi. Ma quello che conta è il risultato finale.
0: Ho dovuto vincere parecchie resistenze a causa sua, Magda. Alcuni dei miei referenti italiani l'hanno considerato persino inaffidabile. Ma io ero convinto di ciò che facevo. E credo di aver avuto ragione.
1: Avranno modo di ricredersi, Mr. Klaus. Spesso chi è ai vertici finisce per vivere in una condizione un po' lontana dalla realtà di tutti i giorni.
0: Ma ora tutto cambierà. I meriti andranno assegnati a chi li avrà conquistati sul campo.
1: Spero di avere diritto anche a un periodo di riposo, lontano da tutti gli affari. Lo stress di questi anni è stato molto intenso.
0: Ancora un piccolo sforzo e poi le prometto qualche mese di totale libertà.
1: Quando dovrò partire?
0: La data precisa dobbiamo ancora stabilire. Lei raggiungerà con un aereo privato Salonico e si imbarcherà sul mercantile Armenia. Diciamo l'ammiraglia della nostra flotta, le altre tre navi viaggeranno a comando di questa unità e seguirà personalmente l'itinerario, con le soste previste, fino all'arrivo in Puglia, la nostra base principale.
1: E in che modo resterò in contatto con lei?
0: Lei avrà una ricitrasmittente portatile e mi segnalerà ogni cosa che le sembrerà utile.
1: Chi è il comandante responsabile del trasporto?
0: Questa volta sarà un russo, un ufficiale di grande esperienza. Così si sentirà un po' in famiglia. E poi lei avrà un altro compagno di viaggio.
1: Posso sapere chi sarà?
0: Glielo dirò a suo tempo. Ma lo incontrerà a bordo dell'Armenia.
1: E quali saranno le sue funzioni rispetto a me?
0: Decisamente subalterne. Sarà lei la responsabile operativa. E sarà bene anche sorvegliare i suoi comportamenti.
1: Spero di non dover tenere a balia un soggetto capriccioso.
0: Lui farà esattamente ciò che lei dirà.
1: Meglio così. Per quanto riguarda Ranieri, lasciatelo pure al suo destino. Ormai è del tutto inoffensivo.
0: Non si preoccupi più per lui, Magda. Lo ha fatto già per troppo tempo. Vogliamo bere qualche cosa adesso?

Avete ascoltato la 23ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Susanna Lippi, procuratore antimafia, Micaela Pignatelli. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Magda, amante di Ranieri, Melina Martello. Agente di scorta, Katia Ciliberto. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 24esima puntata.
1: Buongiorno, dottor Ferro.
2: Buongiorno, signora Cataldi.
1: Le prego, si accomodi. Lo prende un caffè?
2: Rifiutare un caffè a Napoli può essere un errore imperdonabile. È il migliore del mondo.
1: Vedo che conosce bene la città.
2: Ah, Napoli. Non la si conosce mai abbastanza. È una città che amo molto. È l'unica vera capitale che il nostro paese può vantare. Oh, le faccio i miei complimenti per la sua casa. È molto accogliente.
1: È un vecchio palazzo, un po' fatiscente.
2: Questa è una città di sortilegi.

0: di coincidenze magiche, ed è proprio una bizzarra serie di coincidenze che mi ha condotto fin qui.
1: Mio figlio Nicola, prima della sua scomparsa, mi aveva parlato del vostro incontro a Tolone, del suo nipotino, una conoscenza che gli era rimasta impressa.
0: Vi eravate rivisti dopo il nostro incontro a Tolone?
1: No, purtroppo non l'ho più rivisto. Mi ha telefonato più volte, mi ha anche scritto un paio di lettere, le ultime.
0: Come ha appreso della scomparsa di suo figlio? Spero non dai giornali.
1: Praticamente sì. Anche se la società armatoriale della nave su cui era imbarcato mi ha mandato un telegramma. Ma per loro Nicola non è scomparso in mare. È sbarcato a Marsiglia. E sappiamo tutti che questo non è vero.
0: Lei ha fatto causa alla società, immagino.
1: Se ne stava occupando il mio avvocato. Ma ormai solo per stabilire la verità. Nessuno potrà restituirmi Nicola.
0: Lei vive a Napoli da molto tempo?
1: Da quasi 20 anni. 5 anni prima che morisse Matteo.
0: Cioè il barone Rizzo Beltrami?
1: Sì. Questo palazzo era di sua proprietà. L'ha destinato a Nicola e a me. Non voleva che restassimo a Lecce, troppe chiacchiere. E poi anche lui, negli ultimi anni, non ci andava più volentieri.
0: Abitava nella villa di Zoagli?
1: Sì, parecchi mesi all'anno. Altrimenti viaggiava. Era un uomo molto curioso, pieno di interessi. La vicinanza con lui mi ha trasformato. Diciamo che è stato il mio pigmalione.
0: Lei lo conosceva fin da giovane, vero?
1: Sì. La mia famiglia abitava a Torre San Filippo, il paesino al centro del grande feudo dei Messapi, dove c'era la grande villa di famiglia del barone. Mio padre era un artigiano, un grande mastro calderaro. Mia madre lavorava per il barone e così molti dei miei parenti.
0: E quindi lei frequentava la sua casa?
1: Sì, io andavo a scuola. Mio padre ha voluto farmi studiare. Ho fatto le magistrali e mi sono diplomata maestra a 17 anni.
0: Lei conosceva anche la baronessa?
1: Certo. Proprio in quel periodo lei si ammalò gravemente. Una forma di sclerosi a placche molto grave e devastante.
0: Il barone aveva figli?
1: No, la moglie non poteva averne. Era una donna molto gracile, delicata.
0: E i suoi rapporti con lei erano buoni?
1: Mi voleva molto bene. Per quasi un anno sono stata la sua dama di compagnia, la sua infermiera. Praticamente vivevo alla villa. In quell'ultimo anno soffriva molto e non voleva altri che me accanto a lei. Le sono stata vicina fino all'ultimo giorno.
0: Immagino che in quel periodo nacque il suo rapporto con il barone.
1: Matteo era un uomo molto affascinante, colto. Anche se era molto più grande di me, era impossibile resistere alle sue attenzioni.
0: E quindi la baronessa deve aver capito il rapporto che stava nascendo tra voi.
1: Certo, non lo ha mai detto esplicitamente, ma la cosa credo che non gli dispiacesse. Più volte mi diceva che sarebbe stato fortunato l'uomo che mi avesse sposato e che sarebbe stata felice se avesse avuto una figlia come me.
0: E quando nacque Nicola?
1: Oh, molto tempo dopo. La baronessa era già morta da parecchio. Nicola nacque a Lecce, dove io mi ero trasferita per volontà di Matteo.
0: E come mai il barone non le chiese di sposarlo? Oramai era vedovo e mi sembra che la defunta baronessa avesse grande stima di lei.
1: Me lo chiese. Ma fu io a rifiutare. Non volevo fare la parte dell'amante che rimpiazza la defunta, oppure di quella che sposa il vedovo ricco per sedersi alla tavola imbandita. Anzi, cominciai a insegnare per essere indipendente.
0: Ma il barone continuava a vederlo?
1: Certamente, io non ho mai smesso di amarlo. Ne ero sempre molto innamorata. E anche lui di me. Mi stava molto vicino. E poi era impazzito per Nicola. L'idea di avere finalmente un figlio lo rendeva felice.
0: E lei continuò a non volerlo sposare.
1: Sì, dissi che forse in seguito, quando Nicola fosse diventato più grande, lui volle comunque riconoscere il ragazzo e dargli il suo cognome. Voleva che studiasse, che viaggiasse, che si facesse un'esperienza di vita molto ricca e varia. In questo loro due erano molto simili. C'era una grande intesa tra loro. Spesso se ne andavano a cavallo nel feudo, oppure facevano delle lunghe gite in barca, delle grandi nuotate. Erano come due amici inseparabili.
0: Come mai Nicola si trovava imbarcato su quella nave?
1: Lui ha sempre avuto una passione per il mare. Quando terminò i suoi studi, volle frequentare l'istituto nautico. Voleva girare il mondo a bordo delle navi. Voleva diventare un comandante.
0: E il barone l'accontentò.
1: Oh, certo. Da quel momento ci trasferimmo a Napoli. Nicola prese il diploma molto brillantemente e si mise a viaggiare per fare le sue esperienze. Io rimasi a Napoli a insegnare.
0: Forse era arrivato il momento di sposare il barone. Nicola era ormai grande, portava il suo cognome.
1: Teoricamente sì, era arrivato il momento. Ma forse era accaduto qualcosa dentro di noi che ci faceva rimandare sempre quell'evento. Anche Matteo era cambiato.
0: In che senso? Non era più così innamorato di lei?
1: No, questo no. Ma era diventato distratto, assente, svagato. Sembrava in preda ad una grande stanchezza.
0: Forse era malato.
1: Lui soffriva di diabete, ma era una malattia che teneva a bada con delle cure costanti. Non gli dava molti problemi, ma c'era comunque qualcosa che stava cambiando in lui. Forse a causa di una nuova cura a cui si sottoponeva.
0: Di che cura si trattava? Sempre per il diabete o per qualche altra malattia?
1: Era una cura nuova per i disturbi da metabolismo. Lo seguiva un grande luminare, un professore svizzero.
0: Il professor Louis Fischer?
1: Sì, lo conosce anche lei?
0: Solo di nome, ne ho sentito molto parlare.
1: Fischer era diventato anche un suo amico, una specie di consigliere medico. Io l'ho incontrato qualche volta. Mi aveva fatto una strana impressione.
0: In che senso?
1: Era un uomo strano, inquietante, dotato di una forza magnetica.
0: E lei pensa che esercitasse un influsso negativo sul barone?
1: La prego, non vorrei apparire la solita donna meridionale piena di superstizioni, ma credo che fosse proprio così.
0: Capisco ciò che vuol dire. È come se stesse plagiando la volontà del barone, forse anche grazie ai farmaci che gli somministrava.
1: Io ne parlai a Matteo una sola volta, ma la sua reazione fu molto brusca, insolita per uno come lui, sempre cortese e delicato come me. E allora non ne feci più cenno. Ma la coincidenza era strana e precisa.
0: E Nicola aveva notato questo cambiamento?
1: Molto meno. In quel periodo era sempre all'estero. Tornava solo per brevissimi periodi. E con lui Matteo sembrava riacquistare la sua vivacità e un certo entusiasmo.
0: Quindi Nicola non si era accorto del cambiamento?
1: No. Ed io non avevo voluto metterlo in allarme con i miei dubbi.
0: Forse se lo avesse fatto, le cose sarebbero andate diversamente.
1: Forse. Chissà. Anche se la situazione era ormai compromessa.
0: E quando il barone morì, Nicola era in Italia?
1: No, si trovava all'estero. Arrivò solo dopo una settimana. Soffrì molto. Soprattutto non voleva credere a quella disgrazia.
0: Intende dire che non credeva al suicidio di suo padre?
1: Non ha mai creduto a quel suicidio. Non riteneva suo padre capace di un gesto simile, così disperato e inutile. Lui ricordava un uomo molto diverso, entusiasta, pieno di interessi, che amava la vita.
0: Allora lei gli disse dei suoi dubbi, del cambiamento.
1: Certo. Anche se con molta cautela, avrebbe potuto rimproverarmi di non averlo messo al corrente. E un po' questo accadde.
0: E Nicola che cosa fece?
1: Anche il suo umore cambiò. La morte di suo padre lo aveva colpito nel profondo. Anche con me diventò un po' freddo. Continuava a volermi bene, questo sì, ma era come se qualcosa in lui si fosse inaridito. Riprese a viaggiare e le sue assenze si fecero molto più lunghe.
0: Non la teneva al corrente dei suoi spostamenti?
1: Ah sì, dava sempre notizie. Scriveva anche delle lettere affettuose. Ma evitava di dirmi in dettaglio i suoi programmi, i suoi imbarchi, le sue peregrinazioni. Si mise anche molto a viaggiare per via terra. Fece un lungo giro in Europa e nei paesi dell'est europeo. Mi mandava molte cartoline. Sembrava quasi che seguisse un itinerario non casuale, una traccia.
0: Nicola, aveva mai incontrato il professor Fischer?
1: No, mai. Nei suoi brevi ritorni aveva incontrato il padre, soprattutto qui a Napoli e anche a Zoagli. Credo che il professore non lo abbia mai conosciuto. Forse se lo avesse visto anche solo una volta, avrebbe capito molte cose. Sapeva però della sua esistenza.
0: E come accolse la notizia della vendita di tutto il patrimonio alla fondazione?
1: Nicola non era mai stata attaccata al denaro. Rimase un po' perplesso, ma si adattò subito all'idea che suo padre avesse agito con spirito di generosità e beneficenza. Ne parlammo solo brevemente una volta, poi non toccammo più l'argomento. Solo per il suicidio non si dava pace. Era convinto che fosse solo una messa in scena. Qualche volta mi disse che un giorno avrebbe saputo la verità, che avrebbe vissuto solo per quello scopo. E invece...
0: Forse era arrivato molto vicino alla verità. E proprio per questo è stato fatto scomparire.
1: Anch'io temo che le cose siano andate così. Ormai non ho più speranze.
0: Può darsi che la giustizia invocata da suo figlio possa arrivare ugualmente. Anzi, quell'ultimo messaggio dalla nave Azimuth può essere stato decisivo per richiamare l'attenzione su qualche losco intrigo e che potrà condurre al risultato che anche lui voleva.
1: Spero che almeno questo si realizzi. Nicola non sarà morto invano.

0: Sì, sì, ho capito che sei arrabbiato con me, ma ti prometto che non partirò più così spesso in futuro. Per farmi perdonare ti ho preparato un manicaretto speciale, eh? Le acciughe che ti piacciono tanto. Calma, calma, sono tutte per te. Ma chi vuoi che te le prenda? Su, su, stai calmo. Oh. Ancora. Pronto?
1: Ferro, sono Ranieri.
0: Oh, Vincenzo, da dove chiami?
1: Da una cabina. Sono in partenza per dove tu sarai.
0: Per una città del sud?
1: Proprio così. Ho deciso di collaborare fino in fondo.
0: Bravo, è una decisione giusta. Hai notizie della tua Magda?
1: Purtroppo no, da vari giorni.
0: Sono sempre convinto che quello che farai contribuirà alla sua liberazione.
1: Io spero che tu abbia ragione. Se non sarà così, la farò finita.
0: Ma non dire sciocchezze, presto sarà tutto risolto e tu potrai finalmente tirare il fiato. Ve ne andrete insieme da qualche parte.
1: Ti ringrazio per il tuo ottimismo, anche se non lo condivido.
0: Al momento opportuno ne riparleremo.
1: Speriamo di poterne riparlare. Ti farò sapere com'è andata, anche se lo verrai a sapere comunque dai tuoi amici.
0: In bocca al lupo allora.
1: Che sia il lupo a crepare.
0: Sarà certamente così.
1: Voglio dirti grazie di tutto. Ho visto giusto il giorno che ti ho cercato. Eri la persona adatta per aiutarmi.
0: Io non ho fatto nulla, ma quello che farai tu sarà veramente importante.
1: Speriamo. Allora, ciao, Ferro.

Avete ascoltato la 24esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Addolorata Cataldi, Marisa Belli. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo tu

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe per

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Guarda che sono, è uscito qui.

Questa, amici, è la voce di Roma spensierata, canterina, quella che ancora rimane fedele ad un pizzico di tradizionalismo fatto di piaceri semplici, una buona tavola e molte canzoni. Non si può dire che a Roma la fine settimana sia inquadrata in termini fissi e inderogabili, come avviene per altri paesi. Per concedersi un'evasione, per trascorrere una serata divertente, ogni giorno è buono, anche perché gli uffici o i negozi rimangono aperti normalmente l'intero sabato e non rimane quindi che la domenica per riposare. Ciò non toglie naturalmente che il maggiore afflusso nei locali di divertimento e di attrazione avvenga nelle sere di sabato e domenica. Seguiteci dunque, ascoltatori, in questa pittoresca carrellata che vi porterà l'eco dei più caratteristici ambienti prediletti dai romani. La prima tappa ci porterà in Trastevere, il rione tradizionale della città, dove ancora le consuetudini della vecchia Roma restano vive e dove i saxofoni e i whisky non hanno ancora detronizzato la chitarra e il buon vino dei castelli.

0: interessante e il più tipico ristorante romano si chiama La Cisterna. È un locale estremamente elegante, pure in una certa sua forma di ricercata rusticità. Le pareti sono affrescate e riproducono delle illustrazioni del Pinelli. I camerieri indossano tutti il costume tipico della fine del 700, primi 800 romano popolare. Ma noi vogliamo chiedere direttamente al proprietario, il signor, il suo nome?
1: Spartaco.
0: Di spiegarci la ragione e il motivo da cui è nato questo nome del suo locale, La Cisterna.
1: Dunque, qui nel sottosuolo noi abbiamo una cisterna, ossia un pozzo, dove dentro questo pozzo si narra vi fu annegato Papa Calisto, San Calisto, nel 280. Appunto questa strada qui si chiama Via della Cisterna, questa piazza si chiama Piazza di San Calisto e giù abbiamo la famosa cisterna. Questo locale risale, è stato inaugurato nel 316 avanti Cristo da una lapide che c'è alla sala superiore, porta la data dell'inaugurazione.
0: È veramente un locale storico.
1: Sì. Ha avuto le sue restaurazioni, le sue trasformazioni. Nel 1829 si trasformò in ristorante. Appunto i camerieri e l'orchestra si tramandano i costumi della Roma dell'Ottocento dal giorno dell'inaugurazione di questo locale e del ristorante.
0: Esatto, e mi vuole dire qual è il tipo di cliente che frequenta questo ristorante?
1: Beh, commercianti romani, il buon gustaio romano.
0: Ecco, e questo è proprio il punto che mi interessa. Quali sono le vostre specialità?
1: Noi ci atteniamo, appunto, siamo l'unico locale forse a Roma che rispetta veramente la cucina romana. E le nostre specialità sono le fettuccine alla papalina. La papalina, come le mangiava Papa Sisto V. Poi c'è il pollo alla Nerone, è un pollo che viene aperto come una bistecca, cotto sulla griglia della macchina. Poi viene a tavola con dell'alloro e delle fiamme di fuoco.
0: Molto pittoresco.
1: Scendo e appetitoso.
0: E se non erro, oltre a queste belle pietanze, voi offrite anche della buona musica romana, è vero?
1: Siccome io penso che come si gustano a Roma le canzoni al tavolo zigano, io credo che in nessuna parte d'Italia si possono ascoltare.
0: Esattamente. Allora, se permette, vogliamo gustare anche noi un po' di queste canzoni romane.

Inutile dire che gran parte dei frequentatori dei locali come quello presentatovi, in cui rivive la Roma romantica e canora, sono gli stessi che prima della cena si sono recati a godersi al teatro all'aperto lo spettacolo del balletto americano. Gusti a double face, amore delle emozioni contrastanti.

0: Approfittando degli innumerevoli motivi archeologici di cui è ricca la città, molti sono i locali notturni o i ristoranti che sorgono su antichi ruderi romani o che si fregiano di autentici frammenti di scavo, decorazioni assolutamente inconfondibili e suggestive. Siamo scesi nei cosiddetti sotterranei della città, dove si trova un interessantissimo locale notturno. Si chiama Rupe Tarpea. E qual è la clientela che frequenta particolarmente questo locale notturno?
1: Stranieri, molti stranieri, artisti,
0: insomma,
1: tutti quelli che passano a Roma, tutti passano, sembra come una visita di dovere. Guarda,
0: di dovere, questo. Perfettamente. Senta, commendatore, io vedo che questo locale è completamente decorato con dei frammenti artistici antichissimi, mi pare, sono autentici.
1: Sì, sono autentici. Quando fu fatto questo palazzo, furono trovati delle statue, dei frammenti,
0: dell'epoca romana, se non erro, vero?
1: Romana, sì.
0: Grazie, commendatore.
1: Prego, signora.

0: L'amore per il teatro di prosa è sempre molto vivo fra i romani ed è proprio a fine settimana che il pubblico più appassionato accorre a questo genere di spettacoli. Una delle più fortunate tournée della stagione è stata quella effettuata al Teatro Quirino dalla compagnia di Cesco Baseggio, presentatasi con un repertorio di commedie di Goldoni. Stiamo assistendo ad una scena della Cameriera Brillante, appunto di Goldoni. Si tratta di una cameriera che ha un irresistibile ascendente sul suo padrone e quando non ottenga ciò che vuole con le moine, le ottiene con le minacce.
1: Faccio il tacchio per lei o per lui.
2: Osù, mi riverisco.
1: Dove devo?
2: Addio per sempre.
1: Ma dove vai tu?
2: Tu ver Gerusalemme, io verso Egitto.
3: Ma vai in Egitto?
2: Gli uomini che non mantengono la parola, non li stimo, non li calcolo, non li voglio servire. Mi avete promesso di riceverlo e ora mi volete mancare?
1: Sì, ve l'ho promesso perché voi mi avete...
2: Signor Ottavio, sono con lei.
4: Andiamo.
1: Fermi te!
2: Che cosa volete da me?
1: Non vuoi che ti vada via, ecco.
2: Volete che resti a pranzo?
1: Sì, fermi te manco di snà.
2: È il signor Ottavio?
1: Che vada in mai ora.
2: Però vostra cara argentina, il signor Ottavio resterà ancora lui, non è gli vero?
1: Mi non dico niente.
2: Non mi basta. Avete a dire di sì, che resti.
1: Beh, dirò di sì.
2: Che resti!
1: Arresta!
0: Cerchiamo di interrogare uno spettatore. Posso chiederle, scusi, se la sua presenza qui questa sera è casuale oppure se fa parte di una sua particolare predilezione?
5: Sì, ecco, è proprio così, guardi. È una proprio per una predilezione. Io sono un appassionato di teatro e tutte le volte che posso...
0: Perché, scusi, che attività svolge durante il giorno?
5: Guardi, io sono impiegato. Dunque, come le dicevo, tutte le volte che posso, sabato sera vengo a teatro e poi dopo teatro mi concedo il lusso di andare a mangiare una buona pizza.
6: È rimasto mare, a nenna ancora corre, una canzone di cannà, chiavuta puta pure, chiarata da dorare, scordammoci o passate, si me la prepa.

0: yo passare sin merare vai là.
1: Per i patiti di Napoli, a Roma c'è un locale caratteristico che ricorda la Grotta Azzurra e Mare Chiaro e che ha in sé tutto il carattere poetico, romantico e passionale di Napoli. Questo locale si chiama Vesuvio, un nome che è tutto un programma. In questo ristorante, proprietario, direttore, colui insomma che intrattiene, che appassiona tutti i clienti, è naturalmente un napoletano, Peppino Fiorelli. Fiorelli però non è soltanto il proprietario di una pizzeria, è soprattutto un poeta e ora lo ascolterete. Ma prima ci tolga una curiosità, signor Fiorelli. Quali sono i clienti che frequentano il suo locale? Gli amanti della poesia o gli amanti della pizza?
2: Ma non so, vengono tutti quelli che vogliono bene, un po' a me, un po' alle pizze, alle canzoni, alla poesia, eccetera.
1: E a Napoli?
2: E a Napoli viene da sé, indubitabile.
1: Ma come le è venuto in mente di aprire un ristorante a lei che è un poeta?
2: Così, per una fatalità, perché un bel giorno dovevo fare qualche cosa, vero? Qualche cosa che doveva farmi vivere ogni giorno e fui costretto a mettere in ristorante. La gente che mi vuol bene è venuta e mi ha fatto rimanere così.
1: Mi pare che ci sia un altro particolare. Lei si è allontanato da Napoli e gli è rimasta la nostalgia di Napoli.
2: Ah, questo sì, la nostalgia di Napoli è una cosa che è rimasta in me e non si può levare di nessuna maniera. Adesso, vero, c'è questo fatto che mano a mano la canzone che io penso in napoletano la traduco dopo in questo italiano mio.
1: Ecco, mi pare che lei ha scritto un sonetto a questo proposito.
2: I versi che scrivi io in italiano nascere come a me napoletano, poi sotto la penna, piano, sono tradotte da sto cuore mio. Quando mi sfugliano verba sotto le mani, quello che soffro sapevo solo Dio. Scangella, straccia, cagnevia, ma via, finché si vierze, hanno pare italiana. E in italiana terra. Beh, sì, io mi accontento. Io che non chietta a scuola, basta che sta farina è roba mia. Che pozzo di astucori in tagaioli, scarse sintasse e scarse ortografie, contente testi in mezzo scilla, volo. E così io volo. E di tanto in tanto ho il piacere che mi vedono a Sanremo, che mi ascoltano, una volta con Buongiorno Tristezza, una volta che la barca torna sola, una volta Madonna delle Rose, domandatelo. Questa qua si chiama Rimma Rimma ancora insieme.
1: Ce la vuole far sentire?
2: Sì, una piccola, una parte.
1: Una parte. Sì,

Quattro stelle a mezza luna in do blu stanno a sentire quella che pensi tu. Stava

rimani ancora insieme con sta musica in dall'aria e sta bocca in coppa mia, rimani ancora insieme, ma si troppa necessaria, come faccio senza te?

0: Questa è la canzone, signora. Ce n'è un'altra che sto cercando adesso di mettere su, ma questa è una cosa un po' allegra, sa? Che parla dei turisti, un fatto turistico.
1: Bene.
0: La voglio sentire, gliela faccio sentire, tanto ci troviamo facendo. Senz'altro.

Ui, mostrate per carte visite, sti due voce, arzi e vasan. Troppo onore, risponde Napoli, o per voi potete entrare. Io mi presto l'arco verde che tutto il mare si va abbracciare, mi presto una franca e sole, sti musica carnale, mi presto tre parole, ti voglio bene che son che qua. Mi presento, mi chiamo Napoli, vi potete accomodare, contraccambio biglietti, visita e siete ospiti di sta città. Però voi tra tanta e tanta, innamorate in sentimento, non cercate di restare in eterna sta città. Rimanete lui tre mesi e poi tornate a venire a casa, sino a dove andate a farni, chi lì la canna tra sì. Benedetta mia eterna Napoli, tu sei risultante sì, una parola che dice è subito, fai sti cori intenerì. E mi presto l'arco verde che tutto il mare si può abbracciare, mi presto una franca e sole.

0: va presto la franca sola, sti musica carnale, va presto i tre parole, da voglio bene che son che qua. Mi presento, mi chiamo Napoli, mi potete accomodare, cosa cambio piattrici, da cielo qui di stare.
1: Lasciando da parte le migliaia di spettatori che affollano i cinema, come del resto in ogni parte del mondo, c'è uno spettacolo che fra i romani gode di un favore mai sopito, ed è il circo equestre.

0: Tra le attrazioni che la cittadinanza romana predilige è senza dubbio quella del circo, il circo equestre. E qui a Roma è di casa il circo nazionale Togni. Per molti mesi dell'anno il circo Togni è qui, sulla piazza, e a giudicare appunto dalla durata della sua permanenza bisogna dire che gli ospiti, i clienti non mancano. Signor Daris Togni, lei che ormai è il capo di questo suo circo e che è un domatore così famoso, mi vuole dire se effettivamente riscontra che ancora il pubblico ama il circo, che non c'è stata una stanchezza attraverso i tempi?
1: Beh, io direi che stanco non lo sarà mai, perché nello spettacolo del circo trovano ancora e tuttora uno spettacolo sano, vero, genuino, che fa piacere sempre vedersi, anche perché c'è una immolazione sugli artisti che veramente non può morire, perché ognuno di noi, alle generazioni e generazioni, cercano sempre di far meglio, e che il pubblico di oggi ama e vede e se ne accorge di questo miglioramento. Cioè, lo spettacolo del circo, se non si fa con la passione, credo che non si possa fare.
0: Giustamente. E vorrei sapere da lei, qual è la categoria di spettatori praticamente?
1: La categoria che vengono a vedere il circo, dal bambino al più vecchio, dal signore al più povero. È lo spettacolo che penso sia veramente lo spettacolo più popolare, ed è uno spettacolo che è ammirato da tutti quanti, siamo di tutte le categorie.
0: Quali sono le attrazioni maggiori del suo circo? I numeri più sensazionali?
1: I numeri più sensazionali sono il numero aereo eseguito da una troupe di acrobati tedeschi, molto in gamba, si chiamano Stai. Poi abbiamo dei cavallerizzi, i Caroli, conosciuti in tutto il mondo, molto bravi.
0: E poi c'è il suo numero, è
1: e
0: vero?
1: Poi ci sono anch'io con le tigri, con i leoni, un numero insomma che...
0: Quanti sono?
1: Beh, sono 15 leoni e 5 tigri.
0: Da tenere a bada tutti insieme?
1: No, il primo numero delle tigri e poi il numero dei leoni. Ho un numero dei leoni, credo che sia unico nel mio genere, perché è un lavoro molto...
0: Effettivamente è unico, lo so benissimo. Insomma, lei, signor Daris Togni, si può dire che ogni giorno fa una specie di piccolo contratto con la vita, è vero? E ogni giorno è un giorno guadagnato.
1: Credo che il mio numero è un numero che ha molto rischio, ma quando entro nella gabbia non ho nessuna paura e sono sicuro di uscirne bene e sano come sono entrato.
0: Ed è questo che noi le auguriamo per tantissimi anni ancora. Grazie.
1: Grazie anche a lei.
0: Uno delle acrobate che fanno parte del

Il sabato e la domenica il circo fa due spettacoli. Una gran massa di pubblico vi assiste, famiglie intere vi affluiscono. È il divertimento del popolo in cerca del brivido che trova la sua piena soddisfazione nel numero che presenta il domatore Darik Stogni alle prese con tigri e leoni.

A questo spettacolo di massa si affianca quello del teatro lirico, che specie d'estate si svolge in uno scenario naturale estremamente suggestivo, quello delle terme di Caracalla. Uno scenario che si avvale di fondali costituiti dalle mura del teatro romano antico di 2000 anni. La sua platea può contenere circa 20.000 spettatori. Qui, specialmente nelle sere di sabato e domenica, affluiscono in massa i romani per assistere alle opere più popolari. Questa sera sono di scena i Pagliacci di Leoncavallo.

0: Innumerevoli sono naturalmente i night club, i quali hanno tutti più o meno le stesse caratteristiche: una buona orchestrina, un ottimo bar, una ristretta pista da ballo e pochi ma scelti numeri di varietà internazionale. Il night club per eccellenza si chiama Victor Bar. È un locale piccino ma molto elegante e gentile. Questa sera lo troviamo addobbato come una scena tropicale, vorrei dire, palmizi e fichi d'India e cose di questo genere. E sembra evidentemente di stare in un'oasi. E ecco qui il proprietario, signor Victor, ci dica un pochino qual è la caratteristica del suo locale, qual è la specialità che lei ha saputo dare, la speciale fisonomia che lei ha saputo dare al suo locale.
1: La specialità del mio locale è che tutte le settimane indistintamente io cambio di decorazione, dando un nuovo genere, in modo che quando ritornano vedono un nuovo locale. Cioè tutte le settimane io faccio una volta cinese, una volta Parigi, spagnolo, sudamericano, eccetera, eccetera. Continuo a cambiare, in modo che il cliente si trova sempre in un ambiente nuovo. Anche il cliente che viene tutto l'anno, che viene qui da me, trova sempre novità e trova sempre il calo nuovo.
0: Ecco, perché allora da questo arguisco che la sua clientela è una clientela affezionata, è una clientela locale, romana per eccellenza.
1: Sì, la mia clientela è molto straniera, ma molto anche locale, perché tutti i clienti di Roma ci vengono molto, molto volentieri.
0: Ci può citare alcuni nomi tra i più noti e i più celebri che frequentano il suo locale?
1: Beh, distintamente il mio locale è sempre di artisti e anche di noblesse aristocratica romana. Per gli artisti noi abbiamo sempre qui, abbiamo avuto Marlon Brando, Jean Gabin, la Sofia Loren, Totò, Fabrizi, fino, non potrei finire più di questi nomi, la Magnani specialmente che viene molto, ma molto seguito, è veramente qui. E come noblesse abbiamo sempre tutta la più bella noblesse di Roma, cioè abbiamo tutti i principi Colonna, il principe Borghese, i Pignatelli, il Conte Garulli, ce n'è sempre.
0: Benissimo. Senta, signor Victor, io so che lei è un premiatissimo barman, mi pare che abbia già vinto perlomeno 3 concorsi internazionali per cocktail speciali, mi pare, e li usa molto queste sue specialità con i suoi clienti.
1: Ci sono ancora qualche buon gustaio che veramente mi domanda ancora le mie specialità. Beh, però dico, la gran parte attualmente si è dedicata al whisky and soda.
0: Benissimo. E un'altra curiosità, la sua orchestra, che sento molto vivace, ha qualche caratteristica particolare?
1: Sì, sono molto originale, sono dei giovani, dove veramente sono un'orchestra molto umoristica, molto ma molto divertente, e anche questo fa carattere nel mio locale.
0: Allora vogliamo sentire una rappresentazione della sua orchestra umoristica?
1: Con grande piacere.

Questo dunque è il profilo sonoro della fine settimana a Roma. Ci auguriamo che gli ascoltatori tedeschi siano invogliati a venire a conoscere di persona i locali e le distrazioni che noi abbiamo illustrato. Alle note di questa canzone è affidato il biglietto d'invito dall'Italia. Questo dunque è il profilo sonoro della fine settimana a Roma. Ci auguriamo che gli ascoltatori tedeschi siano invogliati a venire a conoscere di persona.

Tra i ministri e sottosegretari che hanno mantenuto gli incarichi più a lungo spiccano i nomi dei democristiani Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Remo Gaspari, Carlo Donat-Cattin e Aldo Moro.

tra i socialdemocratici Pierluigi Romita. Mentre nella Seconda Repubblica Silvio Berlusconi, Gianni Letta, Altero Matteoli e Roberto Maroni si sono distinti per la longevità dei loro incarichi. Il governo più lungo della Prima Repubblica, quello di Bettino Craxi, che dal 1983 giunse a fine legislatura, battuto nel record solo dopo Tangentopoli e il crollo del sistema dei partiti da Silvio Berlusconi. Il più giovane presidente del Consiglio della Prima Repubblica fu Giovanni Goria, mentre quello che ricoprì per minor tempo l'incarico di premier fu Amintore Fanfani dal 19 gennaio al 10 febbraio 1954, con un governo che durò 22 giorni. Secondo solo al governo Tittoni del 1905, durato ancora meno, 12 giorni.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Amici grifoni rosso-blu, bentornati al Super Club, il racconto delle gloriose stagioni del Genoa, che è un club veramente incredibile, uno storico club italiano, promotore del bel gioco e anche di emozioni indimenticabili. Dunque, a proposito di emozioni, ci eravamo lasciati parlando della promozione in Serie A con Vincenzo Torrente, che tornerà presto al Super Club. Ma apriamo questa puntata con un nuovo ospite, Gennaro Ruotolo. Gennaro, benvenuto al Super Club. Anche la tua storia d'amore con questa squadra nacque nell'anno della promozione in Serie A. Ma arrivando a parlare della stagione 89-90, il presidente Spinelli rinnovò la fiducia al professor Scoglio e dal calciomercato portò al Genoa altri tre rinforzi, tre calciatori uruguaiani: Aguilera, Perdomo e Paz. Mentre per la difesa arrivò Fulvio Collovati. Davide Fontolan fu il migliore marcatore del Genoa, realizzando 10 gol, di cui 9 in campionato, e con quella squadra conquistaste quell'anno una comoda salvezza in massima serie, chiudendo a fine campionato all'undicesimo posto.
3: Sì, per tanti di noi, per me e per tanti di noi che non ancora avevamo fatto questo, il campionato di Serie A fu un'enorme soddisfazione. Il fatto di affrontare squadre blasonate come il Milan, l'Inter, la Juve, la Roma, insomma, ci siamo fatti rispettare sicuramente. Fu un bel campionato. La cosa importante per noi era quella di poter crescere, di poter dare continuità a tutto quello che è nei nostri pensieri, il fatto di giocare con i giocatori più importanti che si incontrano, insomma, no, te la vai a giocare, insomma, è bello così affrontare dei campioni, no? Perché giustamente vuoi dimostrare, vuoi metterti nelle condizioni di poter mettere in difficoltà. Quindi è stato per noi un enorme piacere, sicuramente, vincere il campionato di Serie B, andare in Serie A e rimanerci, perché era il nostro obiettivo.
2: Gennaro, che ricordo hai del professore Scoglio?
3: Luigi, non ti nascondo che, cioè, voglio dire, io sono stato allenato da tanti allenatori, e da tutti gli allenatori ti dà qualcosa, riesce un po', gli allenatori riescono sempre a trasmetterti qualcosa, no? Io penso che il professor Scoglio, che faceva calcio, viveva di calcio, ha trasferito a noi giovani insegnamento calcistico proprio, da come stare in campo, da come muoversi, da cosa fare, da come affrontare le partite. Io penso che per noi è stato veramente un enorme piacere avere, appunto, conosciuto un personaggio del genere.
2: Dunque, come promesso, torna al Super Club anche Vincenzo Torrente. Vincenzo, ben trovato. Per la stagione 90-91, presidente Spinelli affidò la guida tecnica della squadra al mister Osvaldo Bagnoli, portando al Genoa un nuovo acquisto in attacco, Thomas Shkouravi. Quell'anno il Genoa fu la vera sorpresa del campionato. Shkouravi mise a segno 15 gol in campionato, tanti quanti Aguilera, che ne segnò uno in più nelle coppe, e con quella squadra raggiungeste un indimenticabile quarto posto finale, miglior piazzamento raggiunto dal dopoguerra, conquistando così la qualificazione alla Coppa UEFA. Che stagione fu?
4: Fu una stagione storica, arrivò Shkouravi, arrivò Branco, c'era la base degli anni precedenti con Scoglio, arrivò un allenatore esperto, un grande allenatore come Bagnoli, facevamo un campionato veramente straordinario, poi con il raggiungimento del quarto posto, è una squadra che comunque giocava veramente bene, comunque la differenza poi fu fatta dai nostri tre stranieri, da 30 gol in due, Aguilera e Shkouravi, e Branco, che era un giocatore straordinario.
2: Gennaro, una stagione a dir poco esaltante.
3: gli stranieri, Aguilera che fu riconfermato dopo il primo anno della Serie A, con l'innesto di Scurati e di Branco, se non erro, secondo me per noi giovani ci ha dato la possibilità veramente di poter crescere, perché vedere giocare certe campioni non ti fa altro che piacere e ti dà la possibilità appunto di rubare il più possibile, per la mentalità sia in campo che fuori. È un'annata importante, straordinaria, immensa, se la possiamo definire così, perché credimi, forse neanche noi ci aspettavamo una cosa del genere, però siamo riusciti a fare squadra, siamo riusciti a fare gruppo, e penso che sia stata un po' questa l'anima di tutto, perché ha dato forza, ha dato compattezza, ha dato voglia di poter raggiungere l'obiettivo. Ora in quel caso lì saremo quarti in classifica, dove appunto raggiungiamo il quarto posto, e appunto c'è la possibilità di poter fare la Coppa UEFA. Sì, un'annata non so neanche come definirla, andando indietro negli anni, pensando a quello che abbiamo fatto, a come l'abbiamo affrontato quell'annata e tutti gli anni precedenti, è veramente da brividi. Da brividi, perché poi in una piazza importante come Genova, una tifoseria così calda, ha partecipato insieme a noi, no, a un'annata così straordinariamente bella, ci ha messo nelle condizioni veramente di poter esprimere il miglior calcio possibile.
2: Dal 1991 al 1994 con il Genoa riusciste sempre a difendere la permanenza in massima serie, arrivando finanche a giocare le semifinali di Coppa UEFA contro l'Ajax. Pur cambiando molti allenatori tra una stagione e l'altra, spesso in corso d'opera, ma nel campionato 94-95 l'impresa salvezza non riuscì. Il Genoa arrivò al quart'ultimo posto con 40 punti e si ritrovò dunque a giocare uno spareggio salvezza contro il Padova. Il 10 giugno 1995 sul neutro di Firenze la partita finì 1-1 ed il Padova poi ebbe la meglio ai calci di rigore. Il Genoa tornò in Serie B. Che momento fu, Vincenzo?
4: Un momento triste, perché noi perdemmo l'occasione della salvezza proprio a Padova, dove a 10 minuti dalla fine vincevamo 1-0, poi ci fu l'espulsione di Francesconi e il Padova riuscì a pareggiare. Poi con 40 punti o 41 punti addirittura andammo a fare lo spareggio. Noi arrivammo, secondo me, troppo carichi a quella partita e a rigori purtroppo perdemmo la Serie A. Fu sicuramente una giornata molto triste.
2: Gennaro?
3: Sicuramente non bello, perché insomma se parliamo di Coppa UEFA, la semifinale di Coppa UEFA alla retrocessione sicuramente non è una cosa carina, insomma, calcisticamente parlando. Però tu pensi, noi con 40 punti andiamo a fare lo spareggio, tu pensi, ragazzi, con 33-34 punti ci salve, tu pensi un po' l'attimino come è particolarmente strano questo mondo. Sì, fu un'annata particolare, insomma, che poi andammo a fare lo spareggio con la Firenze, con il Padova, e uscimmo fuori con quei rigori. Nel calcio, come nella vita, ti insegna anche le cose negative, ti devono insegnare qualcosa, ti devono dare quelle qualcosa, ti devono far capire un po', no? Attimino.
2: Nonostante la retrocessione in serie cadetta, Vincenzo Torrente e Gennaro Ruotolo restarono fedeli a quella maglia, cercando di tornare quanto prima insieme alla squadra in massima serie. Ma da quel momento in poi il Genoa fece fatica a ritornare in Serie A, pur avendo sfiorato diverse volte l'opportunità. Vincenzo?
4: Sì, noi perdemmo a Ravenna un'occasione per andare in Serie A. Pareggiamo a Ravenna, se avessimo vinto in quell'occasione c'era ancora la partita in casa poi col Palermo, ma potevamo raggiungere l'obiettivo della Serie A, e purtroppo in quell'occasione a Ravenna noi pareggiammo la partita, poi vincemmo col Palermo in casa. Ma diciamo, ecco, quella fu l'occasione che, dove arrivammo più vicini alla Serie A con l'allenatore Perotti.
2: Arriviamo quindi alla stagione 99-2000. Il presidente Gianni Cerni affidò la guida tecnica della squadra al mister Delio Rossi, che rimase in carica fino alla 22esima giornata di campionato, subito dopo la quale la squadra venne affidata al mister Bruno Bolchi. Cosimo Francioso vinse il titolo di capocannoniere della Serie B, mettendo a segno 28 gol, di cui 24 soltanto in campionato. Ma nonostante ciò, il Genoa chiuse ancora una volta quella classifica al sesto posto, sfiorando per l'ennesima volta la promozione in Serie A. Vincenzo.
4: Sì, anche in quell'occasione lì, pur avendo il capocannoniere, non riuscimmo a fare il salto di qualità e arrivare in Serie A. Anche lì ci furono degli investimenti importanti da parte della società, ma purtroppo non riuscimmo a raggiungere l'obiettivo, anche se poi negli anni ci furono tanti cambiamenti anche come rosa, come giocatore, anche se arrivarono anche giocatori esperti e di qualità.
2: Quella 99-2000 però fu anche l'ultima stagione con la maglia rosso-blu per Vincenzo Torrente, che a fine campionato decise di andare a chiudere la carriera con l'Alessandria. Ad ogni modo, Vincenzo Torrente lasciò il Genoa scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club. 412 volte in campo a difesa di quella maglia, terzo giocatore di sempre nella storia del Genoa per numero di presenze e 5 gol a corredo di questo record. Vincenzo, che cosa ha significato per te il Genoa?
4: La mia vita calcistica, sono arrivato nell'85, poi da lì mi sono innamorato di questa squadra, di questa città, sono diventato genovese d'adozione, sono diventato tifoso, ho giocato per 15 anni, ho 7 anni poi nel settore giovanile, avevo un grande sogno, quello di essere il giocatore con più presenze, avevo chiesto allora alla società di poter rimanere anche al minimo di stipendio per raggiungere quell'obiettivo, non mi fu dato questa possibilità, con grande dispiacere e rammarico, però sono stato onorato e orgoglioso di aver dato tutto per la maglia rosso-blu, quindi per me è stato un onore, perché ritengo una squadra importantissima, prima squadra in Italia, e come ho detto prima, poi mi sono innamorato calcisticamente da subito e sono diventato poi giocatore, capitano, allenatore, e quindi per me è stato tutto.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
4: Ma non c'è stato uno, sono stati diversi, sicuramente la promozione in A, poi il quarto posto, semifinale Coppa UEFA, ma soprattutto la partita all'Anfield Road con Liverpool, e poi un altro ricordo mio personale, quello di aver marcato i più grandi allora negli anni 90, ma soprattutto il dio del calcio Maradona.
2: Ti chiedo dunque, qual è stato il momento più difficile, se c'è stato?
4: Il momento più difficile è stato, sì, la retrocessione quell'anno lì, e quello di non avermi dato l'opportunità di diventare il giocatore più presente della storia del Genoa, pur giocando gratis, mi è sembrata quasi una cattiveria, ecco, e quindi rimasi veramente, veramente male.
2: Torniamo a sorridere, Vincenzo, con la domanda che contraddistingue la tipicità del Super Club, il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
4: Oh, quello, Vincenzo Tormenta Leo, quindi sì, sono un personale che ha accompagnato in questo percorso di 15 anni. Sicuramente sentire la gradinata nord invocare il mio nome è un'emozione fortissima, di grandissima soddisfazione. Perché poi il popolo rossoblu riconosceva chi dava tutto per la maglia, ha dato tutto per la maglia rossoblu.
2: Il saluto del capitano Vincenzo Torrente a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
4: Ma sono un tifoso come loro, quindi mi auguro sempre il meglio per il Genoa. Il mio sogno, come tutti i tifosi genovani, è quello di vincere la stella. Quello sarebbe la cosa più bella di noi tifosi genovani. Chiudiamo con un saluto al popolo genovano e speriamo di poter festeggiare un giorno la stella.
2: Oh, Vincenzo, l'intervista è terminata. C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
4: No, mi ricordo, no, sicuramente magari ringraziamento a persona che per me è stato fondamentale, Spartaco Landì, della mia carriera al Genoa, quello che, come dicevi tu, mi ha scoperto, quello che mi ha portato al Genoa quando sì, ho fatto queste partite in nazionale a Coverciano, quello che poi mi ha dato l'opportunità di fare il torneo di Viareggio, che io sono molto legato perché poi l'ho vinto anche da allenatore del settore giovanile del Genoa, e quindi la persona che devo tutto, quindi questo, ecco, ci tengo a dire.
2: Gennaro, come stavamo raccontando con Vincenzo, anche tu rimanesti assolutamente fedele a quei colori, combattendo stagione dopo stagione per una pronta promozione in Serie A. La tua ultima stagione con quella maglia fu la 2001-2002. Anche quell'anno il Genoa chiuse al 12° posto, non arrivando in massima serie, e ancora una volta su quella panchina si visse un repentino passaggio di consegne da mister Scoglio a mister Reia, cui fece seguito mister Onofri. Che ricordo hai di quell'ultimo anno in campo?
0: Legato ai colori sociali, al senso di appartenenza, quello non è mai mancato, perché ero preso, ero innamorato, perché sapevo cosa veramente per chi veste questa maglia, vedi? Ma penso un po' in tutte le maglie che tu vai a vestire, dove vai a giocare. Però Genoa è particolare sotto certi aspetti, ti trasmette qualcosa di diverso, ti dà qualcosa di importante, ti fa sentire importante. E io questa cosa qui l'ho sposato col senso di appartenenza, a far capire a tutti quelli appunto che vestivano la maglia di Genoa come bisogna ragionare, cosa bisogna fare, cosa bisogna veramente cercare di a tutti quelli che arrivavano a vestire questa maglia del Genoa, abbiamo sempre cercato, io per primo, per tutti, Torrente lo stesso, che anche Torrente insomma ha fatto tanti anni a Genoa, abbiamo sempre cercato di trasmettere il valore di indossare questa maglia. E hai citato il fatto che poi dopo, voglio dire, da Scoglio a Reia, quando le cose vanno male ci rimette sempre un po' l'allenatore, perché poi l'allenatore in base ai risultati, è il risultato che dà forza all'allenatore, è il risultato che dà la possibilità di poter dare continuità di allenare, di continuare ad allenare la squadra. Cioè, quando ci sono i risultati ci rimette l'allenatore, e quello è dispiaciuto tanto, il fatto di andare via l'allenatore, un altro ancora, per il giocatore non è semplice, non è facile secondo me, perché si cambiano mille situazioni, mille cose, e quindi è un ricordo anche quello negativo, che però che a me mi ha insegnato tanto.
2: Dicevamo dunque, Gennaro, quella per te fu l'ultima stagione in campo con il Genoa, ad ogni modo con le tue 444 presenze in campo impreziosite da 35 gol, hai scritto per sempre il nome di Gennaro Ruotolo nella storia del Genoa, come il calciatore in assoluto con più presenze nella storia del club. che cosa ha significato per te il Genoa?
0: Vabbè, Luigi, con questa domanda tu raccogli un po' tutto, raccogli tu pensi da 1988 che io arrivo nel Genoa, secondo te posso immaginare, posso pensare di arrivare a fare 14 stagioni consecutive nel Genoa ed essere il giocatore con più presenze in assoluto in questa città, indossando questa maglia? Non l'avrei mai pensato e immaginato. Mi fa un enorme piacere.

0: piacere, è vero, non si vive dei ricordi, però con molto piacere mi ricordo una cosa che è importante, il fatto di aver vestito una maglia che a livello nazionale a livello internazionale, credimi, lascia solo da tante emozioni.
1: Ti sento molto emozionato.
0: Molto, credimi, non io sta cosa qui, credimi Luigi, questa cosa qui non la trasmetto, non do la possibilità a altre persone, ma non perché, ma forse per la mia semplice umiltà, per il mio modo di essere me stesso, non ho mai trasferito, non mi sono mai atteggiato e mai pensato a far uscire da dentro di me il fatto che io ho fatto 14 stagioni con Sicurine Genie ed essere stato il giocatore con più presenze. Cerco sempre di essere umile, cerco sempre di essere me stesso, perché se io l'ho fatto è perché sentivo qualcosa dentro di me per continuare, perché ci sono state negli anni, ci sono state tante volte la possibilità di poter cambiare maglia, la possibilità di andare a giocare all'altra parte. E credimi, anche se io ho avuto la possibilità di parlare con l'altro dirigente, di poter indossare l'altra maglia, c'era qualcosa che mi legava un po' a questa maglia, c'era qualcosa che sentivo mia, c'era qualcosa, ma non perché io dovevo raggiungere il record, no, non era quello, perché secondo me il Genoa era entrato nel mio DNA, e quindi tutte queste cose, ma sono emozionato, magari mi sentirai pure dalla voce, perché credimi, è semplicemente fantastico questa cosa qui, ma è la cosa che mi porto dentro di me, che io non trasferisco agli altri, non faccio e non la faccio vedere, il fatto che io possa essere il giocatore con più presenza in questa città straordinaria calcisticamente parlando.
2: Il momento più bello vissuto con la maglia rosso-blu sulla pelle.
0: Invece sono stati tutti gli anni belli, anche quelli negativi, ti ripeto, sono stati belli perché ti hanno insegnati i valori di questo mondo, perché anche nella negatività vengono fuori cose belle, perché ti aiutano a crescere, ti aiutano a far capire veramente come si ragiona, come si vive questo mondo. Che ti posso dire, gli anni più belli, che tu arrivi a Genoa e vinci un campionato straordinario, la Serie B, dove vai in Serie A e ti salvi in Serie A. Arrivi in Coppa UEFA e vai a arrivare in semifinale di Coppa UEFA incontrando, eliminando squadre importanti a livello internazionale come il Liverpool, quasi importante come il Dinamo di Bucarest. Quegli anni lì si sentiva il calcio rumeno, era quel top. Vai a fare la semifinale con l'Ajax, allenata da Van Gaal, se mi sbaglio, che giocatore straordinario. Cioè, quelle sono tutte cose che come fai a dimenticare? In un derby vinto magari fai un gol tu, che ne so, ci sono stati tanti anni che sono indimenticabili, che porto dentro di me e che non dimenticherò mai. Io penso che ci sono state in questi anni che veramente che hanno fatto di me, oltre a essere stato un discreto giocatore, mi ha insegnato la vita proprio, a come si sta al mondo. Io penso in questo mondo qua, che ci stiamo parlando, mi ha aiutato anche a crescere come uomo.
2: Gennaro, qual è stato invece il momento più difficile nella tua permanenza al Genoa, ammesso che ce ne sia stato uno?
0: Ti potrei dire retrocessione, però è il momento più difficile quando sono andato via da Genoa, sicuramente.
2: Il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore.
0: Non so se tu lo sai, ma è nato negli anni, poi è venuta fuori una canzoncina carina, simpatica e sorridente, se la possiamo definire così. È sentire un papà ruotolo, 40.000 persone a cantare, spesso nello stadio di Marais è da brividi.
2: Guardi Ruotolo, che qui al Super Club lo sappiamo, e come se lo sappiamo, anzi le dico che lei non può esimersi dal cantarlo, e sono sicuro che tutti i tifosi genuani all'ascolto, non appena sentiranno le prime note, si accorderanno a lei ricantandolo in auto piuttosto che in casa. Perciò che fa? Canta lei o canto io?
0: Pa, pa, pa.

0: ma te lo dico io, ma era questa cosa qui che è rimasta ancora in questi giorni che sono andati in un club in zona qui dai tifosi, non tifosi, gente legata al Genoa, gente legata a questa, a questi colori, che te la cantano mentre stiamo lì cenando e parlando, è emozionante.
1: Oh, adesso sì, Gennaro, siamo arrivati anche noi al termine di questa intervista, perciò ti chiedo, come di consueto, il saluto di Gennaro Ruotolo a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
0: Penso che posso solo dirvi grazie di tutto quello che io ho cercato intanto a questa città, a questa maglia, e grazie anche a voi perché mi avete dato la possibilità di appunto di essere stata parte uno di voi, perché poi entra la tifoseria anche dal giocatore, perché poi il tifi Genoa va a vedere il Genoa e quindi per forza di cosa sei diventato genoana, solo genoana e rimarrai genoana a vita.
1: Grazie Gennaro per questa ulteriore testimonianza. Allora, tornando al racconto delle stagioni, il Genoa, come avrete ascoltato, passò nelle mani di Gianni Scerni, ma i risultati tardarono ad arrivare, mentre le contestazioni si fecero molto presto vive. Così il presidente Scerni passò la mano e cedette il pacchetto di maggioranza della società all'imprenditore veneto Luigi Dalla Costa. La società riuscì a salvarsi dal fallimento grazie all'intervento proprio della Costa Crociere, poco prima di essere ceduta ad Enrico Preziosi. Nel 2003 mister Onofri lasciò la guida tecnica della squadra, che venne dunque affidata nelle mani di Vincenzo Torrente, ma non essendo ancora allenatore Torrente, almeno non professionista, in quel periodo venne affiancato da mister Rino Lavezzini. Poi a gennaio vennero ceduti i migliori calciatori ed arrivò una triste retrocessione in Serie C. Durante l'estate, grazie al caso Catania, il Genoa venne ripescato in Serie B insieme appunto a Catania e Salernitana. Arrivò dunque la stagione 2003-2004, che iniziò con un nuovo allenatore in panchina. La guida tecnica del Genoa venne affidata, almeno inizialmente, a mister Roberto Donadoni, cui seguì l'immediato quasi ingaggio di De Canio. Da lì si posero le basi per una pronta ripartenza. Con un Genoa che rischiò addirittura la retrocessione per tutto il girone di andata, risalendo poi la china grazie anche all'arrivo nel mercato di riparazione invernale di tre giocatori che si riveleranno davvero fondamentali: Milito, Tedesco e Scarpi. Subito dopo l'eliminazione di Coppa Italia arrivò però Serse Cosmi sulla panchina del Genoa, che guidò quella squadra a chiudere il girone di andata con 46 punti ed un primo posto in classifica, raggiungendo tra l'altro degli importanti record stagionali. All'ultima giornata di campionato, davanti a 40.000 spettatori, il Genoa affrontò il Venezia, già matematicamente retrocesso, ottenendo così la vittoria promozione, nonostante 90 minuti di sofferenza, con il risultato finale di 3-2. Subito dopo però il club venne coinvolto in un caso di illecito sportivo relativo a quell'ultima partita e al termine del procedimento sportivo venne declassato all'ultimo posto del campionato di Serie B 2004-2005 con conseguente retrocessione in Serie C1 e 3 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2005-2006. Quella fu la seconda retrocessione della storia del Genoa in Serie C, dopo quella avvenuta nel 1970. Le beghe continuarono anche per la stagione 2005-2006, con l'inasprimento delle punizioni a carico del Genoa che arrivarono a sommare altri 3 punti di penalità. Questa sanzione però non venne confermata, dunque i punti di penalizzazione rimasero i 3 iniziali. Nonostante tutto, rimasero in rosso-blu Scarpi, Lamacchi, Tedesco, Rossi e Caccia, ma la società fu costretta a rinunciare a giocatori come Abbiati, Milito e Lavezzi, e la squadra venne affidata a Giovanni Vavassori. Il resto della storia lo ascolterete nella prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.

0: Rai Radio Techete.
1: Si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque sapra di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

Se questo mondo ti sembra normale, si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto, si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.

Notte a margine, non solo libri. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.

Eccoci con una nuova puntata di Note a Margine. Noi siamo Radio Tech e Te e io sono Elisabetta Malantrucco. E questo è un programma che racconta storie di musica attraverso eventi, manifestazioni, ricordi, dischi e libri. E di dischi e libri parleremo oggi con il professor Alessandro Portelli, già docente di letteratura americana all'Università La Sapienza di Roma. Portelli è presidente del Circolo Gianni Bosio e uno dei massimi esponenti internazionali di storia orale. Da lui ci faremo raccontare una pubblicazione molto particolare, edita da Squilibri. Parliamo di We Shall Not Be Moved, Voci e musiche degli Stati Uniti, 1969-2018, un volume con 4 CD allegati in cui Portelli racconta in prima persona 50 anni di musica raccolta sul campo e tra le genti di un'America meno conosciuta. Spaziando da New York alla California, dal Kentucky all'Oklahoma, si va dalle voci dei manifestanti contro Nixon nel 1969 fino a quelle dei ragazzi di oggi che scendono in piazza contro l'uso indiscriminato delle armi. Si passa dai minatori in sciopero in Virginia agli studenti nativi americani che rivendicano terra e scuola in Colorado. I CD sono divisi per temi. Il primo raccoglie canzoni di resistenza e rivendicazioni sindacali. Il secondo raccoglie canzoni blues e ballate. Il terzo è dedicato al gospel bianco e nero. Infine, l'ultimo è tutto dedicato all'America della contestazione. Si tratta di una riedizione arricchita di uno storico disco del Sole sui movimenti degli anni 60, curato dallo stesso Alessandro Portelli assieme a Ferdinando Pellegrini. Era il 1969. Una raccolta straordinaria, quindi, che raccoglie anche voci famosi come quella di Barbara Dane e poi generi musicali diversi, blues, country, bluegrass, gospel, registrazioni di qualità variabile perché arrivano da contesti diversi, dalla strada alle chiese e perché sono stati raccolti da mezzi di registrazioni differenti. La linea di base, comunque, è sempre quella della resistenza. Non ci sposteremo. We shall not be moved.

0: Buonasera, ciao.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere ospite di Note a Margine. Noi stiamo presentando questo bel volume con questi 4 CD che mi sembra siano il lavoro di una vita.
1: Beh, o almeno della parte più lunga di una vita, perché cominciano le registrazioni nel 69 e finiscono nel 2018. Quindi
0: forse continueranno pure, le continuerai a fare.
1: Continuano a farsi, insomma, anche da altre parti, ma non vado mai da nessuna parte senza un registratore a portata di mano.
0: La cosa interessante, prima di chiederti come mai a un certo punto della tua vita, molto giovane, hai deciso io voglio fare questo, cioè voglio raccogliere testimonianze orali, voglio raccogliere voci. Da che cosa è nata questa passione, no? Perché è una...
1: Ma diciamo che intanto nasce da una passione americana adolescenziale anni 50, la scoperta del rock and roll eccetera, quindi poi la fortuna di andare un anno con una borsa di studio negli Stati Uniti, dell'American Field Service, e lì scoprire il movimento dei diritti civili, la canzone politica, Pete Seeger, e poi insomma il Kingston Trio, che sono molto discutibili ma anche molto rispettabili, e quindi scoprire la canzone popolare lì, al punto che poi nel corso del tempo, diciamo, mi innamoro di Woody Guthrie, finì per farci sopra la tesi di laurea, ecco, queste cose. Poi a un certo momento, anni 60, ti vengono in mente due cose. Uno, ma non sarà che queste cose esistono anche in Italia? E due, non sarà che queste cose hanno un po' a che fare con i rapporti sociali, con la storia, con i rapporti fra le classi, eccetera. E mentre da una parte, appunto, venivo scoprendo una storia di conflitto sociale durissimo negli Stati Uniti, di cui nessuno ci aveva mai raccontato niente. E la sera in cui la mia amica Barbara Dane mi canta dopo cena "I hate the capitalist system", odio il sistema capitalistico, io cado dal pero, insomma, sostanzialmente. Questo però è una delle ragioni per cui poi ho passato 30 anni a fare storia orale proprio nel luogo da dove veniva quella canzone. Contemporaneamente, appunto, anni 60, uno si pone queste domande e entro in contatto quasi casualmente con il Nuovo Canzone Italiano, con Gianni Bosio, con l'Istituto De Martino, che precisamente lavorava su questo. Per cui a un certo momento, compie 50 anni esattamente adesso, perché il 16 di dicembre del 1969, con un registratore in tasca e in spalla, entro in un'osteria di Rocca di Papa e registro il primo nastro della raccolta della musica popolare di Roma e del Lazio, un nastro da cui tra l'altro ancora escono canzoni che vengono usate dai gruppi di Revival, da Giovanna Marini, da Sara Modigliani, eccetera. E fra l'altro fu molto divertente, perché 16 dicembre 69 significa 4 giorni dopo Piazza Fontana. E questa borsetta, questa borsa nera che conteneva il registratore, tu entri in un'osteria prima di convincerli che non era una bomba. Insomma,
0: mamma mia, veramente che mondo, ecco. che mondo lontano, dove siamo ora in realtà. Ecco. Allora, l'altra cosa che mi ha molto stupito di questo libro è che è scritto, non mi ha stupito in sé, ma mi ha stupito nel senso che è veramente una lettura gradevole, è scritto veramente molto bene, la dote della scrittura c'è tutta, e quindi questo, oltre che un racconto di una certa America, un'America che conosciamo poco, poi ci ritorniamo su questo, ma è anche appunto tanto autobiografico, è tanta storia personale di Alessandro Portelli.
1: Ma questo perché, direi, intanto ti ringrazio di quello che hai detto, ma
0: la verità.
1: Questo perché il lavoro di ricerca sul campo, che sia storia orale, che sia musica, è sempre un lavoro di incontro. Cioè, tu non hai a che fare con dei fogli di carta come in archivio, che peraltro è una cosa affascinante e mi piace assai, hai a che fare con delle persone. E quindi è sempre un'esperienza, ed è un'esperienza che ti cambia. Tu da un incontro del genere esci sempre in qualche modo trasformato, perché hai avuto un dialogo con un'altra realtà, con altre esperienze. Quindi poi, diciamo, la forma del libro nasce semplicemente dal fatto che il libro è pensato come accompagnamento del CD. E quindi per ogni brano c'è la storia di come è stato registrato, e poi ci sono dei materiali documentari di informazione. Perché ogni brano è un momento della mia vita, insomma, in qualche modo. E questo è un po' anche parte della grande esperienza, di almeno tutto un filone dell'antropologia italiana, da De Martino, che accompagna questi grandi studi, eccetera, con poi le sue note di viaggio, Alan Lomax, eccetera. Cioè, in qualche modo se fai queste cose non stai raccogliendo documentazione, stai ascoltando persone.
0: E quindi interagendo, no?
1: E quindi interagendo, certo. Perché loro ascoltano te e cercano di capire chi sei, e questo naturalmente lo devi far capire.
0: Peraltro, in un passaggio del libro tu sostieni che stai commentando un'intervista specifica e dici: è importante, noi siamo in radio, quindi questa è una cosa che a noi radiofonici interessa molto, che spesso l'importanza di queste interviste, di queste testimonianze, non è tanto in quello che viene detto, ma nel modo in cui lo si dice, cioè sul tono della voce, sul modo in cui certe storie vengono raccontate, nel modo più che la storia in sé.
1: Diciamo che nell'espressione storia orale, io che non ho una formazione di storico e mi sono addestrato in letteratura, mi interessa.
0: Però hai fatto uno dei libri di storia più importanti per Roma, per la storia di Roma più recente, sto parlando ovviamente del libro sulle fosse ardeatine.
1: Sì, ma anche quello ha a che fare sul modo come vengono raccontate le storie, certo. O come non vengono raccontate. Ecco, qui l'esempio dell'intervista che citavi. Questa signora afroamericana, la fatica che fa per pronunciare la parola schiavi, esatto, è segno di un rapporto ancora molto molto sofferente con questa memoria, con un rapporto che non è né di rivendicazione, abbiamo lottato eccetera, e nemmeno di quanto abbiamo sofferto, ma in qualche misura un rapporto di quasi di vergogna in una società impregnata di calvinismo, che dice: ma com'è stato possibile che ci siamo fatti trattare così, no? Ed è interessante perché lei in questo stesso contesto mi dice: guarda che i bianchi a me personalmente non mi hanno mai fatto niente, dice lei, ma siccome sei bianco non mi fido di te.
0: Non mi fido di te.
1: Che è bellissimo, perché passa 2 ore della sua vita a spiegarmi, a raccontarmi la sua vita, cioè da cui esce fuori di perché non si può fidare di me, ma perché il giorno che il colore della pelle diventa questione di vita o di morte, il colore della pelle, l'essere ebreo, l'essere rom, diventa questione di vita o di morte.
0: Come fai a fidarti?
1: Ma non è tanto, non è solo come fa lei a fidarsi, ma come faccio io a fidarmi di me? Questo è il tipo di sfida.
0: È vero, è vero.
2: My grandma, she was a daughter of the slaves. Her parents were slaves. And they used to sit around and tell things, you know, that happened when they were children and what their parents said. And I tell you what that would do for you. Although you might not have done a thing in this world to me, but because you're white, of what my parents said, it's put something in my heart, you know. I don't trust you, you know. And so, for being misused individually by a white person, I've never been. But I've seen conditions of others, you know. But blacks as a whole. So I was raised, my grandmother always told us, I don't care what nobody say, I don't care how good they look, how good they talk, you're gonna always be black. There's gonna always be a line. So you stay on your side, let them stay on theirs. Now my great grandmother, I look here, she taught us that all of our lives.
3: Once upon a time,

0: Ne parlavamo prima fuori onda, ma è invece uno dei punti centrali secondo me di questo libro, del fatto che la mia grande sorpresa nell'affrontarlo è che ho un'idea degli Stati Uniti come di un posto dove esistono dei grandissimi conflitti, appunto la questione dei diritti civili degli afroamericani, ma anche tutta la questione dei nativi americani, ci sono grandissime dei black power. Noi conosciamo tutto questo attraverso film, telefilm, musica, narrazione borghese, mi verrebbe da dire, ma in effetti nel paese capitalista per eccellenza per forza deve esistere una classe proletaria, non può non esistere, eppure non ce n'è praticamente testimonianza. Io non pensavo che ci fosse mai stata lotta di classe negli Stati Uniti, o meglio, proprio non è stato mai un pensiero che ho formulato, non mi è mai venuto in mente, mi viene in mente per l'Inghilterra, l'Irlanda, ma proprio degli Stati Uniti. E invece scopro nel 2019 che non solo c'era, ma forse è stata anche perdente e quindi anche più forte.
1: Beh, è stata intanto appunto questa è la stessa sorpresa che provo io, che provai io sentendo Barbara che mi cantava sì, ma perché diciamo la versione che ci arrivava negli della storia degli Stati Uniti, che era una versione che è promossa anche da tanta storiografia, era promossa almeno, è che la classe operaia negli Stati Uniti è ricca e benestante, integrata, perché riceve le briciole dell'imperialismo. Devo dire che non è che lo scopro io, cioè c'erano persone che hanno lavorato meglio di me su questo, Bruno Cartosio, Peppino Ortoleva, no? Che già cominciavano a segnalare questa dimensione. Fra l'altro legando anche il rapporto fra lotte per i diritti civili afroamericane e rapporti di classe. Naturalmente, diciamo, io questa cosa la scopro anche un pochino prima, perché un mio amico che torna nel 64 da New York mi porta in regalo un disco di Cisco Houston, che era un collaboratore di Woody Guthrie, in cui c'era una canzone che io poi scopro essere una canzone intitolata Pie in the Sky, la torta in cielo, scritta nel 1910, quindi una delle fonti anche per Rodari, che finisce con lavoratori di tutto il mondo unitevi, e io dico in America, negli Stati Uniti. Poi vieni a scoprire naturalmente che gli Industrial Workers of the World sono stati un movimento sindacale libertario, sindacalismo anarchico che ha caratterizzato gli Stati Uniti per tutti i primi vent'anni del Novecento e che non è ancora scomparso del tutto. Quindi diciamo scopri una lunga storia. Questa lunga storia, gli anni 50, gli anni 60 sono anni anche di estrema mobilitazione sindacale operaia, e temo che questo non riguardi più solo gli Stati Uniti. Quello che viene meno è la rappresentanza politica, che non c'è mai stata, e quindi questo significa da un lato l'isolamento di questa storia, di queste battaglie eccetera. Fra l'altro una delle cose che mi incuriosivano rispetto a Harlan County è che negli anni 30 alla testa di quello sciopero per un certo periodo ci sono i comunisti in America, noi siamo impazziti, no? Perché ci sono i comunisti? Perché nessun altro li rappresenta. La scelta anche molto cosciente del Partito Democratico negli Stati Uniti all'inizio degli anni 70 di lasciar perdere i sindacati lascia questa combattività operaia che ancora c'è. La traccia 1 del disco 1 è registrata durante uno sciopero memorabile, no? La lascia non solo senza rappresentanza politica, ma anche senza un'elaborazione culturale, col risultato che la rabbia, poi a Harlan County hanno votato per Trump, no?
0: Okay,
1: e forse certo. Avrebbero votato per Sanders, no?
0: Esatto, certamente, ma, e non per Hillary, è chiaro,
1: no, certo, e purtroppo certo. Non perché certo. Diciamo questo centro democratico concentrato che ha fatto delle belle cose sul piano dei diritti umani, dei diritti che so io, anti-omofobia, sì. Queste cose qua, però non solo ha ignorato, ma ha

0: in tutto questo, questa rivendicazione, questa lotta, questo non spostarsi, no? Questa resistenza, no? Perché poi alla fine questo è un libro e sono canti di resistenza in un modo o nell'altro. Poi ovviamente poi ne parliamo un attimo di come è diviso, eccetera. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di canti di resistenza. Comunque è continuato, è comunque stata una battaglia, soprattutto penso ai minatori, molto, molto forte, molto sentita. E io sono molto affascinata dal fatto che questo tipo di lotta venga così rappresentata dal canto. Perché mi viene in mente, faccio questo esempio in italiano, cioè i canti popolari italiani sono molto spesso legati a questioni di lavoro, no? Sono canti di lavoro, poi ci sono canti borghesi, cioè. Qui mi sembra che le due cose in qualche maniera si invece vivano proprio a fianco. Ci sono canzoni che potremmo definire d'autore e canzoni invece nate spontaneamente, veramente dentro la miniera, dico così
1: Sì,
0: adesso
1: ma
0: per...
1: sostanzialmente,
0: Sono...
1: o almeno lì
0: così,
1: intorno.
0: più o meno
1: Ma anche
0: l'intorno.
1: in Italia diciamo che c'è una tradizione proprio di intreccio, penso canti come Le 8 ore, Se 8 ore che è legato al lavoro in risaia o altro, che rivendica faremo come la Russia, faremo come la Cina, insomma in epoca in cui ci si poteva ancora un po' credere o illudere. E c'è un autentico canto popolare di tradizione orale trasmesso, si chiama Bandiera Rossa.
0: Bandiera rossa, certo.
1: Contemporaneamente abbiamo molta canzone di protesta, canzone politica di autore, grande figura come quella di Pietro Gori, avvocato e militante anarchico. Da lui abbiamo Addio Lugano Bella, abbiamo Stornelli d'Esilio, eccetera. Quindi anche in Italia questa storia c'è ed è stata raccontata molto bene appunto dal Nuovo Canzoniere Italiano, da
0: Ecco.
1: Gianni Bosio, da Giovanna Marini e così via. Negli Stati Uniti, ecco, quello che manca proprio è lo scatto politico. Per questo che mi colpiva le canzoni di Harlan County, perché quello è un momento

0: in cui invece alcune figure di avanguardia del movimento di base hanno questo scatto politico di dire ma qui forse c'entra il sistema capitalistico. Negli Stati Uniti hanno un vantaggio rispetto a noi, che è quello di essere una cultura fortemente musicale.
1: Ecco.
0: Negli Stati Uniti si canta in chiesa, il mio disco preferito alla fine è quello dei canti
1: è
0: religiosi.
1: No? Gospel bianco e gospel nero.
0: Esatto, e negli Stati Uniti si canta in chiesa, negli Stati Uniti c'è molta istruzione musicale nelle scuole. Voglio dire, a fine Settecento giravano nei posti più isolati della frontiera maestri di canto che inventavano dei modi per far cantare la gente che ancora si usano, il Sacred Harp da cui comincia il terzo disco, e questa costruzione intrecciata di tradizione appunto che veniva dall'innodia dell'Inghilterra e tradizione che viene dall'Africa, crea questa cultura dello spiritual, del gospel, che ha questa grande capacità di farti cantare tutti insieme e anche di farti reinventare nel tempo stesso del canto la canzone. Cioè, we shall not be moved, che è una frase della Bibbia.
1: Infatti te lo stavo proprio per chiedere, stavo proprio dicendo questo. Quindi loro non hanno questa difficoltà comunque ad unire le due.
0: Beh, il fatto è che da noi in chiesa si canta poco e male.
1: Sì.
0: Ecco, lì invece proprio il sindacato e i movimenti collettivi utilizzano la forma dei canti inventati in chiesa per fare la stessa cosa, per cantare insieme, anche perché diciamo il rapporto tra chiese e movimenti sindacali è molto complicato dato il pluralismo religioso che c'è, e i canti, lo spiritual dell'ottocentesco contro la schiavitù viene riciclato facilmente nei diritti civili. Ma voglio dire, uno spiritual che io per la prima volta devo dire l'ho sentito in chiesa, non l'avevo mai sentito cantare in chiesa, che è I shall not be moved, che è sulla fermezza della fede, diventa nei movimenti sindacali, diciamo in diversi modi, nel movimento terminatori e inizio anni 30, fra i braccianti in Arkansas, diventa we shall not be moved. E come I'll overcome someday, che è una canzone, uno spiritual che veniva cantato dagli operai della Reynolds dove si fabbricavano le sigarette Camel negli anni 40, diventa We Shall Overcome, no? Perché quello che è plurale non è tanto il soggetto, che nel cristianesimo è sempre l'individuo, quanto il modo di parlarne, che è parlarne e cantarne insieme, no? E quindi queste forme tradizionali che si imparano da bambini, poi appunto a scuola si canta e si suona, in chiesa si canta e si suona. La cosa importante è che nel nostro sistema educativo, secondo me, non si pone abbastanza attenzione al saper fare, si pone attenzione al conoscere l'informazione, al sapere, eccetera, ma il saper fare, che è fondamentale nell'insegnamento della musica, non è una delle cose su cui abbiamo storicamente puntato. Gli Stati Uniti, che in cui il sistema educativo ha dei difetti tragici, no? È molto peggio del nostro, se vogliamo,
1: sì,
0: tuttavia questo elemento del saper fare è presente.
1: Beh, forse è proprio perché hanno una storia anche religiosa, culturale,
0: infatti,
1: molto diversa, il calvinismo.
0: Infatti.

0: Dunque, questo progetto, no? Che sono 4 CD commentati da questo libro, diciamolo che insomma un libro che è edito da Squilibri, all'interno del quale comunque questo fa parte di una collana specifica del Gianni Bosio,
1: del Circolo Gianni Bosio.
0: Circolo Gianni Bosio, di cui potremmo anche dire due parole, perché insomma è importante, no? Tu sei il presidente, Circolo Gianni Bosio fa un lavoro molto grande da
1: 50 anni,
0: da 50 anni appunto,
1: di musica popolare, storia orale, di insegnamento musicale, non soltanto appunto di documentazione, ma anche di rimettere in circolo e far conoscere questo materiale. Questa collana di libri serve proprio a questo, questo sterminato patrimonio che sta nel nostro archivio non rimanga chiuso nell'archivio.
0: Rimanga chiuso nell'archivio, perché questo è quello che poi è anche la missione della nostra radio, di non lasciare le cose dentro l'archivio a marcire, esatto. Ma a farle rivivere in qualche maniera, anche a reinterpretarle dopo tanto tempo, no? E appunto sono 4 CD, sono divise, diciamo, il primo CD è sicuramente un CD dedicato appunto a canti di resistenza, potremmo dire, sul lavoro ovviamente.
1: Non soltanto, perché ci sono anche, per dire, i canti del movimento femminista, ci sono un paio di cose sul movimento di liberazione LBCD.
0: È vero. Cioè. E poi c'è il secondo, che invece, diciamo, è quello che si occupa più delle tematiche più musicali, appunto, c'è blues, bluegrass. Come sono stati divisi questi? Come hai scelto di dividerli? È venuto naturale?
1: Diciamo che sì.
0: Perché certi temi comunque ritornano, sempre, no? Ovviamente.
1: Questo sicuramente per dire. Appunto, poi il terzo è gospel, il quarto è la riedizione di un vecchio disco.
0: Un vecchio disco, dei Dischi del Sole.
1: Che avevo fatto nel 69, arricchito e aggiornato. L'idea però è che certe cose sono trasversali. We Shall Not Be Moved, in forme diverse, e in tutti e quattro.
0: E infatti non a caso il titolo di tutto quanto il progetto, insomma, ma non a caso. Se volessimo appunto indicare, ovviamente, a parte We Shall Not Be Moved, che chiaramente sarà molto rappresentata anche in questa puntata di Nota a Margine, volessimo indicare 4 canti che sono in questo lavoro che possono essere più rappresentativi del tutto.
1: Ma intanto, appunto, diciamo uno per facciata, no?
0: Sì, uno per facciata.
1: Nel primo CD userei proprio la prima sigla, sì. La prima cosa, che è una canzone che io conoscevo da Kingston Trio, che viene dagli anni 30, dalla Carter Family, reinventata nel corso di uno sciopero di minatori, registrata in casa di minatori in sciopero. Nel secondo, c'è il blues di Mabel Hillary, che è indimenticabile. Nel terzo c'è il secondo brano, che è registrato in questa chiesa fondamentalista, perché poi questi sono i famosi fondamentalisti americani, no? Sì. Di cui abbiamo tanta paura, in cui invece sentite che da lì dentro nasce il rock and roll. E forse del quarto, saltando un po' le registrazioni originali, io prenderei proprio la ultima registrazione fatta, che è i ragazzi in piazza, ragazzi di 15-16 anni, a protestare contro le stragi causate nelle scuole dall'indiscriminato uso delle armi, che è un immenso problema negli Stati Uniti, quali tra l'altro neanche dicono proibiamole, dicono almeno regolamentiamole, no? E questo era nell'anniversario della strage di Columbine, c'era stato poco tempo prima un altro massacro a Parkland, e la cosa che lì mi colpì è la combinazione fra, insomma, questi sono ragazzini, coscienza e ironia, e la capacità di andare sul palco, parlare 3 minuti e ognuno dire qualcosa di specifico, senza. E poi alla fine il fatto che anche loro ricorrono alla musica. Ricordano la musica, e che la canzone finale che loro cantano, non è We Shall Not Be Moved, forse neanche sanno che esiste We Shall Not Be Moved, ma è una canzone che dice: voi continuate a buttarci giù e noi continuiamo a rialzarci, che è un altro modo di dire We Shall Not Be Moved.
0: La stessa cosa, certo.

0: Beh, però questo è anche interessante, perché appunto gli americani sono un popolo particolare, noi ne abbiamo fin troppa testimonianza, abbiamo più testimonianza forse della loro storia, ormai quasi quasi, io lo dico sempre, se uno si confronta semplicemente con tutto quello che ci hanno raccontato in tutti questi anni, c'è gente che secondo me pensa che noi la guerra l'abbiamo vinta e sì, eravamo a fianco degli americani, perché sì, questo è il nostro problema.
1: E che le bombe a Piazza Fontana sì, l'hanno messa le brigate rosse,
0: esatto. Però loro hanno sempre la capacità di non mediare, cioè di dire le cose quale che siano, brutte o belle, conservatori o piuttosto progressisti, loro le dicono chiare.
1: Beh, questo c'è una lettera.
0: Nel paese, la ricchezza, nel paese di Machiavelli è chiaro, se, che un po' beh, questa
1: per
0: cosa
1: loro è, Machiavelli è il diavolo,
0: è il
1: davvero,
0: diavolo davvero, cioè.
1: Diciamo che c'è una, cioè, tanto c'è una grande storia letteraria su, sì, questo. Uno delle volte se lo scorda che Moby Dick è una storia di lavoratori.
0: I lavoratori, certo.
1: E lo dice proprio all'inizio, lo dice molto bene in Moby Dick, dice: questa sarà una storia di naufraghi, marinai, non mi ricordo il terzo, che io investirò del manto regale della tragedia, perché questo manto in una democrazia ce l'hanno i lavoratori.
0: Certo.
1: Questo è Moby Dick, non è sia Carlo Marx, insomma,
0: sì,
1: e fino a furore, eccetera. Ma anche il cinema, ogni tanto delle cose escono. Norman Ray, ma c'è un film straordinario, peraltro fuori Hollywood, boicottato in tutti i modi, che è Il sale della terra, che è dei anni 50 in pieno maccartismo, ed è una storia straordinaria di uno sciopero. C'è, per esempio, ha preso il premio Oscar Harlan County USA, che è questo grande documentario che documenta esattamente lo stesso posto e le stesse persone con cui ho lavorato io, insomma gli danno il premio Oscar. Quindi non è che non ci sia, è che in qualche modo è un po' filtrata. C'è un Bruce Springsteen che continua a parlare dei lavoratori e ne parla in termini anche politicamente, non ideologici, ma politicamente chiari, no? Quindi c'è una presenza di queste cose. Il problema è che
0: potremmo dire non massiccia, però, perché non arriva meno.
1: Diciamo che Bruce Springsteen un po' di
0: Bruce Springsteen,
1: sì, però il problema eccezione. È che è come viene filtrato nella, certo, nostra percezione, no? Anche Born in the USA, no? Che passa, che è una canzone patriottica, una canzone però che ti dice: siccome sono nato negli Stati Uniti, io mi aspetto di avere certi diritti che mi sono stati promessi. E com'è che invece mi hanno sbattuto a ammazzare i gialli in Vietnam, sì, e adesso non c'ho lavoro?
0: Sì.
1: Come la mettiamo? No? Questo è il Born in the USA.
0: È vero, è vero. Questo è forse siamo noi che siamo abituati a magari a pensare a certe cose in un altro modo, quindi noi leghiamo il patriottismo a cose differenti e quindi quando lo vediamo lì non riusciamo, certo, a fare
1: certo che è la cosa con cui abbiamo difficoltà anche in America Latina, insomma,
0: sì,
1: che patriottismo non è necessariamente nazionalismo,
0: no, assolutamente no, però no, è chiaro,
1: però
0: che
1: negli Stati Uniti lo è ecco, negli Stati Uniti la storia dello sciopero di Harlan, che è l'asse di tutta la mia vicenda, anno 31, ma prima ancora c'è un momento nella storia degli Stati Uniti, 1921, a Blair Mountain, vicino West Virginia, c'è uno scontro armato. 10.000 minatori armati, organizzati militarmente da ex ufficiali dell'esercito italiano reduci dalla prima guerra mondiale,
0: fantastico, ecco,
1: si scontrano con l'esercito privato delle compagnie minerarie, che li bombardano dagli aerei, e nel momento dello scontro arriva l'aeronautica militare americana, che non fa in tempo a bombardarli perché già è finito. La cosa affascinante è che questi tre eserciti hanno la stessa bandiera.
0: Sì,
1: cioè non
0: sì,
1: è che gli operai avevano la bandiera rossa, gli operai avevano la bandiera americana, i padroni avevano la bandiera americana e naturalmente l'aeronautica militare, perché il conflitto, e questo ancora fino a Springsteen, è a chi appartiene sto paese. Woody Guthrie, This Land Is Your Land, no?
0: Certo.
1: Che Pete Seeger e Bruce Springsteen cantano in occasione dell'elezione di Barack Obama, cioè di chi è sta bandiera. Che cosa c'è scritto veramente dentro la Bibbia? Di chi è questo paese? Cioè il patriottismo di un Woody Guthrie, di un Bruce Springsteen, è un patriottismo conflittuale. Springsteen lo dice, un patriottismo arrabbiato. No? E quindi non è necessariamente cultura di consenso. è terreno di conflitto, a differenza di una lunga storia italiana dove invece la bandiera rossa, eccetera, certo, no? Il tricolore contro la bandiera rossa.
0: Noi siamo passati attraverso il fascismo, quindi è chiaro che ci sono.
1: Si è inquinata
0: che la cosa. Si è inquinata, che prima magari era differente.
1: Sì, ma anche con una storia in cui lo Stato non sempre ha permesso.
0: No.
1: Negli Stati Uniti c'è invece una storia in cui l'ideologia ufficiale è la libertà. No? Non è che te la sei dovuta conquistare, dopodiché quello che succede è: ma scusa, se l'ideologia ufficiale di questo paese è la libertà, com'è che non sono libero? Quando, adesso ci allarghiamo, ma quando esce la dichiarazione di indipendenza, certe verità non hanno bisogno di essere dimostrate, tutti gli uomini sono creati uguali con certi diritti inalienabili. Thomas Jefferson, che aveva vergato queste memorabili parole ed era il secondo proprietario di schiavi più ricco d'America, e ci soffriva, va detto, riceve una lettera da Benjamin Banneker, che è un architetto afroamericano che aveva tra l'altro progettato Washington, che dice, ma anche lettere da gente che è appunto ex schiavi, che gli scrivono: abbiamo saputo che siamo tutti creativi, quando è che si comincia?
0: Esatto, ha ragione.
1: No. E questa storia,
0: e troppo hanno dovuto aspettare.
1: E non ancora continua, Black Lives Matter, no? Cioè, sì, dobbiamo ancora dirlo che le vite dei neri contano qualcosa, no? Questo.
0: Tra l'altro non soltanto negli Stati Uniti,
1: non soltanto negli Stati Uniti,
0: le cronache di questi giorni dimostrano,
1: ma siamo sempre più simili a quel paese, in bene e soprattutto nelle cose più problematiche.
0: Grazie,
1: moltissime grazie.
0: Grazie.

0: Non cederemo, non ci sposteremo. Come un albero piantato sulla riva del fiume, non ci sposteremo. We shall not be moved. Voci e musiche degli Stati Uniti. 1969-2018. Alessandro Portelli, Squilibri Editore. Un volume 4 CD con le testimonianze orali raccolte durante tutta una vita. Abbiamo ascoltato We shall not be moved. Lui era Harold Dutton, voce e banjo, Tommy Mead, chitarra. Registrazione del 27 dicembre del 1989, Castlewood, Dickinson County, Virginia. A seguire l'intervista a Julia Cowens, registrata a Lexington, Kentucky, 28 settembre 1983. E subito dopo, I got a letter this morning. Lei era Mabel Hillary, accompagnata alla chitarra da Barbara Dane. La registrazione è stata effettuata alla Chiesa Metodista Washington Square, New York, il 28 gennaio del 1969. E ancora di nuovo Harold Dutton e Tommy Mead che interpretano Worried Man. Il giorno è sempre il 27 dicembre del 1989. A seguire A Little Wheel Turning in My Heart. Qui ci troviamo il 20 ottobre del 2008 alla Chiesa Pentecostale di Cranks, ad Harlan County, Kentucky. La sesta traccia che vi proponiamo è tratta da una registrazione della manifestazione studentesca contro la violenza delle armi, seguita da Shine, a Washington Square di New York. È il 20 aprile 2018. In sottofondo, naturalmente, ancora We Shall Not Be Moved, e questa è la versione di Barbara Dane. Però non potevamo che cambiare sigla oggi, abbandonare per una volta la nostra amatissima Prima Cosa Bella e sostituirla con lui, con il boss. E così ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao!
1: Abbiamo trasmesso Note a Margine, non solo libri, di Elisabetta Malantrucco.

0: mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Sta per concludersi il nostro speciale su Mario Scaccia, attore eclettico e visionario che in tutta la sua lunga carriera si è diviso tra teatro, cinema, televisione e radio, alternando queste varie forme espressive grazie a una duttilità interpretativa e a una padronanza dei mezzi mimici e gestuali che gli permettevano di passare dal registro comico a quello drammatico con grande maestria. Oggi e domani vi faremo ascoltare Il Ridicolo, una commedia di Paolo Ferrari, scrittore, docente e politico nato a Modena nel 1822 e morto nel 1889 a Milano. La commedia è stata realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI per Radio 2 nel 1957, con Scaccia tra gli attori protagonisti. Buon ascolto.
4: Il Ridicolo. Tre atti e cinque quadri di Paolo Ferrari. Compagnia di Prosa di Roma della Radio Televisione Italiana, con Elsa Merlini, Mario Colli, Carlo D'Angelo, Ubaldo Lai, Mario Scaccia. Personaggi ed interpreti: il marchese Raimondo Braganza, Angelo Calabrese, il marchese Federico, suo figlio, Ubaldo Lai, il conte Giorgio Metzburg, Carlo D'Angelo, il maggiore Campelli, Mario Colli, il barone Corbenti, Mario Scaccia, il conte Leonardo, Franco Giacobini, Geppino, Paolo Fratini, Germano, vecchio servo, Gustavo Conforti, Luigi, cameriere, Roberto Bertea, un cameriere d'albergo a Roma, Mario Molfesi, un cameriere d'albergo a Milano, Raffaele Meloni, un cameriere di Vittoria, Sergio Bargone, Madamigella Emma Lafarga, Elsa Merlini, la Marchesa Lorenza, vedova, nuora di Raimondo, Gemma Griarotti, la Contessa Vittoria, Giusi Raspani Dandolo, Donna Agata, Ione Morino, Gilda, cameriera di Vittoria, Maria Teresa Rovere. Regia di Nino Meloni. A Roma, nella sala di lettura di un albergo. Siamo nell'anno 1879.
5: Oh, guten Morgen, mein Herr.
6: Buongiorno, signor Conte. Appunto pensavo a chiedere a lei una cosa che mi preme. Ma prima, Ferto, io non parlo tedesco che in Germania. All'estero parlo la lingua che trovo, siamo a Roma, parlo italiano.
7: Saprà tutte le lingue.
6: Non importa sapere una lingua per parlarla. Un piccolo dizionario, molta ostinazione.
7: Qualche lezione di un buon professore.
6: Lezione tutto il giorno e molti professori.
7: Le costeranno cari?
6: No, dico, la ringrazio molto. Stringo la mano e sono contentissimi.
7: Molto ingenui quei suoi professori.
6: Ecco, lo fanno, come si dice in italiano, freundlich.
7: Amichevolmente. Vede, non può sbagliare. La desinenza tedesca lich equivale al nostro mente per fare gli avverbi a regola quasi costante.
6: Ecco. Ella è uno dei miei professori. La ringrazio molto.
7: Oh, ora capisco.
6: Dunque, pensava di chiederle una cosa che mi preme.
7: Un'altra lezione d'italiano?
6: No. Notizie intorno a certi signori che sono in questo albergo.
7: Volentieri, se li conosco.
6: Sono di Milano come lei.
8: Oh, conte Leonardo.
7: Oh, contessa Vittoria. A Roma? Sola?
8: Una vedova, caro signor conte, è una viaggiatrice che era in vagone con un viaggiatore. Il viaggiatore è disceso a metà strada, ecco sola la viaggiatrice.
7: Perdoni un momento.
6: Fortunato incontro.
7: Fortunato sì, ma non come pare che il signor conte supponga.
6: Non suppongo nulla. Ho detto fortunato incontro semplicemente.
7: Mi era sembrato che immaginassi.
6: Ho detto fortunato incontro semplicemente.
7: Dunque scusi, ora sono da lei.
6: Prego.
7: E così, signora contessa?
9: Che prodigio.
8: Sono fuggita da Napoli.
9: L'eruzione del Vesuvio, forse?
8: Che vuole? Fra noi vulcani non ci possiamo soffrire.
9: Io invece adoro i vulcani. I vulcani vedovi, specialmente.
8: Quel signore là, non è il conte Metzburg?
7: Sì, il misterioso parente di non so quale principe di Germania. Lo conosce?
8: Mi fu presentato a Firenze. Conte Metzburg?
6: Nelle Pertoni. Madama mi faceva l'onore di chiamarmi o mi sono incannato?
8: Ah, bravo! Mi ha dimenticata.
6: Mille Pertoni, ebbi forse l'onore...
7: A Firenze?
8: E noti che poco dopo la presentazione mi disse che gli avevo fatto un'impressione dolcissima.
6: Fu per questo che l'ha dimenticata. Mi pare logico. Io incontro una donna, ricevo un'impressione dolcissima. Bene, io debbo considerare allora il tuo lato di questo quesito. Rifedrò quella donna? No. Il ricordo della dolcezza provata non mi darebbe più pace. Dunque obblio per evitare un danno. La rifedrò? Sì, il ricordo mi preferirebbe di provare una seconda dolcezza. Dunque obblio per procurarmi un piacere. L'avrei provata una volta sola, la provo due volte.
8: E l'indomani da capo il dilemma? Da capo l'oblio?
6: Preparo la terza dolcezza. Ah, ne fa la spesa.
8: Quel Kopf.
6: Io non parlo tedesco che in Germania.
8: Bene, in italiano, bel tipo.
6: Tipo?
7: Originale, equivale al Quel Kopf.
6: La ringrazio molto.
9: Oh, la seconda.
6: Ecco due di quei signori forestieri di cui volevo chiederle.
9: Oh, sono loro intimo, torno subito. Marchesa Lorenza, Marchese Raimondo.
8: Signor Conte.
10: Caro Leonardo, già che vi trovo, scusate, avete veduto mio figlio?
9: No, c'è dei guai?
10: Temo. Sentite, voi siete l'unico vero amico di mio figlio. Vorrei pregarvi che mi faceste una confidenza.
9: Signor Marchese, se ella mi crede vero amico di suo figlio, è inutile che me ne chieda i segreti.
10: Ma non prendete la cosa in epico, al vostro solito. Credete che vi voglia interrogare a danno di mio figlio?
9: Già, ha ragione, scusi. Dica pure.
10: Da che siamo a Roma, mio figlio mi dà molto da pensare. Ieri andò a Frascati dicendo che tornerebbe la sera, poi... non tornò.
7: Noti che glielo dissi. Se resta Madamigella la Farga a vedere Frascati al chiaro di luna, ci resterai anche tu.
10: Dunque andò proprio con lei.
9: Già.
10: E con lei rimase.
8: Che brutte cose.
7: Io credo che non si tratti di un capriccio.
10: Emma la Farga non è donna da capricci.
11: Una cantante deve essere una virtuosa.
10: La madre di questa Emma era una gran dama. Era in lontano anche un po' mia parente.
11: Una gran dama che sposa un cantante in seconde nozze. Il cantante che sposò doveva essere salito altissimo.
9: Si figuri, il tenore sfogato, do di petto.
11: E la figlia?
9: Anche più su, re, chiave di soprano.
10: Non mi fate perdere la pazienza. Si tratta di agire e non di fare assalti di spirito.
8: Io stavo incerta di riconoscerli.
11: Oh, contessa.
10: Cara signora contessa.
11: È un anno quasi che non ci si vede. Sempre vedova, spero.
8: Ma, e tu pure?
11: Oh, si domanda?
8: Oh, già, giurasti al tuo povero marito, al tuo signor suocero, alla tua piccina di restare vedova.
11: E mantengo e manterrò il giuramento.
9: Non le costa nessun sacrificio, sa? Le donne che passano a seconde nozze le ripugnano.
11: Mi sembra una tal confessione di materialismo.
9: Se mai si decidesse a fare questa confessione, contessa, venga da me. Avrà la mia soluzione.
8: Oh, mi fa troppa paura la penitenza.
9: Oh, eccomi a lei, conte. Dunque, il voleva sapere di quei signori?
6: Perdono, creteva il signor Conte loro concittadino soltanto. Invece ella loro intimo. Mi faccio il piacere di avere per non avvenuta la mia curiosità.
9: Signor Conte, se la sua era una curiosità innocente, la mia intimità con quei signori non può essere di ostacolo. Io non credo il signor Conte capace di curiosità indiscreta. E molto meno credo che si sarebbe rivolta a un gentiluomo per una tale curiosità. E poi quei signori non offrono appiglio a curiosità indiscrete. Il vecchio è niente meno che il marchese Raimondo di Braganza di Milano, antichissima nobiltà, senatore del regno. Viaggia col figlio il marchese Federico, scienziato, archeologo, e con la marchesa Lorenza, sua nuora, vedova del primo figlio del senatore. Dama severa e tutte persone rispettabili. Ella vede che può manifestare la sua curiosità senza pericolo di nessuna indiscrezione.
6: Mi faccia piacere di avere per non avvenuta la mia curiosità. Buongiorno.
9: Vedi un po'.
8: Che cos'ha, Leonardo?
9: Che cos'ho? Hanno mai veduto dei tulipani veri che per la loro stranezza si dice che paiono finti? Bene, quel signore è uno di questi tulipani. Si chiama Conte Metzburg, con un altro cognome di 15 consonanti e una vocale che non si pronuncia. Parente di un granduca di Germania. Dicono frutto di matrimonio morganatico. Molto morganatico e pochissimo matrimonio.
11: Insomma.
9: Perdono. Mi aveva detto che desiderava notizie sul conto loro. Poi, visto che sono loro intimo, non ha più voluto chiedere nulla e mi ha piantato lì con la mia curiosità.
11: Non vedo il motivo della sua curiosità. Sarà un originale. Non franca la spesa di occuparsene tanto, vero? Caro signor Maggiore Campelli, terminiamo. Puoi l'accusarmi di aver incoraggiato la sua passione?
10: No, madamigella, no.
11: La mia condotta sa che sia stata mai tale da farle concepire speranze di altro genere?
10: No, anzi, il contrario.
11: Sono una cantante, ecco tutto. Una cantante, sia pur celebre, la si può compromettere senza scrupoli, diamine. Una cantante prima o poi si lascia commuovere. Orbene, se è l'essere cantante che le alimenta il coraggio, questo motivo non c'è più. Lascio il teatro.
10: Oh. Vi era un'altra parola che avrebbe potuto dirmi e che mi avrebbe risparmiato le insensataggini che commetto, compresa quest'ultima, di correrle dietro da Vienna a Roma.
11: Dirle che amo un altro?
10: Gliel'ho chiesto tante volte, sin dal primo giorno a Parigi.
11: Allora non amavo nessuno. Ma la parola che non poteva dirle la cantante gliela può dire oggi la figlia della Marchesa de Rovere. Amo.
12: Marchese, la Lafarga è là?
13: Sì, è lei.
11: Lemma? Oh, siamo amiche. Arrivederci, contessa.
13: Cara contessa.
11: Ci rivedete senz'altro.
10: Insomma, non ho che a farle una domanda.
11: Il nome dell'uomo che amo?
10: No, non me lo dica. Preferisco scoprirlo da me ed essere libero di fare quello che crederò. Volevo chiederle, e a quando le nozze?
11: Entro un mese.
10: Mille auguri.
11: Addio, Campelli. Oh, cara Vittoria!
14: Cara Emma!
15: Campelli!
10: Oh, Braganza!
15: A Roma!
10: Sì, arrivo e riparto.
15: No, resta almeno un giorno. Ci sono delle novità, ho tante cose da dirti.
10: Vada, se restassi, dovrei chiederti un favore.
15: Beh, eccomi qua.
10: Farmi da padrino.
15: Ti batti.
10: Se resto è probabile.
15: Ma con chi?
10: Non lo so, con un imbecille.
15: E il motivo?
10: In caso te lo dirò.
15: Allora, non oso trattenerti, che peccato. Vieni almeno a Milano.
10: Non è impossibile, perché andrò presto a Torino. Intanto, addio.
15: Addio.
7: Federico, bada, tuo padre è in una grandissima pena.
15: Perché non tornai ieri sera?
7: Sapeva che tu eri con qualcuno. Te l'avevo detto io, Frascati, al chiaro di luna.
15: Ah, sì, se tu la sapessi tutta. Dove sarà il babbo?
7: Sarà andato di sopra. Andiamola a trovare.
11: Oh, no. È inutile che tu me lo neghi. Il marchese e sua nuora sono usciti per farmi uno sgarbo. Capisco anche perché. Perché sono stata a Frascati.
16: Ah, allora capisco anch'io. Il marchese Raimondo aspettava con impazienza suo figlio da Frascati. Eravate andati insieme?
11: Oh, non insieme.
16: Ah, vedo. Vi siete trovati là per caso? Sono combinazioni che succedono. Però, allora vi siete rassegnati almeno a fare insieme colazione?
11: Neppure questo insieme.
16: Bene. Vi siete trovati per caso alla medesima tavola?
11: Ma era la tavola rotonda, 50 posate.
16: E tu eri il numero uno e lui il 50. Agli antipodi. E poi, cosa avete fatto? Non insieme, ma tutti e due?
11: Una passeggiata di 4 ore. 4 ore di cielo. Poi ecco l'ora di pranzo. Eccoci assisi alla tavola rotonda.
16: Numero 1.
11: E numero 50. Poi ecco finito il pranzo. Eccoci a passeggiare un poco sino alle 8. Poi eccoci di ritorno.
16: Scusa, ma dalle 8 della sera alle 11 del giorno dopo, per solito, c'è di mezzo quel tempo fra il tramonto e l'aurora, che si vedono le stelle. Tutto tace. Gli animali vanno al riposo.
11: E che c'entrano le 11 di stamane?
16: Non sei tornata poco fa?
11: No, io sono tornata ieri sera alle 8:30.
16: Ma se Federico è tornato alle 11?
11: E non siamo mica tornati insieme.
16: Non avete fatto proprio niente insieme.
11: Abbiamo passeggiato e parlato. Una conversazione incantevole. Confidenze di pensieri e di sogni. Lì a Frascati nessuno si voltava come a Pietroburgo, a Vienna, a guardarmi ed a segnarmi il vicino bisbigliando il mio nome. Che delizia, come respiravo. M'ero dimenticata d'essere una rarità. Mi sentivo una forestiera come le altre, anonima, oscura. Mi pareva di aver ripresa l'abitudine di arrossire se qualcuno mi avesse fissata. Ecco la vita.
13: Il mio castello in aria comincia a mettere base sulla terra.
16: Tutte le volte che ti trovo sei occupata a comporre un romanzo. 5 anni fa la morte di tuo padre era il romanzo della giovinetta con la vecchia madre nella solitudine e nel silenzio. Romanzo che comprendo e rispetto altamente. Poi, secondo romanzo, il romanzo di una grande artista. L'arte, la grande livellatrice degli uomini col sentimento. Con una modulazione drammatica, confondere tutti i partiti, non solo i bive.
13: Quanto romanzo della solitudine, non parliamone. La morte della mia povera mamma lo interruppe. Il romanzo dell'artista l'ho provato. Sì, allori, brillanti, deliri. Ebbene, non ho mai potuto vincere la ripugnanza delle presentazioni sul palcoscenico. Quando il buttafuori batte il mio camerino e mi dice tocca a lei, mi pare che gridi alla berlina. E addio arte. Non ho che questa idea. Io debbo andare là, davanti a una folla d'uomini che con i loro cannocchiali aspettano di anatomizzare tutte le particolarità della mia toletta, che può variare dal décolleté provocante di una traviata al travestimento in abito maschile tutto attillato. L'impresario vuole utilizzare sul pubblico gli effetti ottici delle mie tolette. Se i versi sono mal fatti, se la musica è brutta, si vede almeno che è bella e ben fatta la prima donna. In principio perdetti la stima del pubblico. Poi cominciavo a perdere di me stessa. Allora ho detto basta.
16: E quindi, terzo romanzo. Il romanzo della vita domestica. Il romanzo della dama.
13: Precisamente. E voglio cominciarlo subito. Che adesso possa ancora entrare nel santuario della famiglia senza portare me con un solo rimorso. Neppure un solo pensiero che lo profani. Che possa mai farmi abbassare la fronte davanti a mio marito e davanti ai miei figli. E lo giuro, sai. Ho veduto principi, banchieri, poeti, ambasciatori deliranti per me. Un principe cambiò un ministero credendo conquistarmi. Un ambasciatore prese un congedo che produsse un ribasso di 95 centesimi. Non v'è un solo uomo che possa vantarsi di avermi baciata la mano. Già non ho mai amato. E se vuoi, questo m'ha guastata l'anima. Qualche cosa bisogna fare. Amare non volevo, dunque ho disprezzato tutto e tutti. È una vergine beffarda, scettica e artista. Ha qualche cosa dell'incompleto. Non è né abbastanza donna, né abbastanza angelo. Come i cherubini dei vecchi dipinti, testa e ali. Ma gioventù ed amore possono ricostituirmi. Ed io sono giovane e amo. Amo, finalmente.
16: Concludendo, tu ami il marchese Federico ed egli ama te. Ma il marchese senatore, il padre, come la intenderà?
13: Federico gliene parlerà dentr'oggi. E li si tiene sicuro del consenso.
16: Io invece ho i miei dubbi. Don Raimondo ha certe idee.
13: Aristocratiche?
16: Aristocratiche non direi.
13: Finanziarie?
16: Neppure. Sono idee severe, fiere, puritane.
13: Cerchi in tutta la mia vita. Non temo nessun puritanismo.
16: Sai, è un mio timore, forse mi inganno.
13: Ad ogni modo, Federico ha 28 anni.
16: Vorresti sposarlo contro la volontà del padre?
13: La legge lo ammette.
16: Basta. E speriamo che il vecchio marchese farà anche lui la vecchia commedia. Atto primo, impossibile. Atto secondo, si vedrà. Atto terzo, sposatevi e siate felici.
13: E come? Saremo felici? Ho già il mio programma. Il primo salone di Milano sarà il mio. Tutte le illustrazioni, tutte le notabilità, arte, dottrina, spirito, anche un po' di politica. Vedi, io libera dagli amori, ho sempre avuto molto tempo da leggere, da coltivarmi. E in confidenza so il conto mio. Ma prima di tutto so com'è noiosa una letterata. E dissimulo la mia letteratura e parlo di mode, di trine, di cappellini, di balli. Con le persone colte sollevo la conversazione, ma con garbo, con modestia, come un dilettante che entra in un quartetto di professori.
16: Ah, io respiro già l'atmosfera del tuo salone. Gentilezza, distinzione, spirito colto ed elegante.
13: Sì, così governerò il mio regno.
16: La regina si guardi dai frementi dell'amore.
13: Oh, non voglio che un fremente solo, mio marito.
16: Fremente e consorte. Bel caso.
13: Zitto, guarda là.
16: Federico con suo padre.
13: Potessi sentirne una parola da trarne un pronostico.
16: Vengono qui. Ritiriamoci nella loggia. Entrando non possono vederci.
13: Sì.
16: Senti qui come batte. Oh, mio Dio, ma sei pazza. Calmati, per carità.
13: Mi par di morire.
14: Dunque, hai capito? Impossibile.
16: Oh, mio Dio.
13: E via, atto primo.
14: Assolutamente impossibile. E ti avverto che si parte stasera. E ho dato ordine che si faccia anche il tuo bagaglio. Che vuol dire, non rispondi? Intenderesti forse di non partire con me?
15: Mi hai mai sentito invocare il diritto dei miei 28 anni?
14: Tanto però me li rammenti.
15: Non per offenderti, babbo, ma perché tu mi scusi se ti prego di discutere almeno tranquillamente la cosa.
14: Oh, tempo perduto.
15: Hai eccezioni sull'onestà di Madamigella Emma?
14: So, anzi, che una delle stranezze della sua celebrità è una severa costumatezza.
15: Pure esigerei che tu facessi scrupolose indagini. Con tante relazioni che hai dappertutto ti sarebbe facile. E giuro che se solo un'ombra risultasse a carico della sua virtù, ritirerei subito la mia domanda.
14: Avanti pure.
15: A circa 600.000 lire.
14: Non fa questione di dote.
15: La madre era della più cospicua nobiltà.
14: Non fa questione della nobiltà della madre.
15: Ma il padre, eccoci agli ostacoli, fu un cantante, ostacolo primo. Emma stessa è una cantante, ostacolo secondo. Non è così?
14: Avanti pure.
15: Noi siamo i marchesi di Braganza, nobiltà feudale. Una cantante nel nostro castello, che scandalo! Ma la sua vita fu irreprensibile. Oh, non conta nulla. È una cantante. Qualche avventura galante non guasterebbe nulla se invece fosse la figlia del signor principe o del signor conte. Il blasone rende perdonabili le galanterie. La virtù non rende perdonabile l'arte. Babbo, una mano sulla tua intemerata coscienza. Non ti paiono idee che hanno fatto il loro tempo?
14: Perfettamente d'accordo. Solamente non sono le mie. Proponimi un'artigiana onesta, figlia di onesti artigiani, e ben venga nel nostro castello.
15: Ma una cantante? No. È proprio il pregiudizio che metteva al bando gli istrioni.
14: Non hai ancora capito che non è questione di cantante per me. Il genere che rifiuto è questo. La fanciulla che possiede, bensì intatto, il doppio tesoro dell'onestà e della buona reputazione, ma ne ha perduta l'unica salvaguardia, che non è mica né l'orgoglio né l'educazione, sai, storie, casseforti senza serratura. Il ladro non ha che darsi la pena di far girare sui gangheri lo sportello. Ci vuole altro per custodire quel doppio tesoro, perché il ladro è un istinto divino, divino anche quando è ladro, e si chiama l'amore, e per tenere

0: Misterioso per cui la fanciulla diventa rossa in faccia all'uomo. Che sciocchezza, eh? Ridi, ridi, poi rispondi: perché diventa rossa?
1: Oh, la naturale verecondia.
0: Bravo. E che cos'è la verecondia?
1: Ah, mistero.
0: Bravo, mistero, come l'amore. Ed eccoti l'altro divino istinto. Ecco la serratura d'acciaio, la verecondia. Ah, figliuolo mio, la retta un vecchio. Sposa una fanciulla che diventa rossa solo che un uomo le guardi una mano senza guanto e vivi tranquillo che tu sarai buon marito. Ma una fanciulla che ha perduto il divino istinto della rossire, no, sia poi una duchessa che l'ha perduto vedendo la madre che ha mancato i suoi doveri di sposa, sia la figlia di un banchiere che l'ha perduto vedendo il padre mantenere le ballerine, sia la cantante che l'ha perduto offrendo la sua bellezza spettacolo al pubblico, è tutt'uno. E seduzioni trovano già spianata la via. Nella migliore ipotesi, perché voglio ammettere la perfetta onestà di Madame Gedella Farga, ebbene, marito irreprensibile di moglie onesta, la tua pace e il tuo onore saranno costantemente minacciati o dai sospetti della tua gelosia o dalle insinuazioni dell'altrui maldicenza. Diamine, lo scrigno non ha serratura, la presunzione del furto è già preparata. E io, unico custode responsabile dell'onore della mia casa, sin qui senza macchia, non sarò così pazzo da mettere anch'io il mio tesoro in uno scrigno aperto. Impossibile.
1: E se tuo figlio avesse giurato su questo onore?
0: Tu hai giurato alla Lafarga di sposarla?
1: Sì.
0: Giurato sull'onore?
1: Sì.
0: Oh mio Dio.
1: Che devo fare?
0: Mantenere.
1: Oh, grazie. Grazie,
0: no,
1: papà.
0: Non ringraziarmi. E invece da retta. Tu sposerai dunque Madamigella La Farga. Io l'accoglierò in casa mia come una figlia. Bada, facciamo tutte e due una cosa gravissima. Parliamoci aperto fin d'ora. Quella così fatta disgrazia nel matrimonio.
1: Oh, babbo, tu puoi pensare.
0: Hai già commesso la prima e più grave imprudenza. Hai lasciato al caso cieco il Dio la cura della scelta, la quale fu degna della sua cecità.
1: Babbo, ritirami piuttosto il tuo consenso.
0: Vuoi tu ritirare il tuo onore dall'impegno contratto?
1: No.
0: Allora?
1: Allora, disperare.
0: No, no, non esagerare. Lo so, il 90% delle mogli infedeli non rappresentano che 90 mariti che lo meritano, ma la metà di costoro non se lo meritano che per una sola corbelleria, la scelta imprudente. È il tuo caso. Rimedio? Compensare col maggior senno di poi la corbelleria di prima. È difficile. Ma c'è un certo salutare terrore, una certa spada di Damocle che accresce l'ingegno e agevola l'impresa.
1: Una spada di Damocle?
0: Sì, una spada sulla cui lama sta scritta una sola parola. Quella parolaccia che esprime il marito della moglie infedele. È la questione del giorno. Deve uccidere, deve perdonare. Intanto la legge gli offre un lavacro uscendo dal quale lui non sa più dove andarsi a lavare. La società invece non gli concede nulla. Lo colpisce con una pena terribile che lo raggiunge, lo investe senza che ne sappia nulla perché nulla si muta intorno a lui. Nessuno gli leva il saluto, oh, tutt'altro, poveretto. Gli amici gli stringono la mano, povero diavolo, e perché no? È sempre ben visto al suo club, è accettato padrino in un duello, è invitato a un tiro al piccione, a un comitato di corse, ma i saluti, le strette di mano hanno una impercettibile aria sardonica, una leggerissima tinta bernesca, massime quando è di passo a braccio del suo migliore amico. L'infelice si sente in un'atmosfera malsana, ma non ci bada, non pensa a rendersi conto del suo malessere. Sarà il caldo, sarà l'umido. No, è l'itterizia che le viene fuori, è il ridicolo. C'è un segreto nella sua casa che da un'alcova si insinuò nell'anticamera, discese in portineria, scappò nella strada e adesso un'intera città se lo sussurra all'orecchio. Un'intera città si mette d'accordo di non trarre l'infelice dalla sua comica buona fede, di frapporsi sempre scherzando, canzonandolo fra lui e i due felici complici di quel segreto di Pulcinella. Solamente è Pulcinella l'unico che non lo sa.
1: Ah, qui mi ribello. Via. Se il marito sarà stato un libertino, un buffone, sta bene. Ma se sua moglie avrà avuto in lui

0: Gioventù, amore, difesa, esempio di dignità. Ah, i buffoni sono quelli che ridono di lui. Un uomo di carattere non ha paura del ridicolo.
1: È come se tu dicessi un uomo di carattere non ha paura dell'itterizia.
0: Così dunque per il marito innocente il ridicolo. E per la moglie, per l'amante?
1: Non dubitare, c'è dell'itterizia per tutti. Ma te l'avevo detto, tempo perduto. Vedo là nella loggia madamigella La Farga. Va, parlale, conducila qui e presentamelo.
0: Caro, idee vecchiotte, ma babbo Angelo. E siamo intesi, occuparmi del ridicolo? No.
1: Ho capito, me ne occuperò io. Credeva di aver finito di stare in sentinella alla casa. Pazienza, torniamo al nostro posto.
2: Pagate il conto e una vettura subito.
3: Sì, signore.
1: Dunque volete proprio partire?
2: E subito.
1: Per dove?
2: Quasi quasi per l'altro mondo.
1: E che vuol dire?
2: Ma, fatalità, sapete, una di quelle maledette cotte che non hanno scusa se non nelle doti del fatale oggetto. Bellezza, virtù, genio.
1: Genio?
2: Artistico.
1: È un artista?
2: Una grande artista. La conobbi a Parigi, l'ho seguita a Vienna, poi a Roma.
1: Madamigella La Farga?
2: Proprio lei.
1: Povero me. E vi ha corrisposto?
2: Mai, mai.
1: Vi ha lusingato?
2: Ho detto virtù in persona. Non sospettate di quella donna o ci guastiamo.
1: Respiro.
3: La vettura è pronta.
2: L'ho veduta un momento e mi ha detto che ama, che si marita. Voleva dirmi con chi gliel'ho impedito. Perché vedete, se costui, se questo imbecille...
1: Sentite, se non volete mancare la corsa, non avete tempo da perdere.
2: Sì, avete ragione. Addio. Tra qualche mese devo venire a stabilirmi a Torino.
1: Allora ci vedremo, Verrò a trovarvi, addio.
4: Dunque, tutto combinato, Marchese?
1: Sì, vi dirò poi. Lasciate che mi congedi dal nostro Campelli.
4: Parti proprio, peccato. Parti con quest'altra corsa.
1: Non può.
2: Perdo il treno internazionale.
4: C'è il diretto subito dopo.
1: Ah no, che omnibus.
4: Diceva perché così vecchio amico come gli è di Federico.
1: No, sarebbe un egoismo, non lo tratteniamo.
4: Creda che Campelli stesso...
1: Vi dico che bisogna rispettare i motivi della sua partenza.
2: Che è una fuga.
1: Non pensateci e fate presto.
2: Eccola là.
4: Chi è?
2: Il motivo della mia fuga. Bellezza, virtù e genio.
4: La Farga, giusto Dio.
1: Voi perdete la corsa.
4: Sì. Vedo anch'io l'egoismo. Non perdete la corsa. Un bacio. Il cappello. E addio.
2: Grazie.
1: Ma a che cappello mi hai dato?
4: Oh, il mio. In distrazione.
2: Addio.
1: È partito.
4: Andò.
1: Badate, il maggiore Campelli ignora tutto. Ad una mia parola che riparve un dubbio sulla virtù della La Farga, per vostra regola, quasi quasi mi insolentiva.
4: Fece benissimo, bravo.
1: Leonardo.
4: Oh, scusi, voleva dire che vuole, non ho più testa.
1: Non è una ragione per avere due cappelli.
4: Oh, sì, già.
5: Tre anni dopo, a Milano, nel salotto della contessa Vittoria.
6: Ha sentito, signora contessa, di questa notte?
7: Cos'è stato?
6: Nel Palazzo Braganza, i ladri.
7: Di nuovo, nel museo del Marchese Federico.
6: Pare di sì.
7: È la marchesa Emma che licenziò il suo cameriere Luigi, sospettando l'autore dell'altro furto.
6: Doveva licenziarlo senza dargli 15 giorni. Quel Luigi è un furfante, vede?
7: Glielo dissi anch'io ad Emma, ma essa mi rispose: ha tre bambini, non ho voluto rovinarlo.
6: Stanotte è stato ritrovato sulla scala che mette al museo.
7: Luigi?
6: Luigi.
7: E da chi?
6: Ma qui poi c'è del buio. Vuol vedere quel che ne dice il giornale Il Pettegolo?
7: Ho detto mille volte che non voglio per casa questo giornalaccio. Dov'è che parla di questa storia?
6: Lì sotto a quel titolo, museo o alcova.
7: Basta il titolo. Qualcuna delle solite infamie che non si possono leggere. Ignoti ladri penetrarono la scorsa notte nel palazzo B.
6: Braganza.
7: Ma c'è del buio. Erano due ladri o un ladro solo? Si voleva derubare lo scienziato nel suo museo o il marito nella sua alcova? Si trattava di un ladro archeologo o di un ladro galante? Pare che si trattasse di tutte e due. L'archeologo sarebbe un servitore, il galante risponderebbe alle iniziali CGM. Vedremo. Bricconate! E dunque? Dunque hai capito. Vado sino in galleria Vittorio Emanuele a fare alcune spese, ma per l'ora delle visite sono a casa.
6: Sì, signora.
8: Per la signora contessa, è un signore che è di là.
7: La carrozza è pronta?
8: Sì, signora contessa.
7: Oh, il conte Metzburg, a Milano. Avrei cosa di qualche premura da dire alla signora contessa. Riguarda una rispettabile casa milanese di sua conoscenza, la casa dei Marchesi Braganza. Che cosa può essere?
8: È un tedesco. Scommetterei che è il conte di Metzburg.
6: Quello di stanotte in casa Braganza?
7: La padrona! Fate entrare, Eva pure, Gilda. Questo Metzburg, Prima sul lago di Como in incognito, poi a Milano. E Lemma prima sul lago, poi a Milano anche lei. Che la cantante dopo un anno e mezzo di marchesato rifacesse capolino. Si parlava anche del conte Leonardo.
3: Mille perdoni. La signora contessa staffa per uscire e non riceve che dopo le 3, ma ha osato forzare la consegna.
9: Avrei rinunziato in ogni modo ad uscire per il piacere di rivederla.
3: La ringrazio molto.
9: La seconda dolcezza a Roma non pare che fosse di quelle che la dimentica.
3: Profai la terza ieri sera al concerto della Scala, fetendola nel suo pacchetto.
9: E da quando a Milano?
3: Da pochi giorni.
9: Ella è sul lago?
3: Sono sul lago. Ho preso una villa, ma mi annoio, non conosco nessuno.
9: Ho letto nei giornali del suo matrimonio combinato dal suo granduca. Perché non va in Germania presso la sua fidanzata?
3: Parto fra pochi giorni.
9: E a Milano ha conoscenze?
3: Una sola, che ritrovai ieri sera, preziosissima.
9: Amabile sempre.
3: Rarissime volte. Avendo questa sola conoscenza, ecco perché ho dovuto importunarla.
9: Sono contentissima di esserle utile.
3: La ringrazio molto.
9: Dunque mi dica.
3: È una cosa molto spiacevole. Ieri sera alla Scala ho trovato altri due tedeschi, due miei compagni di università e alla guerra di Francia.
9: A proposito, so che parlo con un eroe.
3: Ho fatto il mio dovere. Dunque, ho trovato questi due miei amici, il barone Owen Grafenstein e il capitano Franz di Berlin-Kingenhausen. Siamo andati alla pirreria assieme, poi abbiamo stabilito di girare Milano tutta la notte. Era una bellissima luna, cielo stellato e faceva fresco. Abbiamo girato più di 3 ore. Eravamo davanti all'arco del Sempione quando l'orologio del castello suonava le 3:30. Noi guardavamo i cavalli di bronzo inargentati dalla luna. Stupendo moltissimo.
7: Dove diamine vuol riuscire con la sua lirica?
3: Siamo rientrati. Alle 4:30 eravamo all'albergo Cavour. Alle 5 io dormiva.
7: Ecco una notte molto poetica.
3: Immagini la mia meraviglia stamani.
7: Di che?
3: A mezzodì mi introducono il signor Corpenti, il mio console a Milano. È un ricco banchiere, un rispettabile gentiluomo.
7: Ah, mio buon amico.
3: Egli mi chiede un colloquio e mi mostra un rapporto della Regia Questura al signor prefetto che mi riguardava. Intofini, dove pretende quel rapporto che io fossi alle 3:30?
7: Ma e l'ha detto sotto l'arco del Sempione.
3: Quel rapporto, invece, dice che io ero non so quale palazzo di un signor marchese Braganza per non so quale scala al buchio. Dove un Luigi Cameriere, quello che fa il rapporto, era in acquato per scoprire non so che ladro. E mi ha creduto il ladro e mi ha preso per il collo. E lì combattimento. Ma allora, seguita il rapporto, si fece luce improvvisamente. Sull'uscio del suo appartamento apparve la signora marchesa di Braganza, seguita dal suo solito cane di Terra Nuova. Essa ha gridato, è sempre il rapporto, che ci fermassimo o ella affentava il cane. Allora io mi sarei presentato e avrei detto che ero entrato dal cancello aperto del giardino per vedere una cavalcata di signori, una comitiva da caccia che stava per uscire.
7: Infatti stamani c'è stata una caccia al cervo nel parco Braganza.
3: Avrei poi soggiunto che m'ero perduto a guardare il giardino, per cui m'ero trovato rinchiuso dentro, per cui ero in quella scala cercando chi mi mettesse fuori.
7: Bella presenza di spirito a improvvisare tante bugie.
3: Ma non erano bugie.
7: Scusi, che cosa ne sa il signor conte?
3: Che cosa ne sa la signora contessa?
7: Ho supposto che fossero bugie.
3: Ho supposto che non fossero.
7: E com'è finita?
3: Dice il rapporto che la signora marchesa Emma ha ordinato al serfo di lasciarmi uscire senza molestarmi. Il serfo obbedì. Ma nella strada sarei stato riconosciuto da 2 guardie.
7: Oh, è un rapporto che non ha senso comune.
3: Appunto così.
7: Dice che la scala era buia.
3: Già.
7: Se c'era così bella luna, la scala coi suoi finestroni non poteva essere buia.
3: Perdono, è lo scalone che ha i suoi finestroni.
7: Lo dice il rapporto?
3: No, lo dice il mio console.
7: Ah, naturalmente, ella non ha avuto che da chiamare i suoi 2 amici tedeschi per attestare.
3: Ma nel momento non ci ho pensato.
7: Ah già, la sorpresa. Nulla di più verosimile.
3: Io ho negato e il signor console non ha chiesto di più. Ma dopo ho pensato agli amici e sono pronti a testimoniare.
7: Diamine, 2 amici. E ora veniamo a me. In che cosa posso giovarle?
3: Io sarei tolentissimo che i signori Pracanza potessero credere che io era nelle loro scale e pregherei la signora contessa di prevenirli, che non ero io e che ho testimoni che non ero io.
9: Ben volentieri. E la conosce la marchesa Emma?
3: Non ebbi mai l'onore d'esserle presentato.
9: Ma la conosce?
3: L'ho sentita cantare a Berlino 2 anni fa.
9: Era al lago anche lei?
3: Sarà benissimo.
9: Era in villa con sua cognata la marchesa Lorenza, la vedova.
3: Non conosco questa signora.
9: Lorenza è sempre sul lago. Emma tornò da 15 giorni.
3: Sarà benissimo.
9: E sa cosa farò? Monto in carrozza e vado da lei.
3: La ringrazio molto.
10: Permetti.
9: Cos'è?
10: C'è qui in carrozza la signora marchesa Emma Braganza. Oh. E dimanda se la signora contessa riceve.
9: Senza dubbio. E non esco più.
10: Ho inteso. Fasticci.
9: E vuole essere presentato?
3: L'occasione di un equivoco così spiacevole mi pare di cattivo augurio. Ho fatto il mio dovere per mezzo del più gentile interprete. Ad ogni modo, Alberco Cavour, sempre a suoi ordini. Signora contessa, la ringrazio molto.
11: Signora.
9: Che occhiata. Ora quest'altra. Dunque, buongiorno, marchesa.
10: Buongiorno, come va?
9: Bene, e tu?
12: Meravigliosamente.
9: Oh, che ironia.
12: Non badarvi, sono nervosa.
9: Conosci quel signore?
12: Ma mi
9: e
12: pare.
9: E il conte Metzburg?
12: Ah, sì? Credo di averlo incontrato in qualche luogo.
9: Credo anch'io che tu l'abbia incontrato in qualche luogo.
12: Pare che tu sottolini le parole.
9: No. Ripeto le parole di Metzburg.
12: E gli ha detto?
9: Che t'ha incontrata a Berlino 2 anni fa.
12: Ah, sì, sì. Ora mi sovvengo, era a corte una sera.
9: Io stavo per venire da te.
12: Oh.
9: Ho una missione da compiere con te.
12: Da parte di chi?
9: Da parte di Metzburg.
12: Intorno a che?
9: Indovina. Niente meno che intorno all'avergli tu salvata la vita questa notte.
12: Come? All'impudenza?
9: Aspetta. E tu vuoi farmi capire? Fortuna che io non capisco. Egli non conosce la storia di questa notte che per relazioni di altri. Alle 3:30 non era lui.
12: Ah.
9: Capirai che alle 3:30 era sotto l'arco del Sempione e guardava i cavalli di bronzo inargentati dalla luna. Figurati.
12: Pare che tu canzoni.
9: No. Anzi, parliamo sul serio. Il tuo cameriere Luigi ha fatto rapporto alla questura e stamani è stato da Metzburg il barone Corbenti, suo console, a chiedergli spiegazioni confidenzialissime da parte della prefettura. Metzburg ha negato e 2 tedeschi suoi amici affermeranno di essere stati con lui dalla 4:30, rientrando poi insieme all'albergo. Dunque, se si venisse anche da te...
12: È già venuto qualcuno.
9: Oh, e chi?
12: Un altissimo funzionario governativo.
9: E tu?
12: Ho detto che era uno sconosciuto, ma che mi parve una persona a modo, che la sua spiegazione del cancello aperto mi parve verosimile e che non voglio altre scene.
9: E il funzionario?
12: Sai, è un gentiluomo perfetto. Ha detto che gli bastava la mia parola. Mi ha chiesto se mia cognata Lorenza era a Milano. Ho mandato a vedere, ma ero sicurissima che non c'era. Infatti ci risposero che era sempre al lago.
9: Allora?
12: Allora quel signore, pieno di cortesia, ha avuto la bontà di dirmi che stessi pure tranquilla, che tutto svelava una vendetta di servitore, ma che ad ogni modo stimava prudente abbuiare la cosa. Era un riguardo troppo dovuto ad una donna come me e ad un uomo rispettabile come Federico e da mio suocero senatore, del quale personalmente amico. Aveva fatto pratiche presso i giornali e mi garantiva l'assoluto silenzio delle cronache cittadine. Solo il pettegolo aveva voluto parlarne, ma fortunatamente il numero d'oggi conteneva un eccitamento all'insurrezione e quindi ne avevo tenuto il sequestro. D'altra parte non sarà difficile vigilare perché Federico non sappia le parole del pettegolo. Ah, cara Vittoria, cosa ti pare di tutto ciò?
9: Oh, mio Dio!
12: Che ti pare di quel tale mio terzo romanzo, quello della grand'ama?
9: È certo che non rispondi al tuo programma di Roma.
12: Oh, il mio programma? Non l'ho neanche potuto tentare. Circondarmi di persone insigni, d'uomini illustri, io no. No, era mettermi in un'evidenza irritante. Purtroppo c'ero stata tanto in evidenza come cantante. Non poteva farmi perdonare che a patto di una vita ritiratissima, oscura. Mio suocero non era di questo avviso, ma Federico sì, e non me l'impose, che è troppo garbato, e poi mi adora. E mi chiese questo sacrificio, e Dio figurati, se non fui beata di appagarlo. Lo amo tanto. Oh, già già, hai ragione. Dovevo dire lo amavo tanto. Vedi che il mio cinismo è all'altezza dei miei scandali.
9: Ma mi pare che tu ti senta male.
12: No, è cosa passeggera.
9: Ma come mai ti è venuto in capo ad uscire sulla scala?
12: È chiaro. per impedire una scena di sangue che mi avrebbe perduta, per salvare il mio amante. Lo dirò io prima che lo dicano gli altri.
9: Emma, Emma!
12: È un ragionamento indiscutibile. Mi sono trovata a non essere più nulla, non più artista e non abbastanza marchesa. E allora...
9: Capisco.
12: E allora mi sono consacrata alla mia nipotina, la figlia di Lorenza, che è qui in un educandato e di cui Lorenza non ha sempre tempo di occuparsi. Vado a trovarla tutti i giorni. Le voglio bene. Io non ho figlioli. E sei quasi come se non avesse sua madre. Quarto romanzo, Vittoria. Il romanzo della zia, interrotto a quanto pare da un quinto, nel quale mi si vede compromessa da un lacchè e da un giornalista e protetta dalla prefettura, dalla questura, in alleanza con le cronache cittadine dei pubblici folli.
10: Permette?
9: Cos'è?
10: Ho veduto la carrozza della signora Marchesa Lorenza e dentro c'è la signora Marchesa.
12: Oh.
9: Non era sul lago?
12: Sarà arrivata certo con la corsa dell'una e mezzo.
10: Non sono ancora le tre. Comanda di non riceverla.
9: Che aria di mistero vi permettete?
10: Perdoni, credevo che in questo momento...
9: In questo momento siete una sciocca. Ricevo la Marchesa, ricevo tutti, andate.
10: Perdoni, pasticci, pasticci.
12: Povera Gilda, mi offriva l'alleanza anche dall'anticamera.
9: Cara Lorenza, ben arrivata.
13: Sono arrivata con la corsa dell'una e mezza. E come va, Emma?
12: Bene, tu?
13: Bene. Sono qui per una conferenza con alcune dame. Si vorrebbe approfittare dell'esposizione per fare qualche cosa per i lattanti. Vedremo. Intanto mi sono ricordata che oggi era il tuo giorno di visite e siccome riparto subito, sono passata a stringerti la mano.
9: Grazie, cara. E riparti subito?
13: Sì, devo arrivare sino a Varese, dove è la nostra presidentessa.
9: Sempre affaccendata in opere buone?
13: Occupo la mia vedovanza.
9: Comincerebbe a pesarti?
13: Ah, non dico questo. Ma si deve sempre diffidare di sé, anche sentendosi sicuri. E io sempre sola, sempre sola. Avevo trascinato Meco al lago questa incorreggibile pensierosa. Contavo di passare con lei della musica. Ma sì, in capo a 20 giorni Emma non poté più resistere al desiderio di Milano. E chi c'è mai a Milano?
12: C'è mio marito, che è solo.
13: Oh, non è solo. Il conte Leonardo, il suo fido Acate, è sempre con lui, anche quando non sei a Milano.
12: Ti pregherei di stare in guardia contro certe tue distrazioni.
13: Hai ragione, ti chiedo scusa, ma è stata proprio una distrazione. Conosco i pettegolezzi che hanno reso così delicato per te questo argomento del conte Leonardo e ne parlavano anche l'altra sera. Oh, questi benedetti mariti, Vittoria mia, pare che facciano apposta a provocare le maldicenze.
9: Almeno noi vedove non abbiamo mariti che ci compromettano.
12: Non state meglio però. Una vedova, tutto il mondo si crede in diritto di sorvegliarla. Se essa vuole avere dei misteri, bisogna che ricorra a mille astuzie. E qualche volta si compromette ugualmente.
13: Bene. Ah, senti un'altra cosa. A che ora posso andare per vedere mia figlia?
12: Oggi è martedì, puoi andare.
13: Guarda, Vittoria, che la mia visita è anche una visita di affari.
10: E dunque dicevi, Emma?
12: Al martedì, l'ora di parlatorio.
9: Voglio i miei conti. I conti della sottoscrizione per gli orfani.
13: E quella dei due ombrellini che mi hai mandato.
9: I conti della sottoscrizione, li ho di là pronti.
13: Bene.
14: Il signor conte Leonardo.
15: Giunone, Minerva e Venere, entra paride.
13: Vuoi che vediamo questi conti?
9: E come vuoi, vuoi venire con me?
13: Certo, sì.
9: E scusate, passiamo un momento di là. Ti rincresce di restare qui en tête à tête col conte? Come mia rappresentante?
12: Per un momento.
9: Il conte Leonardo, spero, vorrà rassegnarsi alla nostra assenza.
15: Ma si figuri, con tutto il piacere.
9: Ringrazialo tu del complimento.
15: Se sapessero dove ho la testa. Marchesa, ero stato da lei. Ho sperato trovarla qui e avere un momento per parlarle. La fortuna mi è propizia. Non c'è un momento da perdere.
12: Oh, cos'è stato?
15: Luigi ha parlato. Il giornale, il pettegolo ha parlato. Marchesa... E l'hai perduto.
12: La frase non può essere più teatrale.
15: La cosa urge, Marchesa.
12: E non vi lascia tempo di essere urbano.
15: Spero che mi lasci quello di salvarla.
12: Oh, salvarmi, voi?
15: Ma non mi tratti con questo sprezzo, non lo merito. Se ebbi la disgrazia di concepire una passione colpevole per lei, se ebbi il torto di sperare che potesse non esserle sgradita, può valermi in qualche scusa la necessità in cui sono di vederla tutti i giorni, più volte al giorno, per non far dispiacere a suo marito, che è il mio migliore amico e al quale non posso e non debbo farmi sospettare indegno della cieca fiducia che ha in me. Ella mi punì fieramente e mi punisce di continuo con le lodi che mi prodiga in faccia a Federico e che io debbo accettare sapendo di non meritarle. ma non le serbo rancore. Non sono cattivo io in fondo. E glielo giuro, io non sono più l'amante respinto. Non sono che il migliore amico di suo marito e voglio salvare lei e lui.
12: Insomma, Furio Camillo che corre a salvare l'ingrata Roma dalla gallica invasione.
15: Non gallica, germanica.
12: Basta, signor Conte.
15: No, perdono, mille volte perdono. Sono uno sciocco, ha ragione, lo sento anch'io. E l'idea di essere uno sciocco agli occhi suoi è tale idea che mi farei saltare le cervella.
12: Sapete cosa siete? Siete una fantasia malata. In un incidente della vita voi ci pescate una scena drammatica, un finale d'atto. Invece il vero, per solito, scorre liscio, insignificante. Adesso il tema del vostro dramma è questo. Io tentai di sedurre la moglie del mio migliore amico. Fui respinto e punito. Dunque, devo provare rimorso, dispetto e amore. Bel contrasto di affetti. Cosa si potrebbe fare? Un piccolo eroismo. Salvo la donna. Così per rimorso mi riabilito, per dispetto mi vendico, per l'amore mi rendo interessante. Niente affatto. Scendete nel vero. Ed ecco come stanno le cose. Voi faceste una sciocchezza, io vi diedo una lezione, affare finito. Solamente non vi mischiate dei fatti miei e seguitate a vivere.
15: Non si tratta del mio dramma, si tratta di quello che sta per scoppiare sul povero amico mio.
12: E se foste riuscito voi a preparargli questo dramma?
15: Mi farai saltare le cervella.
12: Ma voi vi fate saltare le cervella a tutti i momenti?
15: Mi schernisca pure, ma le scongiuro, lasci che mi adoperi, conceda questo conforto al mio continuo rimorso. Se sapesse com'è straziante. Quando mi ci fermo su quel pensiero, le giuro che mi farei...
12: Ah.
15: Oh, lasci che me ne liberi, fosse pure esponendo la mia vita per la vita di Federico. Un vero uomo d'onore che io tentai di tradire. Le giuro che le dico proprio quello che ho nel cuore.
12: Leonardo.
15: Dio mio. Emma. Emma. Che cosa mai volete dirmi?
12: Ma io non voglio dirle nulla, signor Conte. Non volevo che ringraziare il migliore amico di mio marito. Lo saluto e lo prego di salutare quelle signore che non posso aspettare più. Buongiorno.
15: Le signore sono qui.
12: Oh, venite, che così vi saluto prima di andarmene.
13: Oh, che cera strana al conte Leonardo.
12: E la cera che prende quando ha detto qualche motto felice.
9: Ha detto qualche motto felice?
15: Mi fa senso anche a me.
12: Ha detto che ci sono molti che quando non riescono a sedurre una donna se ne consolano intenerendosi dell'onore del marito. È una sentenza profonda, c'è del vero.
9: Sì, sì, bravo, molto giusto. Bravo.
12: Addio, signor Leonardo. Addio. Del resto, Lorenza, l'ora è dalle 4 alle 4 e mezzo.
13: Ma non ricordo.
12: Tua figlia.
13: Ah, sì, grazie.
12: Addio.
13: Com'è curiosina stamane mia cognata.
15: È vero, anch'io non l'ho trovata del suo solito spirito.
13: È tutto dire.
15: Perché, signora contessa?
13: Andiamo, non faccia l'ingenuo.
14: Il signor barone Corbenti. Contessa. Oh. A Milano, marchese?
13: Sì, da un'ora.
15: Caro barone.
9: Ci racconti qualcosa, barone? So che ella avrebbe molto da raccontare nella sua qualità di console.
14: Ma oggi non si parla che di una cosa sola e se ne fa un chiasso. Tutti ne sono indignati. La signora Marchesa Alfrati.
9: Oh, oh, prego, Marchesa. Prego.
15: Ti sei divertito, Geppino, l'altro ieri al ballo dei fanciulli?
9: Immensamente. Almeno potevo far saltare delle ragazze che non erano le mie sorelle. Allora c'è poesia.
16: Sentano che spropositi.
9: Nonna, se sei tu che mi hai insegnato, mi dicesti che badassi bene di non preferire le signorine di casa mia, che preferissi sempre quelle di casa altrui se volevo che i miei amici mi contraccambiassero.
16: Caro, caro.
17: Guarda là, Geppino, c'è una bomboniera. Distribuisci un po' di dolci. Prendine prima per te, si intende?
9: Io no. C'è delle sigarette, prenderò una di quelle.
13: Il signor barone mi diceva che non si parla stamani che di una cosa.
14: Già, un altro scandalo del caro Pettegolo. Riguarda un certo palazzo B.
13: Ma ho sentito qualcosa da Madame Chalon, dove sono stata per certe toilette. Ma sono arrivata da un'ora e non so.
9: Sì, anch'io ho sentito di non so che ladri stanotte in un certo palazzo.
14: Una vera bricconata.
9: Pare, dicono, che non fossero ladri.
16: Che cosa vuole che fosse?
9: Ma i giornali di stamane hanno voluto malignare
18: giornali tutti quanti.
14: Oh, le domando perdono, ma posso assicurarle che nessun giornale ne ha parlato né ne parlerà.
18: Io le dico che ne hanno parlato.
14: Scusi, ma non ne ha parlato che il pettegolo?
15: Per fare uno di quei soliti scandali per cui nessuno lo legge più.
18: Mi pare che qualcuno lo legga ancora.
14: Quanto a me non potevo dispensarmene. C'è di mezzo un tedesco che mi fu raccomandato dal suo granduca. Io sono il suo console a Milano. E trovando il pettegolo dal mio barbiere, l'ho letto.
15: Io l'ho letto perché, essendo stata sequestrata tutta l'edizione, al club tutti ne avevano una copia.
18: E donna Agata?
19: Io non l'ho letto. Ma raccontata la storia alla moglie di un impiegato di prefettura che m'era accanto in San Francesco alla funzione del triduo.
13: Oh, Marchesa, che conoscenza, la moglie di un impiegato.
19: Nella casa di Dio, nella preghiera, siamo tutti uguali.
15: Mi pare però che non pregassero.
19: Quando si tratta di certi palazzi, lei farà bene a tacere.
15: Perché, Marchesa?
19: Sono anche troppo note le sue tenerezze.
15: Per chi, Marchesa?
19: Per i suoi migliori amici.
20: Oh, nonna, ti ricordi del furto nel Museo Braganza?
19: Perché?
20: Senti un po', museo o alcova?
19: Il pettegolo.
14: Il pettegolo?
20: Sì, è il pettegolo, era qui.
19: Come mai era
20: sì,
19: qui?
20: Sì, sì, sì, è vero, l'ho levato dalle mani della cameriera e gettato nel cesto. Ignoti ladri penetrarono...
19: Lana, dai, Geppino, Geppino, dammi quel foglio.
20: Si voleva derubare lo scienziato nel museo o il marito nella sua alcova?
19: Insomma, Geppino.
20: Nonna, cosa vuol dire derubare il marito?
19: Non son cose per la vostra età.
15: Quando sarai più grande?
20: Si trattava di un ladro archeologo.
19: Signorino, le dico di finirla e di obbedire.
20: Ah, se mi dai del signore.
19: Oh. Cara Marchesa Lorenza, sono così mortificata.
13: Io non so di che cosa ella sia mortificata.
14: Sentano, qui mi pare che ci intendiamo tutti benissimo. Io prego tutti di seppellire questa faccenda, è cosa un po' seria. C'è un rapporto alla prefettura, non c'è nulla di vero, ben inteso.
19: Metzburg ha due amici pronti a testimoniare che state con loro tutta la notte.
18: Bravo, si vede che è un galantuomo.
14: Lo credo, se sapessero chi è. Fatto sta che ho avuto mille brighe, ho dovuto telegrafare. Sarebbe una cosa gravissima se la voce arrivasse nel palazzo B, che non so quale sia.
21: Il signor Marchese Braganza.
20: Oh, oh, oh, oh,

scrittrice, giornalista, critica cinematografica, saggista, nata alle Aspesi a Damasco su Radio 3 nel 2006, a raccontare 5 libri e 5 autori. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto della seconda trasmissione in compagnia di Natalia Aspesi per Damasco 50.

0: Damasco con Natalia Aspesi.
1: Sono Natalia Aspesi, siamo a Damasco. Ieri vi ho parlato di uno dei tanti libri femministi usciti in Italia negli anni 70. Oggi facciamo veramente un grande salto, non solo temporale, perché torniamo indietro alla fine Settecento, ma anche perché questo libro di cui parleremo questo pomeriggio è il racconto, secondo me, meraviglioso di quanto può essere perfida, intelligente, capace di trappole e di inganni la donna. Il libro è intitolato Le relazioni pericolose, è stato pubblicato in Francia nel 1882. Il suo autore si chiama Pierre-Ambroise François Choderlos de Laclos ed era uno scrittore ma un militare. Infatti questo è stato il suo unico libro compiuto. Un libro che ha fatto ai suoi tempi un grandissimo scandalo che è proseguito nell'Ottocento, tanto che è stato pubblicato, ripubblicato, proprio soltanto alla fine del XIX secolo. Questo libro, Relazioni pericolose, se non l'avete letto, è probabile che abbiate visto uno dei tanti film ispirati al libro. Uno addirittura risale al 59 e lo ha diretto Roger Vadim, che fu uno dei mariti di Brigitte Bardot. Aveva due attori un tempo celebri in Francia, Gérard Philippe e Jean Moreau. 10 anni dopo ne fece un'altra edizione, però quello del 59 però era ambientato ai giorni nostri. Poi quasi contemporaneamente nell'88 e nell'89 sono usciti due film secondo me bellissimi che, se non avete visto, cercate di rivedere in televisione o in video DVD. Uno intitolato sempre Le relazioni pericolose con Glenn Close e John Malkovich e l'altro Valmont, con due attori allora giovanissimi, Annette Bening e Colin Firth. Perché a me è tanto piaciuto e continua a piacermi questo libro? Non è assolutamente legato alla mia vita, diciamo che è stato un piacere letterario ad avvicinarmi e a rendermi così, così interessante questo libro. Forse se c'è una cosa che in qualche modo mi ha particolarmente divertito è che racconta un intreccio amoroso basato esclusivamente sulla crudeltà reciproca, sul desiderio di far del male agli altri, su questi personaggi raffinatissimi, giovani, belli e crudeli. Il libro viene considerato oggi il romanzo epistolare più bello che esista. Ne sono stati scritti tanti romanzi epistolari, ma questo è ritenuto un'opera perfetta. Quello che è interessante è che Choderlos de Laclos descrive un mondo che lui conosceva benissimo, quello dell'aristocrazia futile, impegnata solo a divertirsi, quella che pochi anni dopo, il libro è del 1782, pochi anni dopo fu distrutto dalla Rivoluzione francese, rivoluzione a cui lui partecipò al servizio del duca di Orléans, cugino del re, ma che però stava dalla parte dei rivoluzionari fino a che anche lui non fu ghigliottinato.
2: Madame de Volanges sposa la figlia. È ancora un segreto, ma me lo ha confidato ieri. E chi credete abbia scelto per genero? Il conte di Gercourt. Chi mai avrebbe detto che sarei diventata cugina di Gercourt? Sono furibonda. Ebbene, non indovinate ancora? Oh, come siete tardo. Gli avete dunque perdonato l'avventura con la moglie dell'intendente? E io non ho ben più ragioni per lamentarmi di lui, mostro che non siete altro? ma io non mi agito e la speranza di vendicarmi rasserena il mio cuore. Sarete stato infastidito anche voi, come me del resto, centinaia di volte dall'importanza che Gercourt attribuisce alla donna che lo sposerà e dalla sciocca presunzione che gli fa credere che lui eviterà un inevitabile destino. Conoscete le sue ridicole idee sull'educazione dei collegi e il suo pregiudizio ancor più ridicolo a favore della riservatezza delle bionde. Infatti sarei pronta a scommettere che, malgrado i 60.000 franchi di rendita della piccola Volanges, non avrebbe mai fatto questo matrimonio se lei fosse stata bruna o non fosse stata in collegio. Facciamogli allora vedere che non è che un imbecille. Lo sarà senz'altro un giorno, non è questo che mi preoccupa, ma divertente sarebbe che cominciasse da lì. Come ce la spasseremmo l'indomani sentendolo vantarsi, perché si vanterà. E se mai riuscirete a svezzare la ragazzina, dovremo essere ben sfortunati se Gercourt non diventerà, come tanti, la favola di Parigi. Tra l'altro, l'eroina di questo nuovo romanzo merita tutte le vostre attenzioni. È adorabile, ha solo 15 anni ed è un bottoncino di rosa. Un po' goffa, in verità, ma niente affatto smorfiosa. Ma questo a voi uomini non fa paura. Inoltre ha un certo modo languido di guardare che promette davvero molto. Aggiungete che sono io a raccomandarvela. Non avete che da ringraziarmi e obbedire.
3: Questo libro, Relazioni pericolose, l'ho letto negli anni Ottanta più o meno. Posso dire che mi piacque tantissimo, proprio in parte per la perfezione letteraria, in parte proprio per la crudeltà che contiene. È una serie di lettere, come ho detto, che una marchesa di Merteuil, che è una donna bellissima, una donna celebre, una donna ritenuta molto per bene, scrive a un suo ex amante, il visconte di Valmont. Sono lettere piene di grazia e piene di cattiveria, perché questa donna vuole che questo suo ex amante l'aiuti a vendicarsi di un uomo che lei ama in quel momento e che invece ha deciso di sposare una fanciulla, prima di tutto perché è stata allevata in collegio, quindi è perfetta nei modi, e poi perché è certo che sia vergine. Allora questa marchesa incarica il suo amico visconte di far sì che questo suo ex amante venga beffato trovando questa sua lieve fanciulla non più vergine. È ovvio che il visconte di Valmont è un libertino, tutte le donne riesce a conquistarle e ad abbandonarle, riesce anche a conquistare la fanciulla, la quale però è una fanciulla furbissima, non è così sciocca come loro pensano, e infatti si serve del visconte per imparare le arti d'amore, le arti del sesso, e in realtà invece è innamorata di un ragazzo che a sua volta l'ama. Insomma, è una roba è una storia molto complicata, però assolutamente appassionante, perché è come se fosse, diciamo, un beautiful di altissimo livello colto e letterario. E poi leggendola si capisce poi perché c'è stata la rivoluzione, perché questo mondo era un mondo che non si occupava di nulla se non del proprio piacere, un po' purtroppo come in un certo senso in alcune classi sta accadendo anche adesso.
2: Vi ricordate che tutta Parigi si meravigliava che tre donne, tutte e tre molto belle, dotate degli stessi pregi e tutte e tre in diritto di accampare le stesse pretese, restassero intimamente legate tra loro dal giorno del loro ingresso in società? Dapprima si attribuì il motivo di questa intimità alla loro estrema timidezza, ma ben presto, sebbene circondate da una numerosa corte di ammiratori, di cui si divideva gli omaggi, e rese consapevoli del loro valore dalle premure e attenzioni di cui erano oggetto, si vide che la loro amicizia diventava sempre più intima. Si sarebbe detto che il trionfo dell'una fosse quello delle altre due. Si sperava almeno che l'amore avrebbe suscitato qualche rivalità. I nostri belli imbusti si disputavano l'onore di essere il pomo della discordia. Io stesso mi sarei messo in lizza se in quello stesso periodo, salita all'onore della cronaca, la contessa di... non mi avesse impedito di esserle infedele prima di aver ottenuto il favore cui aspiravo. Intanto le nostre tre bellezze, durante lo stesso carnevale, fecero la loro scelta, quasi si fossero messe d'accordo. L'episodio, lungi dal suscitare le tempeste che tutti si ripromettevano, non fece che rendere la loro amicizia più interessante col fascino delle confidenze. Alla schiera dei pretendenti sfortunati si aggiunse quella delle donne gelose e quella scandalosa intimità fu sottoposta alla pubblica censura. Alcuni sostenevano che in questa compagnia degli inseparabili, così ormai venivano chiamati, la regola fondamentale fosse la comunione dei beni e nemmeno l'amore sfuggisse a questa legge. Altri assicuravano che i triamanti, se non avevano rivali maschi, avevano però rivali femmine. Si arrivò perfino a dire che erano stati scelti solo per decenza, ma avevano un titolo senza alcuna funzione. Quelle voci, vere o false che fossero, non ottennero però l'effetto sperato.

0: Damasco con Natalia Aspesi.
1: Sono Natalia Aspesi, ci siamo lasciati ieri sempre qui a Damasco con il libro Relazioni pericolose. Oggi facciamo un salto temporale sia rispetto a quando il libro è stato scritto che anche per quello che riguarda la mia vita. Io devo dire che ho letto moltissimo in tutta la mia vita, saltando da una cosa all'altra e, diciamo, diventando grande, entrando anche in quelli che vengono chiamati gli anni azzurri, cioè in età avanzata, devo dire che i libri non influenzano più la vita. Io non ho più cercato di formarmi attraverso i libri. Cerco quindi quasi sempre dei libri che, lo dico proprio anche se è una parola che mi è antipatica, che mi divertano, cioè libri che mi insegnano qualcosa. Divertire non vuol dire far ridere, divertire secondo me vuol dire interessare molto, aprire finestre e porte su mondi che non si conoscono. Io devo dire prima di tutto che non sono una persona credente, non lo sono mai stato, per il futuro non lo so, può darsi. Però sono sempre stata molto molto interessata alla religione, quindi ho cercato di leggere libri che parlano della religione ebraica, della religione cattolica o protestante e ovviamente ultimamente anche dell'Islam, perché sono anni che ormai l'Islam, nel bene e nel male, è entrato nella nostra vita. E io soprattutto l'ho conosciuto attraverso il cinema iraniano, che secondo me è uno dei più belli al mondo, con i film di Kiarostami, i film del padre e figlia Mahlabaf, Panahi, che è un giovane regista molto impegnato, e tutti questi registi e altri più giovani che non sto a nominare si sono quasi sempre riferiti alla donna. Perché? Perché nell'Islam la donna è ancora oggi una persona di secondo rango, una persona con pochissimi diritti. Tutto questo a me interessa molto, riferito anche a quella che è stata la condizione della donna in Occidente sino a non tantissimo tempo fa. Nel 2004 è uscito un libro che mi ha subito incuriosito molto per due ragioni. La prima, che appunto veniva dall'Islam, da un paese islamico, l'Iran, ed era scritto da una donna che si chiama Azar Nafisi. La seconda, per il titolo, che è Leggere Lolita a Teheran. Essendo Lolita di Nabokov, per me uno dei libri più belli che abbia mai letto. Lolita, come certamente molti sanno, è diventata film. Nel cinema Lolita ha avuto due versioni, una nel 62 di Kubrick con James Mason, una nel 97 di Adrian Lin con l'indimenticabile ovviamente Jeremy Irons. Come certamente saprete, perché Lolita è diventato poi un termine per definire un adolescente molto attraente, un pochino, diciamo, anche sporcacciona, il romanzo di Nabokov racconta di un uomo maturo, un professore, che ha una folgorazione vedendo una ragazzina di 12 anni che prende il sole e se ne innamora pazzamente. La vuole a tutti i costi e arriva per questo a sposarne la madre vedova, e poi quando per un incidente questa mamma, che lui considera una moglie noiosissima, muore in un incidente, corre a riprendere Lolita, che è in un campus per ragazzi, non le rivela che la madre è morta e comincia con lei un giro e naturalmente la violenta, la usa, fino a quando gli viene portata via da un commediografo dall'aria molto losca, che nel primo film era interpretato da Peter Sellers, nel secondo da Frank Langella, Umbert Umbert, il protagonista, scrive in prima persona questo libro dal carcere in cui aspetta di essere processato per aver ucciso questo suo rivale. Ecco, mi incuriosiva ovviamente quando è uscito questo libro che veniva dalla penna di una donna iraniana, cercare di capire come era arrivato a Teheran questo romanzo così occidentale che era stato scritto da un russo emigrato in America.
2: Nell'autunno del 1995, dopo aver dato le dimissioni dal mio ultimo incarico accademico, decisi di farmi un regalo e realizzare un sogno. Chiesi alle 7 migliori studentesse che avevo di venire a casa mia il giovedì mattina per parlare di letteratura. Erano tutte ragazze, dato che, per quanto si trattasse di innocui romanzi, insegnare a una classe mista in casa propria sarebbe stato troppo rischioso. Fra gli studenti maschi, Nima fu l'unico a rivendicare con ostinazione i propri diritti. Così acconsentì a passargli il materiale che assegnavo e di tanto in tanto a vederci da me per parlare dei libri che stavamo leggendo. Spesso mi divertivo a punzecchiare le mie studentesse e, citando gli anni fulgenti di Miss Brody, di Muriel Spark, domandavo: «Chi di voi mi tradirà?» Essendo pessimista per natura, ero certa che almeno una mi si sarebbe rivoltata contro. Nasrin una volta mi rispose con malizia: «Ma sia stata proprio lei a dirci che alla fine siamo sempre noi a tradire noi stessi, a diventare il Giuda del nostro stesso Cristo». Manna invece mi fece notare che io non ero affatto Miss Brody e loro, beh, loro erano quello che erano. Mi rammentò inoltre una delle mie raccomandazioni: non sminuire mai, in nessuna circostanza, un'opera letteraria, cercando di trasformarla in una copia della vita reale. Ciò che cerchiamo nella letteratura non è la realtà, ma un'epifania della verità. Eppure credo che se dovessi disobbedire ai miei stessi ammonimenti e indicare il romanzo che meglio di ogni altro riflette la nostra vita nella Repubblica Islamica dell'Iran, non sceglierei gli anni fulgenti di Miss Brody e nemmeno 1984. Semmai invito a una decapitazione di Nabokov, oppure, meglio ancora, Lolita.
1: Secondo me questo libro dà una visione di che cosa può essere in un paese oppresso la forza della letteratura, che consente la fantasia, quella forma di libertà astratta che nel paese stesso assolutamente non si conosce. Ecco, noi sappiamo benissimo che nella società islamica, soprattutto oggi, la donna è molto oppressa. Che senso aveva, ha avuto per le giovani studentesse che si riunivano attorno alla signora Nafisi, che era la loro professoressa di letteratura inglese, questa figura di persecutore di maschio che approfittava dell'innocenza di questa ragazza, qui secondo la Nafisi, non secondo le discussioni che abbiamo avuto qui in Occidente sul libro, lei rappresentava la vittima totale, colei a cui non era permessa la minima libertà, non poteva fuggire, non poteva essere sola, non poteva fare nulla perché è totalmente posseduta da questo uomo adulto, maturo, che approfittava non solo della sua estrema giovinezza, ma anche della sua totale solitudine, perché Lolita era sola. Sola come si sentivano, si sentono le giovani donne che nei paesi islamici, in questo caso in Iran, erano costrette, qui si svolge tra gli anni 70 e 80 il libro, erano costrette a rinunciare totalmente alla loro libertà, compresa quella di mettersi il rossetto o di mettersi un paio di calze colorate.
2: Col procedere del racconto, la lista delle querimonie si allunga. Umbert prende a chiamare Lolita disgustosa e adorabile sgualdrinella e parla delle sue oscene gambe bianche. Ma scopriamo ben presto il motivo delle sue proteste. La ragazza gli si siede infatti in grembo con le dita nel naso, assorta nella lettura dei fumetti di un quotidiano, indifferente alla mia estasi come a un oggetto su cui si fosse seduta per sbaglio, una scarpa, una bambola, il manico di una racchetta. Ovviamente tutti gli assassini e gli oppressori si lamentano delle loro vittime, quasi mai però con la stessa eloquenza di Humbert Humbert. Ma come innamorato non è neppure tenero. Il minimo tentativo della ragazza di ottenere un po' di indipendenza lo manda su tutte le furie. Le mollai un tremendo malrovescio che schioccò sul suo piccolo zigomo ardente e sodo. E poi il rimorso, la cocente dolcezza dell'espiazione singhiozzante, dell'amore che si prosterna, l'inanità della riconciliazione sensuale. Nella notte di velluto,

0: La mattina, dopo il loro primo doloroso per lei, con tutte le sue arie da donna fatta, ed estatico per lui rapporto sessuale, Lou chiede qualche spicciola a Humbert per telefonare alla madre. «Perché non posso chiamare mia madre se voglio?»
1: «Perché?»
0: risponde Humbert. «Tua madre è morta». Quella sera, nel nuovo albergo, i due prendono camere separate, ma nel mezzo della notte lei venne singhiozzando nella mia e ci riconciliammo con grande dolcezza. Vedete, non c'era altro posto al mondo dove potesse andare. E questo, naturalmente, è proprio il nocciolo della questione. Lei non ha altro posto dove andare. Per 2 anni, in tristi motel, lungo statali deserte, a casa o perfino a scuola, lui la costringe ad assecondarlo e a concedergli sì. Le impedisce di frequentare i suoi coetanei, controlla che non prenda appuntamenti con qualche ragazzo, la riduce al silenzio spaventandola, la corrompe con promesse di denaro in cambio di prestazioni e poi, ottenuto ciò che vuole, non le dà niente. Prima che il lettore metta un giudizio su Humbert o sul nostro censore cieco, devo ricordargli che a un certo punto Humbert rivolge al proprio pubblico una frase: «Lettore, Bruder», che rimanda esplicitamente a un celeberrimo verso dei Fiori del Male di Baudelaire: «Hypocrite lecteur, mon sensible, mon frère».
2: Uno dei capitoli che mi piacciono di più è quando la scrittrice Nafisi descrive cosa avveniva quando le 7 studentesse che lei accoglieva in casa per poter parlare di qualcosa di cui all'università non si poteva più parlare, cioè della letteratura occidentale, appunto, di Lolita. È molto bello la descrizione che lei fa di queste giovani ragazze che arrivano completamente avvolte nel velo nero che copre anche le mani, che copre le scarpe, che copre il viso lasciando libero solo gli occhi, e che, arrivati a casa, buttano via questo straccio nero e appaiono in tutta la loro giovinezza, scuotono i capelli, mettono le mani nelle ciocche per renderli più gonfi e, insomma, riacquistano il loro aspetto di giovani donne molto graziose, avide di sapere, avide di poter discutere e parlare di sé, ma anche del libro che stavano leggendo. E bisogna anche dire che quello che a me ha colpito nel libro e che mi ha affascinato e mi ha fatto capire molte cose è che sotto ogni dittatura, comunque, lo spirito è sempre molto forte, il desiderio di liberarsi dall'oppressione non si spegne mai. Questo mi ricorda, diciamo, io ero molto piccola quando scoppiò la guerra, la seconda guerra naturalmente, non la prima, la seconda guerra, e avevamo in casa il fascismo. Mi ricorda i discorsi di mia madre, che si ribellava a certe imposizioni come mettere la divisa fascista o andare alle adunate. Insomma, anche noi abbiamo conosciuto un potere che regolava pesantemente la nostra vita, non solo femminile. È interessante il libro perché racconta le limitazioni assurde a cui le donne, io dico erano, perché dico quello che lei racconta degli anni Ottanta. Oggi forse è peggio, forse è meglio, non lo so. Comunque, per esempio, le ragazze venivano punite se correvano. Le ragazze che andavano all'università, magari erano in ritardo, correvano sulle scale dell'università, e correre era assolutamente considerato una colpa, un reato, e venivano punite. Veniva considerato un reato, o viene considerato, non lo so, ridere nei corridoi della scuola, e per questo venivano punite. Se parlavano a un ragazzo, guai, era un delitto. Per dire l'ossessione antibellezza e antifemminile di quel periodo, o di adesso, forse magari adesso diventerà anche peggio.
0: Dovete sapere che nemmeno l'Ayatollah era un novellino nelle faccende di sesso, continuò Nasrin. Ho tradotto la sua opera somma, Principi di politica, filosofia, società e religione, e ci ho trovato diversi spunti interessanti. Ma se è già stata tradotta, ribatté Manna,
1: È vero, riprese Nasrin. Ne sono state tradotte alcune parti, ma da quando

0: Le ambasciate all'estero hanno scoperto che sul libro circolava una serie di barzellette, che la gente lo leggeva non come testo edificante, ma per farsi due risate, le traduzioni sono diventate quasi introvabili. E a ogni buon conto ho fatto un lavoro rigoroso, con tutte le note, i riferimenti incrociati alle opere di altri personaggi importanti. Lo sapevate che tra i rimedi consigliati per placare il desiderio maschile c'è il sesso con gli animali? E qui sorge un problema non da poco, il sesso con i polli. Ad esempio, ci si può chiedere se un uomo che ha fatto sesso con un pollo lo possa poi mangiare. Ma niente paura, il nostro leader ha pronta per noi la risposta: no, né lui né i parenti più stretti possono mangiare la carne di quel pollo. Semmai possono farlo i vicini, sempre che vivano ad almeno due porte di distanza. Mio padre preferisce che passi il tempo su testi del genere piuttosto che su Jane Austen o Nabokov, concluse con aria maliziosa. Non fummo per niente sorprese dalle dotte allusioni di Nasrin all'opera dell'Ayatollah Khomeini. Si tratta di un testo famoso tratto dalla sua dissertazione. Chiunque aspiri alla carica di Ayatollah è tenuto a presentare una dissertazione in cui si affrontano i quesiti dottrinali più diffusi tra i discepoli. Molti altri prima di lui avevano scritto cose quasi identiche. Il fatto sconcertante è che questi testi venissero presi sul serio dalle persone che ci governavano e avevano nelle loro mani il destino nostro e quello del paese. Tutti i giorni alla televisione e alla radio si presentava qualche paladino della morale, della cultura, a discutere con la massima serietà argomenti del genere.
1: Mi sono chiesta se Nabokov, con la sua Lolita, in qualche modo ha inventato una figura di femminilità oppressa dai desideri maschili, o, come dicono le studentesse di Teheran, che sono completamente dalla parte di Lolita, mentre qui in Occidente spesso si è visto Lolita come anche una figura capace di sedurre e di voler sedurre. Mi sono chiesta se oggi Lolita esiste ancora. Io direi che Lolita non c'è più, perché Lolita era costretta da un uomo a dipendere da lui completamente. Oggi le ragazzine sanno esattamente il loro valore, perché glielo dice continuamente la pubblicità, perché hanno magari madri che le portano a lezioni di canto, di ballo, perché hanno il mito della velina o comunque della televisione. Quindi oggi le ragazzine, più che essere attraenti per un uomo, sono attraenti perché già fanno un calcolo professionale. Non dicono a 12-13 anni non ammiccano a un uomo per piacere a lui, magari ammiccano per usare quell'uomo per farsi strada. Sembra strano dire questo di bambine, ma oggi le adolescenti sanno esattamente il loro valore e sanno un'altra cosa molto drammatica, che il loro valore in questo senso dura poco. Se torniamo al libro della signora Nafisi, c'è una parte che ci illumina completamente su cosa è stata la rivoluzione comunista. A un certo momento la Nafisi si ritrova in un caffè con un amico, seduti allo stesso tavolo, e arriva il cameriere che le dice: signora, cambi tavolo perché stanno per arrivare dei guardiani della religione, e se questa persona non è suo padre o non è suo fratello o non è suo marito, finite in prigione. E naturalmente vivere in una città come Teheran da parte di una persona come Azar Nafisi, che aveva studiato in America, che non poteva più insegnare una materia che era ormai stata eliminata, come la letteratura anglosassone, che era stata abituata alla libertà e ora doveva uscire anche lei tutta imbacuccata di nero. Ovviamente a un certo punto non ne poté più e decise di ritornare in America con il nuovo marito e i figli, pur capendo che era drammatico lasciare il suo paese e queste ragazze che dipendevano per la cultura da lei, però insomma anche lei doveva vivere. E quindi nel giugno del 97 lei lasciò Teheran, andò ancora negli Stati Uniti e tuttora insegna letteratura inglese alla Hopkins University. Il libro lei lo ha finito di scrivere nel 2003 e scrive che le cose nel 2003 erano cambiate per quello che riguardava le donne. Portavano dei veli colorati, si erano accorciate le gonne, camminavano a testa alta, cosa che negli anni 80 era proibita. Le donne dovevano sempre guardare per terra. Addirittura dice possono camminare assieme a degli uomini in strada che non siano parenti stretti. Questo lei lo ha scritto nel 2003, anche aggiungendo che comunque politicamente gli arresti e le condanne a morte continuavano. Ma io credo che oggi le cose forse sono nuovamente peggiorate. Mi piacerebbe poter parlare con questa donna fantastica che comunque è venuta in Italia nel 2004, è stata al Festival di Mantova della letteratura. Però anche queste ragazze che lei con dolore aveva lasciato a Teheran, a poco sono tutte emigrate, chi clandestinamente anche perché non riusciva ad avere il passaporto in Inghilterra, chi in America, e l'ultima che lei ricorda abbia lasciato Teheran era anche la sola sposata che il marito aveva lasciato portandosi via la loro bambina, perché il diritto coranico consente al marito, sia al padre, di tenere i propri figli senza neanche più farli vedere alla madre. E anche lei è riuscita a scappare e vive in California.
0: Entrati nel caffè, i guardiani della rivoluzione passarono in rassegna i tavoli. Qualche avventura era riuscita ad andarsene in tempo, altri non furono così fortunati. Dentro, oltre a me e al mago, era rimasta una famiglia di 4 persone, più 2 donne sulla cinquantina e 3 ragazzi. Quando mi portarono il pacchetto con i dolci, mi alzai, diedi una mancia esagerata al cameriere, feci cadere il mio pacco di libri, aspettai che il cameriere mi portasse un sacchetto di plastica e me ne andai, senza degnare il mio mago di uno sguardo. In taxi mi sentivo confusa, arrabbiata e anche un po' pentita. Me ne vado, dissi rivolta a me stessa. Non ce la faccio più. Ogni volta che succedeva un fatto del genere, in tanti reagivamo pensando alla fuga, a qualche posto dove la vita quotidiana non fosse un campo di battaglia. Ma negli ultimi tempi, l'idea di abbandonare l'Iran era diventata qualcosa di più che un semplice meccanismo di difesa e a poco gli incidenti come quello avevano cominciato a far sentire il loro peso. Tra gli amici e i colleghi qualcuno aveva tentato di adeguarsi alla situazione. Dentro di noi siamo contro il regime, mi aveva confidato una di loro. Ma cos'altro possiamo fare se non obbedire? Dovrei forse finire in prigione e perdere il lavoro per 2 ciocche di capelli. Una volta la signora Rezvan mi aveva detto: ormai dovremmo esserci abituate, queste ragazze sono un po' viziate, hanno troppe pretese. Guardi la Somalia o l'Afghanistan, in confronto a loro viviamo come regine. Io non ci riesco ad abituarmi, aveva dichiarato Manna in aula, e non potevo certo fargliene una colpa. Eravamo infelici. Confrontavamo la nostra situazione con tutto ciò che avremmo potuto essere e avere, e il fatto che milioni di persone fossero ancora più infelici di noi non era di grande consolazione.
1: Sono Natalia Aspesi e questa è la penultima volta che ci sentiamo. Vi ho parlato di leggere Lolita Teheran e domani invece vi parlerò del libro che ho appena finito di leggere e che mi ha colpito moltissimo. Lo ritengo uno dei più bei libri scritti ultimamente, anche se molto drammatico, ed è un libro scritto da uno scrittore di origine giapponese ma ormai inglese da molti anni, che si chiama Kazuo Ishiguro, e il titolo è Non lasciarmi.
2: Damasco con Natalia Aspesi.
1: Aspisi, ci troviamo per l'ultima volta a Damasco. Mi auguro che non vi siate stufati del mio parlare un po' vago. Quest'ultima volta vi voglio parlare di un libro che mi ha fatto molto soffrire. Ho appena finito di leggerlo e non so neanche perché l'ho scelto, nel senso che è molto bello, però ripeto, io cerco nella lettura di solito una rassicurazione, un piacere, qualcosa che mi faccia addormentare serenamente. Questo mi ha sconvolto. Comunque, il libro è intitolato Non lasciarmi, in italiano. In inglese il titolo è quello di una canzone degli anni 70 o 60, non mi ricordo, ed è Never Let Me Go. L'autore è nato in Giappone, ma bambino è andato in Inghilterra. Si chiama Kazuo Ishiguro. È anche l'autore di un romanzo che ha avuto moltissimo successo e che è anche diventato un film molto bello. Il titolo è Quel che resta del giorno e il film di James Ivory e con Anthony Hopkins e la Thompson, Emma Thompson. Vi spiego perché questo libro mi ha molto colpito. Forse non farà lo stesso effetto a una persona giovane. Io purtroppo giovane non sono, anzi, secondo gli altri sono vecchia. Io la parola vecchia non me la voglio riferire, ma comunque è la realtà. Ma prima vi devo spiegare il racconto, perché poi mi ha addolorato proprio in quanto non più giovane, diciamo, per essere io stessa cortese con me stessa. Perché racconta di persone che hanno un destino segnato, come del resto abbiamo tutti, che è la morte. Però per loro è qualcosa di molto più vicino e assolutamente inevitabile, cui però loro sono assolutamente adattati, cioè senza nessuna ribellione. Allora però devo dirvi di cosa si tratta. La protagonista che racconta questa storia è una giovane donna di 31 anni che fa un non specificato lavoro di assistente. Il suo lavoro è quello di assistente. Non ci spiega bene di che cosa si tratti, e comincia a raccontare della sua vita di bambina e poi di adolescente in un collegio che è come i college inglesi di cui sentiamo parlare o di cui abbiamo letto o visto film che ne raccontano. Cioè un posto dove i giovani vengono istruiti, vivono con dei tutori, cioè degli insegnanti, ma la differenza che c'è tra questo college e gli altri è che questi ragazzi sono diversi. Sono diversi dai loro insegnanti, sono diversi dalla gente che vive fuori, quello che loro chiamano là fuori. Un mondo che loro non è che non ci possono andare, ci vanno, ma è un mondo che non ha niente a che fare con loro. Essere diversi oggi vuol dire tante cose. Sono diverse le persone che hanno un difetto fisico, sono diversi le persone di colore, sono diversi gli immigrati, sono diversi i poveri, sono diversi i vecchi. La diversità di questi bambini, poi adolescenti, poi giovani e poi basta, perché oltre non vanno, lo scopriamo a poco, riga per riga. Questi ragazzi sono dei cloni, sono semplicemente dei cloni di qualcun altro.
3: Mi chiamo Katie H. Ho 31 anni e da più di 11 sono un assistente. Sembra un periodo piuttosto lungo, lo so, ma a dire il vero, loro vogliono che continui per altri 8 mesi, fino alla fine di dicembre. A quel punto saranno trascorsi quasi esattamente 12 anni. Adesso mi rendo conto che il fatto che io sia rimasta per tutto questo tempo non significa necessariamente che loro abbiano grande stima di me. Ci sono ottime assistenti a cui è stato chiesto di abbandonare dopo appena 2 o 3 anni. E poi me ne viene in mente almeno una che ha operato per oltre 14, malgrado fosse un'assoluta nullità. Quindi non ho nessuna intenzione di darmi delle arie, Ma so per certo che sono soddisfatti del mio lavoro, tanto quanto nell'insieme lo sono io. I miei donatori hanno sempre reagito meglio del previsto. I loro tempi di recupero sono stati alquanto straordinari e quasi nessuno è stato catalogato come soggetto problematico, almeno prima della quarta donazione. Sì, è vero. Forse adesso mi sto davvero dando delle arie. Ma per me significa molto essere in grado di svolgere bene il mio lavoro, specialmente quando si tratta di mantenere calmi i miei donatori. Ho sviluppato una sorta di istinto nei loro confronti. So quando è il momento di essere presente e confortarli, quando lasciarli soli con se stessi. So quando ascoltarli, qualunque cosa abbiano da dire, e quando, con un'alzata di spalle, dirgli che è arrivata l'ora di darci un taglio. Comunque sia, non voglio prendermi tutti i meriti. Conosco altri assistenti in servizio in questo periodo che sono altrettanto brave e non ricevono neanche la metà dei riconoscimenti che ricevo io. Se fossi una di loro, capirei un certo risentimento nei miei confronti, il monolocale in affitto, l'auto e soprattutto il fatto di poter scegliere di chi prendermi cura. Inoltre sono una studentessa di Islam che per alcuni è da solo motivo sufficiente per mandarli su tutte le furie. Katie H, dicono, sceglie chi vuole e sceglie sempre quelli come lei, quelli di Islam o qualcuno che proviene da qualche altro posto privilegiato. Non c'è da stupirsi che il suo stato di servizio sia ottimo. L'ho sentito ripetere talmente tante volte che dovete averlo sentito dire anche voi, e forse in tutto questo c'è qualcosa di vero. Ma io non sono certamente la prima a cui viene concesso di scegliere e dubito di essere l'ultima. E comunque ho fatto anch'io la mia parte prendendomi cura di donatori cresciuti in ogni dove. Tenetelo a mente. Quando smetterò di fare questo lavoro saranno passati 12 anni ed è soltanto negli ultimi 6 mesi che mi hanno permesso di scegliere.
1: Tornando ai cloni, devo subito dire che non si tratta di un romanzo di fantascienza. Addirittura non si capisce bene quanto si svolge, ma è più probabile che si svolga tra gli anni 80 e 90, cioè quasi al passato. Non è assolutamente un libro contro la scienza. L'idea è venuta a Ishiguro quando in Inghilterra è stata clonata la famosa pecora Dolly, e non pone alcuna domanda di tipo morale. A poco però noi nel libro sentiamo delle parole che non ci vengono spiegate. Per esempio, chi è l'assistente? Chi sono le persone che hanno deciso della loro vita, di questi giovani che studiano, che migliorano, che scrivono poesie, che sono esattamente come gli altri, eppure non sono gli altri? Perché si dice a un certo momento che loro sono dei donatori, che gli aspetta un avvenire? Non andranno mai all'estero, gli dicono, non saranno mai attori, non faranno il benzinaio. Sono dei donatori. Dei donatori di che? Sono dei donatori di organi. Cioè, queste persone sono state clonate, cosa che la scienza più o meno sta già facendo, perché subiscano delle operazioni, donino alle persone che ne hanno bisogno i loro organi sino alla loro estinzione. Non parlano mai di morte, dicono sempre finire il ciclo, che è qualcosa che in un certo senso richiama le religioni orientali, che ritengono la vita un ciclo che inizia con la nascita e si conclude con la morte. Ma questo modo di parlare, cioè di non pronunciare mai la parola morte, come se la morte fosse qualcosa che riguarda l'umano, non il clone, rende, secondo me, il loro modo di pensare ancora più drammatico. Allora, abbiamo 3 personaggi. Katie, che è il cosiddetto io narrante, la sua amica del cuore, Ruth, e un loro coetaneo che si chiama Tommy, che sarà l'innamorato di Ruth e poi diventerà già in corso di donazione, alla sua terza donazione, diventerà anche l'amante, perché questi ragazzi fanno l'amore, di Cathy, che l'ha amato tutta la vita.
0: Forse è meglio che vi parli un po' dei baratti che si tenevano ad Iceland. 4 volte all'anno, in primavera, estate, autunno e inverno, organizzavamo una grande mostra e compravendita di tutti gli oggetti che avevamo creato negli ultimi 3 mesi prima dell'ultima fiera. Dipinti, disegni, ceramiche, ogni genere di sculture ideate con ciò che era la mania del momento, lattine sfondate, magari, o tappi di bottiglia incollati sul cartone. Per ognuna di queste cose si veniva pagati con dei buoni. Erano i tutori a decidere quanti assegnarne per ogni singolo capolavoro. Poi, il giorno del baratto, ognuno si recava con i propri buoni e acquistava quello che desiderava. La regola era che si potevano comprare soltanto lavori fatti dagli studenti del proprio anno, ma questo garantiva comunque un'ampia scelta, dal momento che la maggior parte di noi era in grado di produrre moltissimo in 3 mesi. A ripensarci adesso, capisco perché i baratti fossero così importanti per noi. Prima di tutto era l'unico modo, oltre al grande incanto, l'incanto era un'altra cosa su cui tornerò in seguito, per costruirsi una propria personale collezione. Se per esempio si volevano decorare i muri accanto al letto, o se si desiderava qualcosa da mettere in cartella ed esporre in bella vista sul banco di classe in classe, allora quella dei baratti era l'occasione più adatta. Adesso capisco anche quanto i baratti ci influenzassero più in profondità. Se ci riflettete bene, dipendere l'uno dall'altra per produrre ciò che poi sarebbe andato a far parte del proprio personale tesoro era destinato a influire sui rapporti personali. L'esempio di Tommy era illuminante. La maggior parte delle volte, la considerazione in cui ognuno di noi veniva tenuto ad Ashlam, quanto si veniva apprezzati e rispettati, era determinato dal proprio livello di creatività. Qualche anno fa, Ruth e io ci ritrovavamo spesso a ricordare questi particolari quando mi prendevo cura di lei al centro di riabilitazione di Dover.
1: Sono Natalia Aspesi, sono ormai alla fine di questo libro, che è il quinto di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Mi dispiace lasciarvi, insomma, in un certo senso, mi riferisco anche al titolo Non lasciarmi in questo caso. Alla fine c'è una specie di rivelazione, e la rivelazione è che negli anni passati, probabilmente negli anni 70, quando Cathy e i suoi amici frequentavano questo collegio, ci fu un tempo che una parte degli umani decise che era ingiusto trattare male questi cloni, che bisognava in fondo dargli qualcosa di più. Per questo nacque questo Aylsham, l'unico con altri 2 collegi in cui, adesso lo vengono a sapere Cathy e gli altri, in cui loro erano trattati come quasi degli umani, mentre in tutti gli altri posti dove venivano accampati i cloni erano trattati malissimo, come persone di scarto. Veniamo anche a sapere appunto che ci fu un movimento che voleva in qualche modo salvarli, ma questo movimento ovviamente viene sconfitto sia politicamente che socialmente, perché il problema è giusto che i cloni vengano salvati o è giusto salvare gli umani, che invece non sopravviverebbero senza una donazione di un rene, di un polmone, di un occhio, di un osso, del cuore. Mi spiace lasciarvi con una nota di malinconia. D'altra parte, questo è forse il romanzo più bello che ho letto negli ultimi anni, e anche se mi ha fatto soffrire, desidero che partecipate alla bellezza di questa lettura. Grazie, vi saluto, verrò sostituita da persona più brava di me, e comunque grazie per avermi ascoltato.
4: E finisce qui il racconto di Natalia Aspesi. Da Milano ci spostiamo a Torino per l'appuntamento con la prossima ospite di Damasco 50, che sarà la scrittrice Paola Mastrocola. A presto!

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: A spasso con la scienza.
3: Buon pomeriggio agli ascoltatori. Oggi le oche di Lorenz veramente a spasso con la scienza. Infatti Silvi Quaglio non è qui in studio con me, ma è a Lione. Silvi?
4: Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Grazie per averci chiamato qui. Siamo a BioVision, che è una sorta di summit internazionale fra le grandi aziende, i grandi ricercatori e il mondo delle agenzie dell'ONU e della politica sul futuro delle biotecnologie.
3: Ho capito, ma tu hai degli ospiti di conto.
4: Allora, io ho già un ospite qua, ma volevo dire che questa mattina ovviamente è intervenuto il presidente della Repubblica Francese e si è schierato contro l'idea delle clonazioni terapeutiche, e cioè ha rilanciato la controversia bioetica come titola Le Monde, che come sapete esce al pomeriggio ed è uscito in questo momento. E l'altro grande intervento molto atteso è stato quello di Francis Collins, l'uomo che ha capeggiato il progetto Genoma Umano, quello finanziato da denaro pubblico, il quale ha cercato di mettere dei limiti alla ricerca e soprattutto ai miglioramenti genetici della specie umana, dicendo: adesso sì, sappiamo il genoma, ma questo non spiegherà mai l'amore, il libero arbitrio. E tra l'altro una coppia ricca che volesse avere un figlio musicista e credesse di ottenerlo con l'ingegneria genetica rischia di trovarsi, come tutti, dopo 15 anni con un adolescente imbronciato che vuole solo giocare a calcio. Quindi siamo ancora molto lontani, insomma, di aver in realtà mappato l'individuo umano. Questi erano alcuni degli interventi. Ovviamente ci sono un'enorme quantità di ci sono in questo momento 4 tavole rotonde, diciamo 4 conferenze separate. Speriamo di avere un altro ospite durante la pausa per il caffè che gentilmente BioVision ha organizzato all'ora in cui noi andiamo in onda. Il mio primo ospite però è l'organizzatore e il presidente di BioVision, Philippe Desmarescaux, che ha un doppio dottorato, in realtà un ingegnere chimico, è un chimico e anche un fisico, e ha una serie di responsabilità, diciamo, nella scienza, sia dentro un'azienda privata che si chiama Ron Poulenc, sia invece nella comunicazione e l'informazione scientifica per Lione e tutta la regione sud della Francia. E adesso io credo che sia venuto il momento di dirgli l'organizzazione di cui è presidente si chiama BioVision, è lui che ha questa formazione non biologica. Qual è la sua visione per le biotecnologie? Monsieur Marescaux, però abbiamo un telefono solo, quindi glielo passo.
3: Bene.
4: Glielo passo perché credo che ci sia forse un piccolo problema con i telefoni.
3: Ci scusiamo con gli ascoltatori per questi piccoli problemi tecnici, ma spero che capiranno l'urgenza anche di parlare di...
4: Allora, io passo il telefono al signor Marescaux e poi ogni tanto glielo riprendo e glielo traduco.
3: Perfetto.
4: Che è la vostra visione?
5: Eh bien, dans ma vision, il y a d'abord un objectif. Un objectif qui veut trouver, contribuer au développement des sciences du vivant en s'assurant qu'elles le font au bénéfice de l'homme, de son environnement, de la société tout entière, en prenant en compte des considérations éthiques fortes.
4: Il primo obiettivo che ho è quello di BioVision, è quello di sviluppare le scienze della vita, a condizione però che prendano in conto i bisogni e quello che bisogna, tutto quello che bisogna fare per aiutare l'uomo, però che abbiano una forte libertà di ricerca.
5: C'est dans cet esprit que le forum BioVision a été organisé, avec la volonté de rassembler trois grandes composantes qui doivent trouver le consensus en matière de développement des biotechnologies. La composante scientifique, la composante industrielle, la composante société dans toute sa diversité, responsable politique, responsable de grandes administrations comme la communauté européenne, responsable d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales.
4: Allora, come forse qualcuno che sa il francese ha già capito, è in questo spirito che è stato creato BioVision per organizzare la comunicazione e per cercare di trovare un consenso per quanto riguarda il possibile sviluppo delle biotecnologie, radunando a questo forum di BioVision i tre grandi attori, tanto gli scienziati, l'industria e la società nelle sue diverse componenti, per esempio la società politica, l'amministrazione come può essere l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali non governative e governative.
5: Alors ma vision personnelle, c'est qu'il y a d'énormes opportunités derrière et elles seront encore plus importantes dans 5 ans, dans 10 ans, parce que nous sommes en développement exponentiel des connaissances. Mais il y a d'énormes risques aussi si on y prend garde et il y a une nécessité impérative d'impliquer le grand public, le citoyen, tous les citoyens. Parce que si nous voulons vraiment que ces technologies apportent le meilleur, il faut que tout le monde en soit conscient et il faut que nous prenions la vie de tout le monde pour éviter le pire.
4: Forse anche questo qualcuno non ha capito, credo che ci siano quindi, questa è la mia visione personale, diceva Philippe de Marescot, che ricordiamo è il presidente di questa conferenza, che ci sono enorme opportunità che stanno per presentarsi, soprattutto fra 5 e 10 anni cresceranno ancora per via dello sviluppo esponenziale della conoscenza. Tuttavia, allo stesso tempo si intravedono enormi rischi e quindi è un imperativo coinvolgere il grande pubblico, la cittadinanza, ma proprio i cittadini tutti, se vogliamo che le biotecnologie ci servano al meglio. Scusa, hai una domanda?
3: No, direi che per il momento saluterei Marescot.
4: Allora, aspetta, chiedo al mio ospite se vous voulez ajouter quelque chose, un attimo solo.
5: Oui, le slogan che nous avons retenu pour BioVision, c'est partageons nos visions sur la vie, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer, mais avec la volonté en plus de déboucher sur un début de consensus, en progrès. Et c'est là la spécificité du forum, c'est que nous terminerons en proposant des conclusions, quitte à ce que dans ces conclusions, il y ait des points de désaccord nettement exprimés et nettement explicités.
4: Il nostro slogan appunto è condividere con tutti questa nostra visione sulla vita, dove però invitando tutti a esprimersi e a cercare di trovare un consenso. Concluderemo con delle proposte dove probabilmente ci saranno però delle posizioni divergenti, ma benissimo, perché è su queste che finalmente si potrà discutere. Philippe de Marescot, je vous remercie énormément, grazie al presidente di BioVision per essere venuto qua e vi ripasso la linea.
3: Bene, ci sentiamo tra pochissimo.
4: A poco.
3: Grazie.

0: Il presidente Philippe Marescot parlava di coinvolgere tutti, di cercare di trovare un consenso, ma forse per coinvolgere tutti bisogna mettere tutti in condizioni di sapere, di conoscere, perché probabilmente per partecipare a questo dibattito bisogna essere a conoscenza di alcune cose. E per questo noi ne parliamo con Anna Meldolesi. Buongiorno Anna Meldolesi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le biotecnologie sono sostanzialmente degli strumenti come forbici, ago, filo, che ci permettono di intervenire sugli organismi viventi per modificarli in un modo mirato, per dare loro delle caratteristiche precise. Anna Meldolesi si è occupata per molto tempo di biotecnologia, ancora se ne occupa e scrive forse per una delle riviste più importanti in questo settore, che è Nature Biotechnology. A Anna Meldolesi volevamo chiedere: che cos'è un organismo geneticamente modificato?
1: Allora, ma in genere con questa espressione si intende un organismo, cioè un batterio, una pianta o un animale, nel cui DNA sono stati inseriti uno o più geni strani. Cioè geni che derivano da organismi di specie diverse, per esempio si può inserire in un batterio un gene umano per fargli produrre un farmaco, oppure si può inserire in una varietà agricola un gene batterico per renderla resistente agli insetti, diciamo.
0: Ho capito.
1: In realtà però diciamo anche che gli specialisti, quando gli viene rivolta questa domanda, si divertono a notare che l'espressione organismi geneticamente modificati dovrebbe avere un significato più ampio di questo, nel senso che tutti gli organismi con cui abbiamo a che fare sono geneticamente modificati in un senso o nell'altro. Diciamo le piante, le varietà agricole che noi compriamo normalmente non sono state modificate con l'ingegneria genetica, ma attraverso secoli, millenni di incroci.
0: Infatti, se non sbaglio, si può parlare di biotecnologie tradizionali e nuova era biotecnologica.
1: Sì, certo, bisognerebbe anche sottolineare che c'è una forte continuità tra le due cose, non c'è quel salto che invece viene percepito.
0: Entriamo un po' più nei particolari, magari.
1: Non lo so, forse la cosa migliore è iniziare a fare degli esempi concreti.
0: Esatto.
1: I campi di applicazione delle biotecnologie sono moltissimi, diciamo. In campo medico le biotecnologie sono degli strumenti molto molto preziosi. Diciamo che per esempio negli Stati Uniti ormai ci sono decine di farmaci biotecnologici approvati dalla Food and Drug Administration.
0: Che è l'ente che approva i farmaci, che fa il controllo sulla sicurezza dei farmaci.
1: Esatto. E hanno portato innovazioni fondamentali, diciamo per esempio fino al 1980 i diabetici dovevano usare insulina di maiale o insulina bovina, che poteva dare problemi di allergie, oppure chi aveva bisogno dell'ormone della crescita assumeva ormoni estratti dalle ghiandole pituitarie di cadavere. Ora queste sostanze sono prodotte da batteri geneticamente modificati e questo consente di avere dei farmaci che sono più sicuri, sono disponibili in grandi quantità e a costi molto inferiori. Poi naturalmente ci terrei a sottolineare che la suddivisione delle biotecnologie a seconda dei campi di applicazione può dare luogo a qualche fraintendimento.
0: Aspetta, facciamo un passo indietro. Perché dici diversi campi di applicazione? Perché ci sono quindi possibilità di utilizzare queste biotecnologie in tanti ambiti.
1: Sì, senz'altro. Oltre al campo medico, naturalmente c'è il campo agroalimentare oppure il campo ecologico. Diciamo in campo agroalimentare si vanno a modificare delle varietà agricole in maniera tale da fargli assumere caratteristiche più vantaggiose, per esempio per aumentare le rese e quindi fare in modo di ottenere la stessa quantità di raccolto su superfici inferiori, e questo è molto importante per la preservazione degli habitat naturali. Oppure le varietà agricole possono essere modificate per esempio per essere arricchite di micronutrienti, vitamine o minerali, oppure possono essere modificate per resistere in ambienti estremi, per vivere in suoli acidi oppure a temperature molto elevate. In campo ecologico c'è tutto il settore della bioremediation e quindi ci sono batteri modificati per metabolizzare le sostanze tossiche presenti nelle aree contaminate. Quindi le applicazioni sono davvero tantissime, il potenziale di biotecnologie è enorme e si tratta di tecnologie quindi trasversali che possono trovare applicazioni in ambiti diversissimi.
0: Certo, e ogni ambito dà problemi diversi e dà speranze diverse, potenzialità diverse.
1: Sì, senz'altro, però vale la pena di notare che diciamo, i problemi, i rischi sono diciamo, estremamente sopravvalutati, hanno diciamo, un impatto sull'opinione pubblica che spesso travalica diciamo, i problemi effettivi. Diciamo, vorrei cogliere l'occasione che questa distinzione tra biotecnologie buone e biotecnologie cattive che qualcuno fa è una definizione totalmente arbitraria, nel senso che, come lei diceva molto bene, le biotecnologie sono strumenti, quindi bisognerebbe evitare di utilizzare suddivisioni molto rigide tra campi di applicazione buoni e cattivi, invece concentrarci sui singoli prodotti e valutare i rischi e i vantaggi di ogni singolo prodotto.
0: Esattamente questo che è un po' l'indirizzo della scienza, cioè quello di valutare caso per caso.
1: Sì, senz'altro, anche sugli OGM in campo agricolo, che sono quelli che purtroppo sono diciamo, più nell'occhio del ciclone, è assolutamente sbagliato diciamo, fare generalizzazioni. I rischi che spesso vengono indicati per le varietà modificate diciamo, nel settore agricolo sono spesso rischi presenti anche nell'agricoltura convenzionale, questo troppo spesso si dimentica. Diciamo che ogni valutazione del rischio dovrebbe essere fatta in un contesto generale. Per cui i rischi e i benefici dovrebbero essere soppesati però in confronto ai rischi e i benefici dell'agricoltura convenzionale e quindi insomma, si dovrebbero fare scelte ragionate che non poggino soltanto diciamo, su quelle che sono delle reazioni istintive, emotive.
0: Certo, mi sembra che Silvi è pronta con il suo secondo ospite, che tra l'altro ci viene proprio nel discorso che stiamo facendo, perché è proprio un caso particolare. Silvi?
2: Sì, io spero che Anna Meldolesi rimanga in ascolto perché abbiamo ospite una persona famosissima, il professor Ingo Potricus dell'Istituto per le Scienze dei Vegetali. Oh signora, aspetta un attimo che ho un problema di telefono, ma adesso lo risolviamo. Se mi mettete un piccolo stacco, riusciamo a fare
0: Benissimo,
2: tutto.
0: ci scusiamo con gli ascoltatori, con Anna chiediamo un attimo di pazienza.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Un attimo solo, sto suonando. Ecco, allora ti passo il professor Ingo Potricus.
2: Allo?
1: Allo?
0: Eccoci qua. Allora, probabilmente gli ascoltatori hanno sentito parlare di una pianta straordinaria, la prima pianta transgenica che è stata fatta per aiutare la gente più povera nel terzo mondo, quella che muore, dove ci sono i bambini sotto i 5 anni che muoiono per avvitaminosi. Si tratta del riso dorato, un riso che contiene un gene di un'altra pianta che gli permette di esprimere al riso dei carotenoidi, insomma quella cosa un po' colorata della carota, che se la mangiamo, la carota, ma anche il riso, ci permette al nostro corpo di assimilare la vitamina A. E questa pianta è stata fatta sotto la guida del professor Ingo Potricus, che l'ha fatta insieme a un team di ricercatori che, se voi guardate i nomi, sembra Benetton, c'è gente di tutto il mondo, ma soprattutto del sud-est asiatico, di tanti paesi del sud-est asiatico. E cosa è successo? Che questo è stato fatto per il terzo mondo, per i contadini, scrive il professor Potricus, più poveri, i piccoli contadini più poveri. Eppure, scusi professore, ma lei questo riso dorato lo ha brevettato?
2: Well, we virtually had to patent our golden rice, because if we would not have patented it, maybe others would have patented the idea and then we could not have done what we wanted to do.
0: Beh, un po' ci siamo stati costretti a depositare il brevetto del nostro riso dorato, perché se non l'avessimo brevettato noi, qualcuno avrebbe potuto rifare lo stesso lavoro e depositare a sua volta il brevetto.
2: We wanted to give this rice free of charge and limitations to poor farmers in developing countries.
0: Volevamo regalare questo riso proprio libero, senza nessun limite, ai contadini poveri nei paesi più poveri.
2: And for this reason we needed legal rights to do so, and to have the legal rights we had to patent it.
0: E per poterlo fare avevamo bisogno di avere i diritti legali di regalarlo, e per ottenere questi diritti legali abbiamo dovuto fare un brevetto. E chi è proprietario del brevetto? Who owns the patent?
2: There are two to whom this patent belongs. That's my partner, Dr. Peter Bayer from the University in Freiburg in Germany.
0: Allora, sono due proprietari, e uno è il mio socio, il dottor Peter Bayer dell'Università di Friburgo nel Breisgau in Germania, e io stesso.
2: But because we realized that we two private persons could not do this humanitarian project, we needed help by a powerful partner, and this powerful partner we found in a company.
0: Però eravamo due persone un po' ingenue, non sapevamo come riuscire a lanciare questo grande progetto umanitario, regalare il riso dorato, da soli, e abbiamo dovuto trovarci un partner, e la cosa più straordinaria è che l'abbiamo trovato in una società privata.
2: And the agreement we have reached is the following: we give the rights for commercial exploitation to the company, and the company in return helps us to fulfill the humanitarian project.
0: Allora, noi abbiamo il patto è questo: con la società abbiamo, la società si è appropriato, diciamo, del diritto di sfruttare commercialmente il riso. In compenso ci permette a noi, ci finanzia a noi, perché noi possiamo distribuire in maniera umanitaria, come aiuto umanitario, il nostro riso.
2: Of course it is important to define humanitarian purpose, and this was very difficult.
0: Però bisogna definire che cos'è uno scopo umanitario, ed è stato difficile.
2: We found a very simple solution. We agreed that every profit below $10,000 from this golden rice per year is humanitarian, and every profit above $10,000 is commercial.

0: allora è considerato come uno che deve riceverlo a scopo umanitario. Sopra i $10,000 è per il profitto ed è commerciale.
1: This is a very generous definition of a subsistence farmer, because normally subsistence farmers may have $500 or $1,000.
0: Allora, quindi abbiamo trovato una definizione molto generosa dell'agricoltore di sussistenza, no? che coltiva proprio per sfamare sé e la sua famiglia, perché generalmente uno così, se riesce a tirar fuori $500 all'anno dal suo riso, è fortunato.
1: We were very interested in a very high limit, because we not only wanted that this rice helps to prevent vitamin A deficiency, but we also wanted that this rice helps to develop local commerce, to contribute to poverty alleviation.
0: Ecco, noi abbiamo messo diciamo un limite piuttosto alto, un tetto piuttosto alto per i nostri contadini poveri da aiutare, perché non volevamo che il riso servisse soltanto a alleviare la deficienza, la vitaminosi, insomma la difficoltà, come si chiama? Tu lo sai meglio di me, aiutami Silvia Baglioni.
2: Il deficit di vitamina A.
0: Esatto, a rimediare a questo deficit volevamo anche aiutare a sollevare fuori, al di sopra della soglia di povertà, i contadini più disperati del terzo mondo.
1: We also think it might be a very good example for future developments, because it shows that one can find a viable compromise between commercial and humanitarian interests.
0: Infatti potrebbe servire da modello per altri sviluppi di questo tipo, perché il nostro accordo mostra che è possibile ottenere, raggiungere un compromesso diciamo fra gli interessi, gli scopi umanitari e gli interessi commerciali.
2: Noi ringraziamo tantissimo il professor
0: professor Ingo Potricus dell'Istituto per le Scienze delle Piante svizzero a Zurigo. Grazie per questo lunghissimo lavoro e per avere con la sua squadra di tutti i colori della Benetton, fra cui c'è anche Paola Lucca, che salutiamo anche se non è qui, ma
2: bene,
0: forse ci ascolta.
2: Silvi, noi ti lasciamo lì.
0: Sì, io torno in questa straordinaria baraonda e torno dappertutto a riferire,
2: allora noi...
0: a mettere il naso dell'oca, il becco dell'oca dappertutto per riferirvi domani.
2: Domani ci sentiamo, ringraziamo tantissimo Silvi e i suoi ospiti.

0: Anna Meldolesi.
1: Sì, ecco.
0: È stata un'emozione per te parlare con un uomo così famoso del tuo campo?
1: Io ho avuto già occasione di parlare con Potricus per posta elettronica, devo dire la verità, perché il suo progetto è veramente straordinario, è il risultato di 10 anni di lavoro intensissimo fatto da un team di ricercatori, come avete fatto notare, che appunto comprende molti ricercatori dell'Istituto di Ricerca di Miglioramento del Riso delle Filippine, quindi diciamo è anche la dimostrazione che i prodotti delle biotecnologie agricole non sono solo le sementi della Monsanto o di qualche multinazionale, insomma, ma diciamo indicano una strada diciamo che ha anche delle istanze etiche molto forti, insomma.
0: Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo e tu dammi una risposta a bruciapelo.
1: Sì.
0: Ma di queste persone allora ci si può fidare? Ma ci si può fidare di tutti?
1: Ma naturalmente voglio dire, c'è chi lavora sulle biotecnologie agricole per business.

0: che c'è chi ci lavora anche per altre ragioni. Però diciamo dal punto di vista dei rischi ecologici o per i consumatori, bisogna sempre sottolineare che tutti questi prodotti, prima di arrivare a una fase di commercializzazione, subiscono test rigorosissimi di allergenicità, tossicità, studi di impatto ambientale, quindi i prodotti che arrivano sul mercato sono sicuri.
1: Bene, noi anche di questo parleremo domani, infatti. Ringraziamo Anna Meldolesi per averci dedicato un po' del suo pomeriggio.
0: Grazie a voi.
1: A risentirci presto.
0: Arrivederci.

oltre che di biotecnologie, parleremo anche di energia. Energia pulita, energia buona, la storia dell'energia. Ma se siete interessati all'argomento, vi ricordo che a Roma c'è la seconda esposizione dei veicoli ad energia alternativa, che potete visitare al Palazzo dei Congressi. E poi c'è questa curiosità che se vi piacciono questi tipi di veicoli potete anche provarli il 10 e l'11 febbraio. E sempre a proposito di energia, domani, quindi venerdì 9 febbraio alle ore 16, presso l'Aula Magna dell'Ateneo di Roma, La Sapienza, in piazzale Aldo Moro 5, il professor Carlo Rubbia, presidente dell'Enea, terrà una conferenza aperta a tutti dal titolo Quale energia per il domani? Salutiamo e ringraziamo Philippe de Marescot, il professor Potricus e Alberto Fognini e Massimo Bozzoni che ci hanno mandato in onda, e passiamo la linea a Roma. A domani.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così,
2: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stessi?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo è di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Buongiorno, oggi parte lo speciale in quattro puntate dedicato a Guido Ceronetti, che in radio è intervenuto svariate volte, sia per parlare del proprio lavoro come per esempio regista teatrale nel Teatro dei Sensibili da lui fondato, oppure anche come autore, anche attore, lettore delle interviste impossibili, di alcune interviste impossibili. Tra l'altro nelle interviste impossibili Ceronetti aveva lavorato con attori importanti, con Carmelo Bene per esempio e Mario Scaccia. Oggi potete ascoltare la prima puntata di questo speciale dedicato a Ceronetti, in cui vi proponiamo due interviste impossibili, entrambe interpretate da Carmelo Bene, Attila e Jack lo Squartatore. Nella seconda puntata potrete invece ascoltare Ceronetti che dialoga con Alberto Sinigaglia nel programma Italiani a Venire di Radio 3 nel 97. Nella terza puntata troviamo l'intervento di Ceronetti nella trasmissione Aladino del 2004, sempre di Radio 3, e l'intervista impossibile a George Stephenson con Mario Scaccia e la regia di Sandro Sequi, che è stato praticamente il regista di tutte le interviste impossibili create, inventate da Guido Ceronetti. La quarta e ultima puntata è invece composta ancora da due interviste impossibili, quella ai Lumière e a Pellegrino Artusi, con Mario Scaccia, Bianchini e lo stesso Ceronetti come attore. Buon ascolto.

0: Informiamo i nostri ascoltatori che l'esercito Unno, con alla testa il Tanjù o re Attila, detto familiarmente flagello di Dio, dopo aver conquistato con terrificante impeto di cavalleria le città di Aquileia, Treviso, Verona, Mantova, Brescia, Bergamo, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza, Reggio, Modena, si trova attualmente concentrato intorno a Governolo, alla confluenza del Mincio col Po. La situazione è seguita attentamente da Roma, dove prevale un cauto ottimismo. Un nostro inviato speciale ha ottenuto dall'imperatore Unno il permesso di un'intervista esclusiva nella sua tenda, che vi trasmetteremo integralmente.
1: Bevete, baroni! Dopo una buona bevuta e un buon sonno, probabilmente partiremo alla volta di Roma! Se non partiremo, ricominceremo a bere! Ma non vorrei fare aspettare troppo la capitale del mondo. Fino a quando dovrà tremare al pensiero di Attila e trepidare insieme dal desiderio di applaudirlo? A che punto sono i preparativi?
2: Molto avanti, mio generale.
1: Ci sono sufficienti scorte di carne equina frollita?
2: Enormi scorte, Attila.
1: Fate attenzione alle casalinghe indigene. Il culto della fettina di vitello in Italia è tale che più nessun cavallo è al sicuro. La caccia alla carne equina è veemente e spacciata. Non lasciate mai solo uno dei vostri cavalli. Vigilate sempre sulle provviste.
3: Sire, è arrivato l'inviato speciale dei Romani. Lo faccio entrare?
1: Che entri! Berrà un bicchiere con noi. Vieni, Romano, e non tenere offesa. Gli unni sono gente ospitale. Prendi una coppa e bevi. Tu bevi poco.
4: Infatti.
5: Ti piace il cavallo crudo?
4: Non saprei, sarebbe nuovo per me.
1: Prova. Una coscia di cavallo per il Romano.
5: O preferiresti il collo con tutta la criniera del nobile animale?
4: Veramente ho già mangiato. Mi sono fermato in una piccola trattoria demolita dove era rimasta qualche pentola intatta.
1: Voi romani siete di piccolo stomaco.
4: Non sono romano.
1: No? È vero, parli latino come un barbaro.
4: Faccio quello che posso.
1: Qual è la tua lingua madre?
4: Il torinese, mio sire, quello del centro storico che si parlava prima del calabrese. Adesso è una lingua morta. Ma a Roma si capisce, parlo latino. Se non parli latino, la gente fa finta di non aver sentito.
1: Appartieni al Senato?
4: Oh, no, no.
1: Sei un principe della Chiesa?
4: No.
1: Sei un poeta laureato?
4: La laurea ce l'ho, come tutti.
1: La laurea è molto importante, molto.
4: C'è chi sostiene il contrario, che la laurea conta poco, che si prende senza sforzo, che non serve poi a niente.
1: Tra gli unni le lauree sono molto rare, neppure io ce l'ho. Da noi conserva tutto il suo prestigio. Se sei un laureato, sii il benvenuto. Baroni! Abbiamo qui un laureato. Ti chiamerò dottore o professore, se preferisci.
4: Chiamami comandante. Ho sempre desiderato essere chiamato così.
1: Sai comandare?
4: No.
1: Sai servire?
4: Nemmeno.
1: Che cosa fa uno che non sa né comandare né servire?
4: Ma vive ai margini, se ne infischia.
1: Non posso chiamarti comandante se non comandi niente. Ti do un battaglione dei miei cavalieri leggeri. Potresti essere un buon capitano. Hai la faccia di chi ama i cavalli.
4: Amo i cavalli, ma per il battaglione vorrei rifletterci. Intanto, vogliamo cominciare l'intervista?
1: Fa pure. Quanti cavalli occorrono?
4: Nessuno. È un gioco nel quale io faccio domande e tu, se vuoi, rispondi.
1: Bene. Uscite tutti! Devo parlare col Romano da solo.
4: L'Italia ti piace?
1: Così, così.
4: Mi stupisci. Tutti gli stranieri intervistati rispondono sempre che l'Italia li entusiasma, che sono felicissimi, che ci torneranno appena possibile.
1: Dicono le stesse cose quando sono in Portogallo, nel Congo, nell'Antartide. Gli stranieri sono sempre entusiasti. Ma il re Attila non è il solito ospite straniero. E l'incremento turistico non è la mia principale cura.
4: Nelle città dove sei entrato, che cosa ti ha colpito di più?
1: Un ferro da stiro, lanciato da mano ignota, fortunatamente un po' maldestra, mi ha preso a una spalla.
4: Com'è finita?
5: Ho fatto demolire la casa senza farne prima uscire gli abitanti. Dopo tutto è andato bene. Mi hanno portato il pane e il sale.
4: Dicono che hai ridotto città fiorenti a mucchi di rovine.
5: Fiorenti, poi. Io di fiori non ne ho veduti. Saranno state fiorenti all'epoca di Saturno, non certo oggi. Erano diventate piuttosto brutte e ogni giorno peggioravano, certi fiumi ridotti a cloache, estensioni tristissime di brutture, cimiteri di macchine, pochi alberi moribondi, rumori spaventosi, anche nel cielo un fumo nero che copriva tutto. Neanche più un cavallo per le strade. La gente respirava male, commetteva cattive azioni, piena di rabbia e di stanchezza. In quelle prigioni di metallo e di cemento, specialmente a Milano, quando mi raccontarono come si viveva a Milano, decisi di non perdere un minuto. Adesso Piazza del Duomo è una tranquilla isola equina. Ci sono cavalli dappertutto nella nuova Milano. La Rinascente vende soprattutto zoccoli, avena, speroni e gualdrappe. Attila, calunniosamente detto il flagello di Dio, porta la salute, l'aria pura, la pace. Dillo ai tuoi romani. Anche per loro Attila è l'unica soluzione possibile.
4: Allora ecco la mia domanda principale. Sei veramente deciso a conquistare Roma?
5: Ai miei baroni dico sempre di essere pronto a marciare su Roma. In realtà sono morso dall'indecisione. Contro di me si è mosso l'esercito di Aezio, che mi sta aspettando ai valichi dell'Appennino. Aezio è un ottimo generale. Finché rimango al nord non lo temo, perché in pianura sono il più forte, ma sui valichi non è la stessa cosa. I soldati di Aezio sono eccellenti guerriglieri. Molti di loro facevano la guerriglia urbana in varie città del mondo. Aezio li ha reclutati e messi in riga, rendendo alle città la calma e facendo pensoso Attila. Roma, insomma, potrebbe costarmi cara. Anche l'armamento di Aezio non è trascurabile. Mazze ferrate modello 91, ottime lance Enfield inglesi, frecce avvelenate di antiparassitari e diserbanti, già largamente collaudati in agricoltura. Raggio della morte. Questa però è un'arma a doppio taglio. Posso cavarmela facendo viaggiare con me un imponente numero di ostaggi. Aezio non oserà, per distruggere Attila, disintegrare in un colpo 5.000 milanesi, 2.000 bergamaschi, 5.000 bresciani e gardesani, 200 veronesi. La tattica degli ostaggi è quasi sempre infallibile. L'avversario è paralizzato, purché abbia viscere di padre. Certo, non è molto leale. Inoltre gli ostaggi sono scomodi e sporchi e bisogna spartire con loro grandi pezzi di cavallo, perché un ostaggio nutrito male perde valore, lo rivogliono col suo peso di prima e qualche volta barano. Era 100 kg e adesso 85, come mai? Ma neanche il raggio della morte è un'arma onesta. Aezio preferisce la furberia all'onore, è un vero latino.
4: Ti trattengono solo considerazioni d'ordine militare?
5: No. Una presa di Roma conferisce prestigio, ma una volta lì temo gli assalti della noia. Governalo, è un posto molto più piacevole e divertente. Tutte le sere abbiamo il circo equestre, due volte alla settimana le regate sul Po. Quando voglio ravioli alla mantovana, a Roma, a parte i cavalli dei Dioscuri e il cavallo di Marco Aurelio e una solenne barba. Le mie spie mi hanno parlato di via Veneto, sconfortante. Un cavallo morto è più brioso. A mezzanotte cercheresti inutilmente un pugno di biada. Prenderai Roma unicamente per dare ai romani qualche piccola emozione. Il piacere di prosternarsi davanti ad Attila dopo averne pensato e detto male, di camminare per strade rigenerate dal cavallo, l'orgoglio di dare vita a una popolazione mista, piena di bellezza e di forza, parlante latino e unno, di avere per festa nazionale il giorno in cui il loro buon padre Attila avrà abbeverato il suo cavallo nella fontana di Trevi. Prenderei Roma solo per fare assaggiare ai romani un po' di vera civiltà!
4: Sono ottime ragioni filantropiche.
5: E per quelle dovrei mettere a repentaglio il mio esercito. Strategicamente Roma non mi interessa. Prenderei piuttosto Torino, da cui ricevo messaggi per incitarmi a voltarmi verso Roma. Da Torino la cavalleria Unna, passando sotto la galleria del Frejus, arriverebbe facilmente nelle pianure galliche. Parigi. Quella è una città. Torino diventerebbe la capitale del cavallo. Potrebbe produrne tra mirafiori e oltrestura centinaia di migliaia all'anno, come dice quel bardo locale. E questa l'ora antica torinese, l'ora di Attila. Idioti! L'ora delle vignole! Raderei al suolo l'antica birreria Boringieri.
6: Oh, già fatto!
5: Spingendomi sempre più verso occidente, Torino sarebbe la capitale ideale del mio regno. Credi che il re Carlo Alberto porrà forte resistenza sul Ticino?
6: I piemontesi sul Ticino sono imbattibili.
5: Lo dici perché sei dei loro?
6: Ma non hai pensato a tornare indietro invece di andare sempre avanti? Il tuo impero è già enorme, Ungheria, Transilvania, Boemia, Germania. Se torni indietro rinunciando a Roma, l'imperatore Valentiniano ti dà in sposa la principessa Onoria e ti paga un riscatto di molti miliardi di lire. Sono stato incaricato di dirtelo.
5: Miliardi? Che cosa me ne faccio? La vita è rincarata dappertutto. Le monete hanno perso potere d'acquisto. Con un miliardo di lire posso pagarmi 2 o 3 giorni di vacanza in un alberghetto modesto delle Alpi svizzere, insieme a pochissimi cavalli e la principessa Onoria, che, abituata alla corte di Roma, è una donna che costa cara. Vorrei qualcos'altro.
6: Case? Terreni? Ottimi investimenti?
5: Non ride delle case e dei terreni! Non se ne fa niente dei beni immobili! Adio tutti gli stabili, disprezzo i sedentari. La gente senza cavallo mi ripugna. Puoi tenertene le tue case, finché non arrivi io a demolirle.
6: Se ami il movimento, l'imperatore potrebbe regalarti un magnifico ottovolante, un rotor, un toboga, le montagne russe.
5: Vedo che mi prendete per un barbaro. Mi viene voglia di farglielo pagare al tuo imperatore. Affronterò Ezio sull'Appennino e piomberò su Roma come un falco.
6: Posso annunciarlo come una decisione sicura? Non cambierai idea? Pensaci.
5: Se voglio cambiare idea, chi può impedirmelo? Annuncia quel che ti pare. Attila resterà sempre imprevedibile. Lo aspettano a Roma e lui è già sul Danubio. Il Danubio lo saluta e lui sta fracassando la biglietteria della stazione Termini, da cui partiranno fiumi di cavalli!
2: Attila, l'esercito è pronto. Aspettiamo il tuo segnale per partire. Qual è la strada per Roma?
5: Un momento! Alla fine dell'intervista vi dirò se prenderemo Roma o se ci batteremo con gli Albertini sul Ticino. L'incertezza rende la cosa più appassionante. Hai ancora domande da farmi?
6: Consulto un attimo i miei appunti. Ecco, vita privata, gusti, abitudini. Potresti dirmi qualcosa della tua vita privata? Particolari scabrosi? Qualcosa dove possibilmente non c'entri il cavallo?
5: La mia vita privata è riempita di fastidi familiari. Una dozzina di mogli germaniche, galliche, danubiane, slave e parecchi figli da mantenere. Per fortuna restano a casa e io sono sempre al campo. Anche per questo viaggio molto. E poi io ho 18 sorelle, tutte in età maritale. Questo problema mi angoscia. Vorrei sposarle tutte nell'area del Mec. Ma hanno poca dote e sono piuttosto brutte, secondo la filosofia occidentale. Hanno in compenso denti eccezionalmente sani, straordinariamente irrobustiti e sviluppati dall'uso e dall'abuso di carne cruda. Le loro trecce sono di un biondo pozzanghera, annodate con fil di ferro lunghe come le gambe di un vichingo. Ai vostri bardi piacciono poco, sono corrotti, vogliono capelli torturati dai coiffeur, lucidi di lacche. Come potrei fare? Mi aiuti ad accasarle, romano? Attila te ne sarebbe grato. Ti regalerei un cavallo, un lago, una steppa.
6: Scorriamo gli annunci matrimoniali. Eccone uno interessante. Impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura, conoscerebbe scopo matrimonio principessa Unna, anche antropofaga, purché amante casa, musica, giardino.
7: Un impiegato è un principe?
6: Qualche volta, non sempre, ma è la posizione sicura che conta. Essere in pianta stabile, avere la mutua, la tredicesima, la pensione, la trattenuta fiscale.
7: Uguale io e che nessuna delle mie sorelle ama la casa, la musica, il giardino. Sono delle vagabonde prive di qualsiasi finezza. La vista di un violino le fa sghignazzare. Se vedono un giardino calpestano le aiuole e strappano tutti i fiori. Povero impiegato Bruno, non riuscirò mai a maritarle nel MEC. Nessuno le vuole.
6: Nei nostri costumi di solito si ricorre facilmente alla bugia. Rispondi come ti dico. Principessa Unna, esclusivamente fuggivora, amantissima casa, musica, giardino, pittura, poesia, profonda conoscenza lingue classiche, laureata a Oxford, bella voce, capelli biondissimi, e smaniosa unirsi in matrimonio con lei, impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura. L'impiegato impazzirà di gioia e a te non resteranno che 17 sorelle da accasare.
7: Un re degli Unni non è un impostore!
5: L'impiegato Bruno resterà celibe, ma non sarà mai ingannato da Attila. Ho deciso.
7: Prenderò Roma e obbligherò qualche principe romano a sposare le mie sorelle, pena la decollazione in Campidoglio. Lo faccio come voi dite per giustificare tutto per la mia famiglia, Trombo!
0: Qui Radio Attilana. Informiamo i nostri ascoltatori che da questa notte Attila è padrone di Roma. Proseguono come sempre incontri e trattative. La popolazione dà incessantemente prova di civismo.
5: Fatto. Roma è presa. Il generale nemico è tempestivamente destituito mentre si preparava a contrattaccare. Succede sempre così, i nemici buoni te li sottraggono prima dello scontro. Ho già ricevuto in mezzo alle fragranti rovine del Campidoglio e della città universitaria le insegne di commendatore, un premio di poesia e la laurea honoris causa in diritto romano, che in verità mi è molto meno familiare dei pidocchi della mia barba. Ho anche messo per farli contenti il mio sigillo sui trattati che rinsaldano i tradizionali legami di amicizia tra il popolo unno e il popolo latino. Ci sarà un grande sviluppo di rapporti culturali, commerciali e coniugali. Ho risparmiato l'eur perché in quel maestoso palazzo dei congressi, in quell'imponente palazzo della civiltà romana, farò scuderia e modello per i miei cavalli. Volevano farmi dormire al Milton, ho preferito farmi invece una tenda sul Palatino, dove tutto è di bel taglio cesareo e l'aria almeno non è condizionata. Stasera

Lo spettacolo è intitolato Attila. L'autore è un romano di nome Verdi. Ne ha già organizzato uno per il re babilonese Nabucodonosor, quando prese anche lui Roma. Sono impaziente. Presto!

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con Attila. Attila era Carmelo Bene. Regia di Sandro Sequi.

0: Ah, Jack lo squartatore. Un brutto anno bisestile questo 1888. Delitti a catena nell'East End. Dal 30 agosto al 9 novembre, 5 donne. E tutte facevano lo stesso triste mestiere. Alcolizzate, denutrite, malate delle peggiori malattie. Sui 40 anni, meno una, l'ultima, di 25. Mary Jane Kelly, la vittima, diciamo, più maltrattata. Tutte vivevano nel più malfamato quartiere di Londra, Spitalfield, nella zona di Whitechapel. Miseria, degradazione, lo popolano veri relitti umani. L'assassino odia quelle disgraziate per sue ragioni particolari. Adesso dicono che sia scomparso. Scotland Yard, che non è mai riuscita a prenderlo, ha rallentato la vigilanza, tolto le ronde. Avrà qualche buon motivo per farlo. Dicono che Jack si è buttato nel Tamigi. Tuttavia è strano.
1: Jack ha scritto alla polizia, ai giornali. Voi al Times avete ricevuto qualche sua lettera?
0: A queste lettere, tutte firmate da Jack e scritte con disgustoso inchiostro rosso, sono state inviate personalmente a me, al direttore del Times. Come vede, sono parecchie. C'è in giro una notevole quantità di queste lettere, molto richieste da collezionisti morbosi. Se fossero tutte dell'assassino, non avrebbe potuto compiere un solo delitto, occupato com'era a scrivere e a imbucare lettere da tutta l'Inghilterra. Una è arrivata addirittura dalla Costa Azzurra. Ma lo stile di Jack si riconosce da un suo rozzo talento per l'umorismo nero, piuttosto sviluppato. A modo suo è un gentleman, perché quando promette è puntuale nel mantenere. Ha il puntiglio di un Phileas Fogg. Purtroppo si tratta di promesse terribili.
1: I sospetti?
0: Sono state fatte 100 ipotesi. Jack può essere chiunque. Un medico, un lord, un membro del Parlamento, un parente, Dio ci guardi, della corona. Un uomo di legge, un filantropo, un pazzo, un melomane, un celibe, un padre di famiglia, un suddito britannico, uno straniero, speriamo, uno studente, uno scaricatore, un macellaio, un filatelico, un profugo politico, un lettore.

0: letterato. In un solo letterato ci sono molti Jack.
1: Il direttore di un giornale.
0: Lo escludo categoricamente, li conosco tutti benissimo. I direttori dei giornali sono un'odorifera corbeia di probità.
1: È nel probo che si annida a volte l'orrendo. Lei stesso dice che chiunque può essere Jack.
0: È vero? Ma bisogna fare eccezione per tutti i direttori di giornali inglesi e specialmente londinesi. Sul continente potranno esserci tra loro degli assassini, non lo escludo, non certo qui, tra noi. E poi nessun direttore di giornale inglese farebbe mai uso, neppure per un macabro scherzo d'inchiostro rosso. Che orrore! Non cerchi Jack nei nostri uffici, caro collega. Abbiamo un culto fanatico per l'inchiostro nero. Non ammettiamo neppure il viola.
1: Signor direttore, grazie. Questa notte andrò un poco in giro per Londra. Se avrò la fortuna di incontrare Jack, cercherò di raccogliere qualche sua dichiarazione, di farlo parlare della sua vita sentimentale, familiare. Il servizio la interessa.
0: Abbiamo già sguinzagliato i nostri migliori redattori per questo. Presto o tardi, anche se morto, parleranno con Jack. Offra pure il risultato della sua operosità al resto della Berlinga o al Corriere Porediese. Le faccio i miei migliori auguri. Arrivederci.

0: Questo quartiere supera ogni immaginazione. Mai visto niente di così vischioso, di così pauroso e triste, anche perché viaggio poco. Mi stupisco del mio coraggio. Cammino tranquillamente per Spitalfields nella nebbia e nel fumo. Forse sto solo sognando. Pochissimi lampioni a gas, luce fioca, enorme sporcizia, odori insopportabili. Laggiù deve esserci un pub aperto. Chissà che clienti. Svolto l'angolo. Non riesco a leggere dove sono. Ah, Dorset Street, una delle strade più malfamate del mondo. Il posto ideale per essere ammazzati. Inciampo in un cadavere. No, è soltanto ubriaco.
1: Ehi, buonasera, signore.
0: Ah, buonasera. Ma perché vai in giro a quest'ora di notte per questo infernale quartiere? E se io fossi Jack lo squartatore, faresti la fine delle altre?
1: No, tu non puoi essere Jack, amico.
0: Come puoi esserne sicura?
1: Perché Jack... sono io.
0: Sei un travestito?
1: No, sono veramente quello che sembro. Vieni più vicino, proprio sotto il lampione. Guardami, sono o non sono una donna?
0: Direi piuttosto che lo sei stata, come il becchino dice di Ofelia quando gli prepara la fossa. Faccia devastata dal vaiuolo, un occhio guercio, tatuaggi sul collo, un labbro spaccato da cui cola il gin. Disgraziata! Il gin è peggio del vaiuolo.
1: Ho capito. Sei dell'esercito della salvezza o ti mando il reverendo Barnett. Vattene, non ti parlo più.
0: Per carità, non scacciarmi, sono solo un curioso. Stavo cercando Jack per farmi raccontare un po' della sua vita.
1: Sono io, Jack, caro. Vuoi che cominci dall'infanzia? Mi chiamo Lucy Nevermore. La mia famiglia era la più per bene di tutta Londra. A 8 anni sono stata messa in uno dei migliori collegi d'Inghilterra. Suonavo Schubert e le marce di tutti i reggimenti della regina. Ma ho sofferto molto per mancanza di affetto. Moltissimo.
0: Oh, basta! Un criminale come Jack con un'infanzia così banale. Non me la raccontare. Mi guasti il sogno.
1: Vuoi sapere perché mi sono messa a uccidere quelle donne?
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Per realizzare me stessa. Ero diventata un'accesa femminista e pensavo esclusivamente a questa realizzazione. Bisogna ubbidire ciecamente i propri istinti. Questa è la vera morale.
0: Come giusto.
1: Ah, bravo, vedo che sei d'accordo. Ma quali erano i miei veri istinti? Scrivere sui giornali, fare della politica. Uno studioso di economia mi ha illuminata. Il tuo istinto profondo, cara Lucy, è di far fuori delle donne. Va e realizza finalmente te stessa. Restava la scelta delle vittime. Ho pensato che era meglio sceglierle di bassissima condizione, tra i rifiuti umani dell'East End, dove le donne sono assolutamente irrecuperabili per gli ideali femministi. Donne nate per una schiavitù senza limiti all'uomo padrone. Donne vergognosamente irrealizzate, occupate soltanto a scendere scalini, uno dopo l'altro, sempre più giù.
0: Povero. Sembri una di loro.
1: Oh, hai detto bene, sembro. Ho dovuto mescolarmi a loro, vivere come loro per guadagnarmene la fiducia. Sono persone semplici, di me si fidano completamente. Col mio diploma di levatrice e di infermiera ho reso a tutti notte. Non pochi servizi e mal pagati. Ah, erano molto contente della loro vecchia amica Lucy. Scrivendo che Jack è esperto di anatomia, i giornali hanno azzeccato. Non pretendo di essere un grande anatomista, ma i miei piccoli lavori provano che non sono digiuna. Ho frequentato i teatri anatomici per anni, seguito lezioni magistrali. Tutto dà il suo frutto al suo tempo, come dice la Bibbia autorizzata. Quando venne uccisa il 7 agosto scorso, molto scorrettamente, la mia povera amica Martha Tabram, capii che non dovevo perdere più tempo perché qualcuno stava cercando di precedermi. Così scelsi la mia prima vittima, Polly Nichols, una mia cliente che non voleva saperne di firmare una petizione al Parlamento per la concessione del voto alle donne. Diceva di non saper fare la sua firma e quando gli parlavo dell'emancipazione si metteva a sghignazzare e beveva. Bevevo anch'io. Il mattino del 30 agosto l'hanno trovata in Bucks Row, vicino alla stazione della metropolitana. Così è nata la prodigiosa favola di Jack. Da quel giorno Londra non parla d'altro.
0: E adesso, dopo 5 vittime, hai deciso di ritirarti?
1: Mi ritengo soddisfatta. Potrei fare ancora qualche colpetto per sbalordire i poliziotti, ma sarebbe puro circo. Vorrei invece aprire una clinica moderna, attrezzatissima nei servizi chirurgici, reparto gratis per i poveri, aperta alle donne laureate in medicina, in una bella foresta, vicino a un laghetto con cigni, fornitissima biblioteca, cucina internazionale, cure elettriche. Ah, un vero paradiso! Ma non dire che il direttore della clinica è Jack. La gente ha dei pregiudizi.

0: Sono stato fortunato. Il racconto di quella brava donna è credibilissimo. Conosce i particolari. Il movente è sostanzioso. Come sempre, l'assassino è sempre il meno sospettabile. Nonostante il suo aspetto spaventoso, si sente in lei la persona colta. Del resto, i suoi sono esemplari crimini da intellettuale. Un fiacre. Si ferma. Qualcuno scende. Oh, guarda! Quella è proprio l'immagine che il popolo si è fatta di Jack. Cappello a tuba, pellegrina nera, borsa nera nella mano, una certa corpulenza, baffetti, aspetto di distinzione. Signore! Signore!
1: Prego.
0: Scusi, non potrebbe vestirsi in un altro modo? Lei è Jack come se lo figura la stolta superstizione popolare. Dunque, non è Jack, ma potrebbe avere dei fastidi, rischiare almeno un piccolo linciaggio, a girare così simile a Jack per il quartiere dei suoi delitti.
1: Non si preoccupi, sono George Mangan del Daily Express. Ho la tessera della stampa e giro sicuro. Lei è Jack lo squartatore?
0: Potrei effettivamente esserlo, dal momento che non somiglio a nessuna delle immagini che se ne sono fatte Scotland Yard, i giornali e la gente.
1: Magnifico, cercavo proprio l'antiimmagine di Jack. Per favore, si lasci intervistare.
0: Caro Manganel, non ho detto di essere Jack, ho detto solo di non somigliargli. Anzi, ti faccio una rivelazione. Non sono Jack.
1: E allora perché stringi il manico di un coltello?
0: Il manico non è ancora il coltello. Poco fa ho trovato in un mucchio di rifiuti interessanti questo bel manico di coltello comune. L'ho preso per la mia collezione di manichi e lo impugno per farmi coraggio. La lama forse l'avrà persa Jack in un altro mucchio di rifiuti. Perché non la cerchiamo insieme? Ma tu, Manganel, che cos'hai in quella borsa nera? Bisturi di vario calibro, per caso?
1: Rideresti se te lo dicessi.
0: Ti prego, dimmelo, ho proprio voglia di ridere.
1: Ho veramente dei bisturi, 7 o 9.
0: Vuoi proprio giocare fino in fondo a non essere Jack?
1: E non basta, ho anche una boccetta d'inchiostro rosso, proprio quello che è servito a Jack per scrivere alla polizia e ai giornali le sue lettere spiritose. Servirai Jack ulteriori e poi guarda che cosa tiro fuori dalla mia tuba, una bella ciocca di riccioli.
0: Oh, soffri di alopecia.
1: Sono capelli di Annie Chapman, la seconda vittima, quella del numero 29 di Henry Street, detta Dark Annie. Non far finta di non riconoscerli. Se tu collezioni manici, io tengo molto ai capelli e ai gemelli in genere delle povere vittime. La mia casa nel West End ne ricurgita, devi vederla. O anche un Hogarth. E adesso raccontami come e perché sei diventato un famoso assassino.
0: Non prendi qualche nota?
1: Ho una memoria di ferro.
0: Dirti la verità, ho come un buco in testa. Ricordo benissimo cose lontane, insignificanti. I miei delitti non li ricordo.
1: Caratteristico vuoto di memoria dei grandi criminali. Cerca di fare uno sforzo. Pensa intensamente. Io sono Jack. Avanti. Non vuoi che io scriva su di te un pezzo sfolgorante?
0: Se io fossi veramente Jack, non avrei altra ambizione. Ma ho qualche dubbio su questa sconcertante identità che mi hai appioppato. È strano. Nei tuoi articoli sull'Express tu sei stato fra i primi a sostenere che Jack ha la tuba, la pellegrina nera, i guanti e la borsa, e che la gente ha ragione ad immaginarselo così. E tu sei qui davanti a me, incarnazione di quel mito e del tuo stesso paradosso.
1: Non è una bella trovata, eh? Ho stornato i sospetti da te che puoi girare indisturbato e ammazzare liberamente le sventurate troppo fiduciose.
0: Mi hai convinto. Devo essere proprio Jack.
1: Allora sforzati a ricordare. Prima di tutto hai avuto un padre autoritario, una madre farfalla, una sorella morta in povere. Hai motivi particolari per odiare le donne di questo sciagurato quartiere.
0: Genitori equilibrati, una sorella puberissima, maritata in Svizzera, simpatia cavalleresca per le donne cadute in basso.
1: Benissimo, non mi aspettavo di meno da un Jack.
0: Quando vengo a Londra invito sempre una mezza dozzina di sventurate in un ristorante lussuosissimo e gli faccio ordinare una cena principesca. Mangiano, bevono, sono felici. Poi una magnifica carrozza le riaccompagna cariche di regalini ai loro squallidi dormitori. Le prego a volte di essermi compagne per una serata all'opera o alla commedia o a corte. Ne ho presentate parecchie alla regina Vittoria. Ho la vocazione del benefattore.
1: Questo è già il 1000%.
0: Ti è caduta una catenella.
1: Grazie. Era di Catherine Edowes. La povera tua vittima di Mitre Square, non la riconosci? Adesso è mia. Un altro pezzo della mia collezione. È una catenella da pochi soldi, ma non la darei per 1 milione di sterline.
0: Tu fai proprio di tutto per sviarmi. Non potrei mai sospettarti. Sei troppo indiziabile.
1: E avrei anche un motivo importante per odiare le donne di Spitefield. Da una di loro ho avuto un figlio che ha un solo scopo nella vita: somigliare quanto più può a sua madre, perfino nella denutrizione. Cosa parla un gergo da taverna? Vorrei ucciderle tutte. Sarebbe un'opera di giustizia.
0: Nessuno è meno Jack di te.
1: Aspetta, poiché ho qui l'inchiostro rosso, scrivo un bigliettino a quelli di Scotland Yard. Cari Segugi, farò presto un altro lavoretto. Volete scommettere che non riuscirete a prendermi neanche questa volta? Jack, per favore mi imbuchi tu la lettera alla stazione di Aldgate. Io ho da fare.
0: Sono contento di poterti fare un favore. Dammi la lettera.
1: Attento, Jack. Se ti trovano con quella lettera addosso, sei nei guai.
0: Scrivi altri 3 o 4 bigliettini, uno più autentico dell'altro, e crederanno uno scherzo. Li porterò io stesso al posto di polizia in Commercial Road.
1: Zitto. C'è qualcuno?
0: Se vuoi posso descrivertelo. Un signore in pellegrina nera, tuba, guanti, borsa piena di ferri chirurgici.

0: Qualcuno laggiù si è buttato nel Tamigi. Sarà stato Jack. Non sarebbe il primo Jack che si butta. Ogni 2 o 3 giorni ne ripescano uno. Diventa sempre più difficile trovare il vero Jack. Dio mio! Una forma bianca sta attraversando il Tamigi a piedi e viene verso il molo. È una donna. È vestita miserabilmente, ma non è troppo patita di aspetto. Capelli lunghi fino alla vita. Ecco, è arrivata a riva e sale i gradini del molo. La riconosco. È Mary Jane Kelly, detta Black Mary, la giovane vittima del 9 novembre. Nasconde con pudore sotto la sciarpa sfilacciata una brutta ferita.
1: Che delizia passare il Tamigi a piedi senza neppure sfiorare l'acqua sporchissima. Anche questo è un dono del mio amico Jack.
0: Ah, eravate amici tu e Jack.
1: Ah, lo siamo diventati la notte stessa in cui ha fatto di me la sua quinta vittima. Nella mia stanza al numero 13 di Miller's Court, Jack era molto gentile e anche un po' bambino. Il suo bisogno di tenerezza lo rendeva quasi irresistibile. Voleva essere chiamato Pollicino. Io non sospettavo chi fosse, ma non somigliava a nessun altro, neanche nell'abito. Oh, altro che tuba e pellegrina e borsa nera. Oh, che modi da signore. Si divertiva molto ad ascoltare le mie canzoni irlandesi. Chi è passato di là tra mezzanotte e le 4 mi avrà sentito ridere e cantare. Ah, da molti anni non ridevo e non cantavo così. Abbiamo passato insieme ore deliziose. Prima che facesse giorno mi ha spiegato chi era e i motivi personalissimi e molto originali che lo spingevano a uccidermi. Desiderava farlo, questa volta col pieno consenso della vittima, e mi pregava vivamente di non disturbare con grida inopportune il sonno già così difficile dei vicini. Tu non puoi immaginare la sua dolcezza, la sua cura di ogni particolare. Pareva che mettesse in scena Shakespeare. Non ho potuto dirgli di no. Capisci il fascino dell'uomo maturo? Maturo, ma ancora molto giovanile. Gli avrei dato 35 anni. Diceva però di averne 42. Forse non era vero. Poteva essere anche più giovane di quello che sembrasse. Maneggiava il coltello con l'eleganza di un principe. Chi è stato educato benissimo, si vede da come taglia un pezzo di pollo. Sapeva dire le poesie. Una intitolata La carica dei 600, di un certo Tennyson. Mi ha mandata in estasi. Usava un profumo for men veramente squisito. Ne avessi visto che fazzoletti. Beh, peccato che avvicinandosi l'alba lui avesse così fretta. E gli ho detto: fa pure quello che vuoi, ma non è possibile rimandare a domani. Ha risposto di no, che voleva fare il colpo in occasione della festa per l'insediamento del Lord Mayor e che la notte seguente sarebbe partito da Portsmouth per un viaggio in India. E promise al suo ritorno di venire a portare fiori sulla mia tomba. E spero che non dimentichi la sua promessa.
0: Allora tu hai amato Jack.
1: Puoi dire che lo amerò sempre. Gli sono anche molto grata per avermi liberata dall'orribile vita che facevo al Ten Bell e in altre schifose taverne, sempre in cerca di soldi per pagarmi la triste baracca dove dormivo. Me ne ha liberata dal Signore, senza farmi minimamente soffrire. Ho seguito il bellissimo funerale che mi hanno fatto. Tra la folla degli amici e dei poliziotti in borghese non c'era. Ai funerali delle altre era stato, aveva anche pianto, così mi ha detto. Ma credi che sia proprio in viaggio per l'India? Qualcuno deve averlo fatto sapere a Scotland Yard, perché hanno smesso di dargli la caccia. Lo lo cercano ancora soltanto quelli dei giornali. Gente odiosa che non capisce niente.
2: Oh, è vero.
1: Oh, scrivono solo bugie, lo chiamano il mostro, la belva, l'orco, l'astuto criminale, il re del crimine, il diabolico assassino e altre porcherie del genere. Ma che cosa ne sanno loro? Di me dicono la povera, la sciagurata, la peccatrice irredenta, la giovinezza stroncata nel fiore. Ma quale fiore? L'angelo caduto? Ah, se sapessero la verità. Come tutto è più complicato, più strano, più difficile, più storto. Oh, Jack, come tu sei meglio di tutti loro. Tu solo mi hai capita.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con Jack lo Squartatore. Lucy Nevermore e Mary erano Adriana Asti, Jack lo Squartatore Carmelo Bene, il direttore Maurizio Gueli. Regia di Sandro Sequi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come mia Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 23esima puntata.

0: Scusami se ti ho fatto venire qui.
1: Non vedo come questo posto sia più sicuro di altri.
0: Qui ci sono la marina, la finanza, la polizia, i carabinieri. E poi tanta gente comune. Marittimi, scaricatori, gente di ogni paese. Un posto come questo sarebbe il meno adatto.
1: Speriamo che tu abbia ragione. Ma continuo a pensare che a casa mia saremmo stati più al sicuro.
0: In qualsiasi posto, la mia vita oramai ha ben poco valore.
1: Non mi sembra una buona ragione per mettere a repentaglio anche la mia.
0: Con il rapimento di Magda, hanno voluto colpirmi in ciò che ho di più caro.
1: Ma tu sei certo di questo rapimento?
0: Ho riconosciuto la sua voce. E insieme con lei c'era qualcuno con un forte accento tedesco. La tengono prigioniera da qualche parte. Lei ha cercato di tranquillizzarmi. Mi ha detto di non fare nulla, di non parlare con nessuno.
1: Ma forse loro credono che tu sappia molto di più di quanto non sai effettivamente.
0: Ma io so molto di più. Per questo vogliono farmi tacere. Il lavoro che ho svolto nei servizi mi ha fatto conoscere molte cose. Mi ha fatto scoprire legami inquietanti tra l'organizzazione criminale e gente che lavorava nel mio stesso settore. Colleghi infedeli. Capisci ora la gravità della situazione?
1: Capisco. Tu hai scoperto dei legami tra i boss del traffico internazionale di armi e di materiali nucleari e funzionari dei servizi.
0: E fino ad ora sono riusciti ad insabbiare tutto.
1: Ma tu hai mandato degli esposti ai superiori. Avrebbero potuto eliminarti più facilmente in quel momento.
0: Allora ho avanzato dei semplici sospetti, dubbi, ma non avevo sufficienti prove.
1: Hai detto non avevo? Significa che ora le hai.
0: È proprio questo che volevo dirti. Credo di essere arrivato a scoprire il collegamento preciso.
1: Lo credi o ne sei sicuro?
0: Ne sono sicuro. E loro lo hanno saputo. Ecco la ragione del rapimento di Magda. È l'ultimo tentativo per farmi tacere.
1: Hai delle prove concrete?
0: Adesso sì.
1: E anche Magda le ha?
0: Magda è solo informata. Non ha nulla in mano.
1: Quindi lei è al sicuro. Se la fanno parlare, e se è vero quanto tu dici su quel collegamento, lei non potrà che rivelare cose che loro sanno benissimo. E poi la ragazza è nelle loro mani, e quindi al sicuro, per paradosso. Il pericolo sei tu. Hai completa fiducia in quella ragazza?
0: Come di me stesso. Non farebbe mai il doppio gioco con me. Lei stessa mi ha più volte esortato a lasciare tutto, a partire, scomparire dalla circolazione.
1: E credo che abbia ragione. Tu dovresti andare a parlare con un magistrato, esporre tutto, fornire tutte le prove che hai e poi sparire.
0: E Magda sarebbe uccisa.
1: Non lo credo affatto. Io ritengo che l'organizzazione criminale stia attraversando un momento di difficoltà. L'eliminazione di Magda peggiorerebbe la loro situazione, senza risolvere nessuno dei loro problemi. Se sei solo tu ad avere quelle prove, avrebbero cercato di eliminare te, anzi... Soprattutto eliminare i documenti e le prove materiali che hai raccolto. Io ti consiglio di andare subito a parlare con il procuratore antimafia di Brindisi. È una persona che conosco bene, di assoluta onestà e rigore. E credo che voglia dare un impulso decisivo a tutte le inchieste che riguardano questo settore del traffico clandestino. Forse la prova che tu puoi fornire è quella che può sbloccare tutte le altre indagini.
0: Chi è il sostituto procuratore di Brindisi?
1: Si chiama Susanna Lippi, è molto in gamba. Baci al più presto, senza dirlo a nessuno. Se vuoi, posso farle avvertire della tua visita.
0: Forse è meglio. No, forse no. Non so.
1: Consegnale tutto il materiale di prova. E poi non ti far trovare per un bel po' di tempo.
0: Penso che seguirò il tuo consiglio. Ricordi quando abbiamo parlato la prima volta a Salso Maggiore, ti dissi di quel grande feudo, il Parco dei Messapi, la vecchia proprietà del barone Rizzo Beltrami?
1: Certo che lo ricordo.
0: Beh, quella è una delle piste che mi ha portato a scoprire l'anello di contatto tra il racket internazionale del traffico e la sua copertura all'interno dei servizi.
1: Posso dirti che l'ho sospettato fin dall'inizio, senza una ragione precisa, ma solo per una specie di intuito. Avvalorato successivamente... da un episodio preciso.
0: E quale?
1: La misteriosa scomparsa di quel marinaio dalla nave Azimut. Una nave poi colata a picco nel Tirreno e che pare trasportasse scorie tossiche e chissà che altro.
0: Si è trattato certamente di un autoaffondamento. L'Azimut faceva parte della flotta di cui si serve il traffico, la All Stars.
1: La conferma l'ho avuta quando ho saputo che quel marinaio, Nicola Cataldi, era in realtà il figlio naturale del barone Rizzo Beltrami.
0: Allora era vero. Era una voce che girava dalle mie parti. Complimenti, sei stato molto bravo.
1: Si può dire che siamo arrivati allo stesso nodo partendo da due estremità opposte. E il punto d'incontro è quel grande feudo, quartier generale dei trafficanti.
0: Ma che per usarlo avevano bisogno di coperture fortissime.
1: E l'uomo dei servizi che tu sei riuscito a individuare aveva proprio questo compito.
0: Ma non era il solo.
1: Quindi c'è sicuramente qualche altro.
0: Anche se a lui non sono ancora riuscito ad arrivare. Deve essere certamente un intoccabile.
1: Magari un alto magistrato.
0: O qualcuno inserito ad un livello politico molto alto.
1: Le due cose non sono in contrasto. Ho parlato recentemente con una persona che mi ha confidato dei segreti molto interessanti. Provo a dirti un nome? Vediamo cosa mi risponde. L'ingegner Ferrari.
0: È lui l'uomo dei servizi. Ma come hai fatto ad arrivare all'ingegner Ferrari? Non mi dirai che è un semplice intuito.
1: Non solo. Adesso ti racconto una storia interessante. Devi sapere che alcuni

0: Allora, come ti trovi qui?
1: Sai, mi sto ambientando. I colleghi sono in gamba. Il lavoro è moltissimo e le inchieste sono tutte roventi.
0: E con la scorta come va?
1: Sono dei bravissimi ragazzi. Ecco, vedi, due sono seduti a quel tavolo. Ma per ora non ci sono stati molti problemi. Ce ne saranno più avanti, quando cominceranno a venire fuori i buboni più scottanti.
0: Hai già buoni elementi in mano?
1: Sì. L'operazione Terra Pulita è servita soprattutto a scompigliare le fila del traffico. Non solo dei rifiuti, ma di qualcosa di ben più consistente. Armi e materiale nucleare.
0: Giulio aveva ragione, quindi.
1: Te ne ha già parlato lui? Come c'è arrivato?
0: Ma poi ti spiego. Adesso raccontami.
1: Sono partita dalle indagini su un motoscafo esploso qualche tempo fa lungo la costa pugliese. Ho parlato con un maresciallo dell'aeronautica. Ha detto alla stazione di rilevamento radar quello che tu mi avevi consigliato di contattare.
0: Sì.
1: Lui aveva fatto un esposto molto preciso e da lì sono partite le mie indagini. L'intuizione che ho avuto è quella di seguire la scia dei soldi piuttosto che quella dell'uranio.
0: Ottima, ottima scelta.
1: In alcune banche salentine da qualche tempo si sono registrate cospicue rimesse in valuta straniera, specialmente irachena e libanese. Un perno dell'organizzazione è certamente in Albania, la prima tappa. Anche laggiù un paio di banche, controllate da affaristi medio orientali, tengono in caldo il denaro da riciclare prima di farlo arrivare qui in Puglia, attraverso il traffico degli emigranti clandestini.
0: Ah, i traghettatori dei motoscafi.
1: Poi questo fiume di denaro finisce una parte nelle banche salentine, con rimesse operate da imprenditori insospettabili. Un'altra parte nelle casse di personaggi legati alla malavita organizzata, quella stessa che ha subito un colpo dall'operazione che hai condotto tu.
0: Insomma, c'è un'organizzazione internazionale che acquista uranio proveniente dai paesi dell'est, con il denaro tramutato in valuta pregiata qui, in Puglia.
1: Esatto. Perché il denaro portato dai traghettatori diventa valuta pregiata in altre banche, sempre pugliesi, con il favore di alcune grandi imprese.
0: Ma il materiale radioattivo, le armi e tutto il resto passano da una sponda all'altra grazie ai buchi delle frontiere albanesi.
1: E da un paio d'anni anche dalla parte jugoslava, a causa della guerra.
0: Ma qui devono avere anche un posto sicuro, una specie di deposito clandestino prima di essere smistate nei paesi acquirenti.
1: Infatti, il maresciallo Terzi mi ha parlato di alcuni tratti di costa, praticamente deserti, pieni di grotte e caverne naturali, molto ampie, che potrebbero essere dei veri e propri magazzini di materiali bellici.
0: Pensi di ordinare delle perquisizioni?
1: Voglio prima mettere a fuoco l'organigramma del racket. Altrimenti vinciamo una battaglia, ma rischiamo di perdere la guerra. Sto raccogliendo tutto il materiale investigativo e sto ricostruendo i percorsi, dalle trattative per l'acquisto alla consegna della merce. Ho ricevuto la richiesta di un colloquio da parte di un ex agente dei servizi, un certo Vincenzo Ranieri, che pare abbia elementi importanti da comunicare. Sarà qui a giorni.
0: Bene, bene. Ti ricordi che te ne avevo accennato? Sono contento che abbia preso lui l'iniziativa.
1: Senti, ma adesso dimmi di te. Come stai? Ti senti solo?
0: Ah, certo che mi sento solo. Spero che questo periodo passi molto presto.
1: Verrei tanto volentieri io a Torino. Ma in questo momento è impossibile. Senti, ora smettiamo di parlare di lavoro e decidiamo di fare qualcosa di divertente stasera.
0: D'accordo.
2: Mi scusi, dottoressa Lippi, ma se avete finito di mangiare, consiglierei di andare. Abbiamo ricevuto una comunicazione che non mi piace. Magari c'è qualche malintenzionato che ci vuole fare un'improvvisata.
1: Va bene, andiamo allora. Vedi, qualunque programma è blindato.

0: Aloha, Magda. Ha preso un bel po' di sole.
1: Ah, la giornata è stupenda. Mi sento molto meglio. Avevo proprio bisogno di qualche giorno di vacanza.
0: Mi pare che il suo amico ha bevuto la storia del rapimento.
1: Non mi stupisce. È un uomo molto provato, pieno di ossessioni. Non ha più alcuna lucidità.
0: Invece io penso che potrebbe darci ancora del filo da torcere. Qualche colpo di coda pericoloso.
1: No, non credo, Mr. Klaus. Vincenzo è una persona irriconoscibile da quella che ho incontrato a Mosca anni fa. Allora era brillante, intuitivo, molto determinato. È per questo che l'organizzazione mi aveva affidato il compito di stargli accanto e di sorvegliarlo.
0: In questo lei è stata bravissima. È riuscita a diventare insostituibile per lui e ha goduto della sua più totale fiducia.
1: Posso dire che ho anche imparato molte cose da lui. È stato un periodo molto utile e istruttivo.
0: E spesso anche piacevole.
1: Ah, non posso e non voglio negarlo. Ci sono stati dei momenti molto belli e intensi. Ma quello che conta è il risultato finale.
0: Ho dovuto vincere parecchie resistenze a causa sua, Magda. Alcuni dei miei referenti italiani l'hanno considerato persino inaffidabile. Ma io ero convinto di ciò che facevo. E credo di aver avuto ragione.
1: Avranno modo di ricredersi, Mr. Klaus. Spesso chi è ai vertici finisce per vivere in una condizione un po' lontana dalla realtà di tutti i giorni.
0: Ma ora tutto cambierà. I meriti andranno assegnati a chi li avrà conquistati sul campo.
1: Spero di avere diritto anche a un periodo di riposo, lontano da tutti gli affari. Lo stress di questi anni è stato molto intenso.
0: Ancora un piccolo sforzo e poi le prometto qualche mese di totale libertà.
1: Quando dovrò partire?
0: La data precisa dobbiamo ancora stabilire. Lei raggiungerà con un aereo privato Salonico e si imbarcherà sul mercantile Armenia. Diciamo l'ammiraglia della nostra flotta. Le altre tre navi viaggeranno a comando di questa unità e seguirà personalmente l'itinerario, con le soste previste, fino all'arrivo in Puglia, la nostra base principale.
1: E in che modo resterò in contatto con lei?
0: Lei avrà una ricitrasmittente portatile e mi segnalerà ogni cosa che le sembrerà utile.
1: Chi è il comandante responsabile del trasporto?
0: Questa volta sarà un russo, un ufficiale di grande esperienza. Così si sentirà un po' in famiglia. E poi lei avrà un altro compagno di viaggio.
1: Posso sapere chi sarà?
0: Glielo dirò a suo tempo. Ma lo incontrerà a bordo dell'Armenia.
1: E quali saranno le sue funzioni rispetto alle mie?
0: Decisamente subalterne. Sarà lei la responsabile operativa. E sarà bene anche sorvegliare i suoi comportamenti.
1: Spero di non dover tenere a baglia un soggetto capriccioso.
0: Lui farà esattamente ciò che lei dirà.
1: Meglio così. Per quanto riguarda Ranieri, lasciatelo pure al suo destino. Ormai è del tutto inoffensivo.
0: Non si preoccupi più per lui, Magda. Lo ha fatto già per troppo tempo. Vogliamo bere qualche cosa adesso?

Avete ascoltato la 23esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Susanna Lippi, procuratore antimafia, Micaela Pignatelli. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Magda, amante di Ranieri, Melina Martello. Agente di scorta, Katia Ciliberto. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Notizia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 24esima puntata.
1: Buongiorno, dottor Ferro.
2: Buongiorno, signora Cataldi.
1: Le prego, si accomodi. Lo prende un caffè?
2: Rifiutare un caffè a Napoli può essere un errore imperdonabile. È il migliore del mondo.
1: Vedo che conosce bene la città.
2: Ah, Napoli. Non la si conosce mai abbastanza. È una città che amo molto. È l'unica vera capitale che il nostro paese può vantare. Oh, le fa...

0: sua scomparsa. Mi aveva parlato del vostro incontro a Tolone, del suo nipotino, una conoscenza che gli era rimasta impressa.
1: Vi eravate rivisti dopo il nostro incontro a Tolone?
0: No, purtroppo non l'ho più rivisto. Mi ha telefonato più volte, mi ha anche scritto un paio di lettere, le ultime.
1: Come ha appreso della scomparsa di suo figlio? Spero non dai giornali.
0: Praticamente sì. Anche se la società armatoriale della nave su cui era imbarcato mi ha mandato un telegramma. Ma per loro Nicola non è scomparso in mare. È sbarcato a Marsiglia. E sappiamo tutti che questo non è vero.
1: Lei ha fatto causa alla società, immagino.
0: Se ne stava occupando il mio avvocato. Ma ormai solo per stabilire la verità. Nessuno potrà restituirmi Nicola.
1: Lei vive a Napoli da molto tempo?
0: Da quasi 20 anni. 5 anni prima che morisse Matteo.
1: Cioè il barone Rizzo Beltrami?
0: Sì. Questo palazzo era di sua proprietà. L'ha destinato a Nicola e a me. Non voleva che restassimo a Lecce, troppe chiacchiere. E poi anche lui, negli ultimi anni, non ci andava più volentieri.
1: Abitava nella villa di Zoagli?
0: Sì, parecchi mesi all'anno. Altrimenti viaggiava. Era un uomo molto curioso, pieno di interessi. La vicinanza con lui mi ha trasformato. Diciamo che è stato il mio pigmalione.
1: Lei lo conosceva fin da giovane, vero?
0: Sì. La mia famiglia abitava a Torre San Filippo, il paesino al centro del grande feudo dei Messapi, dove c'era la grande villa di famiglia del barone. Mio padre era un artigiano, un grande mastro calderaro. Mia madre lavorava per il barone e così molti dei miei parenti.
1: E quindi lei frequentava la sua casa?
0: Sì, io andavo a scuola. Mio padre ha voluto farmi studiare. Ho fatto le magistrali e mi sono diplomata maestra a 17 anni.
1: Lei conosceva anche la baronessa?
0: Certo. Proprio in quel periodo lei si ammalò gravemente. Una forma di sclerosi a placche molto grave e devastante.
1: Il barone aveva figli?
0: No, la moglie non poteva averne. Era una donna molto gracile, delicata.
1: E i suoi rapporti con lei erano buoni?
0: Mi voleva molto bene. Per quasi un anno sono stata la sua dama di compagnia, la sua infermiera. Praticamente vivevo alla villa. In quell'ultimo anno soffriva molto e non voleva altri che me accanto a lei. Le sono stata vicina fino all'ultimo giorno.
1: Immagino che in quel periodo nacque il suo rapporto con il barone.
0: Matteo era un uomo molto affascinante, colto. Anche se era molto più grande di me, era impossibile resistere alle sue attenzioni.
1: E quindi la baronessa deve aver capito il rapporto che stava nascendo tra voi.
0: Certo, non lo ha mai detto esplicitamente. Ma la cosa credo che non le dispiacesse. Più volte mi diceva che sarebbe stato fortunato l'uomo che mi avesse sposato e che sarebbe stata felice se avesse avuto una figlia come me.
1: E quando nacque Nicola?
0: Oh, molto tempo dopo. La baronessa era già morta da parecchio. Nicola nacque a Lecce, dove io mi ero trasferita per volontà di Matteo.
1: E come mai il barone non le chiese di sposarlo? Oramai era vedovo e mi sembra che la defunta baronessa avesse grande stima di lei.
0: Me lo chiese. Ma fu io a rifiutare. Non volevo fare la parte dell'amante che rimpiazza la defunta, oppure di quella che sposa il vedovo ricco per sedersi alla tavola imbandita. Anzi, cominciai a insegnare per essere indipendente.
1: Ma il barone continuava a vederla?
0: Certamente, io non ho mai smesso di amarlo. Ne ero sempre molto innamorata. E anche lui di me. Mi stava molto vicino. E poi era impazzito per Nicola. L'idea di avere finalmente un figlio lo rendeva felice.
1: E lei continuò a non volerlo sposare.
0: Sì. Dissi che forse in seguito, quando Nicola fosse diventato più grande, lui volle comunque riconoscere il ragazzo e dargli il suo cognome. Voleva che studiasse, che viaggiasse, che si facesse un'esperienza di vita molto ricca e varia. In questo loro due erano molto simili. C'era una grande intesa tra loro. Spesso se ne andavano a cavallo nel feudo, oppure facevano delle lunghe gite in barca

0: delle grandi nuotate. Erano come due amici inseparabili.
1: Come mai Nicola si trovava imbarcato su quella nave?
0: Lui ha sempre avuto una passione per il mare. Quando terminò i suoi studi, volle frequentare l'istituto nautico. Voleva girare il mondo a bordo delle navi. Voleva diventare un comandante.
1: E il barone l'accontentò.
0: Oh, certo. Da quel momento ci trasferimmo a Napoli. Nicola prese il diploma molto brillantemente e si mise a viaggiare per fare le sue esperienze. Io rimasi a Napoli a insegnare.
1: Forse era arrivato il momento di sposare il barone. Nicola era ormai grande, portava il suo cognome.
0: Teoricamente, sì, era arrivato il momento. Ma forse era accaduto qualcosa dentro di noi che ci faceva rimandare sempre quell'evento. Anche Matteo era cambiato.
1: In che senso? Non era più così innamorato di lei?
0: No, questo no. Ma era diventato distratto, assente, svagato. Sembrava in preda ad una grande stanchezza.
1: Forse era malato.
0: Lui soffriva di diabete, ma era una malattia che teneva a bada con delle cure costanti. Non gli dava molti problemi, ma c'era comunque qualcosa che stava cambiando in lui. Forse a causa di una nuova cura a cui si sottoponeva.
1: Di che cura si trattava? Sempre per il diabete o per qualche altra malattia?
0: Era una cura nuova per i disturbi da metabolismo. Lo seguiva un grande luminare, un professore svizzero.
1: Il professor Louis Fischer?
0: Sì, lo conosce anche lei?
1: Solo di nome, ne ho sentito molto parlare.
0: Fischer era diventato anche un suo amico, una specie di consigliere medico. Io l'ho incontrato qualche volta. Mi aveva fatto una strana impressione.
1: In che senso?
0: Era un uomo strano, inquietante, dotato di una forza magnetica.
1: E lei pensa che esercitasse un influsso negativo sul barone?
0: La prego, non vorrei apparire la solita donna meridionale piena di superstizioni, ma credo che fosse proprio così.
1: Capisco ciò che vuol dire. È come se stesse plagiando la volontà del barone, forse anche grazie ai farmaci che gli somministrava.
0: Io ne parlai a Matteo una sola volta, ma la sua reazione fu molto brusca, insolita per uno come lui, sempre cortese e delicato con me. E allora non ne feci più cenno. Ma la coincidenza era strana e precisa.
1: E Nicola aveva notato questo cambiamento?
0: Molto meno. In quel periodo era sempre all'estero. Tornava solo per brevissimi periodi. E con lui Matteo sembrava riacquistare la sua vivacità e un certo entusiasmo.
1: Quindi Nicola non si era accorto del cambiamento?
0: No. Ed io non avevo voluto metterlo in allarme con i miei dubbi.
1: Forse se lo avesse fatto, le cose sarebbero andate diversamente.
0: Forse. Chissà. Anche se la situazione era ormai compromessa.
1: E quando il barone morì, Nicola era in Italia?
0: No, si trovava all'estero. Arrivò solo dopo una settimana. Soffrì molto. Soprattutto non voleva credere a quella disgrazia.
1: Intende dire che non credeva al suicidio di suo padre?
0: Non ha mai creduto a quel suicidio. Non riteneva suo padre capace di un gesto simile, così disperato e inutile. Lui ricordava un uomo molto diverso, entusiasta, pieno di interessi, che amava la vita.
1: Allora lei gli disse dei suoi dubbi, del cambiamento.
0: Certo. Anche se con molta cautela avrebbe potuto rimproverarmi di non averlo messo al corrente. E un po' questo accadde.
1: E Nicola che cosa fece?
0: Anche il suo umore cambiò. La morte di suo padre lo aveva colpito nel profondo. Anche con me diventò un po' freddo. Continuava a volermi bene, questo sì, ma era come se qualcosa in lui si fosse inaridito. Riprese a viaggiare e le sue assenze si fecero molto più lunghe.
1: Non la teneva al corrente dei suoi spostamenti?
0: Ah, sì, dava sempre notizie. Scriveva anche delle lettere affettuose. ma evitava di dirmi in dettaglio i suoi programmi, i suoi imbarchi, le sue peregrinazioni. Si mise anche molto a viaggiare per via terra. Fece un lungo giro in Europa e nei paesi dell'est europeo. Mi mandava molte cartoline. Sembrava quasi che seguisse un itinerario non casuale, una traccia.
1: Nicola, aveva mai incontrato il professor Fischer?
0: No, mai. Nei suoi brevi ritorni aveva incontrato il padre, soprattutto qui a Napoli e anche a Zoagli. Credo che il professore non lo abbia mai conosciuto. Forse se lo avesse visto anche solo una volta, avrebbe capito molte cose. Sapeva però della sua esistenza.
1: E come accolse la notizia della vendita di tutto il patrimonio alla fondazione?
0: Nicola non era mai stata attaccata al denaro. Rimase un po' perplesso, ma si adattò subito all'idea che suo padre avesse agito con spirito di generosità e beneficenza. Ne parlammo solo brevemente una volta, poi non toccammo più l'argomento. Solo per il suicidio non si dava pace. Era convinto che fosse solo una messa in scena. Qualche volta mi disse che un giorno avrebbe saputo la verità, che avrebbe vissuto solo per quello scopo. Invece,
1: forse era arrivato molto vicino alla verità. E proprio per questo è stato fatto scomparire.
0: Anch'io temo che le cose siano andate così. Ormai non ho più speranze.
1: Può darsi che la giustizia invocata da suo figlio possa arrivare ugualmente. Anzi, quell'ultimo messaggio dalla nave Azimut può essere stato decisivo per richiamare l'attenzione su qualche losco intrigo e che potrà condurre al risultato che anche lui voleva.
0: Spero che almeno questo si realizzi. Nicola non sarà morto invano.

0: Sì, sì, ho capito che sei arrabbiato con me, ma ti prometto che non partirò più così spesso in futuro. Per farmi perdonare ti ho preparato un manicaretto speciale, eh? Le acciughe che ti piacciono tanto. Calma, calma, sono tutte per te. Ma chi vuoi che te le prenda? Su, su, stai calmo. Oh. Ancora. Pronto?
1: Ferro, sono Ranieri.
0: Oh, Vincenzo, da dove chiami?
1: Da una cabina. Sono in partenza per dove tu sarai.
0: Per una città del sud?
1: Proprio così. Ho deciso di collaborare fino in fondo.
0: Bravo, è una decisione giusta. Hai notizie della tua Magda?
1: Purtroppo no, da vari giorni.
0: Sono sempre convinto che quello che farai contribuirà alla sua liberazione.
1: Io spero che tu abbia ragione. Se non sarà così, la farò finita.
0: Ma non dire sciocchezze, presto sarà tutto risolto e tu potrai finalmente tirare il fiato. Ve ne andrete insieme da qualche parte.
1: Ti ringrazio per il tuo ottimismo, anche se non lo condivido.
0: Al momento opportuno ne riparleremo.
1: Speriamo di poterne riparlare. Ti farò sapere com'è andata, anche se lo verrai a sapere comunque dai tuoi amici.
0: In bocca al lupo allora.
1: Che sia il lupo a crepare.
0: Sarà certamente così.
1: Voglio dirti grazie di tutto. Ho visto giusto il giorno che ti ho cercato. Eri la persona adatta per aiutarmi.
0: Io non ho fatto nulla, ma quello che farai tu sarà veramente importante.
1: Speriamo. Allora, ciao, Ferro.

Avete ascoltato la 24esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Addolorata Cataldi, Marisa Belli. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

Rai Radio Tech e Te.

0: E tu lo sai che la distanza non esiste.
1: Ore 16. Rai Radio Techete.
2: Che delizia d'amore.

Questa, amici, è la voce di Roma spensierata, canterina, quella che ancora rimane fedele ad un pizzico di tradizionalismo fatto di piaceri semplici, una buona tavola e molte canzoni. Non si può dire che a Roma la fine settimana sia inquadrata in termini fissi e inderogabili, come avviene per altri paesi. Per concedersi un'evasione, per trascorrere una serata divertente, ogni giorno è buono, anche perché gli uffici o i negozi rimangono aperti normalmente l'intero sabato e non rimane quindi che la domenica per riposare. Ciò non toglie naturalmente che il maggiore afflusso nei locali di divertimento e di attrazione avvenga nelle sere di sabato e domenica. Seguiteci dunque, ascoltatori, in questa pittoresca carrellata che vi porterà l'eco dei più caratteristici ambienti prediletti dai romani. La prima tappa ci porterà in Trastevere, il rione tradizionale della città, dove ancora le consuetudini della vecchia Roma restano vive e dove i saxofoni e i whisky non hanno ancora detronizzato la chitarra e il buon vino dei castelli.

0: interessante e il più tipico ristorante romano si chiama La Cisterna. È un locale estremamente elegante, pure in una certa sua forma di ricercata rusticità. Le pareti sono affrescate e riproducono delle illustrazioni del Pinelli. I camerieri indossano tutti il costume tipico della fine del 700, primi 800 romano popolare. Ma noi vogliamo chiedere direttamente al proprietario, il signor, il suo nome?
1: Spartaco.
0: Di spiegarci la ragione e il motivo da cui è nato questo nome del suo locale, La Cisterna.
1: Dunque, qui nel sottosuolo noi abbiamo una cisterna, ossia un pozzo, dove dentro questo pozzo si narra vi fu annegato Papa Calisto, San Calisto, nel 280. Appunto questa strada qui si chiama Via della Cisterna, questa piazza si chiama Piazza di San Calisto e giù abbiamo la famosa cisterna. Questo locale risale, è stato inaugurato nel 316 avanti Cristo da una lapide che c'è alla sala superiore e porta la data dell'inaugurazione.
0: È veramente un locale storico.
1: Sì. Ha avuto le sue restaurazioni, le sue trasformazioni. Nel 1829 si trasformò in ristorante, appunto i camerieri e l'orchestra si tramandano i costumi della Roma dell'Ottocento dal giorno dell'inaugurazione di questo locale in ristorante.
0: Esatto, e mi vuole dire qual è il tipo di cliente che frequenta questo ristorante?
1: Beh, commercianti romani, il buon gustaio romano.
0: Ecco, e questo è proprio il punto che mi interessa. Quali sono le vostre specialità?
1: Noi ci atteniamo appunto, siamo l'unico locale forse a Roma che rispetta veramente la cucina romana. E le nostre specialità sono le fettuccine alla papalina. La papalina, come le mangiava Papa Sisto V. Poi c'è il pollo alla Nerone. È un pollo che viene aperto come una bistecca, cotto sulla griglia della macchina. Poi viene a tavola con dell'alloro e delle fiamme di fuoco.
0: Molto pittoresco.
1: Scendo e appetitoso.
0: E se non erro, oltre a queste belle pietanze, voi offrite anche della buona musica romana, è vero?
1: Come io penso che come si gustano a Roma le canzoni al tavolo zigano, io credo che in nessuna parte d'Italia si possono ascoltare.
0: Esattamente. Allora, se permette, vogliamo gustare anche noi un po' di queste canzoni romane.

Inutile dire che gran parte dei frequentatori dei locali come quello presentatovi, in cui rivive la Roma romantica e canora, sono gli stessi che prima della cena si sono recati a godersi al teatro all'aperto lo spettacolo del balletto americano. Gusti a double face, amore delle emozioni contrastanti.

0: Approfittando degli innumerevoli motivi archeologici di cui è ricca la città, molti sono i locali notturni o i ristoranti che sorgono su antichi ruderi romani o che si fregiano di autentici frammenti di scavo, decorazioni assolutamente inconfondibili e suggestive.
1: Siamo scesi nei cosiddetti sotterranei della città, dove si trova un interessantissimo locale notturno. Si chiama Rupi Tarpea. E qual è la clientela che frequenta particolarmente questo locale notturno?
2: Stranieri, molti stranieri, artisti,
1: insomma,
2: tutti quelli che passano a Roma, tutti passano, sembra come una visita di dovere.
1: Di dovere, perfettamente. Senta, commendatore, io vedo che questo locale è completamente decorato con dei frammenti artistici antichissimi, mi pare, sono autentici.
2: Sì, sono autentici. Quando fu fatto questo palazzo, furono trovati delle statue, dei frammenti,
1: dell'epoca romana, se non erro, vero?
2: Romana, sì.
1: Grazie, commendatore.
2: Prego, signora.

0: L'amore per il teatro di prosa è sempre molto vivo fra i romani ed è proprio a fine settimana che il pubblico più appassionato accorre a questo genere di spettacoli. Una delle più fortunate tournée della stagione è stata quella effettuata al Teatro Quirino dalla compagnia di Cesco Baseggio, presentatasi con un repertorio di commedie di Goldoni. Stiamo assistendo ad una scena della Cameriera Brillante, appunto di Goldoni. Si tratta di una cameriera che ha un irresistibile ascendente sul suo padrone e quando non ottenga ciò che vuole con le moine, le ottiene con le minacce.
1: Ho fatto il tacchio per lei o per lui?
2: Osù, mi riverisco.
1: Dove devo?
2: Addio per sempre.
1: Ma dove vai tu?
2: Tu ver Gerusalemme, io verso Egitto.
1: Ma vai in Egitto?
2: Gli uomini che non mantengono la parola, non li stimo, non li calcolo, non li voglio servire. Mi avete promesso di riceverlo e ora mi volete mancare?
1: Sì, ve l'ho promesso perché voi mi avete...
2: Signor Ottavio, sono con lei.
3: Andiamo.
1: Fermi te!
2: Che cosa volete da me?
1: Non vuoi che ti vadi via, ecco.
2: Volete che resti a pranzo?
1: Sì, fermi te manco di snà.
2: È il signor Ottavio?
1: Calmate il maiore.
2: Però vostra cara argentina, il signor Ottavio resterà ancora lui, non è gli vero?
1: Mi non dico niente.
2: Non mi basta. Avete a dire di sì, che resti.
1: Beh, dirò di sì.
2: Che resti!
1: Arresta!
0: Cerchiamo di interrogare uno spettatore. Posso chiederle, scusi, se la sua presenza qui questa sera è casuale oppure se fa parte di una sua particolare predilezione?
4: Sì, ecco, è proprio così, guardi. È una proprio per una predilezione. Io sono un appassionato di teatro e tutte le volte che posso...
0: Perché, scusi, che attività svolge durante il giorno?
4: Guardi, io sono impiegato. Dunque, come le dicevo, tutte le volte che posso, sabato sera vengo a teatro e poi dopo teatro mi concedo il lusso di andare a mangiare una buona pizza.

0: yo passare sin me
1: Per i patiti di Napoli, a Roma c'è un locale caratteristico che ricorda la Grotta Azzurra e Mare Chiaro e che ha in sé tutto il carattere poetico, romantico e passionale di Napoli. Questo locale si chiama Vesuvio, un nome che è tutto un programma. In questo ristorante, proprietario, direttore, colui insomma che intrattiene, che appassiona tutti i clienti, è naturalmente un napoletano, Peppino Fiorelli. Fiorelli però non è soltanto il proprietario di una pizzeria, è soprattutto un poeta e ora lo ascolterete. Ma prima ci tolga una curiosità, signor Fiorelli. Quali sono i clienti che frequentano il suo locale? Gli amanti della poesia o gli amanti della pizza?
2: Ma non so, vengono tutti quelli che vogliono bene, un po' a me, un po' alle pizze, alle canzoni, alla poesia, eccetera.
1: E a Napoli?
2: E a Napoli viene da sé, indubitabile.
1: Ma come le è venuto in mente di aprire un ristorante a lei che è un poeta?
2: Così, per una fatalità, perché un bel giorno dovevo fare qualche cosa, vero, qualche cosa che doveva farmi vivere ogni giorno e fui costretto a mettere in ristorante. La gente che mi vuol bene è venuta e mi ha fatto rimanere così.
1: Mi pare che ci sia un altro particolare. Lei si è allontanato da Napoli e gli è rimasta la nostalgia di Napoli.
2: Ah, questo sì, la nostalgia di Napoli è una cosa che è rimasta in me e non si può levare di nessuna maniera. Adesso, vero, c'è questo fatto che mano a mano la canzone che io penso in napoletano la traduco dopo in questo italiano mio.
1: Ecco, mi pare che lei ha scritto un sonetto a questo proposito.
2: I versi che scrivi io in italiano nascere come a me napoletano, poi sotto la penna, piano, sono tradotte da sto cuore mio. Quando mi sfugliano verba sotto le mani, quello che soffro sapevo solo Dio. Scangella, stracce, cagnevia, ma via, finché si vierze, hanno pare italiana. E in italiana terra. Beh, sì, io mi accontento. Io che non chietta a scuola, basta che sta farina è roba mia. Che pozzo di astucore in dagaioli, scarse sintasse e scarse ortografie, contente testi in mezzo scilla, vola. E così io volo. E di tanto in tanto ho il piacere che mi vedono a Sanremo, che mi ascoltano una volta con Buongiorno Tristezza, una volta che la barca torna sola, una volta Madonna delle Rose, domandatelo. Questa qua si chiama Rimanimma ancora insieme.
1: Ce la vuole far sentire?
2: Sì, una piccola, una parte.
1: Una parte. Sì.

Quattro stelle a mezza luna rindo blu, stanno a sentire quella che pensi tu. Stava a

Rimanimmo ancora insieme con sta musica in dall'aria e sta bocca in coppa mia. Rimanimmo ancora insieme, ma si troppa necessaria. Come faccio senza te?

0: questa è la canzone, sì. Ce n'è un'altra che sto cercando adesso di mettere, ma questa è una cosa un po' allegra, sa? Che parla dei turisti, un fatto turistico.
1: Bene.
0: La voglio sentire, gliela faccio sentire, tanto ci troviamo facendo.
1: Senz'altro.
0: Innamorata già turista che cercata terra nostra, a mi svelta venica come state per spuntare. Arrivata a qualunque come suvie che portiere, se sciassica va farà, so buongiorno che darà. Voi mostrate per carte visite, sti due bocca arzi va sa. Troppo onore, risponde Napoli, o per voi. Potete entrare, io va presso l'arco verde che tutto mare si va abbracciare, va presso una franca sola, sti musica carnale, va presto tre parole, ti voglio bene che sono che qua. Mi presento, mi chiamo Napoli, vi potete accomodare, contraccambio biglietto visita e siete ospiti di sta città. Però voi tra tanta e tanta, innamorata in sentimento, non cercate di restare in eterna sta città. Rimanite lui tre mesi e poi tornate a venire a casa, sino a dove vanno a farni chi lì la canna tra sì. Benedetta mia eterna Napoli, tu sei lì.

0: Tra cambio biglietto e visi da sia dos mi sta gita, va presto l'arca verde che tutto mardo va abbracciare, va presto la franca solo, sti musica carnale, va presto i tre parole da voglia bene che son che ca. Mi presento, mi chiamo Napoli, mi potete accomodare, tra cambio biglietto e visi da sia dos mi sta gita.
1: Lasciando da parte le migliaia di spettatori che affollano i cinema, come del resto in ogni parte del mondo, c'è uno spettacolo che fra i romani gode di un favore mai sopito, ed è il circo equestre.

0: Tra le attrazioni che la cittadinanza romana predilige è senza dubbio quella del circo, il circo equestre. E qui a Roma è di casa il circo nazionale Togni. Per molti mesi dell'anno il circo Togni è qui, sulla piazza, e a giudicare appunto dalla durata della sua permanenza bisogna dire che gli ospiti, i clienti non mancano. Signor Daris Togni, lei che ormai è il capo di questo suo circo e che è un domatore così famoso, mi vuole dire se effettivamente riscontra che ancora il pubblico ama il circo, che non c'è stata una stanchezza attraverso i tempi?
1: Beh, io direi che stanco non lo sarà mai, perché nello spettacolo del circo trovano ancora e tuttora uno spettacolo sano, vero, genuino, che fa piacere sempre vedersi, anche perché c'è una immolazione sugli artisti che veramente non può morire, perché ognuno di noi, alle generazioni e generazioni, cercano sempre di far meglio, e che il pubblico di oggi ama e vede e se ne accorge di questo miglioramento. Cioè, lo spettacolo del circo, se non si fa con la passione, credo che non si possa fare.
0: Giustamente. E vorrei sapere da lei, qual è la categoria di spettatori praticamente?
1: La categoria che vengono a vedere il circo, dal bambino al più vecchio, dal signore al più povero. È lo spettacolo che penso sia veramente lo spettacolo più popolare, ed è uno spettacolo che è ammirato da tutti quanti, siamo di tutte le categorie.
0: Quali sono le attrazioni maggiori del suo circo? I numeri sensazionali?
1: I numeri più sensazionali sono il numero aereo eseguito da una troupe di acrobati tedeschi, molto in gamba, si chiamano Stai. Poi abbiamo dei cavallerizi, i Caroli, conosciuti in tutto il mondo, molto
0: bravi.
1: E poi
0: c'è il suo numero, è
1: e
0: vero?
1: Poi ci sono anch'io con le tigri, con i leoni, un numero insomma che...
0: Quanti sono?
1: Sono 15 leoni e 5 tigri.
0: A tenere a bada tutti insieme?
1: No, il primo numero delle tigri e poi il numero dei leoni. Ho un numero dei leoni, credo che sia unico nel mio genere, perché è un lavoro molto...
0: Effettivamente è unico, lo so benissimo. Insomma, lei, signor Daris Togni, si può dire che ogni giorno fa una specie di piccolo contratto con la vita, è vero? E ogni giorno è un giorno guadagnato.
1: Credo che il mio numero è un numero che ha molto rischio. Ma quando entro nella gabbia non ho nessuna paura e sono sicuro di uscirne bene e sano come sono entrato.
0: Ed è questo che noi le auguriamo per tantissimi anni ancora. Grazie.
1: Grazie anche a lei.
0: Uno delle acrobate

Il sabato e la domenica il circo fa due spettacoli. Una gran massa di pubblico vi assiste, famiglie intere vi affluiscono. È il divertimento del popolo in cerca del brivido che trova la sua piena soddisfazione nel numero che presenta il domatore Darik Stogni alle prese con tigri e leoni.

A questo spettacolo di massa si affianca quello del teatro lirico, che specie d'estate si svolge in uno scenario naturale estremamente suggestivo, quello delle terme di Caracalla. Uno scenario che si avvale di fondali costituiti dalle mura del teatro romano antico di 2000 anni. La sua platea può contenere circa 20.000 spettatori. Qui, specialmente nelle sere di sabato e domenica, affluiscono in massa i romani per assistere alle opere più popolari. Questa sera sono di scena i Pagliacci di Leoncavallo.

commedia è finita.

0: Innumerevoli sono naturalmente i night club, i quali hanno tutti più o meno le stesse caratteristiche: una buona orchestrina, un ottimo bar, una ristretta pista da ballo e pochi ma scelti numeri di varietà internazionale. Il night club per eccellenza si chiama Victor Bar. È un locale piccino ma molto elegante e gentile. Questa sera lo troviamo addobbato come una scena tropicale, vorrei dire, palmizi e fichi d'India e cose di questo genere. E sembra evidentemente di stare in un'oasi. E ecco qui il proprietario, signor Victor, ci dica un pochino qual è la caratteristica del suo locale, qual è la specialità che lei ha saputo dare, la speciale fisonomia che lei ha saputo dare al suo locale.
1: La specialità del mio locale è che tutte le settimane indistintamente io cambio di decorazione, dando un nuovo genere, in modo che quando ritorno

0: quest'anno vedono un nuovo locale, cioè tutte le settimane io faccio una volta cinese, una volta Paris, spagnolo, sudamericano, eccetera, eccetera. Continuo a cambiare, in modo che il cliente si trova sempre in un ambiente nuovo, anche il cliente che viene tutto l'anno, che viene qui da me, trova sempre novità e trova sempre il calo nuovo.
1: Ecco, perché allora da questo arguisco che la sua clientela è una clientela affezionata, è una clientela locale, romana per eccellenza.
0: Sì, la mia clientela è molto straniera, ma molto anche locale, perché tutti i clienti di Roma ci vengono molto molto volentieri.
1: Ci può citare alcuni nomi fra i più noti e i più celebri che frequentano il suo locale?
0: Beh, distintamente il mio locale è sempre di artisti e anche di noblesse aristocratica, aristocrazia romana. Per gli artisti noi abbiamo sempre qui, abbiamo avuto Marlon Brando, Jean Gabin, la Sofia Loren, Totò, Fabrizi, fino non potrei finire più di questi nomi, la Magnani specialmente che viene molto, ma molto seguito, veramente qui. E come noblesse abbiamo sempre tutta la più bella noblesse di Roma, cioè abbiamo tutti i principi Colonna, il principe Borghese, i Pignatelli, i Conte Garulli, ce n'è sempre.
1: Benissimo. Senta, signor Victor, io so che lei è un premiatissimo barman, mi pare che abbia già vinto perlomeno 3 concorsi internazionali per cocktail speciali, mi pare, e li usa molto queste sue specialità con i suoi clienti?
0: Ci sono ancora qualche buon gustaio che veramente mi domanda ancora le mie specialità. Beh, però dico, la gran parte attualmente si è dedicata al whisky and soda.
1: Benissimo. E un'altra curiosità, la sua orchestra, che sento molto vivace, ha qualche caratteristica particolare?
0: Sì, sono molto originale, sono dei giovani, dove veramente sono un'orchestra molto umoristica, molto ma molto divertente, e anche questo fa carattere nel mio locale.
1: Allora vogliamo sentire una rappresentazione della sua orchestra umoristica?
0: Con grande piacere.

Questo dunque è il profilo sonoro della fine settimana a Roma. Ci auguriamo che gli ascoltatori tedeschi siano invogliati a venire a conoscere di persona i locali e le distrazioni che noi abbiamo illustrato. Alle note di questa canzone è affidato il biglietto d'invito dall'Italia.

Tra i ministri e sottosegretari che hanno mantenuto gli incarichi più a lungo spiccano i nomi dei democristiani Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Remo Gaspari, Carlo Donat-Cattin e Aldo Moro.

tra i socialdemocratici Pierluigi Rometta. Mentre nella Seconda Repubblica Silvio Berlusconi, Gianni Letta, Altero Matteoli e Roberto Maroni si sono distinti per la longevità dei loro incarichi. Il governo più lungo della Prima Repubblica, quello di Bettino Craxi, che dal 1983 giunse a fine legislatura, battuto nel record solo dopo Tangentopoli e il crollo del sistema dei partiti da Silvio Berlusconi. Il più giovane presidente del Consiglio della Prima Repubblica fu Giovanni Goria, mentre quello che ricoprì per minor tempo l'incarico di premier fu Amintore Fanfani dal 19 gennaio al 10 febbraio 1954, con un governo che durò 22 giorni. Secondo solo al governo Tittoni del 1905, durato ancora meno, 12 giorni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: IoT, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Amici grifoni rosso-blu, bentornati al Super Club, il racconto delle gloriose stagioni del Genoa, che è un club veramente incredibile, uno storico club italiano, promotore del bel gioco e anche di emozioni indimenticabili. Dunque, a proposito di emozioni, ci eravamo lasciati parlando della promozione in Serie A con Vincenzo Torrente, che tornerà presto al Super Club. Ma apriamo questa puntata con un nuovo ospite, Gennaro Ruotolo. Gennaro, benvenuto al Super Club. Anche la tua storia d'amore con questa squadra nacque nell'anno della promozione in Serie A. Ma arrivando a parlare della stagione 89-90, il presidente Spinelli rinnovò la fiducia al professor Scoglio e dal calciomercato portò al Genoa altri tre rinforzi, tre calciatori uruguaiani: Aguilera, Perdomo e Paz. Mentre per la difesa arrivò Fulvio Collovati. Davide Fontolan fu il migliore marcatore del Genoa, realizzando 10 gol, di cui 9 in campionato, e con quella squadra conquistaste quell'anno una comoda salvezza in massima serie, chiudendo a fine campionato all'undicesimo posto.
2: Sì, per tanti di noi, per me, per tanti di noi che non ancora avevamo fatto questo, il campionato di Serie A, fu un'enorme soddisfazione il fatto di affrontare squadre blasonate come il Milan, l'Inter, la Juve, la Roma. Insomma, ci siamo fatti rispettare sicuramente. Fu un bel campionato. La cosa importante per noi era quella di poter crescere, di poter dare continuità a tutto quello che è nei nostri pensieri, il fatto di giocare con i giocatori più importanti che si incontrano, insomma, no, te la vai a giocare, insomma, è bello così affrontare dei campioni, no? Perché giustamente vuoi dimostrare, vuoi metterti nelle condizioni di poter mettere in difficoltà. Quindi è stato per noi un enorme piacere, sicuramente. Vincere il campionato di Serie B, andare in Serie A e rimanerci, perché era il nostro obiettivo.
1: Gennaro, che ricordo hai del professore Scoglio?
2: Luigi, non ti nascondo che, cioè, voglio dire, io sono stato allenato da tanti allenatori, e da tutti gli allenatori ti dà qualcosa, riesce un po', gli allenatori riescono sempre a trasmetterti qualcosa, no? Io penso che il professor Scoglio, che faceva calcio, viveva di calcio, ha trasferito a noi giovani insegnamento calcistico proprio, da come stare in campo, da come muoversi, da cosa fare, da come affrontare le partite. Io penso che per noi è stato veramente un enorme piacere avere, appunto, conosciuto un personaggio del genere.
1: Dunque, come promesso, torna al Super Club anche Vincenzo Torrente. Vincenzo, ben trovato. Per la stagione 90-91, presidente Spinelli affidò la guida tecnica della squadra al mister Osvaldo Bagnoli, portando al Genoa un nuovo acquisto in attacco, Thomas Skouravi. Quell'anno il Genoa fu la vera sorpresa del campionato. Skouravi mise a segno 15 gol in campionato, tanti quanti Aguilera, che ne segnò uno in più nelle coppe, e con quella squadra raggiungeste un indimenticabile quarto posto finale, miglior piazzamento raggiunto dal dopoguerra, conquistando così la qualificazione alla Coppa UEFA. Che stagione fu?
3: Fu una stagione storica, arrivò Skouravi, arrivò Branco, c'era la base degli anni precedenti con Scoglio, arrivò un allenatore esperto, un grande allenatore come Bagnoli, facevamo un campionato veramente straordinario, poi con il raggiungimento del quarto posto, è una squadra che comunque giocava veramente bene. Comunque la differenza poi fu fatta dai nostri tre stranieri, da 30 gol in due, Aguilera e Skouravi, e Branco, che era un giocatore straordinario.
1: Gennaro, una stagione a dir poco esaltante.
2: Gli stranieri, Aguilera, che fu riconfermato dopo il primo anno della Serie A, con l'innesto di Skouravi e di Branco, se non erro, secondo me per noi giovani, cioè, ci ha dato la possibilità veramente di poter crescere, perché vedere giocare certe campioni non ti fa altro che piacere e ti dà la possibilità appunto di rubare il più possibile, per la mentalità sia in campo che fuori. È un'annata importante, straordinaria, immensa, se la possiamo definire così, perché credimi, non, forse neanche noi ci aspettavamo una cosa del genere, però siamo riusciti a fare squadra, siamo riusciti a fare gruppo, e penso che sia stata un po' questa l'anima di tutto, perché ha dato forza, ha dato compattezza, ha dato voglia di poter raggiungere l'obiettivo. Ora in quel caso lì saremo quarti in classifica, dove appunto raggiungiamo il quarto posto, e appunto c'è la possibilità di poter fare la Coppa UEFA. Sì, un'annata non so neanche come definirla. Andando indietro negli anni, pensando a quello che abbiamo fatto, a come l'abbiamo affrontato quell'annata e tutti gli anni precedenti, è veramente da brividi, perché poi in una piazza importante come Genova, tifoseria così calda, ha partecipato insieme a noi, no, a un'annata così straordinariamente bella, ci ha messo nelle condizioni veramente di poter esprimere il miglior calcio possibile.
1: Dal 1991 al 1994 con il Genoa riusciste sempre a difendere la permanenza in massima serie, arrivando finanche a giocare le semifinali di Coppa UEFA contro l'Ajax. Pur cambiando molti allenatori tra una stagione e l'altra, spesso in corso d'opera, ma nel campionato 94-95 l'impresa salvezza non riuscì. Il Genoa arrivò al quart'ultimo posto con 40 punti e si ritrovò dunque a giocare uno spareggio salvezza contro il Padova. Il 10 giugno 1995 sul neutro di Firenze la partita finì 1-1 ed il Padova poi ebbe la meglio ai calci di rigore. Il Genoa tornò in Serie B. Che momento fu, Vincenzo?
3: Un momento triste, perché noi perdemmo l'occasione della salvezza proprio a Padova, dove a 10 minuti dalla fine vincevamo 1-0, poi ci fu l'espulsione di Francesconi e il Padova riuscì a pareggiare. Poi con 40 punti o 41 punti addirittura andammo a fare lo spareggio. Noi arrivammo, secondo me, troppo carichi a quella partita e a rigori purtroppo perdemmo la Serie A. Fu sicuramente una giornata molto triste.
1: Gennaro?
2: Sicuramente non bello, perché insomma se parliamo di Coppa UEFA, la semifinale di Coppa UEFA alla retrocessione sicuramente non è una cosa carina, insomma, calcisticamente parlando. Però tu pensi, noi con 40 punti andiamo a fare lo spareggio, tu pensi ragazzi con 33-34 punti ci salve, tu pensi un po' la più come particolarmente strano questo mondo. Sì, fu un'annata particolare, insomma, che poi andammo a fare lo spareggio con la Firenze, con il Padova, e uscimmo fuori con quei rigori. Nel calcio, come nella vita, ti insegna anche le cose negative, ti devono insegnare qualcosa, ti devono dare qualcosa, ti devono far capire un po', no?
1: Nonostante la retrocessione in serie cadetta, Vincenzo Torrente e Gennaro Ruotolo restarono fedeli a quella maglia, cercando di tornare quanto prima insieme alla squadra in massima serie. Ma da quel momento in poi il Genoa fece fatica a ritornare in Serie A, pur avendo sfiorato diverse volte l'opportunità. Vincenzo?
3: Sì, noi perdemmo a Ravenna un'occasione per andare in Serie A, pareggiamo a Ravenna. Se avessimo vinto in quell'occasione c'era ancora la partita in casa poi col Palermo, ma potevamo raggiungere l'obiettivo della Serie A, e purtroppo in quell'occasione a Ravenna noi pareggiamo la partita, poi vincemmo col Palermo in casa. Ma diciamo, ecco, quella fu l'occasione dove arrivammo più vicini alla Serie A con l'allenatore Perotti.
1: Arriviamo quindi alla stagione 99-2000. Il presidente Gianni Cerni affidò la guida tecnica della squadra al mister Delio Rossi, che rimase in carica fino alla 22esima giornata di campionato, subito dopo la quale la squadra venne affidata al mister Bruno Bolchi. Cosimo Francioso vinse il titolo di capocannoniere della Serie B, mettendo a segno 28 gol, di cui 24 soltanto in campionato. Ma nonostante ciò, il Genoa chiuse ancora una volta quella classifica al sesto posto, sfiorando per l'ennesima volta la promozione in Serie A. Vincenzo.
3: Sì, anche in quell'occasione lì, pur avendo il capocannoniere, non riuscimmo a fare il salto di qualità e arrivare in Serie A. Anche lì ci furono degli investimenti importanti da parte della società, ma purtroppo non riuscimmo a raggiungere l'obiettivo, anche se poi negli anni ci furono tanti cambiamenti anche come rosa, come giocatore, anche se arrivarono anche giocatori esperti e di qualità.
1: Quella 99-2000 però fu anche l'ultima stagione con la maglia rosso-blu per Vincenzo Torrente, che a fine campionato decise di andare a chiudere la carriera con l'Alessandria. Ad ogni modo, Vincenzo Torrente lasciò il Genoa scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club. 412 volte in campo a difesa di quella maglia, terzo giocatore di sempre nella storia del Genoa per numero di presenze e 5 gol a corredo di questo record. Vincenzo, che cosa ha significato per te il Genoa?
3: Vedo la mia vita calcistica. Sono arrivato nell'85, poi da lì mi sono innamorato di questa squadra, di questa città. Sono diventato genovese d'adozione, sono diventato tifoso, ho giocato per 15 anni, ho 7 anni poi nel settore giovanile. Avevo un grande sogno, quello di essere il giocatore con più presenze. Avevo chiesto allora alla società di poter rimanere anche al minimo di stipendio per raggiungere quell'obiettivo. Non mi fu dato questa possibilità, con grande dispiacere e rammarico, però sono stato onorato e orgoglioso di aver dato tutto per la maglia rosso-blu, quindi per me è stato un onore, perché ritengo il Genoa una squadra importantissima, prima squadra in Italia, e come ho detto prima, poi mi sono innamorato calcisticamente da subito e sono diventato poi giocatore, capitano, allenatore, e quindi per me Genoa è stato tutto.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
3: Ma non c'è stato uno, sono stati diversi. Sicuramente la promozione in A, poi il quarto posto, semifinale Coppa UEFA, ma soprattutto la partita all'Anfield Road con Liverpool. E poi un altro ricordo mio personale è quello di aver marcato i più grandi allora negli anni 90, ma soprattutto il dio del calcio Maradona.
1: Ti chiedo dunque, qual è stato il momento più difficile, se c'è stato?
3: Il momento più difficile è stata, sì, la retrocessione quell'anno lì, e quello di non avermi dato l'opportunità di diventare il giocatore più presente della storia del Genoa, pur giocando gratis. Mi è sembrata quasi una cattiveria, ecco, e quindi rimasi veramente, veramente male.
1: Torniamo a sorridere, Vincenzo, con la domanda che contraddistingue la tipicità del Super Club, il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
3: Vincenzo Torrente Leo, quindi sì, sono un personale che insomma, accompagnati in questo percorso di 15 anni, sicuramente sentire la gradinata nord invocare il mio nome è un'emozione fortissima, di grandissima soddisfazione. Perché poi il popolo rossoblu riconosceva chi dava tutto per la maglia, ha dato tutto per la maglia rossoblu.
1: Il saluto del capitano Vincenzo Torrente a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
3: Ma sono un tifoso come loro, quindi mi auguro sempre il meglio per il Genoa. Il mio sogno, come tutti i tifosi genuani, è quello di vincere la stella. Quello sarebbe la cosa più bella di noi tifosi genuani. Chiudiamo con un saluto al popolo genuano e speriamo di poter festeggiare un giorno la stella.
1: Oh, Vincenzo, l'intervista è terminata. C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
3: No, che mi ricordo, no, sicuramente magari ringraziamento a persona che per me è stato fondamentale, Spartaco Landì, della mia carriera al Genoa, quello che, come dicevi tu, mi ha scoperto, quello che mi ha portato al Genoa quando sì, ho fatto queste partite in nazionale a Coverciano, quello che poi mi ha dato l'opportunità di fare il torneo di Viareggio, che io sono molto legato perché poi l'ho vinto anche da allenatore del settore giovanile del Genoa, e quindi la persona che devo tutto, quindi questo, ecco, ci tengo a dire.
1: Gennaro, come stavamo raccontando con Vincenzo, anche tu rimanesti assolutamente fedele a quei colori, combattendo stagione dopo stagione per una pronta promozione in Serie A. La tua ultima stagione con quella maglia fu la 2001-2002. Anche quell'anno il Genoa chiuse al 12° posto, non arrivando in massima serie, e ancora una volta su quella panchina si visse un repentino passaggio di consegne da mister Scoglio a mister Rei, a cui fece seguito mister Onofri. Che ricordo hai di quell'ultimo anno in campo?
4: Legato ai colori sociali, al senso di appartenenza, quello non è mai mancato, perché ero preso, ero innamorato, perché sapevo cosa veramente per chi veste questa maglia, vedi? Ma penso un po' in tutte le maglie che tu vai a vestire, dove vai a giocare. Però Genoa è particolare sotto certi aspetti, ti trasmette qualcosa di diverso, ti dà qualcosa di importante, ti fa sentire importante. E io questa cosa qui l'ho sposato col senso di appartenenza, a far capire a tutti quelli appunto che vestivano la maglia di Genoa come bisogna ragionare, cosa bisogna fare, cosa bisogna veramente cercare di a tutti quelli che arrivavano a vestire questa maglia del Genoa, abbiamo sempre cercato, io per primo, per tutti, Torrente lo stesso, che anche Torrente insomma ha fatto tanti anni a Genoa, abbiamo sempre cercato di trasmettere il valore di indossare questa maglia. E hai citato il fatto che poi dopo, voglio dire, da Scoglio a Reia, quando le cose vanno male ci rimette sempre un po' l'allenatore, perché poi l'allenatore vive in base ai risultati, è il risultato che dà forza all'allenatore, è il risultato che dà la possibilità di poter raccontare continuità di allenare, di continuare ad allenare la squadra. Quando ci sono i risultati ci rimette l'allenatore, e quello è dispiaciuto tanto, il fatto di andare via l'allenatore, un altro ancora, per il giocatore non è semplice, non è facile secondo me, perché si cambiano mille situazioni, mille cose, e quindi è un ricordo anche quello negativo, che però a me mi ha insegnato tanto.
1: Dicevamo dunque, Gennaro, quella per te fu l'ultima stagione in campo con il Genoa, ad ogni modo con le tue 444 presenze in campo impreziosite da 35 gol, hai scritto per sempre il nome di Gennaro Ruotolo nella storia del Genoa, come il calciatore in assoluto con più presenze nella storia del club. Che cosa ha significato per te il Genoa?
4: Vabbè, lui, con questa domanda tu raccogli un po' tutto, tu pensi dal 1988 che io arrivo nel Genoa, secondo te posso immaginare, posso pensare di arrivare a fare 14 stagioni consecutive nel Genoa ed essere giocatore con più presenze in assoluto in questa città, indossando questa maglia? Non l'avevo mai pensato e immaginato. Mi fa un enorme piacere sicuramente, perché è stata veramente una cosa per me, un grande onore sicuramente, un immenso onore, e quindi è con molto piacere, è vero, non si vive di ricordi, però con molto piacere mi ricordo una cosa che è importante: il fatto di aver vestito una maglia che a livello nazionale e a livello internazionale, credimi, lascia solo da tante emozioni.
5: Ti sento molto emozionato.
4: Molto, credimi, non io sta cosa qui, credimi Luigi, questa cosa qui non la trasmetto, non do la possibilità a altre persone, ma non perché, ma forse per la mia semplice umiltà, per il mio modo di essere me stesso. Non ho mai trasferito, non mi sono mai atteggiato, mai pensato a far uscire da dentro di me il fatto che io ho fatto 14 stagioni con Sicurine Geni ed essere stato giocatore con più presenze. Cerco sempre di essere umile, cerco sempre di essere me stesso, perché se io l'ho fatto è perché sentivo qualcosa dentro di me per continuare, perché ci sono state negli anni, ci sono state tante volte la possibilità di poter cambiare maglia, la possibilità di andare a giocare da un'altra parte. E credimi, anche se io ho avuto la possibilità di parlare con altri dirigenti, di poter indossare l'altra maglia, non lo so, non, c'era qualcosa che mi legava un po' a questa maglia, c'era qualcosa che sentivo mia, c'era qualcosa, ma non perché io dovevo raggiungere il record dei record, no, non era quello, perché secondo me il Genoa era entrato nel mio DNA, e quindi tutte queste cose, ma sono emozionato, magari mi sentirai pure dalla voce, perché credimi, è semplicemente fantastico questa cosa qui, ma è la cosa che mi porto dentro di me, che io non trasferisco agli altri, non faccio e non la faccio vedere, il fatto che io possa essere giocatore con più presenze in questa città straordinaria calcisticamente parlando.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia rosso-blu sulla pelle.
4: Luigi, sono stati tutti gli anni belli, anche quelli negativi, ti ripeto, sono stati belli perché ti hanno insegnati i valori di questo mondo, perché anche nella negatività vengono fuori cose belle, perché ti aiutano a crescere, ti aiutano a far capire veramente come si ragiona, come si vive questo mondo. Che ti posso dire, gli anni più belli, che tu arrivi a Genoa e vinci un campionato straordinario, la Serie B, dove vai in Serie A e ti salvi in Serie A. Arrivi in Coppa UEFA e vai a arrivare in semifinale di Coppa UEFA eliminando squadre importanti a livello internazionale come il Liverpool, quasi importante come il Dinamo di Bucarest. Quegli anni lì si sentiva il calcio rumeno era quel top. Vai a fare la semifinale con l'Ajax, allenata da Van Gaal, se mi sbaglio, che giocatore straordinario. Cioè, quelle sono tutte cose che come fai a dimenticare? In un derby vinto magari fai un gol tu, che ne so, ci sono stati tanti anni che sono indimenticabili, che porto dentro di me e che non dimenticherò mai. Io penso che ci sono stati in questi anni che veramente che hanno fatto di me, oltre a essere stato un discreto giocatore, mi ha insegnato la vita proprio, a come si sta al mondo. Io penso che in questo mondo qua, che ci stiamo parlando, mi ha aiutato anche a crescere come uomo.
1: Gennaro, qual è stato invece il momento più difficile nella tua permanenza al Genoa, ammesso che ce ne sia stato uno?
4: Che potrei dire retrocessione, però è il momento più difficile quando sono andato via da Genoa, sicuramente.
1: Il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore.
2: non so se tu lo sai, ma è nata.

0: Che qui al Super Club lo sappiamo, e come se lo sappiamo, anzi le dico che lei non può esimersi dal cantarlo, e sono sicuro che tutti i tifosi genuani all'ascolto, non appena sentiranno le prime note, si accorderanno a lei ricantandolo in auto piuttosto che in casa. Perciò che fa? Canta lei o canto io?
1: Ma te lo dico io, ma era questa cosa qui che è rimasta ancora in questi giorni, che sono andati in un club in zona qui dai tifosi, non tifosi, gente legata al Genoa, gente legata a questi colori, che te la cantano mentre stiamo lì cenando e parlando, è emozionante.
0: Oh, adesso sì, Gennaro. Siamo arrivati anche noi al termine di questa intervista, perciò ti chiedo, come di consueto, il saluto di Gennaro Ruotolo a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
1: Penso che posso solo dirvi grazie di tutto quello che io ho cercato intanto a questa città, a questa maglia, e grazie anche a voi perché mi avete dato la possibilità di essere stata parte uno di voi, perché poi entra la tifoseria anche dal giocatore, perché poi il tifi Genoa va a vedere il Genoa, e quindi per forza di cosa sei diventato genuana, sono genuana e rimarrai genuana a vita.
0: Grazie Gennaro per questa ulteriore testimonianza. Allora, tornando al racconto delle stagioni, il Genoa, come avrete ascoltato, passò nelle mani di Gianni Scerni. Ma i risultati tardarono ad arrivare, mentre le contestazioni si fecero molto presto vive. Così il presidente Scerni passò la mano e cedette il pacchetto di maggioranza della società all'imprenditore veneto Luigi Dalla Costa. La società riuscì a salvarsi dal fallimento grazie all'intervento proprio della Costa Crociere, poco prima di essere ceduta ad Enrico Preziosi. Nel 2003 mister Onofri lasciò la guida tecnica della squadra, che venne dunque affidata nelle mani di Vincenzo Torrente, ma non essendo ancora allenatore Torrente, almeno non professionista, in quel periodo venne affiancato da mister Rino Lavezzini. Poi a gennaio vennero ceduti i migliori calciatori ed arrivò una triste retrocessione in Serie C. Durante l'estate, grazie al caso Catania, il Genoa venne ripescato in Serie B insieme appunto a Catania e Salernitana. Arrivò dunque la stagione 2003-2004, che iniziò con un nuovo allenatore in panchina. La guida tecnica del Genoa venne affidata, almeno inizialmente, a mister Roberto Donadoni, cui seguì l'immediato quasi ingaggio di De Canio. Da lì si posero le basi per una pronta ripartenza. Con un Genoa che rischiò addirittura la retrocessione per tutto il girone di andata, risalendo poi la china, grazie anche all'arrivo nel mercato di riparazione invernale di tre giocatori che si riveleranno davvero fondamentali: Milito, Tedesco e Scarpi. Subito dopo l'eliminazione di Coppa Italia arrivò però Serse Cosmi sulla panchina del Genoa, che guidò quella squadra a chiudere il girone di andata con 46 punti ed un primo posto in classifica, raggiungendo tra l'altro degli importanti record stagionali. All'ultima giornata di campionato, davanti a 40.000 spettatori, il Genoa affrontò il Venezia, già matematicamente retrocesso, ottenendo così la vittoria promozione, nonostante 90 minuti di sofferenza, con il risultato finale di 3-2. Subito dopo però il club venne coinvolto in un caso di illecito sportivo relativo a quell'ultima partita, e al termine del procedimento sportivo venne declassato all'ultimo posto del campionato di Serie B 2004-2005, con conseguente retrocessione in Serie C1 e 3 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2005-2006. Quella fu la seconda retrocessione della storia del Genoa in Serie C, dopo quella avvenuta nel 1970. Le beghe continuarono anche per la stagione 2005-2006, con l'inasprimento delle punizioni a carico del Genoa, che arrivarono a sommare altri 3 punti di penalità. Questa sanzione però non venne confermata, dunque i punti di penalizzazione rimasero i 3 iniziali. Nonostante tutto, rimasero in rosso-blu Scarpi, Lamacchi, Tedesco, Rossi e Caccia, ma la società fu costretta a rinunciare a giocatori come Abbiati, Milito e Lavezzi, e la squadra venne affidata a Giovanni Vavassori. Il resto della storia? Lo ascolterete nella prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
2: Rai Radio Tech & Tech.

al camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Notte a margine, non solo libri. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.

Eccoci con una nuova puntata di Note a Margine. Noi siamo Radioteche Te e io sono Elisabetta Malantrucco. E questo è un programma che racconta storie di musica attraverso eventi, manifestazioni, ricordi, dischi e libri. E di dischi e libri parleremo oggi con il professor Alessandro Portelli, già docente di letteratura americana all'Università La Sapienza di Roma. Portelli è presidente del Circolo Gianni Bosio e uno dei massimi esponenti internazionali di storia orale. Da lui ci faremo raccontare una pubblicazione molto particolare, edita da Squilibri. Parliamo di We Shall Not Be Moved, Voci e musiche degli Stati Uniti, 1969-2018, un volume con 4 CD allegati in cui Portelli racconta in prima persona 50 anni di musica raccolta sul campo e tra le genti di un'America meno conosciuta. Spaziando da New York alla California, dal Kentucky all'Oklahoma, si va dalle voci dei manifestanti contro Nixon nel 1969 fino a quelle dei ragazzi di oggi che scendono in piazza contro l'uso indiscriminato delle armi. Si passa dai minatori sciopero in Virginia agli studenti nativi americani che rivendicano terra e scuola in Colorado. I CD sono divisi per temi. Il primo raccoglie canzoni di resistenza e rivendicazioni sindacali. Il secondo raccoglie canzoni blues e ballate. Il terzo è dedicato al gospel bianco e nero. Infine, l'ultimo è tutto dedicato all'America della contestazione. Si tratta di una riedizione arricchita di uno storico disco del Sole sui movimenti degli anni 60, curato dallo stesso Alessandro Portelli assieme a Ferdinando Pellegrini. Era il 1969. Una raccolta straordinaria, quindi, che raccoglie anche voci famosi come quella di Barbara Dane e poi generi musicali diversi, blues, country, bluegrass, gospel, registrazioni di qualità variabile perché arrivano da contesti diversi, dalla strada alle chiese e perché sono stati raccolti da mezzi di registrazioni differenti. La linea di base, comunque, è sempre quella della resistenza. Non ci sposteremo. We shall not be moved.

0: Buonasera, ciao.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere ospite di Note a Margine. Noi stiamo presentando questo bel volume con questi 4 CD che mi sembra siano il lavoro di una vita.
1: O almeno della parte più lunga di una vita, perché cominciano le registrazioni nel 69 e finiscono nel 2018. Quindi
0: forse continueranno pure, le continuerai a fare.
1: Continuano a farsi, insomma, anche da altre parti, ma non vado mai da nessuna parte senza un registratore a portata di mano.
0: La cosa interessante, prima di chiederti come mai a un certo punto della tua vita, molto giovane, hai deciso io voglio fare questo, cioè voglio raccogliere testimonianze orali, voglio raccogliere voci. Da che cosa è nata questa passione, no? Perché è una...
1: Ma diciamo che intanto nasce da una passione americana adolescenziale anni 50, la scoperta del rock and roll eccetera, quindi poi la fortuna di andare un anno con una borsa di studio negli Stati Uniti dell'American Field Service e lì scoprire il movimento dei diritti civili, la canzone politica, Pete Seeger e poi insomma il Kingston Trio, che sono molto discutibili ma anche molto rispettabili, e quindi scoprire la canzone popolare lì, al punto che poi nel corso del tempo mi innamoro di Woody Guthrie, finì per farci sopra la tesi di laurea, ecco, queste cose. Poi a un certo momento, anni 60, ti vengono in mente due cose. Uno, ma non sarà che queste cose esistono anche in Italia? E due, non sai che queste cose hanno un po' a che fare con i rapporti sociali, con la storia, con i rapporti fra le classi, eccetera. E mentre da una parte, appunto, venivo scoprendo una storia di conflitto sociale durissimo negli Stati Uniti, di cui nessuno ci aveva mai raccontato niente. E la sera in cui la mia amica Barbara Dane mi canta dopo cena "I hate the capitalist system", odio il sistema capitalistico, io cado dal pero, insomma, sostanzialmente. Questo però è una delle ragioni per cui poi ho passato 30 anni a fare storia orale proprio nel luogo da dove veniva quella canzone. Contemporaneamente, appunto, anni 60, uno si pone queste domande e entro in contatto quasi casualmente con il nuovo canzone italiano, con Gianni Bosio, con l'Istituto De Martino, che precisamente lavorava su questo. Per cui a un certo momento, verso il... compie 50 anni esattamente adesso, perché il 16 di dicembre del 1969, con un registratore in tasca e in spalla, entro in un'osteria di Rocca di Papa e registro il primo nastro della raccolta della musica popolare di Roma e del Lazio, un nastro da cui tra l'altro ancora escono canzoni che vengono usate dai gruppi di revival, da Giovanna Marini, da Sara Modigliani, eccetera. E fra l'altro fu molto divertente, perché 16 dicembre 69 significa 4 giorni dopo Piazza Fontana. E questa borsetta, questa borsa nera che conteneva il registratore, tu entri in un'osteria prima di convincerli che non era una bomba. Insomma,
0: mamma mia, veramente che mondo, ecco. che mondo lontano, esatto, dove siamo ora in realtà. Ecco. Allora, l'altra cosa che mi ha molto stupito di questo libro è che è scritto, non mi ha stupito in sé, ma mi ha stupito nel senso che è veramente una lettura gradevole, è scritto veramente molto bene. La dote della scrittura c'è tutta, e quindi questo, oltre che un racconto di una certa America, un'America che conosciamo poco, poi ci ritorniamo su questo, ma è anche appunto tanto autobiografico e tanta storia personale di Alessandro Portelli.
1: Ma questo perché, direi, intanto ti ringrazio di quello che hai detto, ma
0: la verità.
1: Questo perché il lavoro di ricerca sul campo, che sia storia orale, che sia musica, è sempre un lavoro di incontro. Cioè, tu non hai a che fare con dei fogli di carta come in archivio, che peraltro è una cosa affascinante e mi piace assai, hai a che fare con delle persone. E quindi è sempre un'esperienza, ed è un'esperienza che ti cambia. Tu da un incontro del genere esci sempre in qualche modo trasformato, perché hai avuto un dialogo con un'altra realtà, con altre esperienze. Quindi poi, diciamo, la forma del libro nasce semplicemente dal fatto che il libro è pensato come accompagnamento del CD. E quindi per ogni brano c'è la storia di come è stato registrato, e poi ci sono dei materiali documentari di informazione. Perché ogni brano è un momento della mia vita, insomma, in qualche modo. E questo è un po' anche parte della grande esperienza, di almeno tutto un filone dell'antropologia italiana, da De Martino, che accompagna questi grandi studi, eccetera, con poi le sue note di viaggio, Alan Lomax, eccetera. Cioè, in qualche modo se fai queste cose non stai raccogliendo documentazione, stai ascoltando persone.
0: E quindi interagendo, no?
1: E quindi interagendo, certo. Perché loro ascoltano te, cercano di capire chi sei, e questo naturalmente insomma, lo devi far capire.
0: Peraltro, in un passaggio del libro tu sostieni che stai commentando un'intervista specifica e dici: è importante, noi siamo in radio, quindi questa è una cosa che a noi radiofonici interessa molto, che spesso l'importanza di queste interviste, di queste testimonianze, non è tanto in quello che viene detto, ma nel modo in cui lo si dice, cioè sul tono della voce, sul modo in cui certe storie vengono raccontate, nel modo più che la storia in sé.
1: Diciamo che nell'espressione storia orale, io che non ho una formazione di storico e mi sono attestato in letteratura, mi interessa.
0: Però hai fatto uno dei libri di storia più importanti per Roma, per la storia di Roma più recente, sto parlando ovviamente del libro sulle fosse ardeatine.
1: Sì, ma anche quello ha a che fare sul modo come vengono raccontate le storie, certo. O come non vengono raccontate. Ecco qui l'esempio dell'intervista che citavi. Questa signora afroamericana, la fatica che fa per pronunciare la parola schiavi, esatto, è segno di un rapporto ancora molto molto sofferente con questa memoria, con un rapporto che non è né di rivendicazione, abbiamo lottato eccetera, e nemmeno di quanto abbiamo sofferto, ma in qualche misura un rapporto di quasi di vergogna in una società impregnata di calvinismo, che dice: ma com'è stato possibile che ci siamo fatti trattare così, no? Ed è interessante perché lei in questo stesso contesto mi dice: guarda che i bianchi a me non hanno, personalmente non mi hanno mai fatto niente, dice lei, ma siccome sei bianco non mi fido di te.
0: Non mi fido di te.
1: Che è bellissimo, perché passa 2 ore della sua vita a spiegarmi, a raccontarmi la sua vita, cioè da cui esce fuori di: perché non ti puoi fidare di me? Ma perché il giorno che il colore della pelle diventa questione di vita o di morte, il colore della pelle, l'essere ebreo, l'essere rom, diventa questione di vita o di morte.
0: Come fai a fidarti?
1: Ma non è tanto, non è solo come fa lei a fidarsi, ma come faccio io a fidarmi di me? Questo è il tipo di sfida.
0: È vero, è vero.
2: My grandma, they she was a daughter of the slaves. Her parents were slaves. And they used to sit around and tell things, you know, that happened when they were children and what their parents said. And I tell you what that would do for you. Although you might not have done a thing in this world to me, but because you're white, of what my parents said, is to put something in my heart, you know. I don't trust you, you know. And so, for being misused individually by a white person, I've never been. But I've seen conditions of others, you know, but blacks as a whole. And, so I was raised, my grandmother always told us, I don't care what nobody say, I don't care how good they look, how good they talk, you're gonna always be black. There's gonna always be a line. So you stay on your side, let them stay on theirs. Now my great grandmother, I look here, she taught us that all of our lives.
3: Oh, this is Paul Tierney.

0: Ne parlavamo prima fuori onda, ma è invece uno dei punti centrali secondo me di questo libro, del fatto che la mia grande sorpresa nell'affrontarlo è che ho un'idea degli Stati Uniti come di un posto dove esistono dei grandissimi conflitti, appunto la questione dei diritti civili degli afroamericani, ma anche tutta la questione dei nativi americani, ci sono grandissime dei Black Power. Noi conosciamo tutto questo attraverso film, telefilm, musica, narrazione borghese, mi verrebbe da dire, ma in effetti nel paese capitalista per eccellenza per forza deve esistere una classe proletaria, non può non esistere, eppure non ce n'è praticamente testimonianza. Io non pensavo che ci fosse mai stata lotta di classe negli Stati Uniti, o meglio, proprio non è stato mai un pensiero che ho formulato, non mi è mai venuto in mente, mi viene in mente per l'Inghilterra, l'Irlanda, ma proprio degli Stati Uniti. E invece scopro nel 2019 che non solo c'era, ma forse è stata anche perdente, quindi anche più forte.
1: Beh, è stata intanto appunto questa è la stessa sorpresa che provo io, che provai io sentendo Barbara che mi cantava sì, ma perché diciamo la versione che ci arrivava negli della storia degli Stati Uniti, che era una versione che è promossa anche da tanta storiografia, era promossa almeno, è che la classe operaia negli Stati Uniti è ricca e benestante, integrata, perché riceve le briciole dell'imperialismo. Devo dire che non è che lo scopro io, cioè c'erano persone che hanno lavorato meglio di me su questo, Bruno Cartosio, Peppino Ortoleva, no? Che già cominciavano a segnalare questa dimensione. Fra l'altro legando anche il rapporto fra lotte per i diritti civili afroamericane e rapporti di classe. Naturalmente, diciamo, io questa cosa la scopro anche un pochino prima, perché un mio amico che torna nel 64 da New York mi porta in regalo un disco di Cisco Houston, che era un collaboratore di Woody Guthrie, in cui c'era una canzone che io poi scopro essere una canzone intitolata Pie in the Sky, la torta in cielo, scritta nel 1910, quindi una delle fonti anche per Rodari, che finisce con lavoratori di tutto il mondo unitevi, e io dico in America, negli Stati Uniti. Poi vieni a scoprire naturalmente che gli Industrial Workers of the World sono stati un movimento sindacale libertario, sindacalismo anarchico che ha caratterizzato gli Stati Uniti per tutti i primi vent'anni del Novecento e che non è ancora scomparso del tutto. Quindi diciamo scopri una lunga storia. Questa lunga storia, gli anni 50, gli anni 60 sono anni anche di estrema mobilitazione sindacale operaia, e temo che questo non riguardi più solo gli Stati Uniti. Quello che viene meno è la rappresentanza politica, che non c'è mai stata, e quindi questo significa da un lato l'isolamento di questa storia, di queste battaglie eccetera. Fra l'altro una delle cose che mi incuriosivano rispetto a Harlan County è che negli anni 30 alla testa di quello sciopero per un certo periodo ci sono i comunisti in America. Noi siamo impazziti, no? Perché ci sono i comunisti? Perché nessun altro li rappresenta. La scelta anche molto cosciente del Partito Democratico negli Stati Uniti all'inizio degli anni 70 di lasciar perdere i sindacati lascia questa combattività operaia che ancora c'è. La traccia 1 del disco 1 è registrata durante uno sciopero memorabile, no? La lascia non solo senza rappresentanza politica, ma anche senza un'elaborazione culturale, col risultato che la rabbia poi a Harlan County hanno votato per Trump, no?
0: Okay,
1: e forse avrebbero votato per Sanders, no?
0: Certamente, ma, e non per Hillary,
1: perché diciamo questo centro democratico concentrato che ha fatto delle belle cose sul piano dei diritti umani, dei diritti che so io, antiomofobia, sì, queste cose qua, però non solo ha ignorato, ma ha considerato quasi nemici e avversari queste persone. E questo, diciamo, ha prodotto e produce effetti politici e culturali pesanti.

0: in tutto questo, questa rivendicazione, questa lotta, questo non spostarsi, no? Questa resistenza, no? Perché poi alla fine questo è un libro e sono canti di resistenza in un modo o nell'altro. Poi ovviamente poi ne parliamo un attimo di come è diviso, eccetera. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di canti di resistenza. Comunque è continuato, è comunque stata una battaglia, soprattutto penso ai minatori, molto, molto forte, molto sentita. E io sono molto affascinata dal fatto che questo tipo di lotta venga così rappresentata dal canto. Perché mi viene in mente, faccio questo esempio in italiano, cioè i canti popolari italiani sono molto spesso legati a questioni di lavoro, no? Sono canti di lavoro, poi ci sono canti borghesi, cioè. Qui mi sembra che le due cose in qualche maniera si invece vivano proprio a fianco. Ci sono canzoni che potremmo definire d'autore e canzoni invece nate spontaneamente, veramente dentro la miniera, dico così,
1: sì,
0: adesso
1: per sostanzialmente, sono almeno lì intorno.
0: Ma
1: anche in Italia diciamo che c'è una tradizione proprio di intreccio. Penso canti come le otto ore, che è legato al lavoro in risaia o altro, che rivendica faremo come la Russia, faremo come la Cina. Insomma, in epoca in cui ci si poteva ancora un po' credere o illudere, e c'è un autentico canto popolare di tradizione orale, trasmesso, si chiama Bandiera Rossa.
0: Bandiera Rossa, no? Certo.
1: Contemporaneamente abbiamo molta canzone di protesta, canzone politica di autore, grande figura come quella di Pietro Gori, avvocato e militante anarchico. Da lui abbiamo Dio Lugano Bella, abbiamo Stornelli d'Esilio, eccetera. Quindi anche in Italia questa storia c'è ed è stata raccontata molto bene dal Nuovo Canzoniere Italiano, da Gianni Bosio, da Giovanna Marini e così via. Negli Stati Uniti

0: all'avanguardia del movimento di base, hanno questo scatto politico di dire: ma qui forse c'entra il sistema capitalistico. Negli Stati Uniti hanno un vantaggio rispetto a noi, che è quello di essere una cultura fortemente musicale.
1: Ecco.
0: Negli Stati Uniti si canta in chiesa. Il mio disco preferito alla fine è quello dei canti religiosi.
1: No? Gospel bianco e gospel nero.
0: Esatto. Negli Stati Uniti si canta in chiesa. Negli Stati Uniti c'è molta istruzione musicale nelle scuole. Voglio dire, a fine Settecento giravano nei posti più isolati della frontiera maestri di canto che inventavano dei modi per far cantare la gente, che ancora si usano, il Sacred Harp, da cui comincia il terzo disco, e questa costruzione intrecciata di tradizione, appunto, che veniva dall'innodia dell'Inghilterra e tradizione che viene dall'Africa, crea questa cultura dello spiritual, del gospel, che ha questa grande capacità di farti cantare tutti insieme e anche di farti reinventare nel tempo stesso del canto la canzone. Cioè, we shall not be moved, che è una frase della Bibbia.
1: Te lo stavo proprio per chiedere, questo. Quindi loro non hanno questa difficoltà comunque ad unire le due.
0: Il fatto è che da noi in chiesa si canta poco e male.
1: Sì.
0: Ecco, lì invece proprio il sindacato e i movimenti collettivi utilizzano la forma dei canti inventati in chiesa per fare la stessa cosa, per cantare insieme, anche perché diciamo il rapporto tra chiese e movimenti sindacali è molto complicato dato il pluralismo religioso che c'è, e i canti, lo spiritual dell'ottocentesco contro la schiavitù viene riciclato facilmente nei diritti civili. Ma voglio dire, uno spiritual che io per la prima volta devo dire ho sentito in chiesa, non avevo mai sentito cantare in chiesa, che è I shall not be moved, che è sulla fermezza della fede, diventa nei movimenti sindacali, diciamo in diversi modi, nel movimento Terminatori e Missioni 30, fra i braccianti in Arkansas, diventa We shall not be moved. E come I'll overcome someday, che è una canzone, uno spiritual che veniva cantato dagli operai della Reynolds, dove si fabbricavano le sigarette Camel negli anni 40, diventa We Shall Overcome, no? Perché quello che è plurale non è tanto il soggetto, che nel cristianesimo è sempre l'individuo, quanto il modo di parlarne, che è parlarne e cantarne insieme, no? E quindi queste forme tradizionali che si imparano da bambini, poi appunto a scuola si canta e si suona, in chiesa si canta e si suona. La cosa importante è che nel nostro sistema educativo, secondo me, non si pone abbastanza attenzione al saper fare, si pone attenzione al conoscere l'informazione, al sapere, eccetera, ma il saper fare, che è fondamentale nell'insegnamento della musica, non è una delle cose su cui abbiamo storicamente puntato. Negli Stati Uniti, che in cui il sistema educativo ha dei difetti tragici, no? È molto peggio del nostro, se vogliamo,
1: sì,
0: tuttavia questo elemento del saper fare è presente.
1: È presente, forse è proprio perché hanno una storia anche religiosa, culturale molto diversa, il calvinismo.
0: Infatti.

0: Dunque, questo progetto, no, che sono quattro CD commentati da questo libro, diciamolo che insomma un libro che è edito da Squilibri, all'interno del quale comunque questo fa parte di una collana specifica del Gianni Bosio,
1: del Circolo Gianni Bosio,
0: Circolo di, Gianni Bosio, di cui potremmo anche dire due parole, perché insomma è importante, no? Tu sei il presidente, Circolo Gianni Bosio fa un lavoro molto grande da
1: 50 anni,
0: da 50 anni appunto,
1: di musica popolare, storia orale, di insegnamento musicale, non soltanto appunto di documentazione, ma anche di rimettere in circolo e far conoscere questo materiale. Questa collana di libri serve proprio a questo, questo sterminato patrimonio che sta nel nostro archivio non rimanga chiuso nell'archivio.
0: Non rimanga chiuso nell'archivio, perché questo è quello che poi è anche la missione della nostra radio, di non lasciare le cose dentro l'archivio a marcire, esatto. Ma a farle rivivere in qualche maniera, anche a reinterpretarle dopo tanto tempo, no? E appunto sono quattro CD, sono divise, diciamo, il primo CD è sicuramente un CD dedicato appunto a canti di resistenza, potremmo sì. dire, sul lavoro ovviamente.
1: Beh, non soltanto, perché ci sono anche, per dire, i canti del movimento femminista, ci sono un paio di cose sui movimenti di liberazione LBCD.
0: È vero. Cioè. E poi c'è il secondo, che invece diciamo è quello che si occupa più delle tematiche più musicali, appunto, c'è blues, bluegrass. Come sono stati divisi questi? Come hai scelto di dividerli? È venuto naturale?
1: Diciamo che sì.
0: Perché certi temi comunque ritornano, sempre, no? Ovviamente.
1: Questo sicuramente per dire. Appunto, poi il terzo è gospel, il quarto è la riedizione di un vecchio disco
0: dei Dischi del Sole
1: che avevo fatto nel 69, arricchito e aggiornato. L'idea però è che certe cose sono trasversali. We Shall Not Be Moved, in forme diverse, e in tutti e quattro.
0: E infatti non a caso il titolo di tutto quanto il progetto, insomma, ma non a caso. Se volessimo appunto indicare, ovviamente, a parte We Shall Not Be Moved, che chiaramente sarà molto rappresentata anche in questa puntata di Nota a Margine, se volessimo indicare quattro canti che sono in questo lavoro che possono essere più rappresentativi del tutto.
1: Ma intanto appunto, diciamo uno per facciata, no?
0: Sì, uno per facciata.
1: Nel primo CD userei proprio la prima sigla, sì. La prima cosa, che è una canzone che io conoscevo da Kingston Trio, che viene dagli anni 30, dalla Carter Family, reinventata nel corso di uno sciopero di minatori, registrata in casa di minatori in sciopero. Nel secondo c'è il blues di Mabel Hillary, che è indimenticabile. Nel terzo c'è il secondo brano che è registrato in questa chiesa fondamentalista, perché poi questi sono i famosi fondamentalisti americani, no? Sì. Di cui abbiamo tanta paura, in cui invece sentite che da lì dentro nasce il rock and roll. E forse del quarto, saltando un po' le registrazioni originali, io prenderei proprio la ultima registrazione fatta, che è i ragazzi in piazza, ragazzi di 15-16 anni, a protestare contro le stragi causate nelle scuole dall'indiscriminato uso delle armi, che è un immenso problema negli Stati Uniti, quali tra l'altro neanche dicono proibiamole, dicono almeno regolamentiamole, no? E questo era nell'anniversario della strage di Columbine, c'era stata poco tempo prima un altro massacro a Parkland, e la cosa che lì mi colpì è la combinazione fra, insomma, questi sono ragazzini, coscienza e ironia, e la capacità di andare sul palco, parlare 3 minuti e ognuno dire qualcosa di specifico, senza, e poi alla fine il fatto che anche loro ricordano la musica, e che la canzone finale che loro cantano non è We Shall Not Be Moved, forse neanche sanno che esiste We Shall Not Be Moved, ma è una canzone che dice: voi continuate a buttarci giù e noi continuiamo a rialzarci, che è un altro modo di dire We Shall Not Be Moved.
0: La stessa cosa, certo.

0: Beh, però questo è anche interessante, perché appunto gli americani sono un popolo particolare, noi ne abbiamo fin troppa testimonianza, abbiamo più testimonianza forse della loro storia, ormai quasi quasi, io lo dico sempre, se uno si confronta semplicemente con tutto quello che ci hanno raccontato in tutti questi anni, c'è gente che secondo me pensa che noi la guerra l'abbiamo vinta e sì, eravamo a fianco degli americani, perché sì, questo è il nostro problema.
1: E che le bombe a Piazza Fontana erano messe le brigate rosse,
0: esatto. Però loro hanno sempre la capacità di non mediare, cioè di dire le cose quale che siano, brutte o belle, conservatori o piuttosto progressisti, loro le dicono chiare.
1: Beh, questo c'è una lettera.
0: Beh, nel paese di Machiavelli è chiaro, se, che un po'
1: beh,
0: questa
1: per
0: cosa
1: loro è... Machiavelli è il diavolo.
0: È il diavolo davvero. Cioè.
1: Diciamo che c'è una, cioè, tanto c'è una grande storia letteraria su, sì, questo. Uno delle volte se lo scorda che Moby Dick è una storia di lavoratori.
0: I lavoratori, certo.
1: E lo dice proprio all'inizio, lo dice molto bene in Moby Dick, dice: questa sarà una storia di naufraghi, marinai, non mi ricordo il terzo, che io investirò del manto regale della tragedia, perché questo manto in una democrazia ce l'hanno i lavoratori.
0: Certo.
1: Questo è Moby Dick, non è sia Carlo Marx, insomma,
0: sì,
1: e fino a furore, eccetera. Ma anche il cinema, ogni tanto delle cose escono. Norman Ray, ma c'è un film straordinario, peraltro fuori Hollywood, boicottato in tutti i modi, che è Il sale della terra, che è dei anni 50 in pieno maccartismo, ed è una storia straordinaria di uno sciopero. C'è, per esempio, ha preso il premio Oscar Harlan County USA, che è questo grande documentario che documenta esattamente lo stesso posto e le stesse persone con cui ho lavorato io. Insomma, gli danno il premio Oscar. Quindi non è che non ci sia, è che in qualche modo è un po' filtrata. C'è un Bruce Springsteen che continua a parlare dei lavoratori e ne parla in termini anche politicamente, non ideologici, ma politicamente chiari, no? Quindi c'è una presenza di queste cose. Il problema è che
0: potremmo dire non massiccia, però, perché non arriva meno.
1: Diciamo che Bruce Springsteen però il problema è che è come viene filtrato nella,
0: certo,
1: nostra percezione, no? Anche Born in the USA, no? Che passa, che è una canzone patriottica, una canzone però che ti dice: siccome sono nato negli Stati Uniti, io mi aspetto di avere certi diritti che mi sono stati promessi. E com'è che invece mi hanno sbattuto a ammazzare i gialli in Vietnam, sì, e adesso non c'ho lavoro?
0: Sì,
1: come la mettiamo? No? Questo è il Born in the USA.
0: È vero, è vero. Questo è forse siamo noi che siamo abituati a magari a pensare a certe cose in un altro modo, quindi noi leghiamo il patriottismo a cose differenti e quindi quando,
1: sì,
0: lo vediamo lì non riusciamo,
1: certo,
0: a fare
1: certo, che è la cosa con cui abbiamo difficoltà anche in America Latina, insomma,
0: sì,
1: che patriottismo non è necessariamente nazionalismo.
0: No, assolutamente no, però è chiaro,
1: però
0: che
1: negli Stati Uniti lo è ecco, negli Stati Uniti la storia dello sciopero di Harlan, che è l'asse di tutta la mia vicenda, anno 31, ma prima ancora c'è un momento nella storia degli Stati Uniti, il 1921, a Blair Mountain, vicino West Virginia, c'è uno scontro armato. 10.000 minatori armati, organizzati militarmente da ex ufficiali dell'esercito italiano reduci dalla prima guerra mondiale,
0: ecco,
1: si scontrano con l'esercito privato delle compagnie minerarie, che li bombardano dagli aerei, e nel momento dello scontro arriva l'aeronautica militare americana, che non fa in tempo a bombardarli perché già è finito. La cosa affascinante è che questi tre eserciti hanno la stessa bandiera.
0: Sì,
1: cioè non,
0: sì,
1: è che gli operai avevano la bandiera rossa, gli operai avevano la bandiera americana, i padroni avevano la bandiera americana e naturalmente l'aeronautica militare, perché il conflitto, e questo ancora fino a Springsteen, è a chi appartiene sto paese. Woody Guthrie, This Land Is Your Land, no?
0: Certo.
1: Che Pete Seeger e Bruce Springsteen cantano in occasione delle elezioni di Barack Obama, cioè di chi è sta bandiera? Che cosa c'è scritto veramente dentro la Bibbia? Di chi è questo paese? Cioè il patriottismo di un Woody Guthrie, di un Bruce Springsteen, è un patriottismo conflittuale. Springsteen lo dice un patriottismo arrabbiato.
0: Arrabbiato.
1: No? E quindi non è necessariamente cultura di consenso. è terreno di conflitto, a differenza di una lunga storia italiana dove invece la bandiera rossa, eccetera, certo, no? Il tricolore contro la bandiera rossa.
0: Noi siamo passati attraverso il fascismo, quindi è chiaro che ci sono.
1: Si è inquinata
0: che la cosa. Che prima magari era differente.
1: Sì, ma anche con una storia in cui lo Stato non sempre ha permesso. Negli Stati Uniti c'è invece una storia in cui l'ideologia ufficiale è la libertà. No? Non è che te la sei dovuta conquistare, dopodiché quello che succede è: se l'ideologia ufficiale di questo paese è la libertà, com'è che non sono libero? Quando adesso ci allarghiamo, ma quando esce la dichiarazione di indipendenza, certe verità non hanno bisogno di essere dimostrate, tutti gli uomini sono creati uguali con certi diritti inalienabili. Thomas Jefferson, che aveva vergato queste memorabili parole ed era il secondo proprietario di schiavi più ricco d'America, e ci soffriva, va detto, riceve una lettera da Benjamin Banneker, che è un architetto afroamericano che aveva tra l'altro progettato Washington, che dice, ma anche lettere da gente che è appunto ex schiavi, che gli scrivono: abbiamo saputo che siamo tutti creati, quando è che si comincia?
0: Esatto, ha ragione.
1: No? E questa storia,
0: e troppo hanno dovuto aspettare,
1: e non ancora continua. Black Lives Matter, no? Cioè, dobbiamo ancora dirlo che le vite dei neri contano qualcosa, no?
0: E tra l'altro non soltanto negli Stati Uniti,
1: non soltanto negli Stati Uniti,
0: le cronache di questi giorni dimostrano,
1: ma siamo sempre più simili a quel paese, in bene e soprattutto nelle cose più problematiche.
0: Grazie,
1: moltissime grazie.
0: Grazie.

0: Non cederemo, non ci sposteremo. Come un albero piantato sulla riva del fiume, non ci sposteremo. We shall not be moved. Voci e musiche degli Stati Uniti. 1969-2018. Alessandro Portelli, Squilibri Editore. Un volume 4 CD con le testimonianze orali raccolte durante tutta una vita. Abbiamo ascoltato We Shall Not Be Moved. Lui era Harold Dutton, voce e banjo, Tommy Mead, chitarra. Registrazione del 27 dicembre del 1989, Castlewood, Dickinson County, Virginia. A seguire l'intervista a Julia Cowens, registrata a Lexington, Kentucky, 28 settembre 1983. E subito dopo, I Got a Letter This Morning. Lei era Mabel Hillary, accompagnata alla chitarra da Barbara Dane. La registrazione è stata effettuata alla Chiesa Metodista Washington Square, New York, il 28 gennaio del 1969. E ancora di nuovo Harold Dutton e Tommy Mead che interpretano Worried Man. Il giorno è sempre il 27 dicembre del 1989. A seguire A Little Wheel Turning in My Heart. Qui ci troviamo il 20 ottobre del 2008 alla Chiesa Pentecostale di Cranks, ad Harlan County, Kentucky. La sesta traccia che vi proponiamo è tratta da una registrazione della manifestazione studentesca contro la violenza delle armi, seguita da Shine, a Washington Square di New York. È il 20 aprile 2018. In sottofondo, naturalmente, ancora We Shall Not Be Moved, e questa è la versione di Barbara Dane. Però non potevamo che cambiare sigla oggi, abbandonare per una volta la nostra amatissima prima cosa bella e sostituirla con lui, con il boss. E così ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao!
1: Abbiamo trasmesso Note a margine, non solo libri, di Elisabetta Malantrucco.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

famosa, credimi, la gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

stasera, essere pronta a dannarti l'anima, devi convincerti che non sei l'unica a esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Sta per concludersi il nostro speciale su Mario Scaccia, attore eclettico e visionario che in tutta la sua lunga carriera si è diviso tra teatro, cinema, televisione e radio, alternando queste varie forme espressive grazie a una duttilità interpretativa e a una padronanza dei mezzi mimici e gestuali che gli permettevano di passare dal registro comico a quello drammatico con grande maestria. Oggi e domani vi faremo ascoltare Il Ridicolo, una commedia di Paolo Ferrari, scrittore, docente e politico nato a Modena nel 1822 e morto nel 1889 a Milano. La commedia è stata realizzata dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI per Radio 2 nel 1957, con Scaccia tra gli attori protagonisti. Buon ascolto.
3: Il Ridicolo. Tre atti e cinque quadri di Paolo Ferrari. Compagnia di prosa di Roma della Radio Televisione Italiana, con Elsa Merlini, Mario Colli, Carlo D'Angelo, Ubaldo Lai, Mario Scaccia. Personaggi ed interpreti: il marchese Raimondo Braganza, Angelo Calabrese, il marchese Federico, suo figlio, Ubaldo Lai, il conte Giorgio Metzburg, Carlo D'Angelo, il maggiore Campelli, Mario Colli, il barone Corbenti, Mario Scaccia, il conte Leonardo, Franco Giacobini, Geppino, Paolo Fratini, Germano, vecchio servo, Gustavo Conforti, Luigi, cameriere, Roberto Bertea, un cameriere d'albergo a Roma, Mario Molfesi, un cameriere d'albergo a Milano, Raffaele Meloni, un cameriere di Vittoria, Sergio Bargone, Madamigella Emma Lafarga, Elsa Merlini, la Marchesa Lorenza, vedova, nuora di Raimondo, Gemma Griarotti, la Contessa Vittoria, Giusi Raspani Dandolo, Donna Agata, Ione Morino, Gilda, cameriera di Vittoria, Maria Teresa Rovere. Regia di Nino Meloni. A Roma, nella sala di lettura di un albergo. Siamo nell'anno 1879.
4: Oh, guten Morgen, mein Herr.
5: Buongiorno, signor Conte. Appunto pensavo a chiedere a lei una cosa che mi preme. Ma prima avverto, io non parlo tedesco che in Germania. All'estero parlo la lingua che trovo, siamo a Roma, parlo italiano.
6: Saprà tutte le lingue.
5: Non importa sapere una lingua per parlarla. Un piccolo dizionario, molta ostinazione.
6: Qualche lezione di un buon professore.
5: Lezione tutto il giorno e molti professori.
6: Le costeranno cari?
5: No, dico, la ringrazio molto. Stringo la mano e sono contentissimi.
6: Molto ingenui quei suoi professori.
5: Ecco, lo fanno, come si dice in italiano, freundlich.
6: Amichevolmente. Vede, non può sbagliare. La desinenza tedesca lich equivale al nostro mente per fare gli avverbi è regola quasi costante.
5: Ecco. Ella è uno dei miei professori. La ringrazio molto.
6: Oh, ora capisco.
5: Dunque, pensava di chiederle una cosa che mi preme.
6: Un'altra lezione d'italiano?
5: No. Notizie intorno a certi signori che sono in questo albergo.
6: Volentieri, se li conosco.
5: Sono di Milano come lei.
7: Oh, conte Leonardo.
6: Oh, contessa Vittoria. A Roma? Sola?
7: Una vedova, caro signor conte, è una viaggiatrice che era in vagone con un viaggiatore. Il viaggiatore è disceso a metà strada, ecco sola la viaggiatrice.
6: Perdoni un momento.
5: Fortunato incontro.
6: Fortunato sì, ma non come pare che il signor conte supponga.
5: Non suppongo nulla. Ho detto fortunato incontro semplicemente.
6: Mi era sembrato che immaginassi.
5: Ho detto fortunato incontro semplicemente.
6: Dunque scusi, ora sono da lei.
5: Prego.
6: E così, signora contessa? Che prodigio.
7: Sono fuggita da Napoli.
6: L'eruzione del Vesuvio, forse?
7: Che vuole? Fra noi vulcani non ci possiamo soffrire.
6: Io invece adoro i vulcani. I vulcani vedovi, specialmente.
7: Quel signore là, Non è il conte Metzburg?
6: Sì, il misterioso parente di non so quale principe di Germania. Lo conosce?
7: Mi fu presentato a Firenze. Conte Metzburg?
5: Mille perdoni, ma Tama mi faceva l'onore di chiamarmi o mi sono incannato?
7: Ah, bravo! Mi ha dimenticata.
5: Mille perdoni, ebbi forse l'onore...
6: A Firenze?
7: E noti che poco dopo la presentazione mi disse che gli avevo fatto un'impressione dolcissima.
5: Fu per questo che la dimenticai. Mi pare logico. Io incontro una donna, ricevo un'impressione dolcissima. Bene, io debbo considerare allora il tuo lato di questo quesito. Rifedrò quella donna? No. Il ricordo della dolcezza provata non mi darebbe più pace. Dunque obblio per evitare un danno. La rifetterò. Sì, il ricordo mi preferirebbe di provare una seconda dolcezza. Dunque obblio per procurarmi un piacere. L'avrei provata una volta sola, la provo due volte.
7: E l'indomani da capo il dilemma? Da capo l'oblio?
5: Preparo la terza dolcezza. Ah, ne fale la spesa.
7: Querkopf.
5: Io non parlo tedesco che in Germania.
7: Bene, in italiano bel tipo.
5: Tipo?
6: Originale, equivale al Querkopf.
5: La ringrazio molto.
6: Oh, la seconda.
5: Ecco due di quei signori forestieri di cui volevo chiederle.
6: Oh, sono loro intimo, torno subito. Marchesa Lorenza, Marchese Raimondo.
7: Signor Conte.
8: Caro Leonardo, già che vi trovo, scusate, avete veduto mio figlio?
6: No, c'è dei guai?
8: Temo. Sentite, voi siete l'unico vero amico di mio figlio. Vorrei pregarvi che mi faceste una confidenza.
6: Signor Marchese, se ella mi crede vero amico di suo figlio, è inutile che me ne chieda i segreti.
8: Ma non prendete la cosa in epico, al vostro solito. Credete che vi voglia interrogare a danno di mio figlio?
6: Oh, già, ha ragione, scusi. Dica pure.
8: Da che siamo a Roma, mio figlio mi dà molto da pensare. Ieri andò a Frascati dicendo che tornerebbe la sera, poi... non tornò.
6: Noti che glielo dissi. Se resta Madamigella la Farga a vedere Frascati al chiaro di luna, ci resterai anche tu.
8: Dunque andò proprio con lei.
6: Già.
8: E con lei rimase.
7: Che brutte cose.
6: Io credo che non si tratti di un capriccio.
8: Emma la Farga non è donna da capricci.
9: Una cantante deve essere una virtuosa.
8: La madre di questa Emma era una gran dama. Era in lontano anche un po' mia parente.
9: Una gran dama che sposa un cantante in seconde nozze. Il cantante che sposò doveva essere salito altissimo.
10: Si figuri il tenore sfogato, do di petto.
9: E la figlia?
10: Anche più su, re, chiave di sopra.
8: Non mi fate perdere la pazienza. Si tratta di agire e non di fare assalti di spirito.
7: Io stavo incerta di riconoscerli.
9: Oh, contessa.
8: Cara signora contessa.
9: È un anno quasi che non ci si vede. Sempre vedova, spero.
7: Ma, e tu pure?
9: Oh, si domanda?
7: Oh, già, giurasti al tuo povero marito, al tuo signor suocero, alla tua piccina di restare vedova.
9: E mantengo e manterrò il giuramento.
10: Non le costa nessun sacrificio, sa? Le donne che passano a seconde nozze le ripugnano.
9: Mi sembra una tal confessione di materialismo.
10: Se
9: di...
10: mai si decidesse a fare questa confessione, contessa, venga da me. Avrà la mia soluzione.
7: Oh, mi fa troppa paura la penitenza.
6: Oh, eccomi a lei, conte. Dunque, il voleva sapere di quei signori?
5: Perdono, creteva il signor Conte loro concittadino soltanto. Invece ella loro intimo. Mi faccio il piacere di avere per non avvenuta la mia curiosità.
6: Signor Conte, se la sua era una curiosità innocente, la mia intimità con quei signori non può essere di ostacolo. Io non credo il signor Conte capace di curiosità indiscreta. E molto meno credo che si sarebbe rivolta a un gentiluomo per una tale curiosità. E poi quei signori non offrono appiglio a curiosità indiscrete. Il vecchio è niente meno che il marchese Raimondo di Braganza di Milano, antichissima nobiltà, senatore del regno. Viaggia col figlio il marchese Federico, scienziato, archeologo, e con la marchesa Lorenza, sua nuora, vedova del primo figlio del senatore. Dama severa e tutte persone rispettabili. E la vede che può manifestare la sua curiosità senza pericolo di nessuna indiscrezione.
5: Mi faccia piacere di avere per non avvenuta la mia curiosità. Buongiorno.
6: Vedi un po'.
7: Che cos'ha, Leonardo?
6: Che cos'ho? Hanno mai veduto dei tulipani veri che per la loro stranezza si dice che paiono finti? Bene, quel signore è uno di questi tulipani. Si chiama Conte Metzburg, con un altro cognome di 15 consonanti e una vocale che non si pronuncia. Parente di un granduca di Germania. Dicono frutto di matrimonio
10: morganatico, molto morganatico e pochissimo matrimonio.
9: Insomma.
10: Perdono. Mi aveva detto che desiderava notizie sul conto loro. Poi, visto che sono loro intimo, non ha più voluto chiedere nulla e mi ha piantato lì con la mia curiosità.
9: Non vedo il motivo della sua curiosità. Sarà un originale. Non franca la spesa di occuparsene tanto, vero?
7: Caro signor Maggiore Campelli, terminiamo. Puoi l'accusarmi di aver incoraggiato la sua passione?
8: No, madamigella, no.
7: La mia condotta sa che sia stata mai tale da farle concepire speranze di altro genere?
8: No, anzi, il contrario.
7: Sono una cantante, ecco tutto. Una cantante, sia pur celebre, la si può compromettere senza scrupoli, diamine. Una cantante prima o poi si lascia commuovere. Orbene, se è l'essere cantante che le alimenta il coraggio, questo motivo non c'è più. Lascio il teatro.
8: Oh. Vi era un'altra parola che avrebbe potuto dirmi e che mi avrebbe risparmiato le insensataggini che commetto, compresa quest'ultima di correrle dietro da Vienna a Roma.
7: Dirle che amo un altro?
8: Gliel'ho chiesto tante volte, sin dal primo giorno a Parigi.
7: Allora non amavo nessuno. Ma la parola che non poteva dirle la cantante gliela può dire oggi la figlia della Marchesa de Rovere. Amo.
11: Marchese, la Lafarga è là?
12: Sì, è lei.
13: Lemma? Oh, siamo amiche. Arrivederci, contessa.
12: Cara contessa.
13: Ci rivediamo senz'altro, contessa.
8: Insomma, non ho che a farle una domanda.
7: Il nome dell'uomo che amo?
8: No, non me lo dica. Preferisco scoprirlo da me ed essere libero di fare quello che crederò. Volevo chiederle, e a quando le nozze?
7: Entro un mese.
8: Mille auguri.
7: Addio, Campelli.
13: Oh, cara Vittoria!
14: Cara Emma!
15: Campelli!
8: Oh, Braganza!
15: A Roma!
8: Sì, arrivo e riparto.
15: No, resta almeno un giorno. Ci sono delle novità, ho tante cose da dirti.
8: Vada, se restassi, dovrei chiederti un favore.
15: Beh, eccomi qua.
8: Farmi da padrino.
15: Ti batti.
8: Se resto è probabile.
15: Ma con chi?
8: Non lo so, con un imbecille.
15: E il motivo?
8: In caso te lo dirò.
15: Ah, allora, non oso trattenerti, che peccato. Vieni almeno a Milano.
8: Non è impossibile, perché andrò presto a Torino. Intanto, addio.
15: Addio.
6: Federico, bada, tuo padre è in una grandissima pena.
15: Perché non tornai ieri sera?
6: Sapeva che tu eri con qualcuno. Te l'avevo detto io, Frascati, al chiaro di luna.
15: Ah, sì, se tu la sapessi tutta. Dove sarà il babbo?
6: Sarà andato di sopra. Andiamola a trovare.
7: Oh, no. È inutile che tu me lo neghi. Il marchese e sua nuora sono usciti per farmi uno sgarbo. Capisco anche perché. Perché sono stata a Frascati.
16: Ah, allora capisco anch'io. Il marchese Raimondo aspettava con impazienza suo figlio da Frascati. Eravate andati insieme?
7: Oh, non insieme.
16: Ah, vedo. Vi siete trovati là per caso? Sono combinazioni che succedono. Però, allora vi siete rassegnati almeno a fare insieme colazione?
7: Neppure questo insieme.
16: Bene. Vi siete trovati per caso alla medesima tavola?
7: Ma era la tavola rotonda, 50 posate.
16: E tu eri il numero uno e lui il 50. Agli antipodi. E poi, cosa avete fatto? Non insieme, ma tutti e due?
7: Una passeggiata di 4 ore. 4 ore di cielo. Poi ecco l'ora di pranzo. Eccoci assisi alla tavola rotonda.
16: Numero 1
7: e numero 50. Poi ecco finito il pranzo. Eccoci a passeggiare un poco sino alle 8. Poi eccoci di ritorno.
16: Scusa, ma dalle 8 della sera alle 11 del giorno dopo, per solito, c'è di mezzo quel tempo fra il tramonto e l'aurora, che si vedono le stelle. Tutto tace. Gli animali vanno al riposo.
7: E che c'entrano le 11 di stamane?
16: Non sei tornata poco fa?
7: No, io sono tornata ieri sera alle 8:30.
16: Ma se Federico è tornato alle 11?
7: E non siamo mica tornati insieme.
16: Non avete fatto proprio niente insieme.
7: Abbiamo passeggiato e parlato. Una conversazione incantevole. Confidenze di pensieri e di sogni. Lì a Frascati nessuno si voltava come a Pietroburgo, a Vienna, a guardarmi ed a segnarmi il vicino bisbigliando il mio nome. Che delizia, come respiravo. M'ero dimenticata d'essere una rarità. Mi sentivo una forestiera come le altre, anonima, oscura. Mi pareva di aver ripresa l'abitudine di arrossire se qualcuno mi avesse fissata. Ecco la vita. Il mio castello in aria comincia a mettere base sulla terra.
16: Tutte le volte che ti trovo sei occupata a comporre un romanzo. 5 anni fa la morte di tuo padre era il romanzo della giovinetta con la vecchia madre nella solitudine e nel silenzio. Romanzo che comprendo e rispetto altamente. Poi, secondo romanzo, il romanzo di una grande artista. l'arte, la grande livellatrice degli uomini col sentimento. Con una modulazione drammatica, confondere tutti i partiti, non solo i bive.
12: Quanto romanzo della solitudine, non parliamone. La morte della mia povera mamma lo interruppe. Il romanzo dell'artista l'ho provato. Sì, allori, brillanti, deliri. Ebbene, non ho mai potuto vincere la ripugnanza delle presentazioni sul palcoscenico. Quando il buttafuori batte il mio camerino e mi dice tocca a lei, mi pare che gridi alla berlina. E addio arte. Non ho che questa idea. Io debbo andare là, davanti a una folla d'uomini che con loro cannocchiali aspettano di anatomizzare tutte le particolarità della mia toletta, che può variare dal décolleté provocante di una traviata al travestimento in abito maschile tutto attillato. L'impresario vuole utilizzare sul pubblico gli effetti ottici delle mie tolette. Se i versi sono mal fatti, se la musica è brutta, si vede almeno che è bella e ben fatta la prima donna. In principio perdetti la stima del pubblico, poi cominciavo a perdere di me stessa. Allora ho detto basta.
16: E quindi terzo romanzo. Il romanzo della vita domestica, il romanzo della dama.
12: Precisamente. E voglio cominciarlo subito. Che adesso possa ancora entrare nel santuario della famiglia senza portare me con un solo rimorso, neppure un solo pensiero che lo profani, che possa mai farmi abbassare la fronte davanti a mio marito e davanti ai miei figli. E lo giuro, sai, ho veduto principi, banchieri, poeti, ambasciatori, deliranti per me. Un principe cambiò un ministero credendo conquistarmi. Un ambasciatore prese un congedo che produsse un ribasso di 95 centesimi. Non v'è un solo uomo che possa vantarsi di avermi baciata la mano. Già non ho mai amato. E se vuoi, questo m'ha guastata l'anima. Qualche cosa bisogna fare. Amare non volevo, dunque ho disprezzato tutto e tutti. È una vergine beffarda, scettica e artista. Ha qualche cosa dell'incompleto. Non è né abbastanza donna, né abbastanza angelo, come i cherubini dei vecchi dipinti, testa e ali. Ma gioventù ed amore possono ricostituirmi. Ed io sono giovane e amo. Amo, finalmente.
16: Concludendo, tu ami il marchese Federico ed egli ama te. Ma il marchese senatore, il padre, come la intenderà?
12: Federico gliene parlerà dentr'oggi e li si tiene sicuro del consenso.
16: Io invece ho i miei dubbi. Don Raimondo ha certe idee.
12: Aristocratiche?
16: Aristocratiche non direi.
12: Finanziarie?
16: Neppure. Sono idee severe, fiere, puritane.
12: Cerchi in tutta la mia vita. Non temo nessun puritanismo.
16: Sai, è un mio timore, forse mi inganno.
12: Ad ogni modo, Federico ha 28 anni.
16: Vorresti sposarlo contro la volontà del padre?
12: La legge lo ammette.
16: Basta. Speriamo che il vecchio marchese farà anche lui la vecchia commedia. Atto primo, impossibile. Atto secondo, si vedrà. Atto terzo, sposatevi e siate felici.
12: E come? Saremo felici? Ho già il mio programma. Il primo salone di Milano sarà il mio. Tutte le illustrazioni, tutte le notabilità, arte, dottrina, spirito, anche un po' di politica. Vedi, io libera dagli amori, ho sempre avuto molto tempo da leggere, da coltivarmi. E in confidenza so il conto mio. Ma prima di tutto so com'è noiosa una letterata. E dissimulo la mia letteratura. E parlo di mode, di trine, di cappellini, di balli. Con le persone colte sollevo la conversazione. Ma con garbo, con modestia, come un dilettante che entra in un quartetto di professori.
16: Ah, io respiro già l'atmosfera del tuo salone. Gentilezza, distinzione, spirito colto ed elegante.
12: Sì, così governerò il mio regno.
16: La regina si guardi dai frementi dell'amore.
12: Oh, non voglio che un fremente solo, mio marito.
16: Fremente e consorte. Bel caso.
12: Zitto, guarda là.
16: Federico con suo padre.
12: Potessi sentirne una parola da trarne un pronostico.
16: Vengono qui. Ritiriamoci nella loggia. Entrando non possono vederci.
12: Sì.
16: Senti qui come batte. Oh, mio Dio, ma sei pazza. Calmati, per carità.
12: Mi par di morire.
14: Dunque, hai capito? Impossibile.
16: Oh, mio Dio.
12: E via, atto primo.
14: Assolutamente impossibile. E ti avverto che si parte stasera. E ho dato ordine che si faccia anche il tuo bagaglio. Che vuol dire, non rispondi? Intenderesti forse di non partire con me?
15: Mi hai mai sentito invocare il diritto dei miei 28 anni?
14: Tanto però me li rammenti.
15: Non per offenderti, babbo, ma perché tu mi scusi se ti prego di discutere almeno tranquillamente la cosa.
14: No, tempo perduto.
15: Hai eccezioni sull'onestà di Madamigella Emma?
14: So, anzi, che una delle stranezze della sua celebrità è una severa costumatezza.
15: Pure esigerei che tu facessi scrupolose indagini. Con tante relazioni che hai dappertutto ti sarebbe facile. E giuro che se solo un'ombra risultasse a carico della sua virtù, ritirerei subito la mia domanda.
14: Avanti pure.
15: A circa 600.000 lire.
14: Non fu questione di dote.
15: La madre era della più cospicua nobiltà.
14: Non fu questione della nobiltà della madre.
15: Ma il padre, eccoci agli ostacoli, fu un cantante, ostacolo primo. Emma stessa è una cantante, ostacolo secondo, non è così?
14: Avanti pure.
15: Noi siamo i marchesi di Braganza, nobiltà feudale, una cantante nel nostro castello, che scandalo! Ma la sua vita fu irreprensibile, oh, non conta nulla, è una cantante. Qualche avventura galante non guasterebbe nulla se invece fosse la figlia del signor principe o del signor conte. Il blasone rende perdonabili le galanterie. La virtù non rende perdonabile l'arte. Babbo, una mano sulla tua intemerata coscienza. Non ti paiono idee che hanno fatto il loro tempo?
14: Perfettamente d'accordo. Solamente non sono le mie. Proponimi un'artigiana onesta, figlia di onesti artigiani, e ben venga nel nostro castello.
15: Ma una cantante? No. È proprio il pregiudizio che metteva al bando gli istrioni.
14: Non hai ancora capito che non è questione di cantante per me. Il genere che rifiuto è questo. La fanciulla che possiede, bensì intatto, il doppio tesoro dell'onestà e della buona reputazione, ma ne ha perduta l'unica salvaguardia, che non è mica né l'orgoglio né l'educazione, sai. Storie. Casseforti senza serratura. Il ladro non ha che darsi la pena di far girare sui gangheri lo sportello. Ci vuole altro per custodire quel doppio tesoro. Perché il ladro è un istinto divino, divino anche quando è ladro, e si chiama l'amore. E per tenere in rispetto questo divino istinto ce ne vuole un altro.
15: Ah, e qual è?
14: Oh, è quello di cui ci curiamo sì poco che tu non capisci ancora quale sia. E quando lo capirai farai un'altra risata. È l'istinto misterioso per cui la fanciulla diventa rossa in faccia all'uomo. Che sciocchezza, eh? Ridi, ridi. Poi rispondi. Perché diventa rossa?
15: Oh, la naturale verecondia.
14: Bravo. E che cos'è la verecondia?
15: Ah, mistero.
14: Bravo, mistero, come l'amore. Ed eccoti l'altro divino istinto. Ecco la serratura d'acciaio, la verecondia. Ah, figliuolo mio, da retta un vecchio. Sposa una fanciulla che diventa rossa solo che un uomo le guardi una mano senza guanto e vivi tranquillo che tu sarai buon marito. Ma una fanciulla che ha perduto il divino istinto della rossire... No, sia poi una duchessa che l'ha perduto vedendo la madre che ha mancato i suoi doveri di sposa, sia la figlia di un banchiere che l'ha perduto vedendo il padre mantenere le ballerine, sia la cantante che l'ha perduto offrendo la sua bellezza spettacolo al pubblico, è tutt'uno. E seduzioni trovano già spianata la via. Nella migliore ipotesi, perché voglio ammettere la perfetta onestà di Madame G. della Farga? Ebbene, marito irreprensibile di moglie onesta, la tua pace e il tuo onore saranno costantemente minacciati o dai sospetti della tua gelosia o dalle insinuazioni dell'altrui maldicenza. Diamine, lo scrigno non ha serratura, la presunzione del furto è già preparata. E io, unico custode responsabile dell'onore della mia casa, sin qui senza macchia, non sarò così pazzo da mettere anch'io il mio tesoro in uno scrigno aperto. Impossibile.
15: E se tuo figlio avesse giurato su questo onore?
14: Tu hai giurato alla Farga di sposarla?
15: Sì.
14: Giurato sull'onore?
15: Sì.
14: Oh mio Dio.
15: Che devo fare?
14: Mantenere.
15: Oh, grazie. Grazie,
14: no,
15: babbo.
14: Non ringraziarmi. E invece, da retta. Tu sposerai dunque Madame G. della Farga. Io l'accoglierò in casa mia come una figlia. Bada, facciamo tutte e due una cosa gravissima. Parliamoci aperto fin d'ora. Quella così fatta disgrazia nel matrimonio...
15: Oh, babbo, tu puoi pensare...
14: Hai già commesso la prima e più grave imprudenza. Hai lasciato al caso cieco il Dio la cura della scelta, la quale fu degna della sua cecità.
15: Babbo, ritirami piuttosto il tuo consenso.
14: Vuoi tu ritirare il tuo onore dall'impegno contratto?
15: No.
14: Allora?
15: Allora, disperare.
14: No, no, non esagerare. Lo so, il 90% delle mogli infedeli non rappresentano che 90 mariti che lo meritano, ma la metà di costoro non se lo meritano che per una sola corbelleria, la scelta imprudente.
8: È il tuo caso. Rimedio? Compensare col maggior senno di poi la corbelleria di prima. È difficile. Ma c'è un certo salutare terrore, una certa spada di Damocle che accresce l'ingegno e agevola l'impresa.
15: Una spada di Damocle?
8: Sì, una spada sulla cui lama sta scritta una sola parola. Quella parolaccia che esprime il marito della moglie infedele. È la questione del giorno. Deve uccidere, deve perdonare. Intanto la legge gli offre un lavacro uscendo dal quale lei non sa più dove andarsi a lavare. La società invece non le concede nulla. Lo colpisce con una pena terribile che lo raggiunge. Lo investe senza che ne sappia nulla perché nulla si muta intorno a lui. Nessuno gli leva il saluto. Oh, tutt'altro, poveretto. Gli amici gli stringono la mano. Povero diavolo, e perché no? È sempre ben visto al suo club. È accettato padrino in un duello. È invitato a un tiro al piccione. A un comitato di corse. Ma i saluti, le strette di mano hanno una impercettibile aria sardonica, una leggerissima tinta bernesca, massime quando è di passabraccio del suo migliore amico. L'infelice si sente in un'atmosfera malsana, ma non ci bada, non pensa a rendersi conto del suo malessere. Sarà il caldo, sarà l'umido. No, è l'itterizia che le viene fuori, è il ridicolo. C'è un segreto nella sua casa che da un'alcova si insinuò nell'anticamera, discese in portineria, scappò nella strada e adesso un'intera città se lo sussurra all'orecchio. Un'intera città si mette d'accordo di non trarre l'infelice dalla sua comica buona fede, di frapporsi sempre scherzando, canzonandolo fra lui e i due felici complici di quel segreto di Pulcinella. Solamente è Pulcinella l'unico che non lo sa.
15: Ah, qui mi ribello. Via. Se il marito sarà stato un libertino, un buffone, sta bene. Ma se sua moglie avrà avuto in lui gioventù, amore, difesa...

0: tempo perduto. Vedo là nella loggia madamigella La Farga. Va, parlale, conducila qui e presentamelo.
1: Caro, idee vecchiotte, ma babbo Angelo. E siamo intesi, occuparmi del ridicolo? No.
0: Ho capito, me ne occuperò io. Credeva di aver finito di stare in sentinella alla casa. Pazienza, torniamo al nostro posto.
2: Pagate il conto e una vettura subito.
3: Sì, signore.
0: Dunque volete proprio partire?
4: E subito.
0: Per dove?
4: Quasi quasi per l'altro mondo.
0: Oh, e che vuol dire?
4: Ma, fatalità, sapete, una di quelle maledette cotte che non hanno scusa se non nelle doti del fatale oggetto. Bellezza, virtù, genio.
0: Genio?
4: Artistico.
0: È un artista?
4: Una grande artista. La conobbi a Parigi, l'ho seguita a Vienna, poi a Roma.
0: Madamigella La Farga?
4: Proprio lei.
0: Povero me. E vi ha corrisposto?
4: Mai, mai.
0: Vi ha lusingato?
4: Ho detto virtù in persona. Non sospettate di quella donna o ci guastiamo.
0: Respiro.
3: La vettura è pronta.
4: L'ho veduta un momento e mi ha detto che ama, che si marita. Voleva dirmi con chi gliel'ho impedito. Perché vedete, se costui, se questo imbecille...
0: Sentite, se non volete mancare la corsa, non avete tempo da perdere.
4: Sì, avete ragione. Addio. Tra qualche mese devo venire a stabilirmi a Torino.
0: Allora ci vedremo, Verrò a trovarvi, addio.
5: Dunque, tutto combinato, Marchese?
0: Sì, vi dirò poi. Lasciate che mi congedi dal nostro Campelli.
5: Parti proprio, peccato. Parti con quest'altra corsa.
0: Non può.
4: Perdo il treno internazionale.
5: C'è il diretto subito dopo.
0: Ah no, che omnibus.
5: Diceva perché così vecchio amico come gli è di Federico.
0: No, sarebbe un egoismo, non lo tratteniamo.
5: Creda che Campelli stesso...
0: Vi dico che bisogna rispettare i motivi della sua partenza.
4: Che è una fuga.
0: Non pensateci, e fate presto.
4: Eccola là.
5: Chi è?
4: Il motivo della mia fuga, bellezza, virtù e genio.
5: La Farga, giusto Dio.
0: Voi perdete la corsa.
5: Sì, vedo anch'io l'egoismo. Non perdete la corsa, un bacio, il cappello. E addio.
4: Grazie.
0: Ma a che cappello mi hai dato?
5: Oh, il mio, in distrazione.
4: Addio.
0: È partito.
5: Andò.
0: Badate, il maggiore Campelli ignora tutto. Ad una mia parola che gli parve un dubbio sulla virtù della La Farga, per vostra regola, quasi quasi mi insolentiva.
5: Fece benissimo, bravo.
0: Leonardo.
5: Oh, scusi, voleva dire che vuole, non ho più testa.
0: Non è una ragione per avere due cappelli.
5: Oh, sì, già.
6: Tre anni dopo, a Milano, nel salotto della contessa Vittoria.
7: Ha sentito, signora contessa, di questa notte?
8: Cos'è stato?
7: Nel Palazzo Braganza, i ladri.
8: Di nuovo, nel museo del Marchese Federico.
7: Pare di sì.
8: È la marchesa Emma che licenziò il suo cameriere Luigi, sospettando l'autore dell'altro furto.
7: Doveva licenziarlo senza dargli 15 giorni. Quel Luigi è un furfante, vede?
8: Glielo dissi anch'io ad Emma, ma essa mi rispose: ha tre bambini, non ho voluto rovinarlo.
7: Stanotte è stato ritrovato sulla scala che mette al museo.
8: Luigi?
7: Luigi.
8: E da chi?
7: Ma qui poi c'è del buio. Vuol vedere quel che ne dice il giornale Il Pettegolo?
8: Ho detto mille volte che non voglio per casa questo giornalaccio. Dov'è che parla di questa storia?
7: Lì sotto a quel titolo, museo o alcova?
8: Basta il titolo. Qualcuna delle solite infamie che non si possono leggere. Ignoti ladri penetrarono la scorsa notte nel palazzo B.
7: Braganza.
8: Ma c'è del buio. Erano due ladri o un ladro solo? Si voleva derubare lo scienziato nel suo museo o il marito nella sua alcova? Si trattava di un ladro archeologo o di un ladro galante? Pare che si trattasse di tutte e due. L'archeologo sarebbe un servitore, il galante risponderebbe alle iniziali CGM. Vedremo. Bricconate! E dunque? Dunque hai capito. Vado sino in galleria Vittorio Emanuele a fare alcune spese, ma per l'ora delle visite sono a casa.
7: Sì, signora.
9: Per la signora contessa, è un signore che è di là.
8: La carrozza è pronta?
9: Sì, signora contessa.
8: Oh, il conte Metzburg, a Milano. Avrei cosa di qualche premura da dire alla signora contessa. Riguarda una rispettabile casa milanese di sua conoscenza, la casa dei Marchesi Braganza. Che cosa può essere?
9: È un tedesco. Scommetterei che è il conte di Metzburg.
7: Quello di stanotte in casa Braganza?
8: La padrona! Fate entrare, va pure, Gilda. Questo Metzburg, prima sul lago di Como in incognito, poi a Milano. E Lemma prima sul lago, poi a Milano anche lei. Che la cantante dopo un anno e mezzo di marchesato rifacesse capolino. Si parlava anche del conte Leonardo.
10: Mille perdoni. La signora contessa staffa per uscire e non riceve che dopo le tre, ma ha osato forzare la consegna.
8: Avrei rinunziato in

0: In ogni modo ad uscire per il piacere di rivederla.
1: La ringrazio molto.
0: La seconda dolcezza a Roma non pare che fosse di quelle che la dimentica.
1: Profai la terza ieri sera al concerto della Scala, fettendola nel suo pacchetto.
0: E da quando a Milano?
1: Da pochi giorni.
0: Ella è sul lago?
1: Sono sul lago, ho preso una villa, ma mi annoio, non conosco nessuno.
0: Ho letto nei giornali del suo matrimonio combinato dal suo granduca. Perché non va in Germania presso la sua fidanzata?
1: Parto fra pochi giorni.
0: E a Milano ha conoscenze?
1: Una sola, che ritrofai ieri sera, preziosissima.
0: Amabile sempre.
1: Rarissime volte. Avendo questa sola conoscenza, ecco perché ho dovuto importunarla.
0: Sono contentissima di esserle utile.
1: La ringrazio molto.
0: Dunque mi dica.
1: È una cosa molto spiacevole. Ieri sera alla Scala ho trovato altri due tedeschi, due miei compagni di università e alla guerra di Francia.
0: A proposito, so che parlo con un eroe.
1: Ho fatto il mio dovere. Dunque, ho trovato questi due miei amici, il barone Owen Grafenstein e il capitano Franz di Berlin-Kingenhausen. Siamo andati alla pirreria assieme, poi abbiamo stabilito di girare Milano tutta la notte. Era una bellissima luna, cielo stellato e faceva fresco. Abbiamo girato più di 3 ore. Eravamo davanti all'arco del Sempione quando l'orologio del castello suonava 3:30. Noi guardavamo i cavalli di bronzo inargentati dalla luna. Stupendo moltissimo.
0: Dove diamine vuol riuscire con la sua lirica?
1: Siamo rientrati. 4:30 eravamo all'albergo Cavour. 5:00 io dormiva.
0: Ecco una notte molto poetica.
1: Immagini la mia meraviglia stamani.
0: Di che?
1: A mezzodì mi introducono il signor Corpenti, il mio console a Milano. È un ricco banchiere, un rispettabile gentiluomo.
0: Ah, mio buon amico.
1: Egli mi chiede un colloquio e mi mostra un rapporto della Regia Questura al signor prefetto che mi riguardava. Intofini, dove pretende quel rapporto che io fossi 3:30?
0: Ma e l'ha detto sotto l'arco del Sempione.
1: Quel rapporto, invece, dice che io ero non so quale palazzo di un signor marchese Bracanza per non so quale Scala al buchio. Dove un Luigi cameriere, quello che fa il rapporto, era in acquato per scoprire non so che ladro. E mi ha creduto il ladro e mi ha preso per il collo. E lì combattimento. Ma allora, seguita il rapporto, si fece luce improvvisamente. Sull'uscio del suo appartamento apparve la signora marchesa di Bracanza, seguita dal suo solito cane di Terra Nuova. Essa ha gridato, è sempre il rapporto, che ci fermassimo o ella affentava il cane. Allora io mi sarei presentato e avrei detto che ero entrato dal cancello aperto del giardino per vedere una cavalcata di signori, una comitiva da caccia che stava per uscire.
0: Infatti stamani c'è stata una caccia al cervo nel parco Bracanza.
1: Avrei poi soggiunto che m'ero perduto a guardare il giardino, per cui m'ero trovato rinchiuso dentro, per cui ero in quella Scala cercando chi mi mettesse fuori.
0: Bella presenza di spirito a improvvisare tante bugie.
1: Ma non erano bugie.
0: Scusi, che cosa ne sa il signor Conte?
1: Che cosa ne sa la signora contessa?
0: Ho supposto che fossero bugie.
1: Ho supposto che non fossero.
0: E com'è finita?
1: Dice il rapporto che la signora marchesa Emma ha ordinato al serfo di lasciarmi uscire senza molestarmi. Il serfo obbedì. Ma nella strada sarei stato riconosciuto da 2 guardie.
0: Oh, è un rapporto che non ha senso comune.
1: Appunto così.
0: Dice che la Scala era buia.
1: Già.
0: Se c'era così bella luna, la Scala coi suoi finestroni non poteva essere buia.
1: Perdono, è lo scalone che ha i suoi finestroni.
0: Lo dice il rapporto?
1: No, lo dice il mio console.
0: Ah, naturalmente, ella non ha avuto che da chiamare i suoi 2 amici tedeschi per attestare.
1: Ma nel momento non ci ho pensato.
0: Ah già, la sorpresa. Nulla di più verosimile.
1: Io ho negato e il signor console non ha chiesto di più. Ma dopo ho pensato agli amici e sono pronti a testimoniare.
0: Diamine, 2 amici. E ora veniamo a me. In che cosa posso giovarle?
1: Io sarei tolentissimo che i signori Bracanza potessero credere che io era nelle loro Scale e pregherei la signora contessa di prevenirli che non ero io e che ho testimoni che non ero io.
0: Ben volentieri. E la conosce la marchesa Emma?
1: Non ebbi mai l'onore d'esserle presentato.
0: Ma la conosce?
1: L'ho sentita cantare a Berlino 2 anni fa.
0: Era al lago anche lei?
1: Sarà benissimo.
0: Era in villa con sua cognata la marchesa Lorenza, la vedova.
1: Non conosco questa signora.
0: Lorenza è sempre sul lago. Emma tornò da 15 giorni.
1: Sarà benissimo.
0: E sa cosa farò? Monto in carrozza e vado da lei.
1: La ringrazio molto.
2: Permetti.
0: Cos'è?
2: C'è qui in carrozza la signora marchesa Emma Braganza. Oh. Dimanda se la signora contessa riceve.
0: Senza dubbio. E non esco più.
2: Ho inteso. Fasticci.
0: E vuole essere presentato?
1: L'occasione di un equivoco così spiacevole mi parebbe di cattivo augurio. Ho fatto il mio dovere per mezzo del più gentile interprete. Ad ogni modo, Albergo Cavour, sempre a suoi ordini. Signora contessa, la ringrazio molto.
3: Signora.
0: Che occhiata. Ora quest'altra. Dunque, buongiorno, marchesa.
2: Buongiorno, come va?
0: Bene, e tu?
4: Meravigliosamente.
0: Oh, che ironia.
4: Non badarvi, sono nervosa.
0: Conosci quel signore?
4: Ma mi pare.
0: E il conte Metzburg?
4: Ah, sì? Credo di averlo incontrato in qualche luogo.
0: Credo anch'io che tu l'abbia incontrato in qualche luogo.
4: Pare che tu sottolinei le parole.
0: No. Ripeto le parole di Metzburg.
4: E gli ha detto?
0: Che t'ha incontrata a Berlino 2 anni fa.
4: Ah, sì, sì. Ora mi sovvengo, era a corte una sera.
0: Io stavo per venire da te.
4: Oh.
0: Ho una missione da compiere con te.
4: Da parte di chi?
0: Da parte di Metzburg.
4: Intorno a che?
0: Indovina. Niente meno che intorno all'avergli tu salvata la vita questa notte.
4: Come? All'impudenza?
0: Aspetta. E tu vuoi farmi capire? Fortuna che io non capisco. Egli non conosce la storia di questa notte che per relazioni di altri. Alle 3:30 non era lui.
4: Ah.
0: Capirai che alle 3:30 era sotto l'arco del Sempione e guardava i cavalli di bronzo inargentati dalla luna. Figurati.
4: Pare che tu canzoni.
0: No. Anzi, parliamo sul serio. Il tuo cameriere Luigi ha fatto rapporto alla questura e stamani è stato da Metzburg il barone Corbenti, suo console, a chiedergli spiegazioni confidenzialissime da parte della prefettura. Metzburg ha negato e 2 tedeschi suoi amici affermeranno di essere stati con lui dalla 4:30, rientrando poi insieme all'albergo. Dunque, se si venisse anche da te...
4: È già venuto qualcuno.
0: Oh, e chi?
4: Un altissimo funzionario governativo.
0: E tu?
4: Ho detto che era uno sconosciuto, ma che mi parve una persona a modo, che la sua spiegazione del cancello aperto mi parve verosimile e che non voglio altre scene.
0: E il funzionario?
4: Sai, è un gentiluomo perfetto. Ha detto che gli bastava la mia parola. Mi ha chiesto se mia cognata Lorenza era a Milano. Ho mandato a vedere, ma ero sicurissima che non c'era. Infatti ci risposero che era sempre al lago.
0: Allora?
4: Allora quel signore, pieno di cortesia, ha avuto la bontà di dirmi che stessi pure tranquilla, che tutto svelava una vendetta di servitore, ma che ad ogni modo stimava prudente abbuiare la cosa. Era un riguardo troppo dovuto ad una donna come me e ad un uomo rispettabile come Federico e da mio suocero senatore, del quale personalmente amico. Aveva fatto pratiche presso i giornali e mi garantiva l'assoluto silenzio delle cronache cittadine. Solo il pettegolo aveva voluto parlarne. Ma fortunatamente il numero d'oggi conteneva un eccitamento all'insurrezione e quindi ne avevo tenuto il sequestro. D'altra parte non sarà difficile vigilare perché Federico non sappia le parole del pettegolo. Ah, cara Vittoria, cosa ti pare di tutto ciò?
0: Oh, mio Dio!
4: Che ti pare di quel tale mio terzo romanzo, quello della Grandama?
0: È certo che non rispondi al tuo programma di Roma.
4: Oh, il mio programma? Non l'ho neanche potuto tentare. Circondarmi di persone insigni, d'uomini illustri, io no. No, era mettermi in un'evidenza irritante. Purtroppo c'ero stata tanto in evidenza come cantante. Non poteva farmi perdonare che a patto di una vita ritiratissima, oscura. Mio suocero non era di questo avviso, ma Federico sì, e non me l'impose, che è troppo garbato. E poi mi adora. E mi chiese questo sacrificio, ed io figurati, se non fui beata di appagarlo. Lo amo tanto. Oh... Già, già, hai ragione. Dovevo dire lo amavo tanto. Vedi che il mio cinismo è all'altezza dei miei scandali.
0: Emma, mi pare che tu ti senta male.
4: No, è cosa passeggera.
0: Ma come mai ti è venuto in capo ad uscire sulla scala?
4: È chiaro. Per impedire una scena di sangue che mi avrebbe perduta, per salvare il mio amante. Lo dirò io prima che lo dicano gli altri.
0: Emma, Emma!
4: È un ragionamento indiscutibile. Mi sono trovata a non essere più nulla, non più artista e non abbastanza marchesa. E allora...
0: E allora...
4: E allora mi sono consacrata alla mia nipotina, la figlia di Lorenza, che è qui in un educandato e di cui Lorenza non ha sempre tempo di occuparsi. Vado a trovarla tutti i giorni. Le voglio bene. Io non ho figlioli. E sei quasi come se non avesse sua madre. Quarto romanzo, Vittoria. Il romanzo della zia, interrotto a quanto pare da un quinto, nel quale mi si vede compromessa da un lacchè e da un giornalista e protetta dalla prefettura, dalla questura, in alleanza con le cronache cittadine dei pubblici folli.
2: Permette?
0: Cos'è?
2: Ho veduto la carrozza della signora Marchesa Lorenza e dentro c'è la signora Marchesa.
4: Oh.
0: Non era sul lago?
4: Sarà arrivata certo con la corsa dell'una e mezzo.
2: Non sono ancora le tre. Comanda di non riceverla.
0: Che aria di mistero vi permettete?
2: Perdoni, credevo che in questo momento...
0: In questo momento siete una sciocca. Ricevo la Marchesa, ricevo tutti, andate.
2: Perdoni, pasticci.
4: Povera Gilda, mi offriva l'alleanza anche dall'anticamera.
0: Cara Lorenza, ben arrivata.
5: Sono arrivata con la corsa dell'una e mezza. E come va, Emma?
4: Bene, tu?
5: Bene. Sono qui per una conferenza con alcune dame. Si vorrebbe approfittare dell'esposizione per fare qualche cosa per i lattanti. Vedremo. Intanto mi sono ricordata che oggi era il tuo giorno di visite e siccome riparto subito, sono passata a stringerti la mano.
0: Grazie, cara. E riparti subito?
5: Sì, devo arrivare sino a Varese, dove è la nostra presidentessa.
0: Sempre affaccendata in opere buone?
5: Occupo la mia vedovanza.
0: Comincerebbe a pesarti?
5: Ah, non dico questo. Ma si deve sempre diffidare di sé, anche sentendosi sicuri. E io sempre sola. Avevo trascinato Meco al lago questa incorreggibile pensierosa. Contavo di passare con lei della musica. Ma sì, in capo a 20 giorni Emma non poté più resistere al desiderio di Milano. E chi c'è mai a Milano?
4: C'è mio marito, che è solo.
5: Oh, non è solo. Il conte Leonardo, il suo fido Acate, è sempre con lui, anche quando non sei a Milano.
4: Ti pregherei di stare in guardia contro certe tue distrazioni.
5: Hai ragione, ti chiedo scusa, ma è stata proprio una distrazione. Conosco i pettegolezzi che hanno reso così delicato per te questo argomento del conte Leonardo e ne parlavano anche l'altra sera. Oh, questi benedetti mariti, Vittoria mia, pare che facciano apposta a provocare le maldicenze.
0: Almeno noi vedove non abbiamo mariti che ci compromettano.
4: Non state meglio però. Una vedova, tutto il mondo si crede in diritto di sorvegliarla. Se essa vuole avere dei misteri, bisogna che ricorra a mille astuzie. E qualche volta si compromette ugualmente.
5: Bene. Ah, senti un'altra cosa. A che ora posso andare per vedere mia figlia?
4: Oggi è martedì, puoi andare.
5: Guarda, Vittoria, che la mia visita è anche una visita di affari.
2: E dunque dicevi, Emma?
4: Al martedì, l'ora di parlatorio.
2: Voglio i miei conti.
0: I conti della sottoscrizione per gli orfani?
5: E quella dei due ombrellini che mi hai mandato.
0: I conti della sottoscrizione li ho di là pronti.
5: Bene.
6: Il signor conte Leonardo.
7: Giunone, Minerva e Venere, entra paride.
5: Vuoi che vediamo questi conti?
0: E come vuoi. Vuoi venire con me?
5: Certo, sì.
0: E scusate, passiamo un momento di là. Ti rincresce di restare qui en tête à tête col conte? Come mia rappresentante?
4: Per un momento.
0: Il conte Leonardo, spero, vorrà rassegnarsi alla nostra assenza.
7: Ma si figuri, con tutto il piacere.
0: Ringrazialo tu del complimento.
7: Se sapessero dove ho la testa. Marchesa, ero stato da lei. Ho sperato trovarla qui e avere un momento per parlarle. La fortuna mi è propizia. Non c'è un momento da perdere.
4: Oh, cos'è stato?
7: Luigi ha parlato. Il giornale, il pettegolo ha parlato. Marchesa... E l'hai perduta.
4: La frase non può essere più teatrale.
7: La cosa urge, Marchese.
4: E non vi lascia tempo di essere urbano.
7: Spero che mi lasci quello di salvarla.
4: Oh, salvarmi, voi?
7: Ma non mi tratti con questo sprezzo, non lo merito. Se ebbi la disgrazia di concepire una passione colpevole per lei, se ebbi il torto di sperare che potesse non esserle sgradita, può valermi in qualche scusa la necessità in cui sono di vederla tutti i giorni, più volte al giorno, per non far dispiacere a suo marito, che è il mio migliore amico, e al quale non posso e non debbo farmi sospettare indegno della cieca fiducia che ha in me. Ella mi punì fieramente, e mi punisce di continuo con le lodi che mi prodiga in faccia a Federico e che io debbo accettare sapendo di non meritarle. Ma non le serbo rancore, non sono cattivo io in fondo. E glielo giuro, io non sono più l'amante respinto. Non sono che il migliore amico di suo marito e voglio salvare lei e lui.
4: Insomma, Furio Camillo che corre a salvare l'ingrata Roma dalla gallica invasione.
7: Non gallica, germanica.
4: Basta, signor Conte.
7: No, perdono, mille volte perdono. Sono uno sciocco, ha ragione, lo sento anch'io. E l'idea di essere uno sciocco agli occhi suoi è tale idea che mi farei saltare le cervella.
4: Sapete cosa siete? Siete una fantasia malata. In un incidente della vita voi ci pescate una scena drammatica, un finale d'atto. Invece il vero, per solito, scorre liscio, insignificante. Adesso il tema del vostro dramma è questo. Io tentai di sedurre la moglie del mio migliore amico. Fui respinto e punito, dunque devo provare rimorso, dispetto e amore. Bel contrasto di affetti. Cosa si potrebbe fare? Un piccolo eroismo. Salvo la donna. Così per rimorso mi riabilito, per dispetto mi vendico, per l'amore mi rendo interessante. Niente affatto. Scendete nel vero. Ed ecco come stanno le cose. Voi faceste una sciocchezza, io vi diedi una lezione, affare finito. Solamente non vi mischiate dai fatti miei e seguitate a vivere.
7: Non si tratta del mio dramma, si tratta di quello che sta per scoppiare sul povero amico mio.
4: E se foste riuscito voi a preparargli questo dramma?
7: Mi farai saltare le cervella.
4: Ma voi vi fate saltare le cervella a tutti i momenti?
7: Mi schernisca pure, ma le scongiuro, lasci che mi adoperi, conceda questo conforto al mio continuo rimorso. Se sapesse com'è straziante. Quando mi ci fermo su quel pensiero, le giuro che mi farei...
4: Ah.
7: Oh. Lasci che me ne liberi, fosse pure esponendo la mia vita per la vita di Federico. Un vero uomo d'onore che io tentai di tradire. Le giuro che le dico proprio quello che ho nel cuore.
4: Leonardo.
7: Dio mio. Emma. Emma. Che cosa mai volete dirmi?
4: Ma io non voglio dirle nulla, signor Conte. Non volevo che ringraziare il migliore amico di mio marito. Lo saluto e lo prego di salutare quelle signore che non posso aspettare più. Buongiorno.
7: Le signore sono qui.
4: Oh, venite, che così vi saluto prima di andarmene.
5: Oh, che cera strana al conte Leonardo.
4: E la cera che prende quando ha detto qualche motto felice.
0: Ha detto qualche motto felice?
7: Mi fa senso anche a me.
4: Ha detto che ci sono molti che quando non riescono a sedurre una donna se ne consolano intenerendosi dell'onore del marito. È una sentenza profonda, c'è del vero.
0: Sì, sì, bravo, molto giusto.
4: Bravo. Addio, signor Leonardo. Addio. Del resto, Lorenza, l'ora è dalle 4 alle 4 e mezzo.
5: Ma non ricordo.
4: Tua figlia.
5: Ah, sì, grazie.
4: Addio.
5: Com'è curiosina stamane mia cognata.
7: È vero, anch'io non l'ho trovata del suo solito spirito.
0: È tutto dire.
7: Perché? Signora Contessa?
5: Andiamo, non faccia l'ingenuo.
6: Il signor Barone Corbenti. Contessa? A Milano, Marchese?
5: Sì, da un'ora.
7: Caro Barone.
0: Ci racconti qualcosa, Barone? So che ella avrebbe molto da raccontare nella sua qualità di console.
6: Ma oggi non si parla che di una cosa sola e se ne fa un chiasso. Tutti ne sono indignati. La signora Marchesa Alfrati.
0: Oh, don prego, Marchesa.
7: Prego. Ti sei divertito, Geppino, l'altro ieri al ballo dei fanciulli?
0: Immensamente. Almeno potevo far saltare delle ragazze che non erano le mie sorelle. Allora c'è poesia.
8: Sentano che spropositi.
0: Nonna, se sei tu che mi hai insegnato, mi dicesti che badassi bene di non preferire le signorine di casa mia, che preferisse sempre quelle di casa altrui se volevo che i miei amici mi contraccambiassero.
4: Caro, caro.
0: Guarda là, Geppino, c'è una bomboniera. Distribuisci un po' di dolci, prendine prima per te, si intende. Io no, c'è delle sigarette, prenderò una di quelle.
5: E il signor Barone mi diceva che non si parla stamani che di una cosa.
6: Già, un altro scandalo del caro pettegolo. Riguarda un certo palazzo B.
5: Ma ho sentito qualcosa da Madame Chalon, dove sono stata per certe toilette. Ma sono arrivata da un'ora e non so.
0: Sì, anch'io ho sentito di non so che ladri stanotte in un certo palazzo.
6: Una vera bricconata.
0: Pare, dicono, che non fossero ladri.
8: Che cosa vuole che fosse?
0: Ma i giornali di stamane hanno voluto malignare tutti quanti.
6: Oh, le domando perdono, ma posso assicurarle che nessun giornale ne ha parlato né ne parlerà.
0: Io le dico che ne hanno parlato.
6: Scusi, ma non ne ha parlato che il pettegolo?
7: Per fare uno di quei soliti scandali per cui nessuno lo legge più.
0: Mi pare che qualcuno lo legga ancora.
6: Quanto a me non potevo dispensarmene. C'è di mezzo un tedesco che mi fu raccomandato dal suo granduca. Io sono il suo console a Milano. E trovando il pettegolo dal mio barbiere, l'ho letto.
7: Io l'ho letto perché, essendo stata sequestrata tutta l'edizione al club, tutti ne avevano una copia.
0: E donna Agata?
9: Io non l'ho letto. Ma raccontata la storia alla moglie di un impiegato di prefettura che m'era accanto in San Francesco alla funzione del triduo.
5: Oh, Marchesa, che conoscenza! La moglie di un impiegato!
9: Nella casa di Dio, nella preghiera, siamo tutti uguali.
7: Mi pare però che non pregassero.
9: Quando si tratta di certi palazzi, lei farà bene a tacere.
7: Perché, Marchesa?
9: Sono anche troppo note le sue tenerezze.
7: Per chi, Marchesa?
9: Per i suoi migliori amici.
10: Oh, nonna, ti ricordi del furto nel Museo Braganza?
9: Perché?
10: Senti un po'. Museo o alcova?
9: Il pettegolo.
6: Il pettegolo?
10: Sì, è il pettegolo, era qui.
9: Come mai era
10: sì,
9: qui?
10: Sì, è vero. L'ho levato dalle mani della cameriera e gettato nel cesto. Ignoti ladri penetrarono...
9: Dai, Geppino, dammi quel foglio.
10: Si voleva derubare lo scienziato nel museo o il marito nella sua alcova?
9: Insomma, Geppino.
10: Nonna, cosa vuol dire derubare il marito?
9: Non sono cose per la vostra età.
7: Quando sarai più grande?
10: Si trattava di un ladro archeologo.
9: Signorino! Le dico di finirla e di obbedire.
10: Ah, se mi dai del signore.
9: Oh. Cara Marchesa Lorenza, sono così mortificata.
5: Io non so di che cosa ella sia mortificata.
6: Sentano, qui mi pare che ci intendiamo tutti benissimo. Io prego tutti di seppellire questa faccenda, è cosa un po' seria. C'è un rapporto alla prefettura, non c'è nulla di vero, ben inteso.
10: Metzburg ha due amici pronti a testimoniare che stete con loro tutta la notte.
9: Bravo, si vede che è un galantuomo.
6: Lo credo, se sapessero chi è. Fatto sta che ho avuto mille brighe, ho dovuto telegrafare. Sarebbe una cosa gravissima se la voce arrivasse nel palazzo B, che non so quale sia.
11: Il signor Marchese Braganza.
10: Oh.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Scrittrice, giornalista, critica cinematografica, saggista, nata alle Aspesi a Damasco su Radio 3 nel 2006 a raccontare 5 libri e 5 autori. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto della seconda trasmissione in compagnia di Natalia Aspesi per Damasco 50.

0: Damasco con Natalia Aspesi.
1: Sono Natalia Aspesi, siamo a Damasco. Ieri vi ho parlato di uno dei tanti libri femministi usciti in Italia negli anni 70. Oggi facciamo veramente un grande salto, non solo temporale, perché torniamo indietro alla fine Settecento, ma anche perché questo libro di cui parleremo questo pomeriggio è il racconto, secondo me, meraviglioso di quanto può essere perfida, intelligente, capace di trappole e di inganni la donna. Il libro è intitolato Le relazioni pericolose, è stato pubblicato in Francia nel 1882, il suo autore si chiama Pierre-Ambroise François Chauderlot de Laclos ed era uno scrittore ma un militare, infatti questo è stato il suo unico libro compiuto. Un libro che ha fatto ai suoi tempi un grandissimo scandalo che è proseguito nell'Ottocento, tanto che è stato pubblicato, ripubblicato, proprio soltanto alla fine del XIX secolo. Questo libro, Relazioni pericolose, se non l'avete letto, è probabile che abbiate visto uno dei tanti film ispirati al libro. Uno addirittura risale al 59 e lo ha diretto Roger Vadim, che fu uno dei mariti di Brigitte Bardot. Aveva due attori un tempo celebri in Francia, Gérard Philippe e Jean Moreau. 10 anni dopo ne fece un'altra edizione, però quello del 59 però era ambientato ai giorni nostri. Poi quasi contemporaneamente, nell'88 e nell'89, sono usciti due film, secondo me, bellissimi, che se non avete visto cercate di rivedere in televisione o in video DVD. Uno intitolato sempre Le relazioni pericolose con Glenn Close e John Malkovich e l'altro Valmont, con due attori allora giovanissimi, Annette Bening e Colin Firth. Perché a me è tanto piaciuto e continua a piacermi questo libro? Non è assolutamente legato alla mia vita, diciamo che è stato un piacere letterario ad avvicinarmi e a rendermi così, così interessante questo libro. Forse se c'è una cosa che in qualche modo mi ha particolarmente divertito è che racconta un intreccio amoroso basato esclusivamente sulla crudeltà reciproca, sul desiderio di far del male agli altri, su questi personaggi raffinatissimi, giovani, belli e crudeli. Il libro viene considerato oggi il romanzo epistolare più bello che esista. Ne sono stati scritti tanti romanzi epistolari, ma questo è ritenuto un'opera perfetta. Quello che è interessante è che Chauderlot de Laclos descrive un mondo che lui conosceva benissimo, quello dell'aristocrazia futile, impegnata solo a divertirsi, quella che pochi anni dopo, il libro è del 1782, pochi anni dopo fu distrutto dalla Rivoluzione francese, rivoluzione a cui lui partecipò al servizio del duca di Orléans, cugino del re, ma che però stava dalla parte dei rivoluzionari fino a che anche lui non fu ghigliottinato.
2: Madame de Volage sposa la figlia. È ancora un segreto, ma me lo ha confidato ieri. E chi credete abbia scelto per genero? Il conte di Gercourt. Chi mai avrebbe detto che sarei diventata cugina di Gercourt? Sono furibonda. Ebbene, non indovinate ancora? Oh, come siete tardo. Gli avete dunque perdonato l'avventura con la moglie dell'intendente? E io non ho ben più ragioni per lamentarmi di lui, mostro che non siete altro? ma io non mi agito e la speranza di vendicarmi rasserena il mio cuore. Sarete stato infastidito anche voi, come me del resto, centinaia di volte dall'importanza che Gercourt attribuisce alla donna che lo sposerà e dalla sciocca presunzione che gli fa credere che lui eviterà un inevitabile destino. Conoscete le sue ridicole idee sull'educazione dei collegi e il suo pregiudizio ancor più ridicolo a favore della riservatezza delle bionde. Infatti sarei pronta a scommettere che, malgrado i 60.000 franchi di rendita della piccola Volanges, non avrebbe mai fatto questo matrimonio se lei fosse stata bruna o non fosse stata in collegio. Facciamogli allora vedere che non è che un imbecille. Lo sarà senz'altro un giorno, non è questo che mi preoccupa, ma divertente sarebbe che cominciasse da lì. Come ce la spasseremmo l'indomani sentendolo vantarsi, perché si vanterà. E se mai riuscirete a svezzare la ragazzina, dovremmo essere ben sfortunati se Gercourt non diventerà, come tanti, la favola di Parigi. Tra l'altro, l'eroina di questo nuovo romanzo merita tutte le vostre attenzioni. È adorabile, ha solo 15 anni ed è un bottoncino di rosa. Un po' goffa, in verità, ma niente affatto smorfiosa. Ma questo a voi uomini non fa paura. Inoltre ha un certo modo languido di guardare che promette davvero molto. Aggiungete che sono io a raccomandarvela. Non avete che da ringraziarmi e obbedire.
1: Questo libro, Relazioni pericolose, l'ho letto negli anni '80 più o meno. Posso dire che mi piacque tantissimo, proprio in parte per la perfezione letteraria, in parte proprio per la crudeltà che contiene. È una serie di lettere, come ho detto, che una marchesa di Merteuil, che è una donna bellissima, una donna celebre, una donna ritenuta molto per bene, scrive a un suo ex amante, il visconte di Valmont. Sono lettere piene di grazia e piene di cattiveria, perché questa donna vuole che questo suo ex amante l'aiuti a vendicarsi di un uomo che lei ama in quel momento e che invece ha deciso di sposare una fanciulla, prima di tutto perché è stata allevata in collegio, quindi è perfetta nei modi, e poi perché è certo che sia vergine. Allora questa marchesa incarica il suo amico visconte di far sì che questo suo ex amante venga beffato trovando questa sua lieve fanciulla non più vergine. È ovvio che il visconte di Valmont è un libertino, tutte le donne riesce a conquistarle e ad abbandonarle, riesce anche a conquistare la fanciulla, la quale però è una fanciulla furbissima, non è così sciocca come loro pensano, e infatti si serve del visconte per imparare le arti d'amore, le arti del sesso, e in realtà invece è innamorata di un ragazzo che a sua volta l'ama. Insomma, è una roba è una storia molto complicata, però assolutamente appassionante, perché è come se fosse, diciamo, un beautiful di altissimo livello colto e letterario. E poi leggendola si capisce poi perché c'è stata la rivoluzione, perché questo mondo era un mondo che non si occupava di nulla se non del proprio piacere, un po' purtroppo come in un certo senso in alcune classi sta accadendo anche adesso.
2: Vi ricordate che tutta Parigi si meravigliava che tre donne, tutte e tre molto belle, dotate degli stessi pregi e tutte e tre in diritto di accampare le stesse pretese, restassero intimamente legate tra loro dal giorno del loro ingresso in società? Dapprima si attribuì il motivo di questa intimità alla loro estrema timidezza, ma ben presto, sebbene circondate da una numerosa corte di ammiratori, di cui si divideva gli omaggi, e rese consapevoli del loro valore dalle premure e attenzioni di cui erano oggetto, si vide che la loro amicizia diventava sempre più intima. Si sarebbe detto che il trionfo dell'una fosse quello delle altre due. Si sperava almeno che l'amore avrebbe suscitato qualche rivalità. I nostri belli imbusti si disputavano l'onore di essere il pomo della discordia. Io stesso mi sarei messo in lizza se in quello stesso periodo, salita all'onore della cronaca, la contessa di... non mi avesse impedito di esserle infedele prima di aver ottenuto il favore cui aspiravo. Intanto le nostre tre bellezze, durante lo stesso carnevale, fecero la loro scelta, quasi si fossero messe d'accordo. L'episodio, lungi dal suscitare le tempeste che tutti si ripromettevano, non fece che rendere la loro amicizia più interessante col fascino delle confidenze. Alla schiera dei pretendenti sfortunati si aggiunse quella delle donne gelose e quella scandalosa intimità fu sottoposta alla pubblica censura. Alcuni sostenevano che in questa compagnia degli inseparabili, così ormai venivano chiamati, la regola fondamentale fosse la comunione dei beni e nemmeno l'amore sfuggisse a questa legge. Altri assicuravano che i triamanti, se non avevano rivali maschi, avevano però rivali femmine. Si arrivò perfino a dire che erano stati scelti solo per decenza, ma avevano un titolo senza alcuna funzione. Quelle voci, vere o false che fossero, non ottennero però l'effetto sperato.

0: Damasco con Natalia Aspesi.
1: Sono Natalia Aspesi, ci siamo lasciati ieri sempre qui a Damasco con il libro Relazioni pericolose. Oggi facciamo un salto temporale sia rispetto a quando il libro è stato scritto che anche per quello che riguarda la mia vita. Io devo dire che ho letto moltissimo in tutta la mia vita, saltando da una cosa all'altra e, diciamo, diventando grande, entrando anche in quelli che vengono chiamati gli anni azzurri, cioè in età avanzata, devo dire che i libri non influenzano più la vita. Io non ho più cercato di formarmi attraverso i libri. Cerco quindi quasi sempre dei libri che, lo dico proprio anche se è una parola che mi è antipatica, che mi divertano, cioè libri che mi insegnano qualcosa. Divertire non vuol dire far ridere, divertire secondo me vuol dire interessare molto, aprire finestre e porte su mondi che non si conoscono. Io devo dire prima di tutto che non sono una persona credente, non lo sono mai stato, per il futuro non lo so, può darsi. Però sono sempre stata molto molto interessata alla religione, quindi ho cercato di leggere libri che parlano della religione ebraica, della religione cattolica o protestante e ovviamente ultimamente anche dell'Islam, perché sono anni che ormai l'Islam nel bene e nel male è entrato nella nostra vita. E io soprattutto l'ho conosciuto attraverso il cinema iraniano, che secondo me è uno dei più belli al mondo, con i film di Kiarostami, i film del padre e figlia Mahlabaf, Panahi, che è un giovane regista molto impegnato, e tutti questi registi e altri più giovani che non sto a nominare si sono quasi sempre riferiti alla donna. Perché? Perché nell'Islam la donna è ancora oggi una persona di secondo rango, una persona con pochissimi diritti. Tutto questo a me interessa molto, riferito anche a quello che è stata la condizione della donna in Occidente sino a non tantissimo tempo fa. Nel 2004 è uscito un libro che mi ha subito incuriosito molto per due ragioni. La prima, che appunto veniva dall'Islam, da un paese islamico, l'Iran, ed era scritto da una donna che si chiama Azar Nafisi. La seconda, per il titolo, che è Leggere Lolita a Teheran. Essendo Lolita di Nabokov, per me uno dei libri più belli che abbia mai letto. Lolita, come certamente molti sanno, è diventata film. Nel cinema Lolita ha avuto due versioni, una nel 62 di Kubrick con James Mason, una nel 97 di Adrian Lin con l'indimenticabile ovviamente Jeremy Irons. Come certamente saprete, perché Lolita è diventato un po' un termine per definire un adolescente molto attraente, un pochino, diciamo, anche sporcacciona, il romanzo di Nabokov racconta di un uomo maturo, un professore, che ha una folgorazione vedendo una ragazzina di 12 anni che prende il sole e se ne innamora pazzamente, la vuole a tutti i costi e arriva per questo a sposarne la madre vedova, e poi quando per un incidente questa mamma, che lui considera una moglie noiosissima, muore in un incidente, corre a riprendere Lolita che è in un campus per ragazzi, non le rivela che la madre è morta e comincia con lei un giro e naturalmente la violenta, la usa fino a quando gli viene portata via da un commediografo dall'aria molto losca, che nel primo film era interpretato da Peter Sellers, nel secondo da Frank Langella, Umbert Umbert, il protagonista, scrive in prima persona questo libro dal carcere in cui aspetta di essere processato per aver ucciso questo suo rivale. Ecco, mi incuriosiva ovviamente quando è uscito questo libro che veniva dalla penna di una donna iraniana, cercare di capire come era arrivato a Teheran questo romanzo così occidentale che era stato scritto da un russo emigrato in America.
2: Nell'autunno del 1995, dopo aver dato le dimissioni dal mio ultimo incarico accademico, decisi di farmi un regalo e realizzare un sogno. Chiesi alle 7 migliori studentesse che avevo di venire a casa mia il giovedì mattina per parlare di letteratura. Erano tutte ragazze, dato che, per quanto si trattasse di innocui romanzi, insegnare a una classe mista in casa propria sarebbe stato troppo rischioso. Fra gli studenti maschi, Nima fu l'unico a rivendicare con ostinazione i propri diritti. Così acconsentì a passargli il materiale che assegnavo e di tanto in tanto a vederci da me per parlare dei libri che stavamo leggendo. Spesso mi divertivo a punzecchiare le mie studentesse e, citando gli anni fulgenti di Miss Brody, di Muriel Spark, domandavo: «Chi di voi mi tradirà?» Essendo pessimista per natura, ero certa che almeno una mi si sarebbe rivoltata contro. Nasrin una volta mi rispose con malizia: «Ma sia stata proprio lei a dirci che alla fine siamo sempre noi a tradire noi stessi, a diventare il Giuda del nostro stesso Cristo». Manna invece mi fece notare che io non ero affatto Miss Brody e loro, beh, loro erano quello che erano. Mi rammentò inoltre una delle mie raccomandazioni: non sminuire mai, in nessuna circostanza, un'opera letteraria, cercando di trasformarla in una copia della vita reale. Ciò che cerchiamo nella letteratura non è la realtà, ma un'epifania della verità. Eppure credo che se dovessi disobbedire ai miei stessi ammonimenti e indicare il romanzo che meglio di ogni altro riflette la nostra vita nella Repubblica Islamica dell'Iran, non sceglierei gli anni fulgenti di Miss Brody e nemmeno 1984. Semmai invito a una decapitazione di Nabokov, oppure, meglio ancora, Lolita.
1: Secondo me questo libro dà una visione di che cosa può essere in un paese oppresso la forza della letteratura, che consente la fantasia, quella forma di libertà astratta che nel paese stesso assolutamente non si conosce. Ecco, noi sappiamo benissimo che nella società islamica, soprattutto oggi, la donna è molto oppressa. Che senso aveva, ha avuto per le giovani studentesse che si riunivano attorno alla signora Nafisi, che era la loro professoressa di letteratura inglese, questa figura di persecutore di maschio che approfittava dell'innocenza di questa ragazza, a cui secondo la Nafisi, non secondo le discussioni che abbiamo avuto qui in Occidente sul libro, lei rappresentava la vittima totale, colei a cui non era permessa la minima libertà, non poteva fuggire, non poteva essere sola, non poteva fare nulla perché è totalmente posseduta da questo uomo adulto, maturo, che approfittava non solo della sua estrema giovinezza, ma anche della sua totale solitudine, perché Lolita era sola. Sola come si sentivano, si sentono le giovani donne che nei paesi islamici, in questo caso in Iran, erano costrette, qui si svolge tra gli anni 70 e 80 il libro, erano costrette a rinunciare totalmente alla loro libertà, compresa quella di mettersi il rossetto o di mettersi un paio di calze colorate.
2: Col procedere del racconto, la lista delle querimonie si allunga. Umbert prende a chiamare Lolita disgustosa e adorabile sgualdrinella e parla delle sue oscene gambe bianche. Ma scopriamo ben presto il motivo delle sue proteste. La ragazza gli si siede infatti in grembo con le dita nel naso, assorta nella lettura dei fumetti di un quotidiano, indifferente alla mia estasi come a un oggetto su cui si fosse seduta per sbaglio, una scarpa, una bambola e il manico di una racchetta. Ovviamente tutti gli assassini e gli oppressori si lamentano delle loro vittime, quasi mai però con la stessa eloquenza di Humbert Humbert. Ma come innamorato non è neppure tenero. Il minimo tentativo della ragazza di ottenere un po' di indipendenza lo manda su tutte le furie. Le mollai un tremendo malrovescio che schioccò sul suo piccolo zigomo ardente e sodo. E poi il rimorso, la cocente dolcezza dell'espiazione singhiozzante, dell'amore che si prosterna, l'inanità della riconciliazione sensuale. Nella notte di velluto, al motel Mirana, baciai le piante giallastre dei suoi piedi dalle dita lunghe, mi immolai, ma non servì al nulla. Eravamo entrambi condannati e presto sarei entrato in un nuovo ciclo di persecuzione. Non c'è nulla di più commovente dell'assoluta impotenza di Lolita. La mattina, dopo il loro primo doloroso per lei, con tutte le sue arie da donna fatta, ed estatico per lui rapporto sessuale, Lou chiede qualche spicciolo a Humbert per telefonare alla madre. «Perché non posso chiamare mia madre se voglio?» «Perché?» risponde Humbert. «Tua madre è morta». Quella sera, nel nuovo albergo, i due prendono camere separate, ma nel mezzo della notte lei venne singhiozzando nella mia e ci riconciliammo con grande dolcezza. Vedete, non c'era altro posto al mondo dove potesse andare. E questo, naturalmente, è proprio il nocciolo della questione. Lei non ha altro posto dove andare. Per 2 anni, in tristi motel, lungo statali deserti, a casa o perfino a scuola, lui la costringe ad assecondarlo e a concederglisi. Le impedisce di frequentare i suoi coetanei, controlla che non prenda appuntamenti con qualche ragazzo, la riduce al silenzio spaventandola, la corrompe con promesse di denaro in cambio di prestazioni e poi, ottenuto ciò che vuole, non le dà niente. Prima che il lettore metta un giudizio su Humbert o sul nostro censore cieco, devo ricordargli che a un certo punto Humbert rivolge al proprio pubblico una frase: «Lettore, Bruder», che rimanda esplicitamente a un celeberrimo verso dei Fiori del Male di Baudelaire: «Hypocrite lecteur, mon sensible, mon frère».
3: Uno dei capitoli che mi piacciono di più è quando la scrittrice Nafisi descrive cosa avveniva quando le 7 studentesse che lei accoglieva in casa per poter parlare di qualcosa di cui all'università non si poteva più parlare, cioè della letteratura occidentale, appunto, di Lolita. È molto bello la descrizione che lei fa di queste giovani ragazze che arrivano completamente avvolte nel velo nero che copre anche le mani, che copre le scarpe, che copre il viso lasciando libero solo gli occhi, e che, arrivati a casa, buttano via questo straccio nero e appaiono in tutta la loro giovinezza, scuotono i capelli, mettono le mani nelle ciocche per renderli più gonfi e, insomma, riacquistano il loro aspetto di giovani donne molto graziose, avide di sapere, avide di poter discutere e parlare di sé, ma anche del libro che stavano leggendo. E bisogna anche dire che quello che a me ha colpito nel libro e che mi ha affascinato e mi ha fatto capire molte cose è che sotto ogni dittatura, comunque, lo spirito è sempre molto forte, il desiderio di liberarsi dall'oppressione non si spegne mai. Questo mi ricorda, diciamo, io ero molto piccola quando scoppiò la guerra, la seconda guerra naturalmente, non la prima, la seconda guerra, e avevamo in casa il fascismo. Mi ricorda i discorsi di mia madre che si ribellava a certe imposizioni come mettere la divisa fascista o andare alle adunate, insomma. Anche noi abbiamo conosciuto un potere che regolava pesantemente la nostra vita, non solo femminile. È interessante il libro perché racconta le limitazioni assurde a cui le donne, io dico erano, perché dico quello che lei racconta degli anni Ottanta. Oggi forse peggio, forse meglio, non lo so. Comunque, per esempio, le ragazze venivano punite se correvano, le ragazze che andavano all'università, magari erano in ritardo, correvano sulle scale dell'università, e correre era assolutamente considerato una colpa, un reato, e venivano punite. Veniva considerato un reato, o viene considerato, non lo so, ridere nei corridoi della scuola, e per questo venivano punite. Se parlavano a un ragazzo, guai, era un delitto. Per dire l'ossessione antibellezza e antifemminile di quel periodo o di adesso, forse magari adesso diventerà anche peggio.
2: Dovete sapere che nemmeno l'Ayatollah era un novellino nelle faccende di sesso, continuò Nasrin. Ho tradotto la sua opera somma, Principi di politica, filosofia, società e religione, e ci ho trovato diversi spunti interessanti.

0: introvabili. E a ogni buon conto ho fatto un lavoro rigoroso, con tutte le note e riferimenti incrociati alle opere di altri personaggi importanti. Lo sapevate che tra i rimedi consigliati per placare il desiderio maschile c'è il sesso con gli animali? E qui sorge un problema non da poco, il sesso con i polli. Ad esempio ci si può chiedere se un uomo che ha fatto sesso con un pollo lo possa poi mangiare. Ma niente paura, il nostro leader ha pronta per noi la risposta: no. Né lui, né i parenti più stretti possono mangiare la carne di quel pollo. Semmai possono farlo i vicini, sempre che vivano ad almeno due porte di distanza. Mio padre preferisce che passi il tempo su testi del genere, piuttosto che su Jane Austen o Nabokov, concluse con aria maliziosa. Non fummo per niente sorprese dalle dotte allusioni di Nasrin all'opera dell'Ayatollah Khomeini. Si tratta di un testo famoso, tratto dalla sua dissertazione. Chiunque aspiri alla carica di Ayatollah è tenuto a presentare una dissertazione in cui si affrontano i quesiti dottrinali più diffusi tra i discepoli. Molti altri prima di lui avevano scritto cose quasi identiche. Il fatto sconcertante è che questi testi venissero presi sul serio dalle persone che ci governavano e avevano nelle loro mani il destino nostro e quello del paese. Tutti i giorni alla televisione e alla radio si presentava qualche paladino della morale, della cultura, a discutere con la massima serietà argomenti del genere.
1: Mi sono chiesta se Nabokov con la sua Lolita in qualche modo ha inventato una figura di femminilità oppressa dai desideri maschili, o come dicono le studentesse di Teheran, che sono completamente dalla parte di Lolita, mentre qui in Occidente spesso si è visto Lolita come anche una figura capace di sedurre e di voler sedurre. Mi sono chiesta se oggi Lolita esiste ancora. Io direi che Lolita non c'è più, perché Lolita era costretta da un uomo a dipendere da lui completamente. Oggi le ragazzine sanno esattamente il loro valore, perché glielo dice continuamente la pubblicità, perché hanno magari madri che le portano a lezioni di canto, di ballo, perché hanno il mito della velina o comunque della televisione. Quindi oggi le ragazzine, più che essere attraenti per un uomo, sono attraenti perché già fanno un calcolo professionale. Non dicono a 12-13 anni non ammiccano a un uomo per piacere a lui, magari ammiccano per usare quell'uomo per farsi strada. Sembra strano dire questo di bambine, ma oggi le adolescenti sanno esattamente il loro valore e sanno un'altra cosa molto drammatica, che il loro valore in questo senso dura poco. Se torniamo al libro della signora Nafisi, c'è una parte che ci illumina completamente su cosa è stata la rivoluzione comunista. A un certo momento la Nafisi si ritrova in un caffè con un amico, seduti allo stesso tavolo, e arriva il cameriere che le dice: signora, cambi tavolo perché stanno per arrivare dei guardiani della religione, e se questa persona non è suo padre o non è suo fratello o non è suo marito, finite in prigione. E naturalmente vivere in una città come Teheran da parte di una persona come Azar Nafisi, che aveva studiato in America, che non poteva più insegnare una materia che era ormai stata eliminata come la letteratura anglosassone, che era stata abituata alla libertà e ora doveva uscire anche lei tutta imbacuccata di nero. Ovviamente a un certo punto non ne poté più e decise di ritornare in America con il nuovo marito e i figli, pur capendo che era drammatico lasciare il suo paese e queste ragazze che dipendevano per la cultura da lei, però insomma anche lei doveva vivere. E quindi nel giugno del 97 lei lasciò Teheran, andò ancora negli Stati Uniti e tuttora insegna letteratura inglese alla Hopkins Hopkins University. Il libro lei lo ha finito di scrivere nel 2003 e scrive che le cose nel 2003 erano

0: cambiate per quello che riguardava le donne. Portavano dei veli colorati, si erano accorciate le gonne, camminavano a testa alta, cosa che negli anni Ottanta era proibita. Le donne dovevano sempre guardare per terra. Addirittura, dice, possono camminare assieme a degli uomini in strada che non siano parenti stretti. Questo lei lo ha scritto nel 2003, anche aggiungendo che comunque politicamente gli arresti e le condanne a morte continuavano. Ma io credo che oggi le cose forse sono nuovamente peggiorate. Mi piacerebbe poter parlare con questa donna fantastica, che comunque è venuta in Italia nel 2004, è stata al Festival di Mantova della letteratura. Però anche queste ragazze che lei con dolore aveva lasciato a Teheran, a poco sono tutte emigrate, chi clandestinamente anche, perché non riusciva ad avere il passaporto, in Inghilterra, chi in America. E l'ultima che lei ricorda abbia lasciato Teheran era anche la sola sposata, che il marito aveva lasciato portandosi via la loro bambina, perché il diritto coranico consente al marito, sì, al padre, di tenere i propri figli senza neanche più farli vedere alla madre. E anche lei è riuscita a scappare e vive in California.
1: Entrati nel caffè, i guardiani della rivoluzione passarono in rassegna i tavoli. Qualche avventore era riuscito ad andarsene in tempo, altri non furono così fortunati. Dentro, oltre a me e al mago, era rimasta una famiglia di 4 persone, più 2 donne sulla cinquantina e 3 ragazzi. Quando mi portarono il pacchetto con i dolci, mi alzai, diedi una mancia esagerata al cameriere, feci cadere il mio pacco di libri, aspettai che il cameriere mi portasse un sacchetto di plastica e me ne andai, senza degnare il mio mago di uno sguardo. In taxi mi sentivo confusa, arrabbiata e anche un po' pentita. Me ne vado, dissi rivolta a me stessa, non ce la faccio più. Ogni volta che succedeva un fatto del genere, in tanti reagivamo pensando alla fuga, a qualche posto dove la vita quotidiana non fosse un campo di battaglia. Ma negli ultimi tempi, l'idea di abbandonare l'Iran era diventata qualcosa di più che un semplice meccanismo di difesa, e a poco gli incidenti come quello avevano cominciato a far sentire il loro peso. Tra gli amici e i colleghi qualcuno aveva tentato di adeguarsi alla situazione. Dentro di noi siamo contro il regime, mi aveva confidato una di loro. Ma cos'altro possiamo fare se non obbedire? Dovrei forse finire in prigione e perdere il lavoro per 2 ciocche di capelli. Una volta la signora Rezvan mi aveva detto: ormai dovremmo esserci abituate, queste ragazze sono un po' viziate, hanno troppe pretese. Guardi la Somalia o l'Afghanistan, in confronto a loro viviamo come regine. Io non ci riesco ad abituarmi, aveva dichiarato Manna in aula, e non potevo certo fargliene una colpa. Eravamo infelici. Confrontavamo la nostra situazione con tutto ciò che avremmo potuto essere e avere, e il fatto che milioni di persone fossero ancora più infelici di noi non era di grande consolazione.
0: Sono Natalia Aspesi e questa è la penultima volta che ci sentiamo. Vi ho parlato di leggere Lolita Teheran e domani invece vi parlerò del libro che ho appena finito di leggere e che mi ha colpito moltissimo. Lo ritengo uno dei più bei libri scritti ultimamente, anche se molto drammatico, ed è un libro scritto da uno scrittore di origine giapponese ma ormai inglese da molti anni, che si chiama Kazuo Ishiguro, e il titolo è Non lasciarmi.
2: Damasco con Natalia Aspesi.
0: Sono Natalia Aspesi, ci troviamo per l'ultima volta a Damasco, mi auguro che non vi siate stufati del mio parlare un po' vago. Quest'ultima volta vi voglio parlare di un libro che mi ha fatto molto soffrire, ho appena finito di leggerlo e non so neanche perché l'ho scelto, nel senso che è molto bello. Però, ripeto, io cerco nella lettura di solito una rassicurazione, un piacere, qualcosa che mi faccia addormentare serenamente. Questo mi ha sconvolto. Comunque, il libro è intitolato Non lasciarmi, in italiano. In inglese il titolo è quello di una canzone degli anni 70 o 60, non mi ricordo, ed è Never Let Me Go. L'autore è nato in Giappone, ma bambino è andato in Inghilterra. Si chiama Kazuo Ishiguro. È anche l'autore di un romanzo che ha avuto moltissimo successo e che è anche diventato un film molto bello. Il titolo è Quel che resta del giorno e il film di James Ivory e con Anthony Hopkins e la Thompson, Emma Thompson. Vi spiego perché questo libro mi ha molto colpito. Forse non farà lo stesso effetto a una persona giovane. Io purtroppo giovane non sono, anzi, secondo gli altri sono vecchia. Io la parola vecchia non me la voglio riferire, ma comunque è la realtà. Ma prima vi devo spiegare il racconto, perché poi mi ha addolorato proprio in quanto non più giovane, diciamo, per essere io stessa cortese con me stessa. Perché racconta di persone che hanno un destino segnato, come del resto abbiamo tutti, che è la morte. Però per loro è qualcosa di molto più vicino e assolutamente inevitabile, cui però loro sono assolutamente adattati, cioè senza nessuna ribellione. Allora però devo dirvi di cosa si tratta. La protagonista che racconta questa storia è una giovane donna di 31 anni che fa un non specificato lavoro di assistente. Il suo lavoro è quello di assistente. Non ci spiega bene di che cosa si tratti, e comincia a raccontare della sua vita di bambina e poi di adolescente in un collegio che è come i college inglesi di cui sentiamo parlare o di cui abbiamo letto o visto film che ne raccontano. Cioè un posto dove i giovani vengono istruiti, vivono con dei tutori, cioè degli insegnanti, ma la differenza che c'è tra questo college e gli altri è che questi ragazzi sono diversi. Sono diversi dai loro insegnanti, sono diversi dalla gente che vive fuori, quello che loro chiamano là fuori. Un mondo che loro, non è che non ci possono andare, ci vanno, ma è un mondo che non ha niente a che fare con loro. Essere diversi oggi vuol dire tante cose. Sono diverse le persone che hanno un difetto fisico, sono diversi le persone di colore, sono diversi gli immigrati, sono diversi i poveri, sono diversi i vecchi. La diversità di questi bambini, poi adolescenti, poi giovani e poi basta, perché oltre non vanno, lo scopriamo a poco, riga per riga. Questi ragazzi sono dei cloni, sono semplicemente dei cloni di qualcun altro.
1: Mi chiamo Katie H. Ho 31 anni e da più di 11 sono un assistente. Sembra un periodo piuttosto lungo, lo so, ma a dire il vero, loro vogliono che continui per altri 8 mesi, fino alla fine di dicembre. A quel punto saranno trascorsi quasi esattamente 12 anni. Adesso mi rendo conto che il fatto che io sia rimasta per tutto questo tempo non significa necessariamente che loro abbiano grande stima di me. Ci sono ottime assistenti a cui è stato chiesto di abbandonare dopo appena 2 o 3 anni. E poi me ne viene in mente almeno una che ha operato per oltre 14, malgrado fosse un'assoluta nullità. Quindi non ho nessuna intenzione di darmi delle arie. Ma so per certo che sono soddisfatti del mio lavoro, tanto quanto nell'insieme lo sono io. I miei donatori hanno sempre reagito meglio del previsto. I loro tempi di recupero sono stati alquanto straordinari e quasi nessuno è stato catalogato come soggetto problematico, almeno prima della quarta donazione. Sì, è vero, forse adesso mi sto davvero dando delle arie, ma per me significa molto essere in grado di svolgere bene il mio lavoro, specialmente quando si tratta di mantenere calmi i miei donatori. Ho sviluppato una sorta di istinto nei loro confronti. So quando è il momento di essere presente e confortarli, quando lasciarli soli con se stessi. So quando ascoltarli, qualunque cosa abbiano da dire, e quando, con un'alzata di spalle, dirgli che è arrivata l'ora di darci un taglio. Comunque sia, non voglio prendermi tutti i meriti. Conosco altri assistenti in servizio in questo periodo che sono altrettanto brave e non ricevono neanche la metà dei riconoscimenti che ricevo io. Se fossi una di loro, capirei un certo risentimento nei miei confronti, il monolocale in affitto, l'auto e soprattutto il fatto di poter scegliere di chi prendermi cura. Inoltre sono una studentessa di Islam che per alcuni è da solo motivo sufficiente per mandarli su tutte le furie. Katie H, dicono, sceglie chi vuole e sceglie sempre quelli come lei, quelli di Islam o qualcuno che proviene da qualche altro posto privilegiato. Non c'è da stupirsi che il suo stato di servizio sia ottimo. L'ho sentito ripetere talmente tante volte che dovete averlo sentito dire anche voi, e forse in tutto questo c'è qualcosa di vero. Ma io non sono certamente la prima a cui viene concesso di scegliere e dubito di essere l'ultima, e comunque ho fatto anch'io la mia parte prendendomi cura di donatori cresciuti in ogni dove. Tenetelo a mente. Quando smetterò di fare questo lavoro saranno passati 12 anni ed è soltanto negli ultimi 6 mesi che mi hanno permesso di scegliere.
0: Tornando ai cloni, devo subito dire che non si tratta di un romanzo di fantascienza. Addirittura non si capisce bene quanto si svolge, ma è più probabile che si svolga tra gli anni 80 e 90, cioè quasi al passato. Non è assolutamente un libro contro la scienza. L'idea è venuta a Ishiguro quando in Inghilterra è stata clonata la famosa pecora Dolly, e non pone alcuna domanda di tipo morale. A poco però noi nel libro sentiamo delle parole che non ci vengono spiegate. Per esempio, chi è l'assistente? Chi sono le persone che hanno deciso della loro vita, di questi giovani che studiano, che migliorano, che scrivono poesie, che sono esattamente come gli altri, eppure non sono gli altri? Perché si dice a un certo momento che loro sono dei donatori, che gli aspetta un avvenire? Non andranno mai all'estero, gli dicono, non saranno mai attori, non faranno il benzinaio, sono dei donatori. Dei donatori di che? Sono dei donatori di organi, cioè queste persone sono state clonate, cosa che la scienza più o meno sta già facendo, perché subiscano delle operazioni e donino alle persone che ne hanno bisogno i loro organi sino alla loro estinzione. Non parlano mai di morte, dicono sempre finire il ciclo, che è qualcosa che in un certo senso richiama le religioni orientali, che ritengono la vita un ciclo che inizia con la nascita e si conclude con la morte. Ma questo modo di parlare, cioè di non pronunciare mai la parola morte, come se la morte fosse qualcosa che riguarda l'umano, non il clone, rende, secondo me, il loro modo di pensare ancora più drammatico. Allora, abbiamo tre personaggi: Katie, che è il cosiddetto io narrante, la sua amica del cuore, Ruth, e un loro coetaneo che si chiama Tommy, che sarà l'innamorato di Ruth e poi diventerà, già in corso di donazione, alla sua terza donazione, diventerà anche l'amante, perché questi ragazzi fanno l'amore, di Katie, che l'ha amato tutta la vita.
1: Forse è meglio che vi parli un po' dei baratti che si tenevano ad Islam. 4 volte all'anno, in primavera, estate, autunno, inverno, organizzavamo una grande mostra e compravendita di tutti gli oggetti che avevamo creato negli ultimi 3 mesi prima dell'ultima fiera. Dipinti, disegni, ceramiche, ogni genere di sculture ideate con ciò che era la mania del momento, lattine sfondate, magari, o tappi di bottiglia incollati sul cartone. Per ognuna di queste cose si veniva pagati con dei buoni. Erano i tutori a decidere quanti assegnarne per ogni singolo capolavoro. Poi, il giorno del baratto, ognuno si recava con i propri buoni e acquistava quello che desiderava. La regola era che si potevano comprare soltanto lavori fatti dagli studenti del proprio anno, ma questo garantiva comunque un'ampia scelta, dal momento che la maggior parte di noi era in grado di produrre moltissimo in 3 mesi. A ripensarci adesso, capisco perché i baratti fossero così importanti per noi. Prima di tutto era l'unico modo, oltre al grande incanto, l'incanto era un'altra cosa su cui tornerò in seguito, per costruirsi una propria personale collezione. Se per esempio si volevano decorare i muri accanto al letto, o se si desiderava qualcosa da mettere in cartella ed esporre in bella vista sul banco di classe in classe, allora quella dei baratti era l'occasione più adatta. Adesso capisco anche quanto i baratti ci influenzassero più in profondità. Se ci riflettete bene, dipendere l'uno dall'altra per produrre ciò che poi sarebbe andato a far parte del proprio personale tesoro era destinato a influire sui rapporti personali. L'esempio di Tommy era illuminante. La maggior parte delle volte la considerazione in cui ognuno di noi veniva tenuto ad Ashlam, quanto si veniva apprezzati e rispettati, era determinato dal proprio livello di creatività. Qualche anno fa Ruth e io ci ritrovavamo spesso a ricordare questi particolari quando mi prendevo cura di lei al centro di riabilitazione di Dover.
0: Sono Natalia Aspesi, sono ormai alla fine di questo libro, che è il quinto di cui abbiamo parlato questa trasmissione. Mi dispiace lasciarvi, insomma, in un certo senso, mi riferisco anche al titolo Non lasciarmi in questo caso. Alla fine c'è una specie di rivelazione, e la rivelazione è che negli anni passati, probabilmente negli anni 70, quando Cathy e i suoi amici frequentavano questo collegio, ci fu un tempo che una parte degli umani decise che era ingiusto trattare male questo cloni, che bisognava in fondo dargli qualcosa di più. Per questo nacque questo Ailsham, l'unico con altri 2 collegi in cui, adesso lo vengono a sapere Katie e gli altri, in cui loro erano trattati come quasi degli umani, mentre in tutti gli altri posti dove venivano accampati i cloni erano trattati malissimo, come persone di scarto. Veniamo anche a sapere appunto che ci fu un movimento che voleva in qualche modo salvarli, ma questo movimento ovviamente viene sconfitto sia politicamente che socialmente, perché il problema è giusto che i cloni vengano salvati o è giusto salvare gli umani, che invece non sopravviverebbero senza una donazione di un rene, di un polmone, di un occhio, di un osso, del cuore. Mi spiace lasciarvi con una nota di malinconia. D'altra parte, questo è forse il romanzo più bello che ho letto negli ultimi anni, e anche se mi ha fatto soffrire, desidero che partecipate alla bellezza di questa lettura. Grazie, vi saluto, verrò sostituita da persona più brava di me, e comunque grazie per avermi ascoltato.
3: E finisce qui il racconto di Natalia Aspesi. Da Milano ci spostiamo a Torino per l'appuntamento con la prossima ospite di Damasco 50, che sarà la scrittrice Paola Mastrocola. A presto!

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: A spasso con la scienza.
2: Buon pomeriggio agli ascoltatori. Oggi le oche di Lorenz veramente a spasso con la scienza. Infatti Silvi Quaglio non è qui in studio con me, ma è a Lione. Silvi?
3: Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Grazie per averci chiamato qui. Siamo a BioVision, che è una sorta di summit internazionale fra le grandi aziende, i grandi ricercatori e il mondo delle agenzie dell'ONU e della politica sul futuro delle biotecnologie.
2: Ho capito, ma tu hai degli ospiti di conto.
3: Allora, io ho già un ospite qua, ma volevo dire che questa mattina ovviamente è intervenuto il presidente della Repubblica Francese e si è schierato contro l'idea delle clonazioni terapeutiche, e cioè ha rilanciato la controversia bioetica come titolo a Le Monde, che come sapete esce al pomeriggio ed è uscito in questo momento. E l'altro grande intervento molto atteso è stato quello di Francis Collins, l'uomo che ha capeggiato il progetto Genoma Umano, quello finanziato da denaro pubblico, il quale ha cercato di mettere dei limiti alla ricerca e soprattutto ai miglioramenti genetici della specie umana, dicendo: adesso sì, sappiamo il genoma, ma questo non spiegherà mai l'amore, il libero arbitrio. E tra l'altro una coppia ricca che volesse avere un figlio musicista e credesse di ottenerlo con l'ingegneria genetica rischia di trovarsi, come tutti, dopo 15 anni, con un adolescente imbronciato che vuole solo giocare a calcio. Quindi siamo ancora molto lontani, insomma, di aver in realtà mappato l'individuo umano. Questi erano alcuni degli interventi. Ovviamente ci sono un'enorme quantità di... ci sono in questo momento 4 tavole rotonde, diciamo 4 conferenze separate. Speriamo di avere un altro ospite durante la pausa per il caffè che gentilmente BioVision ha organizzato all'ora in cui noi andiamo in onda. Il mio primo ospite però è l'organizzatore e il presidente di BioVision, Philippe Desmarescaux, che ha un doppio dottorato, in realtà un ingegnere chimico, è un chimico e anche un fisico, e ha una serie di responsabilità, diciamo, nella scienza, sia dentro un'azienda privata che si chiama Rhône-Poulenc, sia invece nella comunicazione e l'informazione scientifica per Lione e tutta la regione sud della Francia. E adesso io credo che sia venuto il momento di dirgli l'organizzazione di cui è presidente si chiama BioVision, è lui che ha questa formazione non biologica. Qual è la sua visione per le biotecnologie? Monsieur Marescaux, però abbiamo un telefono solo, quindi glielo passo.
2: Bene.
3: Glielo passo perché credo che ci sia forse un piccolo problema con i telefoni.
2: Ci scusiamo con gli ascoltatori per questi piccoli problemi tecnici, ma spero che capiranno l'urgenza anche di parlare di...
3: Allora, io passo il telefono al signor Marescaux e poi ogni tanto glielo riprendo e glielo traduco.
2: Perfetto.
3: Quelle è votre visione?
4: Eh bien, dans ma vision, il y a d'abord un objectif. Un objectif qui veut trouver, contribuer au développement des sciences du vivant en s'assurant qu'elles le font au bénéfice de l'homme, de son environnement, de la société tout entière, en prenant en compte des considérations éthiques fortes.
3: Il primo obiettivo che ho è quello di BioVision, è quello di sviluppare le scienze della vita, a condizione però che prendano in conto i bisogni e tutto quello che bisogna fare per aiutare l'uomo, però che abbiano una forte libertà di ricerca.
4: C'est dans cet esprit que le forum BioVision a été organisé, avec la volonté de rassembler trois grandes composantes qui doivent trouver le consensus en matière de développement des biotechnologies. La composante scientifique, la composante industrielle, la composante société dans toute sa diversité, responsable politique, responsable grandes administrations comme la communauté européenne, responsables d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales.
3: Allora, come forse qualcuno che sa il francese ha già capito, è in questo spirito che è stato creato BioVision per organizzare la comunicazione e per cercare di trovare un consenso per quanto riguarda il possibile sviluppo delle biotecnologie, radunando a questo forum di BioVision i tre grandi attori, tanto gli scienziati, l'industria e la società nelle sue diverse componenti, per esempio la società politica, l'amministrazione come può essere l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali non governative e governative.
4: Alors ma vision personnelle, c'est qu'il y a d'énormes opportunités derrière et elles seront encore plus importantes dans 5 ans, dans 10 ans, parce que nous sommes en plein développement exponentiel des connaissances. Mais il y a d'énormes risques aussi si on y prend garde et il y a une nécessité impérative d'impliquer le grand public, le citoyen, tous les citoyens. Parce que si nous voulons vraiment que ces technologies apportent le meilleur, il faut que tout le monde en soit conscient et il faut que nous prenions l'avis de tout le monde pour éviter le pire.
3: Forse anche questo qualcuno ha capito. Credo che ci siano quindi, questa è la mia visione personale, diceva Philippe de Marescot, che ricordiamolo, il presidente di questa conferenza, che ci sono enorme opportunità che stanno per presentarsi, soprattutto fra 5 e 10 anni, cresceranno ancora per via dello sviluppo esponenziale della conoscenza. Tuttavia, allo stesso tempo si intravedono enormi rischi e quindi è un imperativo coinvolgere il grande pubblico, la cittadinanza, ma proprio i cittadini tutti, se vogliamo che le biotecnologie ci servano al meglio. Scusa, hai una domanda?
2: No, direi che per il momento saluterei Marescot.
3: Allora, aspetta, chiedo al mio ospite se vuole aggiungere qualcosa, un attimo solo.
4: Oui, le slogan che nous avons retenu pour BioVision, c'est partageons nos visions sur la vie, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer, mais avec la volonté en plus de déboucher sur un début de consensus, en progrès. Et c'est là la spécificité du forum, c'est que nous terminerons en proposant des conclusions, quitte à ce que dans ces conclusions, il y ait des points de désaccord nettement exprimés et nettement explicités.
3: Il nostro slogan appunto è condividere con tutti questa nostra visione sulla vita, dove però invitando tutti a esprimersi e a cercare di trovare un consenso. Concluderemo con delle proposte dove probabilmente ci saranno però delle posizioni divergenti, ma benissimo, perché è su queste che finalmente si potrà discutere. Philippe de Marescot, je vous remercie énormément. Grazie al presidente di BioVision per essere venuto qua e vi ripasso la linea.
2: Bene, ci sentiamo tra pochissimo.
3: A poco.
2: Grazie.

0: Il presidente Philippe Marescot parlava di coinvolgere tutti, di cercare di trovare un consenso, ma forse per coinvolgere tutti bisogna mettere tutti in condizioni di sapere, di conoscere, perché probabilmente per partecipare a questo dibattito bisogna essere a conoscenza di alcune cose. E per questo noi ne parliamo con Anna Meldolesi. Buongiorno Anna Meldolesi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le biotecnologie sono sostanzialmente degli strumenti come forbici, ago, filo, che ci permettono di intervenire sugli organismi viventi per modificarli in un modo mirato, per dare loro delle caratteristiche precise. Anna Meldolesi si è occupata per molto tempo di biotecnologia, ancora se ne occupa e scrive forse per una delle riviste più importanti in questo settore, che è Nature Biotechnology. A Anna Meldolesi volevamo chiedere: che cos'è un organismo geneticamente modificato?
1: Allora, ma in genere con questa espressione si intende un organismo, cioè un batterio, una pianta o un animale, nel cui DNA sono stati inseriti uno o più geni strani, cioè geni che derivano da organismi di specie diverse. Per esempio si può inserire in un batterio un gene umano per fargli produrre un farmaco, oppure si può inserire in una varietà agricola un gene batterico per renderla resistente agli insetti, diciamo.
0: Ho capito.
1: In realtà però diciamo anche che gli specialisti, quando gli viene rivolta questa domanda, si divertono a notare che l'espressione organismi geneticamente modificati dovrebbe avere un significato più ampio di questo, nel senso che tutti gli organismi con cui abbiamo a che fare sono geneticamente modificati in un senso o nell'altro. Diciamo le piante, le varietà agricole che noi compriamo normalmente non sono state modificate con l'ingegneria genetica, ma attraverso secoli, millenni di incroci.
0: Infatti, se non sbaglio, si può parlare di biotecnologie tradizionali e nuova era biotecnologica.
1: Sì, certo, bisognerebbe anche sottolineare che c'è una forte continuità tra le due cose, non c'è quel salto che invece viene percepito.
0: Entriamo un po' più nei particolari, magari.
1: Forse la cosa migliore è iniziare a fare, diciamo, degli esempi concreti.
0: Esatto.
1: I campi di applicazione delle biotecnologie sono moltissimi, diciamo. In campo medico le biotecnologie sono degli strumenti molto molto preziosi. Diciamo che per esempio negli Stati Uniti ormai ci sono decine di farmaci biotecnologici approvati dalla Food and Drug Administration,
0: che è l'ente che approva i farmaci, che fa il controllo sulla sicurezza dei farmaci.
1: Esatto. E hanno portato innovazioni fondamentali. Diciamo, per esempio, fino al 1980 i diabetici dovevano usare insulina di maiale o insulina bovina, che poteva dare problemi di allergie, oppure chi aveva bisogno dell'ormone della crescita assumeva ormoni estratti dalle ghiandole pituitarie di cadavere. Ora queste sostanze sono prodotte da batteri geneticamente modificati e questo consente di avere dei farmaci che sono più sicuri, sono disponibili in grandi quantità e a costi molto inferiori. Poi naturalmente ci terrei a sottolineare che la suddivisione delle biotecnologie a seconda dei campi di applicazione può dare luogo, diciamo, a qualche fraintendimento.
0: Facciamo un passo indietro. Perché dici diversi campi di applicazione? Perché ci sono quindi possibilità di utilizzare queste biotecnologie in tanti ambiti.
1: Sì, senz'altro. Oltre al campo medico, naturalmente c'è il campo agroalimentare oppure il campo ecologico. Diciamo, in campo agroalimentare si vanno a modificare delle varietà agricole in maniera tale da fargli assumere caratteristiche più vantaggiose, per esempio per aumentare le rese e quindi fare in modo di ottenere la stessa quantità di raccolto su superfici inferiori, e questo è molto importante, diciamo, per la preservazione degli habitat naturali. Oppure le varietà agricole possono essere modificate, per esempio, per essere arricchite di micronutrienti, vitamine o minerali, oppure possono essere modificate per resistere in ambienti estremi, per vivere in suoli acidi oppure a temperature molto elevate. In campo ecologico c'è tutto il settore della bioremediation, e quindi ci sono batteri modificati per metabolizzare le sostanze tossiche presenti nelle aree contaminate. Quindi le applicazioni sono davvero tantissime, il potenziale di biotecnologia è enorme e si tratta, diciamo, di tecnologie quindi trasversali che possono trovare applicazioni in ambiti diversissimi.
0: Certo, e ogni ambito dà problemi diversi e dà speranze diverse, potenzialità diverse.
1: Sì, senz'altro, però vale la pena di notare che diciamo, i problemi, i rischi sono diciamo, estremamente sopravvalutati, hanno diciamo, un impatto sull'opinione pubblica che spesso travalica diciamo, i problemi effettivi. Diciamo, vorrei cogliere l'occasione che questa distinzione tra biotecnologie buone e biotecnologie cattive che qualcuno fa è una definizione totalmente arbitraria, nel senso che, come lei diceva molto bene, le biotecnologie sono strumenti, quindi bisognerebbe evitare di utilizzare suddivisioni molto rigide tra campi di applicazione buoni e cattivi, invece concentrarci sui singoli prodotti e valutare i rischi e i vantaggi di ogni singolo prodotto.
0: Esattamente questo che è un po' l'indirizzo della scienza, cioè quello di valutare caso per caso.
1: Sì, senz'altro, anche sugli OGM in campo agricolo, che sono quelli che purtroppo sono diciamo, più nell'occhio del ciclone, è assolutamente sbagliato diciamo, fare generalizzazioni. I rischi che spesso vengono indicati per le varietà modificate diciamo, nel settore agricolo sono spesso rischi presenti anche nell'agricoltura convenzionale, questo troppo spesso si dimentica. Diciamo che ogni valutazione del rischio dovrebbe essere fatta in un contesto generale. Per cui i rischi e i benefici dovrebbero essere soppesati però in confronto ai rischi e benefici dell'agricoltura convenzionale e quindi insomma, si dovrebbero fare scelte ragionate che non poggino soltanto diciamo, su quelle che sono delle reazioni istintive, emotive.
0: Certo, mi sembra che Sylvie è pronta con il suo secondo ospite, che tra l'altro ci viene proprio nel discorso che stiamo facendo, perché è proprio un caso particolare. Sylvie?
2: Sì, io spero che Anna Meldolesi rimanga in ascolto perché abbiamo ospite una persona famosissima, il professor Ingo Potricus dell'Istituto per le Scienze dei Vegetali. Oh signora, aspetta un attimo che ho un problema di telefono, ma adesso lo risolviamo. Se mi mettete un piccolo stacco, riusciamo a fare
0: Benissimo,
2: tutto.
0: ci scusiamo con gli ascoltatori, con Anna chiediamo un attimo di pazienza.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Un attimo solo, Sto suonando. Ecco, allora ti passo il professor Ingo Potricus.
2: Allo?
1: Allo?
0: Eccoci qua. Allora, probabilmente gli ascoltatori hanno sentito parlare di una pianta straordinaria, la prima pianta transgenica che è stata fatta per aiutare la gente più povera nel terzo mondo, quella che muore dove ci sono i bambini sotto i 5 anni che muoiono per avvitaminosi. Si tratta del riso dorato, un riso che contiene un gene di un'altra pianta che gli permette di esprimere al riso dei carotenoidi, insomma quella cosa un po' colorata della carota, che se la mangiamo, la carota, ma anche il riso, ci permette al nostro corpo di assimilare la vitamina A. E questa pianta è stata fatta sotto la guida del professor Ingo Potricus, che l'ha fatta insieme a un team di ricercatori che, se voi guardate i nomi, sembra Benetton, c'è gente di tutto il mondo, ma soprattutto del sud-est asiatico, di tanti paesi del sud-est asiatico. E cosa è successo? Che questo è stato fatto per il terzo mondo, per i contadini, scrive il professor Potricus, più poveri, i piccoli contadini più poveri. Eppure, scusi professore, ma lei questo riso dorato lo ha brevettato?
2: Well, we virtually had to patent our golden rice, because if we would not have patented it, maybe others would have patented the idea, and then we could not have done what we wanted to do.
0: Beh, un po' ci siamo stati costretti a depositare il brevetto del nostro riso dorato, perché se non l'avessimo brevettato noi, qualcuno avrebbe potuto rifare lo stesso lavoro e depositare a sua volta il brevetto.
2: We wanted to give this rice free of charge and limitations to poor farmers in developing countries.
0: Volevamo regalare questo riso proprio libero, senza nessun limite, ai contadini poveri nei paesi più poveri.
2: And for this reason we needed legal rights to do so, and to have the legal rights we had to patent it.
0: E per poterlo fare avevamo bisogno di avere i diritti legali di regalarlo, e per ottenere questi diritti legali abbiamo dovuto fare un brevetto. E chi è proprietario del brevetto? Who owns the patent?
2: There are two to whom this patent belongs. That's my partner, Dr. Peter Bayer from the University in Freiburg in Germany.
0: Allora, sono due proprietari, e uno è il mio socio, il dottor Peter Bayer dell'Università di Friburgo nel Breisgau in Germania, e io stesso.
2: But because we realized that we two private persons could not do this humanitarian project, we needed help by a powerful partner, and this powerful partner we found in a company.
0: Però eravamo due persone un po' ingenue, non sapevamo come riuscire a lanciare questo grande progetto umanitario, regalare il riso dorato, da soli, e abbiamo dovuto trovarci un partner, e la cosa più straordinaria è che l'abbiamo trovato in una società privata.
2: And the agreement we have reached is the following: we give the rights for commercial exploitation to the company, and the company in return helps us to fulfill the humanitarian project.
0: Allora, noi abbiamo il patto è questo: con la società abbiamo, la società si è appropriato, diciamo, del diritto di sfruttare commercialmente il riso. In compenso ci permette a noi, ci finanzia a noi, perché noi possiamo distribuire in maniera umanitaria, come aiuto umanitario, il nostro riso.
2: Of course it is important to define humanitarian purpose, and this was very difficult.
0: Però bisogna definire che cos'è uno scopo umanitario, ed è stato difficile.
2: We found a very simple solution. We agreed that every profit below $10,000 from this golden rice per year is humanitarian, and every profit above $10,000 is commercial.
0: Allora, abbiamo fatto un accordo molto semplice. Chiunque con questo riso non fa più di $10,000 all'anno di profit o sales? Ah, di vendite, ecco. Non riesce a vendere per questo riso dorato per più di $10,000, allora è considerato come uno che deve riceverlo a scopo umanitario. Sopra i $10,000 è per il profitto ed è commerciale.
2: This is a very generous definition of a subsistence farmer, because normally subsistence farmers may have $500 or $1,000.
0: Allora, quindi abbiamo trovato una definizione molto generosa dell'agricoltore di sussistenza, no? Che coltiva proprio per sfamare sé e la sua famiglia, perché generalmente uno così, se riesce a tirar fuori $500 all'anno dal suo riso, è fortunato.
2: We were very interested in a very high limit, because we not only wanted that this rice helps to prevent vitamin A deficiency, but we also wanted that this rice helps to develop local commerce, to contribute to poverty alleviation.
0: Ecco, noi abbiamo messo un limite piuttosto alto, un tetto piuttosto alto per i nostri contadini poveri da aiutare, perché non volevamo che il riso servisse soltanto a alleviare la deficienza, la vitaminosi, insomma, la difficoltà, come si chiama? Tu lo sai meglio di me, aiutami Silvia Baglioni.
1: Il deficit di vitamina A.
0: Esatto, a rimediare a questo deficit. Volevamo anche aiutare a sollevare fuori, al di sopra della soglia di povertà, i contadini più disperati del terzo mondo.
2: We also think it might be a very good example for future developments, because it shows that one can find a viable compromise between commercial and humanitarian interests.
0: Infatti potrebbe servire da modello per altri sviluppi di questo tipo, perché il nostro accordo mostra che è possibile ottenere, raggiungere un compromesso fra gli interessi, gli scopi umanitari e gli interessi commerciali.
1: Noi ringraziamo tantissimo il professor
0: grazie professor Ingo Potricus dell'Istituto per le Scienze delle Piante svizzero a Zurigo. Grazie per questo lunghissimo lavoro e per avere con la sua squadra di tutti i colori della Belleton, fra cui c'è anche Paola Lucca, che salutiamo anche se non è qui, ma
1: bene,
0: forse ci ascolta.
1: Silvi, noi ti lasciamo lì.
0: Sì, io torno in questa straordinaria baraonda e torno dappertutto a riferire,
1: allora noi
0: a mettere il naso dell'oca, il becco dell'oca dappertutto per riferirvi domani.
1: Domani ci sentiamo, ringraziamo tantissimo Silvi e i suoi ospiti.

0: Anna Meldolesi.
1: Sì, ecco.
0: È stata un'emozione per te parlare con un uomo così famoso del tuo campo.
1: Io ho avuto già occasione di parlare con Potricus per posta elettronica, devo dire la verità, perché il suo progetto è veramente straordinario, è il risultato di 10 anni di lavoro intensissimo fatto da un team di ricercatori, come avete fatto notare, che appunto comprende molti ricercatori dell'Istituto di Ricerca di Miglioramento del Riso delle Filippine, quindi diciamo è anche la dimostrazione che i prodotti delle biotecnologie agricole non sono solo le sementi della Monsanto o di qualche multinazionale, insomma, ma diciamo indicano una strada diciamo che ha anche delle istanze etiche molto forti, insomma.
0: Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo e tu dammi una risposta a bruciapelo.
1: Sì.
0: Ma di queste persone allora ci si può fidare? Ma ci si può fidare di tutti?
1: Ma naturalmente voglio dire, c'è chi lavora sulle biotecnologie agricole per business e c'è chi ci lavora anche per altre ragioni. Però diciamo dal punto di vista dei rischi ecologici o per i consumatori, bisogna sempre sottolineare che tutti questi prodotti, prima di arrivare a una fase di commercializzazione, subiscono test rigorosissimi di allergenicità, tossicità, studi di impatto ambientale, quindi i prodotti che arrivano sul mercato sono sicuri.
0: Bene, noi anche di questo parleremo domani, infatti. Ringraziamo Anna Meldolesi per averci dedicato un po' del suo pomeriggio.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci presto.
1: Arrivederci.

E sempre a proposito di energia, domani, quindi venerdì 9 febbraio alle ore 16, presso l'Aula Magna dell'Ateneo di Roma, La Sapienza, in piazzale Aldo Moro 5, il professor Carlo Rubbia, presidente dell'Enea, terrà una conferenza aperta a tutti dal titolo Quale energia per il domani? Salutiamo e ringraziamo Philippe de Marescot, il professor Potricus e Alberto Fognini e Massimo Bozzoni che ci hanno mandato in onda e passiamo la linea a Roma. A domani.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo è di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Buongiorno, oggi parte lo speciale in quattro puntate dedicato a Guido Ceronetti, che in radio è intervenuto svariate volte sia per parlare del proprio lavoro come per esempio regista teatrale nel teatro dei Sensibili da lui fondato, oppure anche come autore, anche attore, lettore delle interviste impossibili, di alcune interviste impossibili. Tra l'altro nelle interviste impossibili Ceronetti aveva lavorato con attori importanti, con Carmelo Bene per esempio e Mario Scaccia. Oggi potete ascoltare la prima puntata di questo speciale dedicato a Ceronetti, in cui vi proponiamo due interviste impossibili, entrambe interpretate da Carmelo Bene, Attila e Jack lo Squartatore. Nella seconda puntata potrete invece ascoltare Ceronetti che dialoga con Alberto Sinigaglia nel programma Italiani a Venire di Radio 3 nel 97. Nella terza puntata troviamo l'intervento di Ceronetti nella trasmissione Aladino del 2004, sempre di Radio 3, e l'intervista impossibile a George Stephenson con Mario Scaccia e la regia di Sandro Sequi, che è stato praticamente il regista di tutte le interviste impossibili create, inventate da Guido Ceronetti. La quarta e ultima puntata è invece composta ancora da due interviste impossibili, quella ai Lumière e a Pellegrino Artusi, con Mario Scaccia, Bianchini e lo stesso Ceronetti come attore. Buon ascolto.

0: Informiamo i nostri ascoltatori che l'esercito Unno, con alla testa il Tanjù, o re, Attila, detto familiarmente flagello di Dio, dopo aver conquistato con terrificante impeto di cavalleria le città di Aquileia, Treviso, Verona, Mantova, Brescia, Bergamo, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza, Reggio, Modena, si trova attualmente concentrato intorno a Governolo, alla confluenza del Mincio col Po. La situazione è seguita attentamente da Roma, dove prevale un cauto ottimismo. Un nostro inviato speciale ha ottenuto dall'imperatore Unno il permesso di un'intervista esclusiva nella sua tenda, che vi trasmetteremo integralmente.
1: Bevete, baroni! Dopo una buona bevuta e un buon sonno, probabilmente partiremo alla volta di Roma! Se non partiremo, ricominceremo a bere! Ma non vorrei fare aspettare troppo la capitale del mondo. Fino a quando dovrà tremare al pensiero di Attila e trepidare insieme dal desiderio di applaudirlo? A che punto sono i preparativi?
2: Molto avanti, mio generale.
1: Ci sono sufficienti scorte di carne equina frollita?
2: Enormi scorte, Attila.
1: Fate attenzione alle casalinghe indigene. Il culto della fettina di vitello in Italia è tale che più nessun cavallo è al sicuro. La caccia alla carne equina è veemente e spacciata. Non lasciate mai solo uno dei vostri cavalli. Vigilate sempre sulle provviste.
2: Sire, è arrivato l'inviato speciale dei Romani. Lo faccio entrare?
1: Che entri! Berrà un bicchiere con noi. Vieni, Romano, e non tenere offesa. Gli unni sono gente ospitale. Prendi una coppa e bevi. Tu bevi poco.
3: Infatti.
4: Ti piace il cavallo crudo?
3: Non saprei, sarebbe nuovo per me.
1: Prova. Una coscia di cavallo per il Romano.
4: O preferiresti il collo con tutta la criniera del nobile animale?
3: Veramente ho già mangiato. Mi sono fermato in una piccola trattoria demolita dove era rimasta qualche pentola intatta.
1: Voi romani siete di piccolo stomaco.
3: Non sono romano.
1: No, è vero, parli latino come un barbaro.
3: Faccio quello che posso.
1: Qual è la tua lingua madre?
3: Il torinese, mio sire, quello del centro storico che si parlava prima del calabrese. Adesso è una lingua morta. Ma a Roma si capisce, parlo latino. Se non parli latino, la gente fa finta di non aver sentito.
1: Appartieni al Senato?
3: Oh, no, no.
1: Sei un principe della Chiesa?
3: No.
1: Sei un poeta laureato?
3: La laurea ce l'ho, come tutti.
1: La laurea è molto importante, molto.
3: C'è chi sostiene il contrario, che la laurea conta poco, che si prende senza sforzo, che non serve poi a niente.
1: Tra gli unni le lauree sono molto rare, neppure io ce l'ho. Da noi conserva tutto il suo prestigio. Se sei un laureato, sii il benvenuto. Baroni! Abbiamo qui un laureato. Ti chiamerò dottore o professore, se preferisci.
3: Chiamami comandante. Ho sempre desiderato essere chiamato così.
1: Sai comandare?
3: No.
1: Sai servire?
3: Nemmeno.
1: Che cosa fa uno che non sa né comandare né servire?
3: Ma vive immagini, se ne infischia.
1: Non posso chiamarti comandante se non comandi niente. Ti do un battaglione dei miei cavalieri leggeri. Potresti essere un buon capitano. Hai la faccia di chi ama i cavalli.
3: Amo i cavalli, ma per il battaglione vorrei rifletterci. Intanto, vogliamo cominciare l'intervista?
1: Fa pure. Quanti cavalli occorrono?
3: Nessuno. È un gioco nel quale io faccio domande e tu, se vuoi, rispondi.
1: Bene. Uscite tutti! Devo parlare col Romano da solo.
3: L'Italia ti piace?
1: Così, così.
3: Mi stupisci. Tutti gli stranieri intervistati rispondono sempre che l'Italia li entusiasma, che sono felicissimi, che ci torneranno appena possibile.
1: Dicono le stesse cose quando sono in Portogallo, nel Congo, nell'Antartide. Gli stranieri sono sempre entusiasti. Ma il re Attila non è il solito ospite straniero. E l'incremento turistico non è la mia principale cura.
3: Nelle città dove sei entrato, che cosa ti ha colpito di più?
1: Un ferro da stiro, lanciato da mano ignota. Fortunatamente un po' maldestra. Mi ha preso una spalla.
3: Com'è finita?
4: Ho fatto demolire la casa senza farne prima uscire gli abitanti. Dopo tutto è andato bene. Mi hanno portato il pane e il sale.
3: Dicono che hai ridotto città fiorenti a mucchi di rovine.
4: Fiorenti, poi. Io di fiori non ne ho veduti. Saranno state fiorenti all'epoca di Saturno, non certo oggi. Erano diventate piuttosto brutte e ogni giorno peggioravano, certi fiumi ridotti a cloache, estensioni tristissime di brutture, cimiteri di macchine, pochi alberi moribondi, rumori spaventosi anche nel cielo, un fumo nero che copriva tutto, neanche più un cavallo per le strade. La gente respirava male, commetteva cattive azioni, piena di rabbia e di stanchezza. In quelle prigioni di metallo e di cemento, specialmente a Milano, quando mi raccontarono come si viveva a Milano, decisi di non perdere un minuto. Adesso Piazza del Duomo è una tranquilla isola equina. Ci sono cavalli dappertutto nella nuova Milano. La Rinascente vende soprattutto zoccoli, avena, speroni e gualdrappe. Attila, calunniosamente detto il flagello di Dio, porta la salute, l'aria pura, la pace. Dillo ai tuoi romani. Anche per loro Attila è l'unica soluzione possibile.
3: Allora ecco la mia domanda principale. Sei veramente deciso a conquistare Roma?
4: Ai miei baroni dico sempre di essere pronto a marciare su Roma. In realtà sono morso dall'indecisione. Contro di me si è mosso l'esercito di Aezio, che mi sta aspettando ai valichi dell'Appennino. Aezio è un ottimo generale. Finché rimango al nord non lo temo, perché in pianura sono il più forte, ma sui valichi non è la stessa cosa. I soldati di Aezio sono eccellenti guerriglieri. Molti di loro facevano la guerriglia urbana in varie città del mondo. Aezio li ha reclutati e messi in riga, rendendo alle città la calma e facendo pensoso Attila. Roma, insomma, potrebbe costarmi cara. Anche l'armamento di Aezio non è trascurabile. Mazze ferrate modello 91, ottime lance Enfield inglesi, frecce avvelenate di antiparassitari e diserbanti, già largamente collaudati in agricoltura. Raggio della morte. Questa però è un'arma a doppio taglio. Posso cavarmela facendo viaggiare con me un imponente numero di ostaggi. Aezio non oserà, per distruggere Attila, disintegrare in un colpo 5.000 milanesi, 2.000 bergamaschi, 5.000 bresciani e gardesani, 200 veronesi. La tattica degli ostaggi è quasi sempre infallibile. L'avversario è paralizzato, purché abbia viscere di padre. Certo, non è molto leale. Inoltre gli ostaggi sono scomodi e sporchi e bisogna spartire con loro grandi pezzi di cavallo, perché un ostaggio nutrito male perde valore, lo rivogliono col suo peso di prima e qualche volta barano. Era 100 kg e adesso 85, come mai? Ma neanche il raggio della morte è un'arma onesta. Aezio preferisce la furberia all'onore, è un vero latino.
3: Ti trattengono solo considerazioni d'ordine militare?
4: No. Una presa di Roma conferisce prestigio, ma una volta lì temo gli assalti della noia. Governalo, è un posto molto più piacevole e divertente. Tutte le sere abbiamo il circo equestre, due volte alla settimana le regate sul Po. Quando voglio ravioli alla mantovana, a Roma, a parte i cavalli dei Dioscuri e il cavallo di Marco Aurelio e una solenne barba. Le mie spie mi hanno parlato di via Veneto, sconfortante. Un cavallo morto e più brioso. A mezzanotte cercheresti inutilmente un pugno di biada. Prenderai Roma unicamente per dare ai romani qualche piccola emozione. Il piacere di prosternarsi davanti ad Attila dopo averne pensato e detto male, di camminare per strade rigenerate dal cavallo, l'orgoglio di dare vita a una popolazione mista piena di bellezza e di forza, parlante latino e unno, di avere per festa nazionale il giorno in cui il loro buon padre Attila avrà abbeverato il suo cavallo nella fontana di Trevi. Prenderei Roma solo per fare assaggiare ai romani un po' di vera civiltà!
3: Sono ottime ragioni filantropiche.
4: E per quelle dovrei mettere a repentaglio il mio esercito. Strategicamente Roma non mi interessa. Prenderei piuttosto Torino, da cui ricevo messaggi per incitarmi a voltarmi verso Roma. Da Torino la cavalleria Unna, passando sotto la galleria del Frejus, arriverebbe facilmente nelle pianure galliche. Parigi. Quella è una città. Torino diventerebbe la capitale del cavallo. Potrebbe produrne tra Mirafiori e Oltrestura centinaia di migliaia all'anno, come dice quel bardo locale. E questa l'ora antica torinese, l'ora di Attila. E di Ati? L'ora delle Bignone! Raderei al suolo l'antica birreria Boringieri.
5: Oh, già fatto!
4: Spingendomi sempre più verso occidente, Torino sarebbe la capitale ideale del mio regno. Credi che il re Carlo Alberto porrà forte resistenza sul Ticino?
5: I piemontesi sul Ticino sono imbattibili.
4: Lo dici perché sei dei loro?
5: Ma non hai pensato a tornare indietro invece di andare sempre avanti? Il tuo impero è già enorme, Ungheria, Transilvania, Boemia, Germania. Se torni indietro rinunciando a Roma, l'imperatore Valentiniano ti dà in sposa la principessa Onoria e ti paga un riscatto di molti miliardi di lire. Sono stato incaricato di dirtelo.
4: Miliardi? Che cosa me ne faccio? La vita è rincarata dappertutto. Le monete hanno perso potere d'acquisto. Con un miliardo di lire posso pagarmi 2 o 3 giorni di vacanza in un alberghetto modesto delle Alpi svizzere, insieme a pochissimi cavalli e la principessa Onoria, che, abituata alla corte di Roma, è una donna che costa cara. Vorrei qualcos'altro.
5: Case? Terreni, ottimi investimenti.
4: Non ride delle case e dei terreni. Non se ne fa niente dei beni immobili. Odio tutti gli stabili, disprezzo i sedentari. La gente senza cavallo mi ripugna. Puoi tenertene le tue case, finché non arrivi io a demolirle.
5: Se ami il movimento, l'imperatore potrebbe regalarti un magnifico ottovolante, un rotor, un toboga, le montagne russe.
4: Vedo che mi prendete per un barbaro. Mi viene voglia di fargliela pagare al tuo imperatore. Affronterò Ezio sull'Appennino e piomberò su Roma come un falco.
5: Posso annunciarlo come una decisione sicura? Non cambierai idea? Pensaci.
4: Se voglio cambiare idea, chi può impedirmelo? Annuncia quel che ti pare. Attila resterà sempre imprevedibile. Lo aspettano a Roma e lui è già sul Danubio. Il Danubio lo saluta e lui sta fracassando la biglietteria della stazione Termini, da cui partiranno fiumi di cavalli!
6: Attila, l'esercito è pronto. Aspettiamo il tuo segnale per partire. Qual è la strada per Roma?
4: Un momento! Alla fine dell'intervista vi dirò se prenderemo Roma o se ci batteremo con gli Albertini sul Ticino. L'incertezza rende la cosa più appassionante. Hai ancora domande da farmi?
5: Consulto un attimo i miei appunti. Ecco, vita privata, gusti, abitudini. Potresti dirmi qualcosa della tua vita privata? Particolari scabrosi? Qualcosa dove possibilmente non c'entri il cavallo?
4: La mia vita privata è riempita di fastidi familiari. Una dozzina di mogli germaniche, galliche, danubiane, slave e parecchi figli da mantenere. Per fortuna restano a casa e io sono sempre al campo. Anche per questo viaggio molto. E poi ho 18 sorelle tutte in età maritale. Questo problema mi angoscia. Vorrei sposarle tutte nell'area del Mec, ma hanno poca dote e sono piuttosto brutte, secondo la filosofia occidentale. Hanno in compenso denti eccezionalmente sani, straordinariamente irrobustiti e sviluppati dall'uso e dall'abuso di carne cruda. Le loro trecce sono di un biondo pozzanghera, annodate con fil di ferro lunghe come le gambe di un vichingo. Ai vostri bardi piacciono poco, sono corrotti, vogliono capelli torturati dai coiffeur, lucidi di lacche. Come potrei fare? Mi aiuti ad accasarle, Romano? Attila te ne sarebbe grato. Ti regalerei un cavallo, un lago, una steppa.
5: Scorriamo gli annunci matrimoniali. Eccone uno interessante. Impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura, conoscerebbe scopo matrimonio principessa Unna, anche antropofaga, purché amante casa, musica, giardino.
7: Un impiegato è un principe?
5: Qualche volta, non sempre, ma è la posizione sicura che conta. Essere in pianta stabile, avere la mutua, la tredicesima, la pensione, la trattenuta fiscale.
7: Uguale io e che nessuna delle mie sorelle ama la casa, la musica, il giardino. Sono delle vagabonde prive di qualsiasi finezza. La vista di un violino le fa sghignazzare. Se vedono un giardino calpestano le aiuole e strappano tutti i fiori. Povero impiegato Bruno, non riuscirò mai, mai a maritarle nel Mec. Nessuno le vuole.
5: Nei nostri costumi di solito si ricorre facilmente alla bugia. Rispondi come ti dico. Principessa Unna, esclusivamente fuggivora, amantissima casa, musica, giardino, pittura, poesia, profonda conoscenza lingue classiche, laureata a Oxford, bella voce, capelli biondissimi, è smaniosa unirsi in matrimonio con lei, impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura. L'impiegato impazzirà di gioia e a te non resteranno che 17 sorelle da accasare.
7: Un re degli Unni non è un impostore!
4: L'impiegato Bruno resterà celibe, ma non sarà mai ingannato da Attila. Ho deciso. Prenderò Roma e obbligherò qualche principe romano a sposare le mie sorelle, pena la decollazione in Campidoglio.
7: Lo faccio, come voi dite, per giustificare tutto, per la mia famiglia, Trombo!
0: Qui Radio Attilana. Informiamo i nostri ascoltatori che da questa notte Attila è padrone di Roma. Proseguono come sempre incontri e trattative. La popolazione dà incessantemente prova di civismo.
4: Fatto. Roma è presa. Il generale nemico tempestivamente destituito mentre si preparava a contrattaccare. Succede sempre così, i nemici buoni te li sottraggono prima dello scontro. Ho già ricevuto in mezzo alle fragranti rovine del Campidoglio e della città universitaria le insegne di commendatore, un premio di poesia e la laurea honoris causa in diritto romano, che in verità mi è molto meno familiare dei pidocchi della mia barba. Ho anche messo per farli contenti il mio sigillo sui trattati che rinsaldano i tradizionali legami di amicizia tra il popolo unno e il popolo latino. Ci sarà un grande sviluppo di rapporti culturali, commerciali e coniugali. Ho risparmiato l'eur perché in quel maestoso palazzo dei congressi, in quell'imponente palazzo della civiltà romana, farò scuderia e modello per i miei cavalli. Volevano farmi dormire al Milton, ho preferito farmi invece una tenda sul Palatino, dove tutto è di bel taglio cesareo e l'aria almeno non è condizionata. Stasera andrò all'opera. Hanno organizzato uno spettacolo in mio onore. Mangerò e berrò nel palco reale. E in queste cose sono imbattibili. Lo spettacolo è intitolato Attila. L'autore è un romano di nome Verdi. Ne ha già organizzato uno per il re babilonese Nabucodonosor, quando prese anche lui Roma. Sono impaziente.
1: Presto!

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con Attila. Attila era Carmelo Bene. Regia di Sandro Sequi.

0: Ah, Jack lo squartatore. Un brutto anno bisestile questo 1888. Delitti a catena nell'East End. Dal 30 agosto al 9 novembre, 5 donne. E tutte facevano lo stesso triste mestiere. Alcolizzate, denutrite, malate delle peggiori malattie. Sui 40 anni, meno una. L'ultima, di 25, Mary Jane Kelly, la vittima, diciamo, più maltrattata. Tutte vivevano nel più malfamato quartiere di Londra, Spitalfield, nella zona di Whitechapel. Miseria, degradazione, lo popolano veri relitti umani. L'assassino odia quelle disgraziate per sue ragioni particolari. Adesso dicono che sia scomparso. Scotland Yard, che non è mai riuscita a prenderlo, ha rallentato la vigilanza, ha tolto le ronde. Avrà qualche buon motivo per farlo. Dicono che Jack si è buttato nel Tamigi. Tuttavia è strano.
1: Jack ha scritto alla polizia, ai giornali. Voi al Times avete ricevuto qualche sua lettera?
0: A queste lettere, tutte firmate da Jack e scritte con disgustoso inchiostro rosso. Sono state inviate personalmente a me, al direttore del Times. Come vede, sono parecchie. C'è in giro una notevole quantità di queste lettere, molto richieste da collezionisti morbosi. Se fossero tutte dell'assassino, non avrebbe potuto compiere un solo delitto, occupato com'era a scrivere e a imbucare lettere da tutta l'Inghilterra. Una è arrivata addirittura dalla Costa Azzurra. Ma lo stile di Jack si riconosce da un suo rozzo talento per l'umorismo nero, piuttosto sviluppato. A modo suo è un gentleman, perché quando promette è puntuale nel mantenere. Ha il puntiglio di un Phileas Fogg. Purtroppo si tratta di promesse terribili.
1: I sospetti?
0: Sono state fatte 100 ipotesi. Jack può essere chiunque. Un medico, un lord, un membro del Parlamento, un parente, Dio ci guardi, della

0: Hai un filatelico, un profugo politico, un letterato. In un solo letterato ci sono molti Jack.
1: Il direttore di un giornale?
0: Lo escludo categoricamente, li conosco tutti, benissimo. I direttori dei giornali sono un'odorifera corbeglie di probità.
1: È nel probo che si annida a volte l'orrendo. Lei stesso dice che chiunque può essere Jack.
0: È vero? Ma bisogna fare eccezione per tutti i direttori di giornali inglesi e specialmente londinesi. Sul continente potranno esserci tra loro degli assassini, non lo escludo, non certo qui, tra noi. E poi nessun direttore di giornale inglese farebbe mai uso, neppure per un macabro scherzo di inchiostro rosso. Che orrore! Non cerchi Jack nei nostri uffici, caro collega. Abbiamo un culto fanatico per l'inchiostro nero. Non ammettiamo neppure il viola.
1: Signor direttore, grazie. Questa notte andrò un poco in giro per Londra. Se avrò la fortuna di incontrare Jack, cercherò di raccogliere qualche sua dichiarazione, di farlo parlare della sua vita sentimentale, familiare. Il servizio la interessa.
0: Abbiamo già sguinzagliato i nostri migliori redattori per questo. Presto o tardi, anche se morto, parleranno con Jack. Offra pure il risultato della sua operosità al resto della Berlinga o al Corriere Porediese. Le faccio i miei migliori auguri. Arrivederci.

0: Questo quartiere supera ogni immaginazione. Mai visto niente di così vischioso, di così pauroso e triste, anche perché viaggio poco. Mi stupisco del mio coraggio. Cammino tranquillamente per Spital Fields nella nebbia e nel fumo. Forse sto solo sognando. Pochissimi lampioni a gas, luce fioca, enorme sporcizia, odori insopportabili. Laggiù deve esserci un pub aperto. Chissà che clienti. Svolto l'angolo. Non riesco a leggere dove sono. Ah, Dorset Street, una delle strade più malfamate del mondo. Il posto ideale per essere ammazzati. Inciampo in un cadavere. No, è soltanto ubriaco.
1: Ehi, buonasera, signore.
0: Ah, buonasera. Ma perché vai in giro a quest'ora di notte per questo infernale quartiere? E se io fossi Jack lo squartatore, faresti la fine delle altre?
1: No, tu non puoi essere Jack, amico.
0: Come puoi esserne sicura?
1: Perché Jack... sono io.
0: Sei un travestito?
1: No, sono veramente quello che sembro. Vieni più vicino, proprio sotto il lampione. Guardami, sono o non sono una donna?
0: Direi piuttosto che lo sei stata, come il becchino dice di Ofelia quando gli prepara la fossa. Faccia devastata dal vaiuolo, un occhio guercio, tatuaggi sul collo, un labbro spaccato da cui cola il gin. Disgraziata! Il gin è peggio del vaiuolo.
1: Ho capito. Sei dell'esercito della salvezza o ti mando il reverendo Barnett. Vattene, non ti parlo più.
0: Per carità, non scacciarmi, sono solo un curioso. Stavo cercando Jack per farmi raccontare un po' della sua vita.
1: Sono io, Jack, caro. Vuoi che cominci dall'infanzia? Mi chiamo Lucy Nevermore. La mia famiglia era la più per bene di tutta Londra. A 8 anni sono stata messa in uno dei migliori collegi d'Inghilterra. Suonavo Schubert e le marce di tutti i reggimenti della regina. Ma ho sofferto molto per mancanza di affetto.

0: Oh, basta! Un criminale come Jack con un'infanzia così banale. Non me la raccontare. Mi guasti il sogno.
1: Vuoi sapere perché mi sono messa a uccidere quelle donne?
2: Sentiamo, sentiamo.
1: Per realizzare me stessa. Ero diventata un'accesa femminista e pensavo esclusivamente a questa realizzazione. Bisogna ubbidire ciecamente i propri istinti. Questa è la vera morale.
0: Come giusto.
1: Ah, bravo, vedo che sei d'accordo. Ma quali erano i miei veri istinti? Scrivere sui giornali, fare della politica. Uno studioso di economia mi ha illuminata. Il tuo istinto profondo, cara Lucy, è di far fuori delle donne. Va e realizza finalmente te stessa. Restava la scelta delle vittime. Ho pensato che era meglio sceglierle di bassissima condizione, tra i rifiuti umani degli stand, dove le donne sono assolutamente irrecuperabili per gli ideali femministi, donne nate per una schiavitù senza limiti all'uomo padrone, donne vergognosamente irrealizzate, occupate soltanto a scendere scalini uno dopo l'altro, sempre più giù.
0: Però sembri una di loro.
1: Oh, hai detto bene, sembro. Ho dovuto mescolarmi a loro, vivere come loro per guadagnarmene la fiducia. Sono persone semplici, di me si fidano completamente. Col mio diploma di levatrice e di infermiera ho reso a tutte non pochi servizi e mal pagati. Erano molto contente della loro vecchia amica Lucy. Scrivendo che Jack è esperto di anatomia, i giornali hanno azzeccato. Non pretendo di essere un grande anatomista, ma i miei piccoli lavori provano che non sono digiuna. Ho frequentato i teatri anatomici per anni, seguito lezioni magistrali. Tutto dà il suo frutto al suo tempo, come dice la Bibbia autorizzata. Quando venne uccisa il 7 agosto scorso, molto scorrettamente, la mia povera amica Martha Tabram, capii che non dovevo perdere più tempo perché qualcuno stava cercando di precedermi. Così scelsi la mia prima vittima, Polly Nichols, una mia cliente che non voleva saperne di firmare una petizione al Parlamento per la concessione del voto alle donne. Diceva di non saper fare la sua firma e quando gli parlavo dell'emancipazione si metteva a sghignazzare e beveva. Bevevo anch'io. Il mattino del 30 agosto l'hanno trovata in Bucks Row, vicino alla stazione della metropolitana. Così è nata la prodigiosa favola di Jack. Da quel giorno Londra non parla d'altro.
0: E adesso, dopo 5 vittime, hai deciso di ritirarti?
1: Mi ritengo soddisfatta. Potrei fare ancora qualche colpetto per sbalordire i poliziotti, ma sarebbe puro circo. Vorrei invece aprire una clinica moderna, attrezzatissima nei servizi chirurgici, reparto gratis per i poveri, aperta alle donne laureate in medicina, in una bella foresta, vicino a un laghetto con cigni, fornitissima biblioteca, cucina internazionale, cure elettriche. Ah, un vero paradiso! Ma non dire che il direttore della clinica è Jack. La gente ha dei pregiudizi.

0: Sono stato fortunato. Il racconto di quella brava donna è credibilissimo. Conosce i particolari. Il movente è sostanzioso. Come sempre, l'assassino è sempre il meno sospettabile. Nonostante il suo aspetto spaventoso, si sente in lei la persona colta. Del resto, i suoi sono esemplari crimini da intellettuale. Un fiacre. Si ferma. Qualcuno scende. Oh, guarda! Quella è proprio l'immagine che il popolo si è fatta di Jack. Cappello a tuba, pellegrina nera, borsa nera nella mano, una certa corpulenza, baffetti, aspetto di distinzione. Signore! Signore!
1: Prego.
0: Scusi, non potrebbe vestirsi in un altro modo? Lei è Jack come se lo figura la stolta superstizione popolare. Dunque, non è Jack, ma potrebbe avere dei fastidi, rischiare almeno un piccolo linciaggio, aggirare così simile a Jack per il quartiere dei suoi delitti.
1: Non si preoccupi, sono George Mangan del Daily Express. Ho la tessera della stampa e giro sicuro. Lei è Jack lo squartatore?
0: Potrei effettivamente esserlo, dal momento che non somiglio a nessuna delle immagini che se ne sono fatte Scotland Yard, i giornali e la gente.
1: Magnifico, cercavo proprio l'antimmagine di Jack. Per favore, si lasci intervistare.
0: Caro Manganel, non ho detto di essere Jack, ho detto solo di non somigliargli. Anzi, ti faccio una rivelazione. Non sono Jack.
1: E allora perché stringi il manico di un coltello?
0: Il manico non è ancora il coltello. Poco fa ho trovato in un mucchio di rifiuti interessanti questo bel manico di coltello comune. L'ho preso per la mia collezione di manichi e lo impugno per farmi coraggio. La lama forse l'avrà persa Jack in un altro mucchio di rifiuti. Perché non la cerchiamo insieme? Ma tu, Manganel, che cos'hai in quella borsa nera? Bisturi di vario calibro, per caso?
1: Rideresti se te lo dicessi.
0: Ti prego, dimmelo, ho proprio voglia di ridere.
1: Ho veramente dei bisturi, 7 o 9.
0: Vuoi proprio giocare fino in fondo a non essere Jack?
1: E non basta, ho anche una boccetta d'inchiostro rosso, proprio quello che è servito a Jack per scrivere alla polizia e ai giornali le sue lettere spiritose. Servirai Jack ulteriori. E poi guarda che cosa tiro fuori dalla mia tuba. Una bella ciocca di riccioli.
0: Oh, soffri di alopecia.
1: Sono capelli di Annie Chapman, la seconda vittima, quella del numero 29 di Henry Street, detta Dark Annie. Non far finta di non riconoscerli. Se tu collezioni manici, io tengo molto ai capelli e ai gemelli in genere delle povere vittime. La mia casa nel West End ne ricurgita, devi vederla. O anche un Hogart. E adesso raccontami come e perché sei diventato un famoso assassino.
0: Non prendi qualche nota?
1: Ho una memoria di ferro.
0: Dirti la verità, ho come un buco in testa. Ricordo benissimo cose lontane, insignificanti. I miei delitti non li ricordo.
1: Caratteristico vuoto di memoria dei grandi criminali. Cerca di fare uno sforzo. Pensa intensamente. Io sono Jack. Avanti. Non vuoi che io scriva su di te un pezzo sfolgorante?
0: Se io fossi veramente Jack, non avrei altra ambizione. Ma ho qualche dubbio su questa sconcertante identità che mi hai appioppato. È strano. Nei tuoi articoli sull'Express tu sei stato fra i primi a sostenere che Jack ha la tuba, la pellegrina nera, i guanti e la borsa, e che la gente ha ragione ad immaginarselo così. E tu sei qui davanti a me, incarnazione di quel mito e del tuo stesso paradosso.
1: Non è una bella trovata, eh? Ho stornato i sospetti da te che puoi girare indisturbato e ammazzare liberamente le sventurate troppo fiduciose.
0: Mi hai convinto. Devo essere proprio Jack.
1: Allora sforzati a ricordare. E prima di tutto hai avuto un padre autoritario, una madre farfalla, una sorella morta in polvere. Hai motivi particolari per odiare le donne di questo sciagurato quartiere?
0: Genitori equilibrati, una sorella puberissima, maritata in Svizzera, simpatia cavalleresca per le donne cadute in basso.
1: Benissimo, non mi aspettavo di meno da un Jack.
0: Quando vengo a Londra invito sempre una mezza dozzina di sventurate in un ristorante lussuosissimo e gli faccio ordinare una cena principesca. Mangiano, bevono, sono felici. Poi una magnifica carrozza le riaccompagna, cariche di regalini ai loro squallidi dormitori. Le prego a volte di essermi compagne per una serata all'opera o alla commedia o a corte. Ne ho presentate parecchie alla regina Vittoria. Ho la vocazione del benefattore.
1: Questo è già il 1000%.
0: Ti è caduta una catenella.
1: Grazie. Era di Catherine Edowes. La povera tua vittima di Mitre Square, non la riconosci? Adesso è mia. Un altro pezzo della mia collezione. È una catenella da pochi soldi, ma non la darei per 1 milione di sterline.
0: Tu fai proprio di tutto per sviarmi. Non potrei mai sospettarti, sei troppo indiziabile.
1: E avrei anche un motivo importante per odiare le donne di Spitefield. Da una di loro ho avuto un figlio che ha un solo scopo nella vita: somigliare quanto più può a sua madre, perfino nella denutrizione. Cosa parla un gergo da taverna? Vorrei ucciderle tutte. Sarebbe un'opera di giustizia.
0: Nessuno è meno Jack di te.
1: Aspetta, poiché ho qui l'inchiostro rosso, scrivo un bigliettino a quelli di Scotland Yard. Cari Segugi, farò presto un altro lavoretto. Volete scommettere che non riuscirete a prendermi neanche questa volta? Jack, per favore mi imbuchi tu la lettera alla stazione di Aldgate. Io ho da fare.
0: Sono contento di poterti fare un favore. Dammi la lettera.
1: Attento, Jack. Se ti trovano con quella lettera addosso, sei nei guai.
0: Scrivi altri 3 o 4 bigliettini, uno più autentico dell'altro, e crederanno uno scherzo. Li porterò io stesso al posto di polizia in Commercial Road.
1: Zitto. C'è qualcuno?
0: Se vuoi posso descrivertelo. Un signore in pellegrina nera, tuba, guanti, borsa piena di ferri chirurgici.

0: Qualcuno laggiù si è buttato nel Tamigi. Sarà stato Jack. Non sarebbe il primo Jack che si butta. Ogni 2 o 3 giorni ne ripescano uno. Diventa sempre più difficile trovare il vero Jack. Dio mio! Una forma bianca sta attraversando il Tamigi a piedi e viene verso il molo. È una donna. È vestita miserabilmente, ma non è troppo patita di aspetto. Capelli lunghi fino alla vita. Ecco, è arrivata a riva e sale i gradini del molo. La riconosco. È Mary Jane Kelly, detta Black Mary, la giovane vittima del 9 novembre. Nasconde con pudore sotto la sciarpa sfilacciata una brutta ferita.
1: Che delizia passare il Tamigi a piedi senza neppure sfiorare l'acqua sporchissima. Anche questo è un dono del mio amico Jack.
0: Ah, eravate amici tu e Jack.
1: Ah, lo siamo diventati la notte stessa in cui ha fatto di me la sua quinta vittima. Nella mia stanza al numero 13 di Miller's Court, Jack era molto gentile e anche un po' bambino. Il suo bisogno di tenerezza lo rendeva quasi irresistibile. Voleva essere chiamato Pollicino. Io non sospettavo chi fosse, ma non somigliava a nessun altro, neanche nell'abito. Oh, altro che tuba e pellegrina e borsa nera. Oh, che modi da signore. Si divertiva molto ad ascoltare le mie canzoni irlandesi. Chi è passato di là tra mezzanotte e le 4 mi avrà sentito ridere e cantare. Ah, da molti anni non ridevo e non cantavo così. Abbiamo passato insieme ore deliziose. Prima che facesse giorno mi ha spiegato chi era e i motivi personalissimi e molto originali che lo spingevano a uccidermi. Desiderava farlo, questa volta, col pieno consenso della vittima. E mi pregava vivamente di non disturbare con grida inopportune il sonno già così difficile dei vicini. Tu non puoi immaginare la sua dolcezza, la sua cura di ogni particolare. Pareva che mettesse in scena Shakespeare. Non ho potuto dirgli di no. Capisci il fascino dell'uomo maturo? Maturo, ma ancora molto giovanile. Gli avrei dato 35 anni. Diceva però di averne 42. Forse non era vero. Poteva essere anche più giovane di quello che sembrasse. Maneggiava il coltello con l'eleganza di un principe. Chi è stato educato benissimo, si vede da come taglia un pezzo di pollo. Sapeva dire le poesie. Una intitolata La carica dei 600, di un certo Tennyson. Mi ha mandata in estasi. Usava un profumo for men veramente squisito. Ne avessi visto che fazzoletti. Beh, peccato che avvicinandosi l'alba lui avesse così fretta. E gli ho detto: fa pure quello che vuoi, ma non è possibile rimandare a domani. Ha risposto di no, che voleva fare il colpo in occasione della festa per l'insediamento del Lord Mayor e che la notte seguente sarebbe partito da Portsmouth per un viaggio in India. E promise al suo ritorno di venire a portare fiori sulla mia tomba. E spero che non dimentichi la sua promessa.
0: Allora tu hai amato Jack.
1: Puoi dire che lo amerò sempre. Gli sono anche molto grata per avermi liberata dall'orribile vita che facevo al Ten Bell e in altre schifose taverne, sempre in cerca di soldi per pagarmi la triste baracca dove dormivo. Me ne ha liberata da signore, senza farmi minimamente soffrire. Ho seguito il bellissimo funerale che mi hanno fatto. Tra la folla degli amici e dei poliziotti in borghese non c'era. Ai funerali delle altre era stato, aveva anche pianto, così mi ha detto. Ma credi che sia proprio in viaggio per l'India? Qualcuno deve averlo fatto sapere a Scotland Yard perché hanno smesso di dargli la caccia. Lo cercano ancora soltanto quelli dei giornali. Gente odiosa che non capisce niente.
2: Oh, è vero.
1: Oh, scrivono solo bugie. Lo chiamano il mostro, la belva, l'orco, l'astuto criminale, il re del crimine, il diabolico assassino e altre porcherie del genere. Ma che cosa ne sanno loro? Di me dicono la povera, la sciagurata, la peccatrice irredenta, la giovinezza stroncata nel fiore. Ma quale fiore? L'angelo caduto? Ah, se sapessero la verità. Come tutto è più complicato, più strano, più difficile, più storto. Oh, Jack, come tu sei meglio di tutti loro. Tu solo mi hai capita.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con Jack lo Squartatore. Lucy Nevermore e Mary erano Adriana Asti, Jack lo Squartatore Carmelo Bene, il direttore Maurizio Gueli. Regia di Sandro Sequi.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 23esima puntata.

0: Scusami se ti ho fatto venire qui.
1: Non vedo come questo posto sia più sicuro di altri.
0: Qui ci sono la marina, la finanza, la polizia, i carabinieri. E poi tanta gente comune. Marittimi, scaricatori, gente di ogni paese. Un posto come questo sarebbe il meno adatto.
1: Speriamo che tu abbia ragione. Ma continuo a pensare che a casa mia saremmo stati più al sicuro.
0: In qualsiasi posto, la mia vita oramai ha ben poco valore.
1: Non mi sembra una buona ragione per mettere a repentaglio anche la mia.
0: Con il rapimento di Magda, hanno voluto colpirmi in ciò che ho di più caro.
1: Ma tu sei certo di questo rapimento?
0: Ho riconosciuto la sua voce. E insieme con lei c'era qualcuno con un forte accento tedesco. La tengono prigioniera da qualche parte. Lei ha cercato di tranquillizzarmi. Mi ha detto di non fare nulla, di non parlare con nessuno.
1: Ma forse loro credono che tu sappia molto di più di quanto non sai effettivamente.
0: Ma io so molto di più. Per questo vogliono farmi tacere. Il lavoro che ho svolto nei servizi mi ha fatto conoscere molte cose. Mi ha fatto scoprire legami inquietanti tra l'organizzazione criminale e gente che lavorava nel mio stesso settore. Colleghi infedeli. Capisci ora la gravità della situazione?
1: Capisco. Tu hai scoperto dei legami tra i boss del traffico internazionale di armi e di materiali nucleari e funzionari dei servizi.
0: E fino ad ora sono riusciti ad insabbiare tutto.
1: Ma tu hai mandato degli esposti ai superiori. Avrebbero potuto eliminarti più facilmente in quel momento.
0: Allora ho avanzato dei semplici sospetti, dubbi, ma non avevo sufficienti prove.
1: Hai detto non avevo? Significa che ora le hai.
0: È proprio questo che volevo dirti. Credo di essere arrivato a scoprire il collegamento preciso.
1: Lo credi o ne sei sicuro?
0: Ne sono sicuro. E loro lo hanno saputo. Ecco la ragione del rapimento di Magda. È l'ultimo tentativo per farmi tacere.
1: Hai delle prove concrete?
0: Adesso sì.
1: E anche Magda le ha?
0: Magda è solo informata. Non ha nulla in mano.
1: Quindi lei è al sicuro. Se la fanno parlare, e se è vero quanto tu dici su quel collegamento, lei non potrà che rivelare cose che loro sanno benissimo. E poi la ragazza è nelle loro mani, e quindi al sicuro, per paradosso. Il pericolo sei tu. Hai completa fiducia in quella ragazza.
0: Come di me stesso. Non farebbe mai il doppio gioco con me. Lei stessa mi ha più volte esortato a lasciare tutto, a partire, scomparire dalla circolazione.
1: E credo che abbia ragione. Tu dovresti andare a parlare con un magistrato, esporre tutto, fornire tutte le prove che hai e poi sparire.
0: E Magda sarebbe uccisa.
1: Non lo credo affatto. Io ritengo che l'organizzazione criminale stia attraversando un momento di difficoltà. L'eliminazione di Magda peggiorerebbe la loro situazione senza risolvere nessuno dei loro problemi. Se sei solo tu ad avere quelle prove, avrebbero cercato di eliminare te, anzi, soprattutto eliminare i documenti e le prove materiali che hai raccolto. Io ti consiglio di andare subito a parlare con il procuratore antimafia di Brindisi. È una persona che conosco bene, di assoluta onestà e rigore. E credo che voglia dare un impulso decisivo a tutte le inchieste che riguardano questo settore del traffico clandestino. Forse la prova che tu puoi fornire è quella che può sbloccare tutte le altre indagini.
0: Chi è il sostituto procuratore di Brindisi?
1: Si chiama Susanna Lippi, è molto in gamba. Vacci al più presto, senza dirlo a nessuno. Se vuoi, posso farle avvertire della tua visita.
0: Forse è meglio. No, forse no. Non so.
1: Consegnale tutto il materiale di prova. E poi non ti far trovare per un bel po' di tempo.
0: Penso che seguirò il tuo consiglio. Ricordi quando abbiamo parlato la prima volta a Salsomaggiore, ti dissi di quel grande feudo, il Parco dei Messapi, la vecchia proprietà del barone Rizzo Beltrami?
1: Certo che lo ricordo.
0: Beh, quella è una delle piste che mi ha portato a scoprire l'anello di contatto tra il racket internazionale del traffico e la sua copertura all'interno dei servizi.
1: Posso dirti che l'ho sospettato fin dall'inizio, senza una ragione precisa, ma solo per una specie di intuito, avvalorato successivamente da un episodio preciso.
0: E quale?
1: La misteriosa scomparsa di quel marinaio dalla nave Azimuth. Una nave poi colata a picco nel Tirreno e che pare trasportasse scorie tossiche e chissà che altro.
0: Si è trattato certamente di un autoaffondamento. L'Azimuth faceva parte della flotta di cui si serve il traffico, la All Stars.
1: La conferma l'ho avuta quando ho saputo che quel marinaio, Nicola Cataldi, era in realtà il figlio naturale del barone Rizzo Beltrami.
0: Allora era vero. Era una voce che girava dalle mie parti. Complimenti, sei stato molto bravo.
1: Si può dire che siamo arrivati allo stesso nodo partendo da due estremità opposte. E il punto d'incontro è quel grande feudo, quartier generale dei trafficanti.
0: Ma che per usarlo avevano bisogno di coperture fortissime.
1: E l'uomo dei servizi che tu sei riuscito a individuare aveva proprio questo compito.
0: Ma non era il solo.
1: Quindi c'è sicuramente qualche altro.
0: Anche se a lui non sono ancora riuscito ad arrivare. Deve essere certamente un intoccabile.
1: Magari un alto magistrato.
0: O qualcuno inserito ad un livello politico molto alto.
1: Le due cose non sono in contrasto. Ho parlato recentemente con una persona che mi ha confidato dei segreti molto interessanti. Provo a dirti un nome? Vediamo cosa mi risponde. L'ingegner Ferrari.
0: È lui l'uomo dei servizi. Ma come hai fatto ad arrivare all'ingegner Ferrari? Non mi dirai che è un semplice intuito?
1: Non solo. Adesso ti racconto una storia interessante. Devi sapere che alcuni...

0: Allora, come ti trovi qui?
1: Sai, mi sto ambientando. I colleghi sono in gamba. Il lavoro è moltissimo e le inchieste sono tutte roventi.
0: E con la scorta come va?
1: Sono dei bravissimi ragazzi. Ecco, vedi, due sono seduti a quel tavolo. Ma per ora non ci sono stati molti problemi. Ce ne saranno più avanti, quando cominceranno a venire fuori i buboni più scottanti.
0: Hai già buoni elementi in mano?
1: Sì. L'operazione Terra Pulita è servita soprattutto a scompigliare le fila del traffico. Non solo dei rifiuti, ma di qualcosa di ben più consistente. Armi e materiale nucleare.
0: Giulio aveva ragione, quindi.
1: Te ne ha già parlato lui? Come c'è arrivato?
0: Ma poi ti spiego. Adesso raccontami.
1: Sono partita dalle indagini su un motoscafo esploso qualche tempo fa lungo la costa pugliese. Ho parlato con un maresciallo dell'aeronautica. Ha detto alla stazione di rilevamento radar quello che tu mi avevi consigliato di contattare.
0: Sì.
1: Lui aveva fatto un esposto molto preciso e da lì sono partite le mie indagini. L'intuizione che ho avuto è quella di seguire la scia dei soldi piuttosto che quella dell'uranio.
0: Ottima, ottima scelta.
1: In alcune banche salentine da qualche tempo si sono registrate cospicue rimesse in valuta straniera, specialmente irachena e libanese. Un perno dell'organizzazione è certamente in Albania, la prima tappa. Anche laggiù un paio di banche, controllate da affaristi medio orientali, tengono in caldo il denaro da riciclare prima di farlo arrivare qui in Puglia, attraverso il traffico degli emigranti clandestini.
0: Ah, i traghettatori dei motoscafi.
1: Poi, questo fiume di denaro finisce una parte nelle banche salentine, con rimesse operate da imprenditori insospettabili. Un'altra parte nelle casse di personaggi legati alla malavita organizzata, quella stessa che ha subito un colpo dall'operazione che hai condotto tu.
0: Insomma, c'è un'organizzazione internazionale che acquista uranio proveniente dai paesi dell'est, con il denaro tramutato in valuta pregiata qui, in Puglia.
1: Esatto. Perché il denaro portato dai traghettatori diventa valuta pregiata in altre banche, sempre pugliesi, con il favore di alcune grandi imprese.
0: Ma il materiale radioattivo, le armi e tutto il resto passano da una sponda all'altra grazie ai buchi delle frontiere albanesi.
1: E da un paio d'anni anche dalla parte jugoslava, a causa della guerra.
0: Ma qui devono avere anche un posto sicuro, una specie di deposito clandestino prima di essere smistate nei paesi acquirenti.
1: Infatti, il maresciallo Terzi mi ha parlato di alcuni tratti di costa, praticamente deserti, pieni di grotte e caverne naturali, molto ampie, che potrebbero essere dei veri e propri magazzini di materiali bellici.
0: Pensi di ordinare delle perquisizioni?
1: Voglio prima mettere a fuoco l'organigramma del racket, altrimenti vinciamo una battaglia, ma rischiamo di perdere la guerra. Sto raccogliendo tutto il materiale investigativo e sto ricostruendo i percorsi, dalle trattative per l'acquisto alla consegna della merce. Ho ricevuto la richiesta di un colloquio da parte di un ex agente dei servizi, un certo Vincenzo Ranieri, che pare abbia elementi importanti da comunicare. Sarà qui a giorni.
0: Bene, bene. Ti ricordi che te ne avevo accennato? Sono contento che abbia preso lui l'iniziativa.
1: Senti, ma adesso dimmi di te. Come stai? Ti senti solo?
0: Ah, certo che mi sento solo. Spero che questo periodo passi molto presto.
1: Verrei tanto volentieri io a Torino. Ma in questo momento è impossibile. Senti, ora smettiamo di parlare di lavoro e decidiamo di fare qualcosa di divertente stasera.
0: D'accordo.
2: Mi scusi, dottoressa Lippi, ma se avete finito di mangiare, consiglierei di andare. Abbiamo ricevuto una comunicazione che non mi piace. Magari c'è qualche malintenzionato che ci vuole fare un'improvvisata.
1: Va bene, andiamo allora. Vedi, qualunque programma è

0: Aloha, Magda. Ha preso un bel po' di sole.
1: Ah, la giornata è stupenda. Mi sento molto meglio. Avevo proprio bisogno di qualche giorno di vacanza.
0: Mi pare che il suo amico ha bevuto la storia del rapimento.
1: Non mi stupisce. È un uomo molto provato, pieno di ossessioni. Non ha più alcuna lucidità.
0: Invece io penso che potrebbe darci ancora del filo da torcere. Qualche colpo di coda pericoloso.
1: No, non credo, Mr. Klaus. Vincenzo è una persona irriconoscibile da quella che ho incontrato a Mosca anni fa. Allora era brillante, intuitivo, molto determinato. È per questo che l'organizzazione mi aveva affidato il compito di stargli accanto e di sorvegliarlo.
0: In questo lei è stata bravissima. È riuscita a diventare insostituibile per lui e ha goduto della sua più totale fiducia.
1: Posso dire che ho anche imparato molte cose da lui. È stato un periodo molto utile e istruttivo.
0: E spesso anche piacevole.
1: Ah, non posso e non voglio negarlo. Ci sono stati dei momenti molto belli e intensi. Ma quello che conta è il risultato finale.
0: Ho dovuto vincere parecchie resistenze a causa sua, Magda. Alcuni dei miei referenti italiani l'hanno considerato persino inaffidabile. Ma io ero convinto di ciò che facevo. E credo di aver avuto ragione.
1: Avranno modo di ricredersi, Mr. Klaus. Spesso chi è ai vertici finisce per vivere in una condizione un po' lontana dalla realtà di tutti i giorni.
0: Ma ora tutto cambierà. I meriti andranno assegnati a chi li avrà conquistati sul campo.
1: Spero di avere diritto anche a un periodo di riposo, lontano da tutti gli affari. Lo stress di questi anni è stato molto intenso.
0: Ancora un piccolo sforzo e poi le prometto qualche mese di totale libertà.
1: Quando dovrò partire?
0: La data precisa dobbiamo ancora stabilire. Lei raggiungerà con un aereo privato Salonico e si imbarcherà sul mercantile Armenia. Diciamo l'ammiraglia della nostra flotta. Le altre tre navi viaggeranno a comando di questa unità e seguirà personalmente l'itinerario, con le soste previste, fino all'arrivo in Puglia, la nostra base principale.
1: E in che modo resterò in contatto con lei?
0: Lei avrà una ricitrasmittente portatile e mi segnalerà ogni cosa che le sembrerà utile.
1: Chi è il comandante responsabile del trasporto?
0: Questa volta sarà un russo, un ufficiale di grande esperienza. Così si sentirà un po' in famiglia. E poi lei avrà un altro compagno di viaggio.
1: Posso sapere chi sarà?
0: Glielo dirò a suo tempo. Ma lo incontrerà a bordo dell'Armenia.
1: E quali saranno le sue funzioni rispetto alle mie?
0: Decisamente subalterne. Sarà lei la responsabile operativa. E sarà bene anche sorvegliare i suoi comportamenti.
1: Spero di non dover tenere a baglia un soggetto capriccioso.
0: Lui farà esattamente ciò che lei dirà.
1: Meglio così. Per quanto riguarda Ranieri, lasciatelo pure al suo destino. Ormai è del tutto inoffensivo.
0: Non si preoccupi più per lui, Magda. Lo ha fatto già per troppo tempo. Vogliamo bere qualche cosa adesso?

Avete ascoltato la 23ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Susanna Lippi, procuratore antimafia, Micaela Pignatelli. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Magda, amante di Ranieri, Melina Martello. Agente di scorta, Katia Ciliberto. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 24esima puntata.
1: Buongiorno, dottor Ferro.
2: Buongiorno, signora Cataldi.
1: Le prego, si accomodi. Lo prende un caffè?
2: Rifiutare un caffè a Napoli può essere un errore imperdonabile. È il migliore del mondo.
1: Vedo che conosce bene la città.
2: Ah, Napoli. Non la si conosce mai abbastanza. È una città che amo molto. È l'unica vera capitale che il nostro paese può vantare. Oh, le faccio i miei complimenti per la sua casa. È molto accogliente.
1: È un vecchio palazzo, un po' fatiscente.
2: Questa è una città di sortilegi, di coincidenze magiche, ed è proprio una bizzarra serie di coincidenze che mi ha condotto fin qui.
1: Mio figlio Nicola, prima della sua scomparsa, mi aveva parlato del vostro incontro a Tolone, del suo nipotino, una conoscenza che gli era rimasta impressa.
2: Vi eravate rivisti dopo il nostro incontro a Tolone?
1: No, purtroppo non l'ho più rivisto. Mi ha telefonato più volte, mi ha anche scritto un paio di lettere, le ultime.
2: Come ha appreso della scomparsa di suo figlio? Spero non dai giornali.
1: Praticamente sì. Anche se la società armatoriale della nave su cui era imbarcato mi ha mandato un telegramma. Ma per loro Nicola non è scomparso in mare. È sbarcato a Marsiglia. E sappiamo tutti che questo non è vero.
2: Lei ha fatto causa alla società, immagino.
1: Se ne stava occupando il mio avvocato. Ma ormai solo per stabilire la verità. Nessuno potrà restituirmi Nicola.
2: Lei vive a Napoli da molto tempo?
1: Da quasi 20 anni. 5 anni prima che morisse Matteo.
2: Cioè il barone Rizzo Beltrami?
1: Sì. Questo palazzo era di sua proprietà. L'ha destinato a Nicola e a me. Non voleva che restassimo a Lecce, troppe chiacchiere. E poi anche lui, negli ultimi anni, non ci andava più volentieri.
2: Abitava nella villa di Zoagli?
1: Sì, parecchi mesi all'anno. Altrimenti viaggiava. Era un uomo molto curioso, pieno di interessi. La vicinanza con lui mi ha trasformato. Diciamo che è stato il mio pigmalione.
2: Lei lo conosceva fin da giovane, vero?
1: Sì. La mia famiglia abitava a Torre San Filippo, il paesino al centro del grande feudo dei Messapi, dove c'era la grande villa di famiglia del barone. Mio padre era un artigiano, un grande mastro calderaro. Mia madre lavorava per il barone e così molti dei miei parenti.
2: E quindi lei frequentava la sua casa?
1: Sì, io andavo a scuola. Mio padre ha voluto farmi studiare. Ho fatto le magistrali e mi sono diplomata maestra a 17 anni.
2: Lei conosceva anche la baronessa?
1: Certo. Proprio in quel periodo lei si ammalò gravemente. Una forma di sclerosi a placche molto grave e devastante.
2: Il barone aveva figli?
1: No, la moglie non poteva averne. Era una donna molto gracile, delicata.
2: E i suoi rapporti con lei erano buoni?
1: Mi voleva molto bene. Per quasi un anno sono stata la sua dama di compagnia, la sua infermiera. Praticamente vivevo alla villa. In quell'ultimo anno soffriva molto e non voleva altri che me accanto a lei. Le sono stata vicina fino all'ultimo giorno.
2: Immagino che in quel periodo nacque il suo rapporto con il barone.
1: Matteo era un uomo molto affascinante, colto. Anche se era molto più grande di me, era impossibile resistere alle sue attenzioni.
2: E quindi la baronessa deve aver capito il rapporto che stava nascendo tra voi.
1: Certo, non lo ha mai detto esplicitamente, ma la cosa credo che non gli dispiacesse. Più volte mi diceva che sarebbe stato fortunato l'uomo che mi avesse sposato e che sarebbe stata felice se avesse avuto una figlia come me.
2: E quando nacque Nicola?
1: Oh, molto tempo dopo. La baronessa era già morta da parecchio. Nicola nacque a Lecce, dove io mi ero trasferita per volontà di Matteo.
2: E come mai il barone non le chiese di sposarlo? Oramai era vedovo e mi sembra che la defunta baronessa avesse grande stima di lei.
1: Me lo chiese. Ma fui io a rifiutare. Non volevo fare la parte dell'amante che rimpiazza la defunta, oppure di quella che sposa il vedovo ricco per sedersi alla tavola imbandita. Anzi, cominciai a insegnare per essere indipendente.
2: Ma il barone continuava a vederla?
1: Certamente, io non ho mai smesso di amarlo. Ne ero sempre molto innamorata. E anche lui di me. Mi stava molto vicino. E poi era impazzito per Nicola. L'idea di avere finalmente un figlio lo rendeva felice.
2: E lei continuò a non volerlo sposare.
1: Sì, dissi che forse in seguito, quando Nicola fosse diventato più grande, lui volle comunque riconoscere il ragazzo e dargli il suo cognome. Voleva che studiasse, che viaggiasse, che si facesse un'esperienza di vita molto ricca e varia. In questo loro due erano molto simili. C'era una grande intesa tra loro. Spesso se ne andavano a cavallo nel feudo, oppure facevano delle lunghe gite in barca, delle grandi nuotate. Erano come due amici inseparabili.
2: Come mai Nicola si trovava imbarcato su quella nave?
1: Lui ha sempre avuto una passione per il mare. Quando terminò i suoi studi, volle frequentare l'istituto nautico. Voleva girare il mondo a bordo.

0: le sue esperienze. Io rimasi a Napoli a insegnare.
1: Forse era arrivato il momento di sposare il barone. Nicola era ormai grande, portava il suo cognome.
0: Teoricamente, sì, era arrivato il momento. Ma forse era accaduto qualcosa dentro di noi che ci faceva rimandare sempre quell'evento. Anche Matteo era cambiato.
1: In che senso? Non era più così innamorato di lei?
0: No, questo no. Ma era diventato distratto, assente, svagato. Sembrava in preda ad una grande stanchezza.
1: Forse era malato.
0: Lui soffriva di diabete, ma era una malattia che teneva a bada con delle cure costanti. Non gli dava molti problemi, ma c'era comunque qualcosa che stava cambiando in lui. Forse a causa di una nuova cura a cui si sottoponeva.
1: Di che cura si trattava? Sempre per il diabete o per qualche altra malattia?
0: Era una cura nuova per i disturbi da metabolismo. Lo seguiva un grande luminare, un professore svizzero.
1: Il professor Louis Fischer?
0: Sì, lo conosce anche lei?
1: Solo di nome, ne ho sentito molto parlare.
0: Fischer era diventato anche un suo amico, una specie di consigliere medico. Io l'ho incontrato qualche volta. Mi aveva fatto una strana impressione.
1: In che senso?
0: Era un uomo strano, inquietante, dotato di una forza magnetica.
1: E lei pensa che esercitasse un influsso negativo sul barone?
0: La prego, non vorrei apparire la solita donna meridionale piena di superstizioni, ma credo che fosse proprio così.
1: Capisco ciò che vuol dire. È come se stesse plagiando la volontà del barone, forse anche grazie ai farmaci che gli somministrava.
0: Io ne parlai a Matteo una sola volta, ma la sua reazione fu molto brusca, insolita per uno come lui, sempre cortese e delicato con me, e allora non ne feci più cenno. Ma la coincidenza era strana e precisa.
1: E Nicola aveva notato questo cambiamento?
0: Molto meno. In quel periodo era sempre all'estero. Tornava solo per brevissimi periodi. E con lui Matteo sembrava riacquistare la sua vivacità e un certo entusiasmo.
1: Quindi Nicola non si era accorto del cambiamento?
0: No. Ed io non avevo voluto metterlo in allarme con i miei dubbi.
1: Forse se lo avesse fatto, le cose sarebbero andate diversamente.
0: Forse. Chissà. Anche se la situazione era ormai compromessa.
1: E quando il barone morì, Nicola era in Italia?
0: No, si trovava all'estero. Arrivò solo dopo una settimana. Soffrì molto. Soprattutto non voleva credere a quella disgrazia.
1: Intende dire che non credeva al suicidio di suo padre?
0: Non ha mai creduto a quel suicidio. Non riteneva suo padre capace di un gesto simile, così disperato e inutile. Lui ricordava un uomo molto diverso, entusiasta, pieno di interessi, che amava la vita.
1: Allora lei gli disse dei suoi dubbi, del cambiamento.
0: Certo, anche se con molta cautela. Avrebbe potuto rimproverarmi di non averlo messo al corrente, e un po' questo accadde.
1: E Nicola che cosa fece?
0: Anche il suo umore cambiò. La morte di suo padre lo aveva colpito nel profondo. Anche con me diventò un po' freddo. Continuava a volermi bene, questo sì, ma era come se qualcosa in lui si fosse inaridito. Riprese a viaggiare e le sue assenze si fecero molto più lunghe.
1: Non la teneva al corrente dei suoi spostamenti?
0: Ah, sì, dava sempre notizie. Scriveva anche delle lettere affettuose, ma evitava di dirmi in dettaglio i suoi programmi, i suoi imbarchi, le sue peregrinazioni. Si mise anche molto a viaggiare per via terra. Fece un lungo giro in Europa e nei paesi dell'est europeo. Mi mandava molte cartoline. Sembrava quasi che seguisse un itinerario non casuale, una traccia.
1: Nicola, aveva mai incontrato il professor Fischer?
0: No, mai.

0: Nei brevi ritorni aveva incontrato il padre soprattutto qui a Napoli e anche a Zoagli. Credo che il professore non lo abbia mai conosciuto. Forse se lo avesse visto anche solo una volta avrebbe capito molte cose. Sapeva però della sua esistenza.
1: E come accolse la notizia della vendita di tutto il patrimonio alla fondazione?
0: Nicola non era mai stata attaccata al denaro. Rimase un po' perplesso, ma si adattò subito all'idea che suo padre avesse agito con spirito di generosità e beneficenza. Ne parlammo solo brevemente una volta, poi non toccammo più l'argomento. Solo per il suicidio non si dava pace. Era convinto che fosse solo una messa in scena. Qualche volta mi disse che un giorno avrebbe saputo la verità, che avrebbe vissuto solo per quello scopo. E invece...
1: Forse era arrivato molto vicino alla verità. E proprio per questo è stato fatto scomparire.
0: Anch'io temo che le cose siano andate così. Ormai non ho più speranze.
1: Può darsi che la giustizia invocata da suo figlio possa arrivare ugualmente. Anzi, quell'ultimo messaggio dalla nave Azimuth può essere stato decisivo per richiamare l'attenzione su qualche losco intrigo e che potrà condurre al risultato che anche lui voleva.
0: Spero che almeno questo si realizzi. Nicola non sarà morto invano.

0: Sì, ho capito che sei arrabbiato con me, ma ti prometto che non partirò più così spesso in futuro. Per farmi perdonare ti ho preparato un manicaretto speciale, eh? Le acciughe che ti piacciono tanto. Calma, calma, sono tutte per te. Ma chi vuoi che te le prenda? Su, su, stai calmo. Oh. Ancora. Pronto?
1: Ferro, sono Ranieri.
0: Oh, Vincenzo, da dove chiami?
1: Da una cabina. Sono in partenza per dove tu sarai.
0: Per una città del sud?
1: Proprio così. Ho deciso di collaborare fino in fondo.
0: Bravo, è una decisione giusta. Hai notizie della tua Magda?
1: Purtroppo no, da vari giorni.
0: Sono sempre convinto che quello che farai contribuirà alla sua liberazione.
1: Io spero che tu abbia ragione. Se non sarà così, la farò finita.
0: Ma non dire sciocchezze, presto sarà tutto risolto e tu potrai finalmente tirare il fiato. Ve ne andrete insieme da qualche parte.
1: Ti ringrazio per il tuo ottimismo, anche se non lo condivido.
0: Al momento opportuno ne riparleremo.
1: Speriamo di poterne riparlare. Ti farò sapere com'è andata, anche se lo verrai a sapere comunque dai tuoi amici.
0: In bocca al lupo allora.
1: Che sia il lupo a crepare.
0: Sarà certamente così.
1: Voglio dirti grazie di tutto. Ho visto giusto il giorno che ti ho cercato. Eri la persona adatta per aiutarmi.
0: Io non ho fatto nulla, ma quello che farai tu sarà veramente importante.
1: Speriamo. Allora, ciao, Ferro.

Avete ascoltato la 24esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Addolorata Cataldi, Marisa Belli. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

strappa i tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Tempismo e opportunismo, le due straordinarie doti di Paolo Rossi, un impasto di Nuraev e Manolete, lo definì il giornalista sportivo Giorgio Tosatti, praticamente un giocatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero. Mentre lo stesso Pablito, come venne soprannominato durante il Mundial di Spagna, raccontò così le sue caratteristiche tecniche. Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri che costano il gol all'avversario. Per me è fondamentale il gioco senza palla, lo smarcamento. Quando la palla non c'è è indispensabile. Non ho avuto in sorte un grande fisico e mi devo far furbo. Nel 2012 scrisse il libro 1982, il mio mitico mondiale, insieme a sua moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice. Rossi spiegò che l'aiuto di sua moglie fu importante per la costruzione del libro. Mia moglie è stata fondamentale, è lei che ha insistito, voleva scoprire perché, dopo così tanti anni, la gente mi ferma ancora per strada ricordando l'esperienza spagnola della nostra nazionale. Pablito ci ha lasciati lo scorso dicembre 2020, lasciando attoniti sportivi e non che lo ricorderanno sempre per i suoi imprevedibili guizzi.
3: Buongiorno dal TG1. L'Italia piange la morte di Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna nel 1982. Aveva 64 anni, Pablito, i suoi gol trascinarono la nazionale di Bearzotto a una vittoria straordinaria. Dagli esordi nel Vicenza ai successi con la maglia della Juventus, nel mezzo la squalifica di 2 anni per il calcio scommesse, ha regalato un sogno a intere generazioni. Fece piangere il Brasile con i suoi 3 gol al Mondiale del 1982.
4: Fulvio Collovati, nel 2020 il Pablito nazionale, come era affettuosamente soprannominato, ci ha lasciati con grande tristezza e tantissimi appassionati di calcio e non hanno avuto questa sensazione spiacevole. A tanti erano evidenti le particolari doti calcistiche ed umane, ma se dovessimo tratteggiare un profilo della persona, chi era l'uomo Paolo Rossi fuori dal campo?
5: Pochissime parole per definirlo. Era un uomo semplice, era molto cordiale, sempre sorridente. Vorrei farti notare che Paolo Rossi ha vinto il pallone d'oro dopo il mondiale dell'82. Non l'ha fatto mai pesare a nessuno. Era disponibile, potrei usare 1000 aggettivi, perché era disponibile nei confronti dei tifosi. Era un calcio chiaramente diverso, dove c'era più contatto col tifoso, ma era sempre disponibile. Ma non l'ho mai visto anche negli anni bui, perché ci sono stati gli anni della squalifica, così non l'ho mai visto giù di morale, nel senso che era un ragazzo che emanava semplicità e nello stesso tempo cordialità nei confronti del prossimo.
2: In uno speciale della Rai, Paolo Rossi si racconta.
6: Mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un calciatore, campione del mondo 1982.
7: In Paolo Rossi, Rossi, gol! Gol di Rossi! Gol di Rossi!
6: La gioia, la passione, il coraggio, la voglia di vincere di quel bambino le porto ancora nel cuore. Anch'io sono stato bambino e da bambino scappavo di casa quando avevo 6, 7, 8 anni per andare a giocare a pallone insieme agli amici, insieme ai compagni di scuola. C'era un campetto vicino a casa mia, vicino a Santa Lucia, che è una frazione di Prato, dove le porte si facevano con 2 sassi piuttosto che con 2 magliette messe giù così. Ero gracile, ero un bambino mingherlino, nessuno mi dava molto credito allora. I tempi erano duri per l'Italia, era un'Italia in cui si soffriva e ricordo benissimo che consumavo un paio di scarpe la settimana per la disperazione di mia mamma, che ogni volta che tornavo a casa davvero sentivo le sue urla già da lontano. Però erano momenti belli, momenti in cui i bambini non pensano a nient'altro che a giocare a calcio. Ed era quella passione che ha animato poi tutta la mia carriera e tutta la mia vita.
4: E a circa 40 anni di distanza, il Mundial di Spagna 82 è rimasto nella memoria collettiva in modo quasi unico. L'esordio dell'Italia partì con polemiche per i primi risultati non esaltanti e la qualificazione grazie alla differenza reti. Ma poi cambiò qualcosa, anche per Paolo Rossi naturalmente, ma non solo. Cosa accadde?
5: Infatti io prima dissi che lui veniva da una squalifica di 2 anni e mezzo, per cui Paolo Rossi cominciò in realtà ad allenarsi a maggio, subito dopo la fine del campionato, perché subì una squalifica, secondo me ingiusta, per 2 anni e mezzo, per omessa denuncia nello scandalo scommesse degli anni Ottanta.
4: Sì.
5: E con Berzot, che aveva una estrema fiducia nei confronti del ragazzo, il giocatore convocò ugualmente, praticamente cominciò ad allenarsi a maggio, giugno, luglio, cioè il periodo del mondiale. E io ti posso raccontare degli episodi che sono incredibili. Era sul lettino dei massaggi, le prime 3 partite faceva fatica fisicamente, e noi... io lo prendevo in giro e dicevo: anche domani, allora dopodomani che c'è la partita contro il Camerun, giocheremo in 10. E lui rideva, cioè giocheremo con uno in meno. Lui rideva. Tieni presente che dopo le 3 partite tu mi hai chiesto cosa accade. Allora io te lo spiego brevemente. La nostra rinascita coincise con la sua rinascita, nel senso che lui le prime 3 partite era assente fisicamente, perché chiaramente doveva recuperare. Quando dalla 4ª partita in poi, tieni presente che in 3 partite ha fatto 6 gol,
4: sì.
5: Non so, scattò qualcosa, e questa sua, come posso dire, questo suo riscatto coincise con il riscatto di tutti noi, e per cui noi gli dobbiamo sicuramente qualcosa, perché io dico sempre che ci sono state alcune cose che hanno fatto scattare, questa è una di quelle, i gol di Paolo Rossi, io gli devo molto, perché se sono campione del mondo... lo devo sicuramente anche a lui.
4: Certo. Luciano Moggi, allora osservatore dei bianconeri, lo porta alla Juve.
6: A 14 anni con la Cattolica Virtus andammo a giocare un torneo a Chieti. Era un torneo nel quale c'erano molti club anche importanti, e più che club importanti, lì ebbi la fortuna di essere osservato e visto da un osservatore che si chiamava Luciano Moggi.
8: Portiamolo a Torino, vedrai che faceva bella figura. Lo portammo a Torino, fece la prova con i giocatori più vecchi di 3 anni, li sdraiava tutti con le firme.
4: E anche Fulvio Collovati lo sa, in Italia siamo tutti allenatori di calcio, pronti a fare la formazione vincente per scendere in campo. Certo, in quel periodo dell'82 sembrava facile mettere insieme 11 giocatori in campo per l'Italia. Il livello tecnico di tutti voi infatti era considerato molto elevato, e Pablito in teoria ed in pratica poteva fare la differenza. Quale fu il mix vincente che permise un gioco fantasioso e per certi aspetti unico, e che infine portò trionfalmente la nazionale azzurra alla vittoria del 3° mondiale nella storia del calcio?
5: Beh, hai detto bene, nei panni dell'allenatore aveva lo stesso Beccanossi, che era il numero 10, perché nel calcio di una volta esisteva il numero 10, di classe, così non fu convocato, ma convocò i suoi giocatori più fidati. E il mix vincente, te lo dico subito quale può essere. Innanzitutto un bravissimo allenatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano. E noi abbiamo avuto Berzot, che per noi è stato un padre, non solo un allenatore, una persona eccellente, una persona squisita, una persona sottovalutata, te lo posso garantire. Sto parlando di persona, non di allenatore. Persona sottovalutata, fatto sta che quando ha smesso, e dopo il Mondiale dell'82, si è ritirato con Berzotano, ha fatto il presidente del settore tecnico, ma non è andato in Cina, non è andato in Russia, non è andato ad allenare.
4: Beh, possiamo dire
5: ha vinto
4: un uomo di altri tempi, Fulvio.
5: Un uomo d'altri tempi, ha chiuso col calcio, si è preso le sue rivincite, le sue soddisfazioni, per cui il mix è chiaramente prima avere un allenatore che ti ha difeso contro tutti, perché tu ricorderai le critiche
4: sì.
5: Cattive ai nostri confronti, lui ha sempre preso posizione nei nostri confronti, per cui un allenatore che sta dalla tua parte, e poi un gruppo che non voglio giudicarlo dal punto di vista tecnico, perché Tardelli, Bruno Conti, Scirea, Zoff, potrei nominare tutte 11, chiaramente dal punto di vista, ma io penso che dal punto di vista umano era un gruppo che faceva la differenza, e te lo posso dire adesso a 64 anni, che tuttora con i quali tuttora ci chattiamo, ci sentiamo, ci confrontiamo così, sono persone straordinarie e mi rendo conto che ci vuole anche quel mix lì, non devi essere solo bravo a giocare a calcio, ma devi saper dare qualcosa in più in campo, certo. Col cuore, con l'umanità, per cui sai, se batti il Brasile evidentemente c'è qualcosa che scatta anche nella testa, l'intelligenza di tante persone, di ognuno di noi, per cui è un cocktail, diciamo, di tutti questi ingredienti.
2: Gli anni della squalifica. Farina, presidente del Vicenza, e il CT della nazionale Enzo Berzot lo trattano come un figlio.
6: Più mi sono state vicino nel periodo difficile dei 2 anni di squalifica, sono state diverse, no? Fra cui c'è un artista Fabri che ha avuto come allenatore Giussi Farina, che era il mio presidente, perché durante il periodo della squalifica io ero di proprietà del Vicenza e il mio presidente era Giussi Farina. Devo dire che mi ha sempre trattato come davvero come un figlio.
9: È stato sempre un rapporto, diciamo, che ha giocato più sul rapporto umano che sul rapporto sportivo. Cioè, se gli fosse successo qualcosa, sarei stato vicino come se avesse vinto il campionato, ecco.
6: Un altro che mi ha trattato come un figlio è stato Enzo Berzot. Enzo Berzot è uno che ha sempre creduto intanto alla mia innocenza e poi credeva profondamente nelle mie qualità di calciatore. Quindi qualità di uomo e di calciatore abbinate, per lui era fondamentale. E in quel periodo lui mi chiamava spesso per rinfrancarmi, per incurarmi, per in qualche modo per spingermi anche a fare il professionista anche nel momento in cui non avrei dovuto farlo.
4: Senti, sempre a proposito del grande papà Enzo Berzot, lui come CT della nazionale fece una scelta coraggiosa convocando Paolo Rossi, tu lo ricordavi, dopo un lungo periodo di inattività per una discutibile, ecco qui siamo molti, sono d'accordo naturalmente, probabilmente tutti, una discutibile squalifica. La stampa criticò molto questa scelta, che però si rivelò intelligente e strategica per l'Italia. Secondo Collovati, che ha vissuto da vicino e da protagonista il Mundial di Spagna, cosa vedeva il compianto Berzot nel ragazzo di Prato?
5: Ovviamente delle qualità tecniche, perché altrimenti un allenatore non è che convoca il giocatore, nel senso che vedeva in lui il ragazzo che stupì nel mondiale precedente del 1978, che lo fece arrivare quarto immeritatamente, perché l'Italia meritava di fosse qualcosa in più già nel 78. E poi vedeva guarda che non è facile, hai detto una cosa giusta, non è facile convocare un ragazzo se gli puoi tutto volere il bene del mondo, sì, ma dopo sì. 2 anni e mezzo di attività. Ma evidentemente vedeva il suo riscatto, la sua voglia di riscatto, l'intelligenza calcistica. Guarda, io ti posso garantire che l'ho marcato. Tu mi chiedi cosa aveva Paolo Rossi. Paolo Rossi non era fortissimo di testa, no, perché non certo. Aveva come forte di testa. Non aveva il dribbling che poteva avere Cristiano Ronaldo o il fenomeno Ronaldo, però ti rubava l'atto. Se tu dentro l'area di rigore da difensore ti distraevi, lui te lo rubava. Questo perché era intelligente, il pallone andava da lui e lui andava sì. Dal pallone.
4: L'hanno detto in tanti, sì, sì.
5: Sì, per cui è una caratteristica che Berzot ha sempre descritta. E quando hai quelle qualità lì, lui sognava, Berzot sognava la rinascita di Paolo Rossi, così è stato.
4: Però ci ha visto lungo Fulvio Berzot, cioè aveva una capacità di vedere oltre le doti tecniche di bravo allenatore, insomma, ha visto lungo che quel ragazzo poteva riscattarsi e poteva ripartire anche uscendo da 2 anni di grandi difficoltà.
5: Bravissimo, ha puntato molto sulla sua... perché lo conosceva profondamente, sul suo riscatto, sulla sua voglia di riscatto, perché altrimenti, guarda che le prime 3-4 partite, io te lo dico scherzando, ma effettivamente era come giocare in 10 con uno in meno, perché era sul lettino dei massaggi con piccolo aflebo, cercava di recuperare, faceva fatica, e Berazzotti pure l'ha fatto giocare sempre. Tieni, prova a immaginare l'allenatore, sì. Non è che ha cominciato a pensare, aveva Altobelli in panchina, aveva Selvaggi in panchina, aveva Massaro, aveva altre
4: Certo, c'erano alternative diverse, ma insomma c'erano.
5: Per farti capire quante alternative c'erano, eppure l'ha sempre fatto giocare, perché ci credeva ciecamente, ha avuto ragione, è stato ripagato.
2: La grande considerazione ed il grande affetto di Enzo Berzot per Pablito.
6: Nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
10: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio. Insomma.
6: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché non credeva appunto nelle mie qualità.
4: Senti Fulvio, alla scomparsa di Paolo Rossi in Brasile e in Spagna c'è stato un ricordo emozionante, nonostante Pablito avesse appunto rifilato ben 3 gol ai Carioca, che lo ricordano ancora adesso. I giornali e le televisioni lo hanno ricordato con particolare enfasi. Ecco, secondo te cosa ha colpito particolarmente di Paolo Rossi appassionati e mass media in altre nazioni, che poi noi abbiamo sconfitto pesantemente, cioè gli abbiamo fatto fare figure significative, ecco, sia al Brasile e anche alla Germania poi in finale. Cosa ha colpito queste...
5: Questa cosa qui te la dico e mi tolgo gli occhiali, guarda, te la dico con estrema franchezza. Ora, finita la partita, i due... Anzi, prima della partita i due pullman, il pullman dell'Italia e il pullman del Brasile, erano affiancati, perché c'era il piazzale, diciamo, dove arrivavano i due pullman, ed eravamo affiancati. Noi siamo arrivati per primi, poi è arrivato il pullman del Brasile e dentro, praticamente sono a un paio di metri da noi, si sono avvicinati i due pullman e sul pullman del Brasile ballavano la samba, perché è una caratteristica.
4: Posso immaginare.
5: Noi, quelli che non erano ancora scesi dal pullman, c'era chi si mangiava le unghie, chi fumava, no, però chi magari si metteva le mani così, per farti capire la tensione. Quello che è successo nel dopo partita, noi chiaramente festeggiavamo sul pullman, e ho visto il giocatore del Brasile piangere, perché tu per questo Brasile, un Brasile che veniva dato per vincitore sicuro, un Brasile che aveva Zico, un Brasile che aveva Socrates, sì, Cerezo, sì. Falcao, Junior, aveva dei giocatori straordinari, ed erano convinti di vincere, a mani basse. Se gli fosse andata male pareggiare, perché passavano anche col pareggio. Invece Paolo Rossi gli ha fatto 3 gol, come fanno a dimenticarselo? Rappresenta un po' la più grande, come posso dire, non umiliazione, la più grande sconfitta, sì, della storia per loro, perché se vincevano quello, vincevano il mondiale. Con quella nazionale lì, che è stata
4: mitica,
5: assieme a quella di una porta che avevano mai avuto. Per cui per Paolo Rossi, per loro, rappresenta, come posso dire, il diavolo, quello, certo, che li ha sopraffatti, li ha battuti.
4: Ho visto un'intervista, una partecipazione poco prima della sua scomparsa a Zico Channel, un canale che Zico ha in Brasile, che tratta prevalentemente di interviste sportive a ex del calcio, comunque a anche campioni di oggi. E in una di queste situazioni ha invitato Paolo Rossi. E naturalmente Paolo Rossi ha raccontato che una delle volte che è andato in Brasile, perché ogni tanto dice che ci andava in Brasile, un tassista non lo volle portare. Disse no, lei non può salire, non può salire. Assolutamente. Dice, ma perché? No, non può salire. E Zico...
5: Questa la sapevi. Perché me l'ha raccontato. Io te la conosco Zico, perché poi abbiamo avuto...
4: Più scambi.
5: Ci siamo rivisti.
4: Certo.
5: Tre volte e me l'aveva raccontata, lo sapevo. Pensa quanto sono rimasti male.
4: Sì.
5: Cioè il tassista che non ti porta, cioè per capito? Una cosa incredibile.
4: E Zico, Fulvio, raccontò in questa situazione, in questa intervista, in questo colloquio che ebbero al Zico Channel, praticamente della sorpresa grandissima del Brasile, perché lui raccontava quello che stavi dicendo tu. Dici, noi avevamo Socrates, c'ero io, c'era Junior, c'erano una marea di campioni. Tu lo sai, a memoria tecnica, un Brasile così, diciamo che è stato una delle poche volte, forse ai tempi di Pelé è stato un altro grande Brasile di quel tipo, ma altrimenti erano tutti campionissimi, ma delle stelle tutte quante, inevitabilmente. Eppure ebbero questi i guizzi di Pablito, riuscirono a scardinare la difesa, che pure non era, anche Junior era un ottimo, tu da difensore, un buon difensore Junior, non era...
5: Oscar, avevano degli ottimi difensori, il Potiere forse, però guarda, a livello individuale quel Brasile lì era più forte del Brasile del 1970. Io me lo ricordo, il Brasile avevo 13 anni, ti fai per l'Italia,
4: sì.
5: Quando arrivò seconda, quello era un Brasile che aveva Pelé, aveva Rivelinho, aveva Jairzinho, poi però gli altri non erano a livello di Falcao, a livello, sì, di Cerezo, a livello di Socrate. Aveva 3-4 giocatori Tostão, aveva 3-4 giocatori fenomenali, e però qua ce n'avevano 7-8, capisci?
4: Sì.
5: Era come fattezza, come qualità complessiva, forse era migliore, sì.
4: Sì.

0: Una domanda personale, se ti posso chiedere, cosa si prova a dare l'ultimo commiato ad un compagno sensibile e gentile come Rossi, con il quale si sono condivisi momenti importanti del proprio percorso professionale in campo e anche fuori?
1: Ah, guarda, il giorno del funerale è stato un giorno molto triste perché, come giustamente hai detto tu, convivono una serie di, convive l'amarezza, la tristezza, ma anche una serie di ricordi piacevoli, perché io tuttora, io ho fatto 8 anni, 9 anni in nazionale insieme a Paolo. Mi ricordo i ritiri, mi ricordo gli scherzi, mi ricordo perché poi nei ritiri, io sono, quando sei in ritiro dal calciatore, forse adesso ne fanno meno perché il calciatore ha preso più potere rispetto ai nostri tempi nei confronti della società, a volte non fanno neanche i ritiri. Noi abbiamo fatto dei mesi, ritiri lunghi dove c'era complicità tra di noi, si scherzava, si rideva, stavi più con i tuoi compagni di squadra che con la famiglia, per cui convivono in una serie di ricordi che ho tuttora qua nella mia testa e che mi porterò dietro per tutta la vita. E se penso a Paolo, ritorno al discorso iniziale che ti ho detto, ricordo nell'80 addirittura, e stiamo parlando di 41 anni fa, campionati europei dell'80, quando eravamo in ritiro a campionati, per cui cioè, è stato veramente un ragazzo splendido che è venuto a trovarci, che in quel periodo lì non giocava perché era squalificato. Non lo so, per farti capire come era attaccato a noi, hai capito? Come era attaccato alla maglia della nazionale. Io poi lo marcai col Vicenza, lo marcai anche quando andò a giocare nel Milan, con la Juventus. Era un giocatore che a livello tecnico, cioè, tu dici, ma. Cioè ti sfuggiva, era sfuggente in campo, proprio perché era intelligente, magari te lo ritrovavi dietro e sbucava e ti faceva gol. Per cui sono tutta questa serie di ricordi che il giorno del funerale purtroppo ti scorrono nella tua mente, purtroppo è la vita, cosa devi
0: Purtroppo è la
1: fare?
0: vita, sì. Certo.
1: Se n'è andato troppo presto, diciamo la verità. E quando ci hanno raccontato lui, tieni presente che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi della malattia, noi abbiamo una chat dove chattiamo tutti i giorni, la chat dell'82 dove ci siamo solo noi. Lui negli ultimi 2 mesi non chattava più, per cui avevamo capito, ma avevamo capito che era successo qualcosa, ma con estremo, come posso dire, orgoglio, l'aveva detto forse a qualcuno di questa sua malattia, per farti capire che persona era.
0: Sì. Tra poco la seconda parte di Viaggio nel tempo sulla vita di Paolo Rossi.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte sulla vita di Paolo Rossi. Tutti lo hanno considerato, ecco, una persona semplice nel senso, nell'apparenza, e poi emanava sempre un'umanità molto forte, ecco.
2: Sì, aveva l'idea, la personalità. Io lo vidi ultimamente, prima della sua scomparsa, anche alla Domenica Sportiva, gli feci una battuta, si mise a ridere, poi mi dice, ma sono pieno di dolori, ho mal di schiena, però scherzava anche sui suoi malanni. E cosa vuoi? E sicuramente sarà ricordato. Ti racconto un altro episodio, quando andammo in Libano, mi ricordo, dopo aver vinto il Mondiale, andammo in Libano a commemorare il generale Angioli, non so se ti ricordi, che erano quei commilitoni che combattevano, combattevano in Libano. Mi ricordo quando siamo scesi dall'aereo, i ragazzini, i tifosi chiedevano, Paris, dov'è Paolo Rossi? Paolo Rossi, chiedevano, per farti capire come era diventato, chiedevano Paolo Rossi e Di Pertini, che erano i due personaggi più conosciuti di Mondiale, che sono rimasti nella storia.
1: Nella storia, sì. Beh, una delle cose mitiche è la famosa partita a Scopa a 4, Pertini con Zoff e Bearzot con Causio, e Pertini che in qualche modo richiamava Zoff, che

0: cioè per farti capire sì, la sì, semplicità sì. della persona, che poi semplicità significava anche
1: grandezza. Bravo.
0: Grandezza. Ma come fai? Convivi con i ricordi lì che sono straordinari. Certo.
1: Straordinari, capisci? Sì.
2: Paolo Rossi ripercorre la storia di quel periodo in Italia e soprattutto la vicinanza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
3: Un'Italia in cui si notavano le grandi difficoltà, si usciva dagli anni di piombo, le difficoltà sociopolitiche c'erano. Pertini diventa però Presidente della Repubblica Italiana e mi piace pensare che quella nazionale fosse un po' la metafora dell'Italia che crede, che lotta, che spera. E quell'11 luglio 1982 è stata una giornata lunga, perché inizia al mattino e nella testa di ognuno di noi ci sono tanti sogni, tante cose che uno pensa. Ci siamo arrivati alla finale e io ho pensato, la prima cosa quando mi sono svegliato, ho detto questa è un'occasione unica, è la tua occasione, probabilmente non ricapiterà più in tutta la tua vita, e quello che puoi pensare è quello di prepararti sempre adeguatamente, coscienziosamente, di non distrarti molto, di non pensare che è una finale mondiale e che sarà una partita, è la tua partita della vita. Ma la partita è iniziata davvero alle 9 del mattino, quando in albergo si è materializzato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ed è stata una visita che ci ha fatto un piacere immenso, incredibile. Lui è arrivato come il primo dei tifosi italiani, è entrato dentro l'albergo con un codazzo di persone dietro e cercava tutti i giocatori, cercava Bearzot. Dov'è Bearzot?
4: Commosso. Sono profondamente commosso, poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non conoscete, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze, ecco perché ho 400 pipe.
3: Era veramente una persona felice. Lo si vedeva, traspariva dal suo sguardo, dagli occhi, da quello che diceva. State attenti e fate questo, è un'occasione incredibile. A me personalmente ha detto stia attento lei Rossi, perché i tedeschi sono duri, sono forti, salti.
5: Stanno arrivando da lontano, con il futuro nella mano, sotto la pioggia.
1: E io volevo portarti un attimo indietro e fare un confronto con l'oggi. A suo tempo, noi abbiamo l'immagine del presidente Pertini a fianco al re Juan Carlos. Il re Juan Carlos compunto e Pertini che si agitava, e alla fine della partita, naturalmente, con la Germania, noi avevamo vinto, cioè, quindi esplosione del presidente Pertini in modo eccezionale. Arriviamo a quest'anno, europei 2021, l'Inghilterra, anche lì si vede un attimo la sportività, il Brasile fu molto sportivo in quell'occasione, quando perse, e anche la Germania possiamo dire, gli inglesi quest'anno non sono stati tanto sportivi, ok? L'ha presa male, ma non c'è sportività, il savoir-faire, Fulvio mi insegni che è una cosa importante, De Coubertin non ci ha insegnato qualcosa, e poi comunque c'è l'etichetta internazionale. Il principe di Inghilterra praticamente è andato via e ha mandato un emissario a salutare, a giustificare la sua andata via al presidente Mattarella. È cambiato parecchio da allora ad oggi, anche nelle competizioni internazionali e nell'etichetta.
0: Posso dire una cosa? Di questo europeo, a parte la vittoria, che quando vinci c'è sempre qualcosa di straordinario, preferisco ricordare l'abbraccio tra Mancini e Vialli, l'abbraccio tra i compagni, tra i giocatori, la cafoneria, scusami il termine, espressa dai rappresentanti inglesi, che la reputa una cafoneria, non certamente un gesto di savoir-faire, preferisco non menzionarla, perché poi è vero che quando perdi, soprattutto in casa tua, ti può dar fastidio, però bisogna essere superiori a tutto, in quel caso sì. Lì, soprattutto in una competizione sportiva, dove è una competizione sportiva, e noi abbiamo dimostrato di essere dei signori, loro assolutamente no.
1: Tu ricorderai benissimo i mondiali

0: del 90 nostri in Italia, giocati in Italia, aiutami.
1: Italia 90.
0: Italia 90. Noi abbiamo, siamo usciti, niente, non è successo niente, anche se eravamo la nazione ospitante, quindi con tutte le tristezze del mondo, perché insomma la nazione ospitante...
1: Sì, l'Argentina, la partita con l'Argentina, te la ricordi, il gol di Caniggia, me lo ricordo
0: sì,
1: perfettamente,
0: sì.
1: Per cui eravamo Italia 90, però siamo stati un paese, come posso dire, ospitante.
0: Ospitante.
1: Nel senso che abbiamo reso, come posso dire, quel mondiale lo abbiamo reso bello.
0: Bello, certo.
2: Pablito ricambia la profonda stima di Enzo Berzot nei suoi confronti e in particolare i destini incrociati con il commissario tecnico della nazionale.
3: Io e Enzo Berzot abbiamo avuto, diciamo, dei destini davvero incrociati. Si sono incrociati per tutta la mia carriera, forse per tutta la sua anche in nazionale. E lui ha fatto la mia fortuna, perché ha fatto la mia fortuna perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era da veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
4: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
3: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva appunto nelle mie qualità. Lui ha fatto la mia fortuna, perché ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era da veramente grande. Anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
4: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
3: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva appunto nelle mie qualità.
0: Senti Fulvio, tornando un attimo al nostro Pablito, lui aveva un fiuto molto sviluppato per la posizione in campo e una particolarità di grande capacità di seguire il gioco e il movimento degli avversari in difesa. E per chiudere un rapido guizzo che faceva arrivare inevitabilmente la palla in rete. Ecco, a Paolo Rossi venivano riconosciute doti molto singolari, come prima tu accennavi, che ne facevano un attaccante molto prolifico e difficile da marcare. Tu da difensore lo sai benissimo, nonostante fosse esile e facile da contrastare fisicamente per i difensori avversari. Ecco, ma tu che sei stato un implacabile difensore e con grandi doti offensive anche, ma com'era marcabile Pablito?
1: Allora, farti spiegare il calcio come profondamente cambiato, lo si vede tatticamente e tecnicamente anche adesso. Una volta c'era, io ho vissuto due fasi, la fase della marcatura uomo e la fase della marcatura
0: a zona.
1: Negli anni 90, io cominciai a giocare nel 76, per cui fine anni 70 andavi a giocare a Vicenza e mi ricordo Lidon mi disse, l'anno nel 78-79 che abbiamo vinto lo scudetto, mi disse devi marcare Paolo Rossi, per cui Paolo Rossi quell'anno aveva fatto 16 gol di ora, vuol dire farne 30 adesso, perché c'erano meno calci di rigore, meno possibilità da parte degli attaccanti, perché i difensori erano implacabili. E lo marcai tra mille difficoltà, perché allora stava bene fisicamente, lui ha smesso di giocare a 31-32 anni, aveva problemi alle ginocchia, non aveva i menischi, per cui a quell'epoca era al massimo del suo splendore, fine anni 70, inizio anni 80, dopo che vinse il pallone d'oro con l'82. Poi cominciò la sua fase declinante. Perché? Perché fisicamente stava bene, aveva una rapidità di gambe, un gioco di gambe, che ti lasciava fermo, nel senso che lui fermava il pallone e tu lo guardavi e lui faceva e ti andava via. Per cui io, che non è, che tra l'altro non era velocissimo, cosa dovevo fare? Anticiparlo, cioè non fargli arrivare il pallone, dovevo cercare di anticiparlo non facendo fallo. Poi lui non era fortissimo di testa, per cui di testa non avrei avuto difficoltà. Però la cosa che mi preoccupava di più non era nemmeno questa sua rapidità, mi preoccupava dentro l'area di rigore, che però che ti sbucava come un fantasma da dietro, e magari tu eri lì che aspettavi il pallone e lui ti anticipava, perché aveva questa rapidità, questo guizzo finale, questa intelligenza calcistica nel prevedere e prevenire dove il pallone sarebbe andato a finire. Guarda che a parole sembra facile, ma lui lo metteva in pratica.
0: Però Fulvio, pochi attaccanti, adesso a tua memoria, lunga memoria, pochi attaccanti hanno un senso della posizione e una capacità di seguire il gioco con una particolare precisione così, che tale da poi trovarsi in quel momento che o di testa o soprattutto di piede a poter calciare e a metterla in gol. Cioè gli attaccanti hanno sempre un senso spiccato della posizione, naturalmente, però lui ce l'aveva molto molto avanzato,
1: molto più degli altri, perché era intelligente, molto più degli altri perché lui sapeva di avere, ti faccio un esempio, io ho marcato i più grandi attaccanti del mondo, Bettega, ma anche attaccanti tipo Van Basten, che erano nominate in alcuni, erano bravi di testa, erano tecnici, ti facevano magari il gol in rovesciata. Pablito queste cose qua non te le faceva. La rovesciata, non c'è una rovesciata, una sforbiciata di Pablito, un colpo di testa all'incrocio dei palli di Paolo Rossi, no. Però c'è il portiere che spinge e arrivava lui.
0: Sì.
1: Il cross raso terra dentro l'area di rigore che ti anticipava. Cioè, capisci? Ti faceva 20 gol all'anno così.
0: Sì.
1: È difficile ora, nel calcio di oggi, se veniamo ai nostri tempi, uno con le sue caratteristiche. Nel dribbling breve ti potrei dire Chiesa, nel dribbling breve.
0: Sì.
1: Enrico Chiesa, che è così. Sì. Però nell'area di rigore, francamente, come vedi, perché Immobile è diverso. Noi abbiamo il cannoniere italiano che è Immobile.
0: Sì.
1: È nostro, però parte da lontano, parte con la profondità. Lui invece stava lì dentro l'area di rigore, ti rubava l'attimo.
0: Senti Fulvio, tornando al Mondiale 82, ecco, come riuscì il Enzo Bearzot come commissario tecnico a creare uno spogliatoio coeso ed un assetto vincente della squadra in campo?
1: Ma noi a quest'uomo dovevamo qualcosa, te lo dico, perché ci ha difeso. Noi siamo partiti, ti consiglio di andare a rileggere i giornali, se ci sono, ogni tanto esce nel web, perché non c'erano i social allora, c'era la stampa. E noi, per ovvi motivi, per tanti motivi, abbiamo deciso di non parlare con la stampa. Per cui in Italia non si avevano notizie della nazionale italiana, per cui ci avevano preso ad odio. E lui ci ha sempre difeso, perché lui vedevamo che quando, e lui era l'unico che parlava, oltre a Zoff, che avevamo delegato.
0: Sì.
1: Noi vedevamo che quando c'era la riunione con la stampa lui parlava, gli facevano delle domande cattive, lui rispondeva, a volte si arrabbiava anche. E qualcosa gli dovevamo dare, in cambio gli dovevamo dare a quest'uomo, perché ha fatto di tutto per difenderci. E si è creato quel binomio vincente. Io mi ricordo quando Zoff andò da lui e gli disse: abbiamo deciso di non parlare più. E lui ci disse: ma siete convinti di quello che state facendo? Perché c'è un popolo di 30-40 milioni di italiani calciofili che vuole sentire la vostra voce. Cioè, rischiate grosso con la stampa che già vi critica, siete un'armata Brancaleone, la vergogna d'Italia.
0: Sì.
1: Ce ne dicevano loro. No, parliamo. Bene, io approvo la vostra decisione. Cioè, c'è stata un'unione su tutte le decisioni, capito? C'è stata un'unione. Poi spiegarti in campo quello che è successo di conseguenza, perché giochi con l'Argentina. Bearzot ti disse, prima l'Argentina, prima del Brasile, ti disse: ragazzi, se vogliamo continuare dobbiamo vincere, sì. Se no ci aspettano i pomodori. E torniamo a casa e ci aspettano i pomodori. E noi abbiamo vinto contro l'Argentina di Maradona. Per cui, vincendo contro l'Argentina di Maradona, contro il Brasile abbiamo giocato non la partita, è facile dire la partita della vita, abbiamo giocato liberi, tanto al limite tornavamo a casa, eravamo liberi mentalmente, liberi mentalmente. E poi, ritornando al discorso di Paolo Rossi, abbiamo trovato uno che ci ha fatto tre gol, perché davanti c'era solo lui,

0: finale battendo la Germania per 3-1.
1: Senti Fulvio, facendo un paragone tra il calcio appunto dell'82 di Pablito e di quelle squadre così messe un gioco a uomo, naturalmente prevalentemente a uomo o comunque eventualmente al massimo misto, e il calcio di oggi, in che cosa, in quante cose è cambiato il calcio e in che cosa ritieni che sia cambiato in peggio? Tu sei un attento osservatore poi anche a livello di telecronache e quindi segui con molta attenzione tutti gli sviluppi. Cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio, diciamo?
2: In peggio secondo me c'è meno qualità. Tieni presente che noi, le rose di una volta erano 14-15 giocatori più due ragazzini della primavera, adesso sono in 25, forse in 30, e nonostante tutto ti posso garantire c'è meno qualità. Perché? Perché c'è poca volontà di migliorarsi, c'è poca... ti faccio un esempio, Lidom, che è stato un allenatore che ho avuto 2 anni al Milan, 2 anni alla Roma, l'ho avuto quasi 4 anni, 5 anni. Finito l'allenamento ti diceva: dove credi di andare? A casa? Vieni che stai qua con me. E lui si divertiva mezz'ora a calciare insieme a te, e tu di destra, di sinistra, cioè la voglia di migliorarsi, perché tu puoi essere un giocatore di Serie A, ma poi puoi anche migliorare. Mi ricordo Gentile, per esempio. Gentile è uno mio compagno di squadra nazionale.
1: Sì. No,
2: Gentile ha fatto il quando giocava nella Juve, Gentile giocava il terzino a sinistra.
1: Sì.
2: Lo stava di sinistra, poi ha fatto tutta la sua carriera di destra. Ma all'inizio c'era Cucurella che giocava numero 2 e numero 3 giocava lui. Cioè, per farti capire che è migliorato, che passava di sinistra, poi ha fatto il terzino destro tutta la vita sull'uomo, ma l'ha fatto. Cioè, per dirti che è migliorato perché Trapattoni lo teneva lì tutti i giorni a calciare di sinistra. Io vedo che c'è poca applicazione oggi, meno cultura dei settori giovanili, dove impari, meno cultura dei settori giovanili, si vanno a prendere subito giocatori già fatti all'estero, così. E il calcio è cambiato in peggio in questo. In meglio è un calcio più tattico, e un po' di tattica ci vuole, però non mi vengono a dire che il calcio di allora, il calcio è cambiato tatticamente. Adesso ci sono quattro, cioè i giocatori sanno dove schierarsi. Io prima mi dicevano: Fulvio marca Altobelli, Fulvio marca Lutz, Fulvio marca Petek. Adesso c'è 4-4-2, 4-3-3, sì. 5-3-2, cioè sanno i giocatori dove schierarsi. Quello c'è molta più, come posso dire, precisione, meno confusione, in quello è migliorato molto. Però non mi vengono a dire, e ti concludo dicendo questo, non mi vengono a dire che il calcio degli anni 70 era un calcio, come posso dire, per mentalità magari era un calcio difensivo, ma giocava con due punte, un 9 e un 11, una mezza punta che era un numero 7, un numero 10 che era Gianni, sì, Rivera o Sandro Puttola, così, un terzino che era Facchetti o Cabrini, così. Cioè era un calcio, una mezzala come Tardelli che faceva 10 gol all'anno, un libero come Baresi o Franco, sì, o Gaetano Scirea, che nell'azione del secondo gol del Mondiale dell'82 in attacco c'era Bergomi e Scirea che si sono scambiati il pallone, che poi fece gol Tardelli. Cioè mentalmente era un calcio difensivo, ma poi, come vedi, giocavi con due punte, una mezza punta, Antonioni, giocavi con 4-5 giocatori offensivi. Come la nostra nazionale, che c'era Paolo Rossi, Graziani o Altobelli, sì, Bruno Conti, Antonioni, Caprini. Alla fine eravamo io e Gentile che marcavamo e Scirea e basta, che poi Scirea ogni tanto andava anche.
1: Certo. Senti Fulvio, un'ultima domanda. Valutando tecnicamente il calciatore Paolo Rossi, ecco, cosa ci lascia? Cosa lascia al calcio lui in eredità? Per le sue caratteristiche e la sua umanità, naturalmente.
2: Sì, dal punto di vista, come in tanti dovrebbero imparare, torno a dire, è stato un pallone d'oro, per cui non ti ha fatto mai pesare assolutamente nulla, per cui la sua umanità, la sua cordialità e disponibilità. come calciatore ci sono tanti tentativi di imitazione, la realtà è questa. Raspadori è uno degli ultimi, il primo nome che mi viene in mente è uno degli ultimi prodotti di cui si parla un gran bene. Io mi auguro che faccia una carriera, un ragazzo di 20 anni, mi auguro che faccia una carriera, è un ragazzo un po' così, mobile, molto, molto rapido, non è altissimo, ti ruba. Ci sono tanti tentativi di imitazione e mi auguro che prima o poi un giocatore con le sue caratteristiche, torno a dire, di rapidità, di fluidità, ma soprattutto di rapace dentro l'area di rigore, esca fuori. Fino ad ora non ne ho visti tanti, devo dire la verità, però se torniamo a curare un po' il settore giovanile, il Sassuolo è uno di questi, perché gli ultimi centravanti della nostra nazionale dopo Immobile sono Scamacca, Raspadori, Berardi, sono tutti da Sassuolo, facci caso.
1: Sì.
2: Auguriamoci che nasca veramente un altro Paolo Rossi.
1: Va bene. Fulvio Collovati, ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità e ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e per il futuro. Grazie. Grazie.
2: Grazie Fulvio.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai volte vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Nel 1908, per la prima volta, il calcio arrivò a Pisa, sul prato di San Paolo a Ripadarno, dove alcuni ragazzi iniziarono a dare calcio ad una palla di stracci tra due porte create con giacche e cappotti. Quegli stessi ragazzi, poco dopo, fondarono la società sportiva Etruria, adottando come divise delle camicie biancorosse. La prima partita ufficiale venne giocata proprio quell'anno contro una compagine livornese, la Libertas. Nell'aprile dell'anno successivo, il 1909, quel gruppo di giovani studenti fondò un nuovo club, creando così il Pisa Sporting Club. Il nome della società venne proposto da Marino Scotti, uno dei fondatori, mentre come colori sociali, scelti per l'appunto inizialmente il bianco e il rosso, vennero definitivamente adottati quelli nero-azzurri. In città esisteva a quel tempo però anche un'altra società calcistica, il Pisa Football Club, costituita da alcuni studenti universitari, e fu la prima squadra cittadina ad affiliarsi alla federazione. Per evitare confusione con la neonata società, il Pisa Football Club cambiò il proprio nome in Alfea Football Club. Nacque una forte rivalità tra le due realtà, finché non venne deciso di organizzare uno scontro per scegliere l'unica squadra che avrebbe potuto rappresentare la città. Il 28 gennaio del 1912 vinse la squadra più giovane. L'Alfea venne sciolta e molti giocatori passarono nell'organico del Pisa. Nel 1912 dunque la federazione ammise al primo anno di attività ufficiale la nuova realtà. Così nel 1913 venne realizzato un campo di allenamento e di gioco, il campo dell'Abetone. Nel novembre del 1914, sotto la guida del presidente Giacomo Picchiotti, arrivò invece il primo successo. Il Pisa conquistò la Coppa Toscana nella stagione 14-15. Bissarono il successo nella stagione 19-20. Precisamente il 26 ottobre del 1919 venne invece inaugurato il nuovo stadio, l'Arena Garibaldi. Nella stagione immediatamente successiva venne ingaggiato l'allenatore Josef Ging, ex capitano della nazionale ungherese. Nonostante gli sfavori del caso, ma soprattutto i pronostici a favore dell'Unione Sportiva Livorno, nella partita decisiva giocata proprio all'Arena Garibaldi, il Pisa vinse 3-0 contro il Livorno, aggiudicandosi così la Coppa Toscana per la quinta volta. Il 3 giugno del 1921 a Bologna i neroazzurri vinsero ancora una volta contro gli Amaranto per 1-0. Il Pisa, neocampione centro-meridionale, giocò una finalissima per il titolo nazionale italiano contro la Pro Vercelli, ma il 24 luglio 1921 a Torino la Pro Vercelli vinse contro il Pisa 2-1. Nella stagione 25-26, in seguito all'abbandono di Mr. Ging e alla cessione avvenuta di molti calciatori, la squadra non riuscì a replicare le buone prestazioni ottenute gli anni precedenti e per la prima volta retrocedette in prima divisione. Nella stagione 28-29, in seguito alla riforma dei campionati, la conquista del quinto posto finale non bastò per evitare una nuova retrocessione nella neonata Serie C, dove la squadra si ritrovò a militare per 4 anni. Nel frattempo, l'Arena Garibaldi era stata trasformata in un moderno e razionale impianto che riuscì ad accogliere fino a 7.000 spettatori. Tutto questo grazie anche all'ingaggio di Mr. Gheorghi Hort nel campionato 33-34 portò a poter gioire di un nuovo successo. Mr. Hort guidò quella squadra fino al secondo posto in classifica, aggiudicandosi così la possibilità di andarsi a giocare una promozione in un quadrangolare di spareggio con Parma, Piacenza e Udinese. Nella finalissima giocata a Roma, i neroazzurri vinsero per 3-1 contro l'Udinese, conquistando così il ritorno in Serie B. Seguì la sospensione delle attività sportive dal 43 al 46 a causa della Seconda Guerra Mondiale. La stagione 51-52 sancì il ritorno dopo 15 anni del Pisa in Serie C. Nel giro di un biennio i neroazzurri si ritrovarono nel campionato di quarta serie, cui seguì un'altra sfortunata davvero retrocessione. Ma il presidente Ciaranfi non demorse e con grande lavoro portò il Pisa a conquistare prima il ritorno in quarta serie ed immediatamente poi il ritorno in Serie C. Nella stagione 63-64 venne eletto presidente invece Giuseppe Donati, che rifondò completamente l'organico della squadra, affidando la guida tecnica del Pisa al mister Umberto Pinardi. Così, nella stagione successiva, ovvero quella 64-65, il Pisa vinse il campionato con Cervetto e Cosma capocannonieri del torneo e dopo 13 anni tornò in Serie B. furono giocati due campionati in serie cadetta, dei quali il secondo, disputato nella stagione 66-67, fu il più difficile da affrontare, con una salvezza che arrivò soltanto all'ultima giornata a Reggio Calabria, grazie ad una doppietta di Mascetti che consentì al Pisa di ottenere un pareggio davvero indispensabile. Nel campionato immediatamente successivo il Pisa continuava a giocare un calcio davvero spettacolare, mostrandosi come la vera rivelazione di quel campionato. I neroazzurri alla penultima giornata arrivarono a giocarsi la promozione nella trasferta di Venezia, ma arrivò una sconfitta che portò la squadra a dover assistere da spettatore all'ultima giornata senza la certezza della promozione. Migliaia di persone si raccolsero in città per ascoltare il finale di un tiratissimo Perugia-Bari. Alla fine dei 90 minuti di gioco il pareggio sancì l'automatica promozione del Pisa in Serie A. La formazione che nella stagione 67-68 conquistò la massima serie era composta da Anibale, Ripari, Gasparroni, Barontini, Federici, Gonfiantini, Manservisi, Guglielmoni, Mascalaito, Johan, Piaceri. Ma la Serie A, tanto desiderata e sofferta, rimase in città soltanto per un anno. E dopo la stagione 68-69 il Pisa tornò in Serie B. La squadra venne affidata al mister Lauro Toneatto, che fu costretto però a dimettersi dopo una serie di risultati poco favorevoli. Al suo posto arrivò mister Giuseppe Corradi, che guidò la squadra fino al settimo posto in classifica. La società si trovò nuovamente in difficoltà economiche e fu costretta ad una serie di cessioni. Così, nel successivo campionato di Serie B, la squadra apparve nettamente indebolita e tornò nuovamente in Serie C. I primi due anni di Serie C, nelle stagioni 71-72 e 72-73, furono davvero molto difficili. Parziale riscossa avvenne nel campionato 73-74 con la squadra che conquistò un buon sesto posto. Nelle memorie di tutti, in quel campionato arrivò l'exploit di Marco Tardelli, poi venduto al Como per 100 milioni. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Marco Tardelli. Marco, benvenuto. La tua carriera calcistica ebbe inizio proprio nel Pisa, quando per la stagione 72-73 il club acquistò il tuo cartellino dal San Martino per 70.000 lire. Portandoti alla corte di mister Roberto Balestri per poi disputare il campionato di Serie C. Rimanesti al Pisa anche per il campionato successivo, quando invece sulla panchina nero-azzurra sedettero in ordine mister Pozzan, il tecnico Filippelli ed infine mister Robotti. Due campionati di Serie C, 41 presenze ufficiali e 4 gol realizzati. Che ricordo hai di quelle due stagioni con il Pisa?
3: Beh, un ricordo fantastico, perché è l'anno in cui Balestri mi ha fatto esordire e poi sono diventato titolare nell'anno successivo, che ho giocato un po' meno perché mi sono fratturato un piede. Un ricordo stupendo del mister Pozzan, che purtroppo poi non ha potuto finire il campionato perché si era ammalato.
0: Il saluto di Marco Tardelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
3: Assolutamente, un saluto a tutti i pisani del mondo.
0: Dopo anni di difficoltà, l'allora presidente Rota mise in vendita la società. Così nel 1978 si aprì una nuova era per il calcio pisano. La società venne acquistata da Romeo Anconetani, detto anche lo sciamanno. Il nuovo presidente cambiò ben tre allenatori, mister Giampiero Vitali, mister Gianni Seghedoni e infine mister Pierluigi Meciani, che guidò i neroazzurri, trascinati da Claudio Di Prete e Giorgio Barbana, fino alla conquista della Serie B dopo 7 anni. Ma la vera gioia arrivò di lì a breve. Il 13 giugno del 1982 il Pisa del presidente Anconetani riconquista dopo 13 lunghi anni la Serie A. Da quel momento ebbe inizio la favola del Pisa, che dal 1982 fino al 1991 disputò ben 6 campionati in massima serie, alternati a 3 promozioni dalla Serie B. Il miglior piazzamento in Serie A rimane l'11° posto raggiunto nella stagione 82-83, con la guida tecnica della squadra affidata a mister Luis Vinicio. L'anno dopo però arrivò nuovamente la Serie B, ma il presidente Anconetani non mollò il colpo ed anzi affidò la panchina nero-azzurra a mister Gigi Simoni, che guidò quella squadra nel campionato cadetto 84-85 a riconquistare la massima serie insieme a Lecce. L'anno dopo, con la guida di mister Vincenzo Guerini, i nero-azzurri ritrovarono la Serie B, ma in quella stessa stagione il Pisa conquistò la sua prima Coppa Mitropa nel novembre del 1985 all'Arena Garibaldi. I nero-azzurri vinsero contro il Debreceni 2-0. Alla fine di quella stagione arrivarono in nero-azzurro due calciatori che resteranno a vita nei cuori dei tifosi del Pisa, Lamberto Piovanelli e Stefano Cuoghi. Benvenuto al Super Club, Lamberto. Dunque, tu diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa proprio nell'estate dell'86. Dopo le cessioni di Kieft e Berggren, quell'anno dal calciomercato si decise di investire solo su calciatori italiani. Così, insieme a te, arrivarono a Pisa anche Cuoghi e Cecconi. La partenza in campionato fu in salita, solo 11 punti raccolti nelle prime 10 partite. Ma da quel momento in poi, i ragazzi di Mister Simoni cambiarono totalmente marcia. Dopo due vittorie importanti ottenute contro Messina e Lecce, arrivarono altre 5 gare senza vittoria. A 3 giornate dal termine del campionato, la squadra perse al 90esimo contro il Cagliari e tutto sembrò perduto. Per continuare a sognare, bisognava vincere le ultime 2 partite. E così arrivò quel 3-0 che infliggeste alla Lazio. Nella penultima del torneo, tutto si decise in quei 90 minuti finali di stagione. La partita si gioca in trasferta contro la potente Cremonese, a cui basta un solo punto per la promozione, e il 21 giugno del 1987. 7.000 tifosi pisani hanno raggiunto lo Zini di Cremona per seguire la squadra. Claudio Sosa al 30esimo segna il gol del vantaggio nerazzurro. 10 minuti più tardi, Lamberto Piovanelli raddoppia con un bellissimo gol di testa in tuffo. Allo scadere del primo tempo, Nicoletti accorcia le distanze per la Cremonese su calcio di rigore, ma nella ripresa il Pisa difende il risultato e così, dopo 90 minuti di pura passione, il tabellone segnò Cremonese 1, Pisa 2. Il Pisa conquista l'immediato ritorno in Serie A. Lamberto, che emozione fu?
4: Ma fu un'emozione continua, perché come hai detto bene, fu un campionato un po' particolare. Partimmo male, poi insomma ci fu una ripresa e poi alla fine, quando praticamente avevamo la promozione in pugno, riuscimmo a sciupare tutto alla terz'ultima di campionato a Cagliari, dove perdemmo una partita incredibile, dove avevamo anche lì il risultato in pugno, che vincevamo 1-0 e alla fine riuscimmo a perdere 2-1 contro una squadra già retrocessa, quindi mettemmo veramente in pericolo la promozione. E lì ci fu però un qualcosa che nacque dal presidente, da Romeo Cronetani, che fece quadrato in ogni squadra, in ogni tifosi, e da lì cominciamo a allenarci lì all'Arena Garibaldi tutti insieme, con i tifosi sulle spalle, che come se fosse una partita anche durante gli allenamenti, quindi sentivamo il loro calore e fu la svolta, perché riuscimmo a vincere 3-0 contro la Lazio, che era insomma in pericolo retrocessione, quindi una Lazio, una grandissima squadra con un grandissimo pubblico, e noi riuscimmo a vincere 3-0, una partita bellissima. E poi andammo a fare quello che a tutt'ora è definito un capolavoro, la partita di Cremona, perché lì veramente, contro una Cremonese che non aveva mai perso, che era in testa dalla prima di campionato, riuscimmo a vincere anche lì 2-1, una partita stupenda a Cardio Palma, che è rimasta negli annali del Pisa, e che tuttora chi ha avuto la fortuna di esserci ricorda con gioia, perché veramente fu un pomeriggio indimenticabile.
0: Per la stagione 87-88 il presidente Anconetani affidò la guida tecnica della squadra al mister Giuseppe Materazzi. Dal mercato estivo arrivarono a rinforzo Elliot, Dolcetti, Paciocco e Dunga. Non fu facile per il Pisa affrontare quel campionato di Serie A, ma i neroazzurri non mollarono e la giocarono fino all'ultima giornata di campionato, quando con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Torino arrivarono a conquistare la matematica salvezza in massima serie. Con Piovanelli, Bernazzani e Lucarelli, migliori marcatori stagionali, il 30 maggio del 1988 poi i neroazzurri furono chiamati a giocare un'altra partita fondamentale, la finale di Mitropa Cup contro il Veci Izzo. All'Arena Garibaldi il Pisa travolse 3-0 la compagine rumena, conquistando così la seconda ed ultima Mitropa Cup della storia neroazzurra. Stefano, benvenuto al Super Club. Che emozione fu vivere quella stagione?
5: Ma è stato un campionato difficile, perché oltretutto cominciamo la prima giornata, debuttammo in casa col Milan di Sacchi, la prima giornata anche per Sacchi, e perdemmo 3-1, fu una roba complicata. E poi sai, la Serie A per una società piccola come Pisa non era semplice, però avevamo una squadra di grande qualità in mezzo al campo, avevamo io, Sclosa, Duca, Caneo, giocatori che veramente secondo me molto molto validi, e riuscimmo alla fine a salvarci nonostante tantissime difficoltà dopo la sconfitta di Avellino. Quindi salvandosi a Pisa era un traguardo, salvarsi a Pisa era un traguardo veramente difficile e importante, ed è stato un bellissimo. Ma io le andate di Pisa me le ricordo in maniera incredibile, ecco, perché veramente mi sono divertito, ho sofferto perché con la quantità di rapporto non era facile, però è stato a Pisa, sì, veramente se uno vuole giocare a calcio deve andare a Pisa.
0: Dopo quel successo per il Pisa iniziò l'ascensore tra la Serie A e la Serie B. Memorabili resteranno certamente i 19 gol messi a segno da Lamberto Piovanelli nella stagione 89-90, record durato, pensate, ben 20 anni. L'anno dopo arrivarono ad indossare la maglia nero-azzurra campioni indimenticabili come Henrik Larsen, Diego Pablo Simeone, Antonio Chamot. Lamberto, c'è un coro dei tifosi nero-azzurri che porterai per sempre nel cuore?
4: Piovanelli, Piovanelli, oh, Piovanelli, Piovanelli, allè, allè. Ecco, queste sono le poche parole che mi frullano nella testa ogni tanto, e quando sento questi cori in vecchi filmati mi viene sempre emozione, mi viene sempre il cuore comincia a battere a mille, perché veramente è stato un periodo importante, un periodo della mia vita calcistica importante e molto molto bello, quindi è sicuramente un ricordo bellissimo.
0: Il saluto dunque di Lamberto Piovanelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
4: Ma io posso dire che li ringrazio perché mi hanno fatto sentire un giocatore importante, forse oltre i meriti sportivi. Mi dispiace aver passato un paio d'anni difficili della mia carriera a Pisa e non sono riuscito a fare quello che mi sarebbe piaciuto fare tutti gli anni, però quando sono andato via l'anno prima avevo riportato insieme a tutta la squadra il Pisa in Serie A. Purtroppo è l'ultimo anno che a Pisa abbiamo visto la Serie A, e quindi spero quanto prima che si possa ritornare ai fasti di un tempo e insomma, e rivedere giocatori importanti anche qui a Pisa. Forza Pisa tutta la vita.
0: Nel 1994 il Pisa Sporting Club venne dichiarato fallito per dissesto finanziario e dovette ricominciare dall'eccellenza toscana. Ma già dal campionato 95-96 i neroazzurri riuscirono a ritrovare la promozione in Serie C2, fino ad arrivare alla stagione 98-99, quando il Pisa trovò la promozione in Serie C1, arrivando a conquistare nella stagione 99-2000 anche la sua prima Coppa Italia di Serie C. Arrivando al campionato 2006-2007 il Pisa conquistò il ritorno in Serie B dopo aver vinto i play-off, ma nel 2009 arrivò l'esclusione dal calcio professionistico per un nuovo dissesto patrimoniale. Così, il 7 agosto del 2009, la neonata società AC Pisa 1909 ripartì da una vecchia bandiera, Stefano Cuoghi, che tornò questa volta a Pisa nelle vesti di allenatore. Fu proprio Mr. Cuoghi che riportò il Pisa tra i professionisti. E allora arrivano anche i saluti di Mr. Cuoghi a tutti i tifosi nero-azzurri nel mondo.
5: Mi è facile perché ho vissuto bellissimi anni, ho ancora tantissimi amici, tantissimi ricordi, quindi un abbraccio veramente grosso a tutti i sostenitori del Pisa che non lasciano mai da sola questa squadra.
0: C'è un altro allenatore che resterà per sempre nei cuori neroazzurri. Anche lui ha compiuto un'impresa sportiva indimenticabile e il 22 agosto del 2015 la notizia venne resa ufficiale. Il nuovo presidente del Pisa, Fabrizio Lucchesi, affidò la guida tecnica della squadra al mister Rino Gattuso. Mister Gattuso prese dunque subito a lavorare con la sua nuova squadra e, in men che non si dica, con i suoi ragazzi riuscì a conquistare la zona alta della classifica, nonostante le tante difficoltà societarie che emersero attorno alla squadra. Nel frattempo il presidente Lucchesi cedette il 50% della quota societaria a Fabio Petroni. A fine campionato il Pisa di Mister Gattuso è secondo con 62 punti realizzati e allora il 12 giugno del 2016, dopo aver eliminato Maceratese e Pordenone, conquistò una storica ed indimenticabile promozione in Serie B dopo 7 lunghi anni di astinenza. Bastò un pareggio 1-1 contro il Foggia per chiudere definitivamente il doppio confronto con i rossoneri. E già, la partita di andata finì 4-2 per i ragazzi di Gattuso. Che emozione fu? Lo chiediamo all'autore di quest'ulteriore impresa sportiva, Mister Rino Gattuso. Benvenuto al Super Club.
6: La chiamata di Pisa. Società con tanti problemi, ma hai detto bene tu prima, Lucchesi cede il 50% a livello societario c'era veramente un grande casino, però da parte nostra avevamo sempre 7-8 mila tifosi in casa, a Pisa in quel momento là c'era un entusiasmo incredibile. Siamo arrivati secondi, dietro la Spal, ha fatto un campionato a sé, e ci siamo giocati la finale con i Foggi di De Zerbi, una squadra che giocava un grandissimo calcio, una squadra che aveva speso tantissimi soldi, e anche là abbiamo fatto un miracolo, perché tutti quanti si erano prespacciati, facciamo 4-2 la prima partita da data a Pisa e 1-1 a Foggia. Siamo saliti in Serie B, un'annata incredibile, indimenticabile, perché veramente nessuno ci dava un centesimo.
0: Il saluto di mister Gennaro Gattuso a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
6: L'unica roba, l'unica forza in quei mesi là, in quell'anno e mezzo, in quei due anni, è stata la tifoseria incredibile, passionale, vera. Appoggiava sempre la squadra, e penso che veramente i tifosi del Pisa, Pisa è una religione, i tifosi del Pisa per loro la squadra è una religione, e questo è un dato di fatto, posso solo che parla bene, ne riporto nel cuore.
0: C'è un altro campione che non può mancare a questa grande festa del Super Club, lui è Michele Marconi. Michele, benvenuto, 41 gol segnati in 92 presenze, il tuo saluto a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
7: Ma Pisa li ringrazio tutti per quello che, per le gioie che gli abbiamo fatto e che ci hanno anche trasmesso, comunque sia, perché giocare all'arena è veramente qualcosa di fantastico. Sempre a Pisa sono molto passionali, molto caldi, l'arena è sempre bene o male piena, soprattutto la curva, e quindi era sempre uno spettacolo giocare in casa. E li ringrazierò sempre per le gioie che abbiamo vissuto e che mi hanno trasmesso in quei 3 anni che sono stato là.
0: Beh, siamo arrivati davvero al gran finale. C'è un uomo che ha preso per mano il Pisa, desideroso di poter regalare ai tifosi neroazzurri ancora tante gioie. Il suo nome è Giuseppe Corrado. E allora è davvero con grande onore che diamo il benvenuto al Super Club al presidente Giuseppe Corrado. Presidente, mancavano 3 giorni a Natale. Era il 22 dicembre del 2016, più epico di così non si poteva fare. La notizia divenne ufficiale. Lei assume la più alta carica del club e la prima vera gioia la regala ai suoi tifosi nella stagione 2018-2019. Al termine di un campionato altrettanto epico ed indimenticabile, il suo Pisa arrivò a giocare i playoff, superaste Carrarese ed Arezzo, la finale playoff e Pisa Triestina. La gara di andata finì 2-2 all'Arena Garibaldi, mentre il 9 giugno del 2019, dopo 120 minuti di puro agonismo, il tabellone segnò Triestina 1, Pisa 3. I neroazzurri del presidente Corrado conquistano la Serie B. Che emozione fu, presidente?
8: Beh, è stata una grandissima emozione, perché era la partita che doveva sancire il risultato che noi volevamo raggiungere. Nel momento in cui siamo arrivati a Pisa, abbiamo o immaginavamo di poter ripartire dalla C, perché il Pisa era all'ultimo posto. Arrivarono nel giro di 20 giorni, 30 giorni, 4 punti di penalità, era facile presagire una retrocessione, però sapevamo che il Pisa aveva la struttura. Noi fummo in quell'anno la società con più spettatori allo stadio, anzi nel nostro girone il Pisa portava allo stadio il numero degli spettatori che portavano allo stadio tutte le altre partite, quindi noi avevamo sempre 7.000-8.000 persone allo stadio, e quella finale fu epica, perché Pisa si portò a Trieste, trovammo un ambiente straordinario nella nostra curva, poi chiaramente un bellissimo stadio, una bella massa di spettatori, naturalmente della Triestina, che vedevano anche loro un'opportunità unica. E la partita fu una partita più difficile di quanto credo esprimessero i valori in campo, perché veramente il Pisa aveva fatto un girone di ritorno incredibile, vincendo ovunque e avanzando di 10 posizioni in classifica, perché noi eravamo 12esimi alla fine del girone d'andata, e facendo risultati ovunque. Aveva avuto poi un po' di tensione proprio negli spareggi, dove tutte e due le partite precedenti, sia con l'Arezzo che con la Carrarese, specialmente con la Carrarese, si dominò sicuramente la partita di ritorno, ma l'andata, dopo 20 minuti eravamo 2-0 per la Carrarese, poi abbiamo pareggiato la partita e al ritorno abbiamo naturalmente vinto molto bene. Con Arezzo le abbiamo vinte tutte e due, ma facendo fatica, più fatica di quelle che erano i valori in campo, e quindi fu una grandissima festa, ma la cosa più bella fu il giorno dopo, quando il sindaco volle la squadra in comune, e poi i giocatori si affacciarono dalle finestre del comune, e qui fu una cosa bella e per me molto preoccupante, perché io ho visto delle cose, ho visto 30.000 persone sugli argini

0: veramente incredibili, fuochi d'artificio, quindi il Pisa aveva ritrovato la categoria che non avrebbe dovuto più perdere e dovendo lavorare per poi arrivare a quello che è il nostro obiettivo naturalmente. E quindi credo che quell'emozione lì ci rimane stampata nella testa e nel cuore, perché fu una partita bellissima, fu un'emozione bellissima allo stadio, ma le emozioni vere partirono il giorno dopo, perché qui fu una settimana di feste continue con la gente impazzita, perché poi Pisa è un popolo veramente che vive il calcio.
1: Presidente, io so che lei ha un rapporto splendido con la sua tifoseria, perciò le chiedo il coro dei tifosi del Pisa che porterà per sempre nel cuore.
0: E Pisa, non posso vivere senza te. E poi no, io sono stonato come una campana, però in quel caso lì dentro uno stadio, quindi sì, questo è il coro che mi è rimasto, che mi è rimasto impresso.
1: Il saluto del presidente Giuseppe Corrado a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
0: E mi fa piacere che lei ha detto i tifosi del mondo, vorrei avere le braccia come un polipo per poterli abbracciare tutti, perché davvero io credo che senza l'affetto dei tifosi quel primo anno non saremmo riusciti a superarlo.
1: Presidente, ma qual è stato il momento più bello vissuto fino ad oggi alla guida del club?

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende

strada, solitaria una strada che si appronta per noi. E veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze di

得到。

0: Rai Radio Techete.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Nell'ambito della rinnovata partnership con Mare Miniere e a seguire l'incontro del 26 giugno dedicato alla radio di Camilleri e alla conversazione con il professor Marci, l'autore e cantautore siciliano Pippo Caballà, accompagnato da Mauro Palmas e Marco Argiolas, ha regalato alla platea della Tornara Soprano un concerto che ora proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techete, ringraziandolo in modo particolare per averci concesso questa ripresa e averci regalato due brani per omaggiare Camilleri. Un grazie va anche doveroso allo staff tecnico di Mare Miniere. Buon ascolto e un saluto da Elisabetta Malantrucco.
3: Abbiamo parlato di